0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: Perché?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: George, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Anne. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
2: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
2: Non è niente, cara, sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
2: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
2: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
3: Ma certo.
2: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
4: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni, vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
2: Non fidarti di lei.
4: Non levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle.
0: Troppo tardi.
3: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
4: Va a finire la valigia.
1: Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
3: No, a me non dice bugie.
1: Bel pasticcio.
3: Lo so.
1: Va bene. Tu vattene a Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
3: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
3: Allora ci rivediamo al parco.
1: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Stai zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Vai giù.
0: No!
1: Al fondo!

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
1: Stava bene?
0: Certo, perché no?
1: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
1: Non è possibile.
2: Oh, avanti, Giorgio, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
1: I soldi li dividiamo in macchina, Ican.
3: Non è un'idea felice.
1: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
1: Oh, niente affatto.
3: L'hai sentito?
1: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
3: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
5: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
3: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli, tu sei d'accordo, Fowler?
1: Quel fifone se la squaglierà.
4: Hai detto che guido io e sarà molto meglio per te che non cambi idea.
3: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
2: Ma sì, sì, ragazzi, filerà tutto a meraviglia. Coraggio, ci vedremo sopra domani, vedrete.
6: Ma sicuro.
2: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di, a chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma lasciamo stare. I due minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. Due minuti, Jimmy. Dillo io, se.
2: E della gente che entra in banca? Che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: fermi dove siete. Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani, non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatemi tutti la schiena. Alzate le mani!
1: Alzate le mani!
2: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
2: Fa come dice.
0: Comincia! Ho detto comincia!

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank. A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
4: 50 secondi!
5: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
3: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
1: Ehi, ma
3: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Su, mettiti là.
4: Dieci secondi.

0: La polizia! C'è un poliziotto là fuori! Sta entrando!
1: Non vada dentro! I banditi stanno rapinando la banca!
0: Vada via di qui, signora!

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara? Li fermerà, li fermerà.

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jim?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un auto.
4: Non ci riusciremo mai.
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?

0: Avete possibilità allora, di uscire.
1: Arrendetevi. Mi serve uno di voi.
0: Arrendetevi.
2: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
3: Oh, la prego. Non io. Mi farà ammazzare.
1: Sta zitta, cammina davanti a me.
3: No, la prego. Perché non vi arrendete?
1: Muoviti.
2: Comprate la strada.
0: Arrendetevi. Non avete possibilità di...
1: Tu non vieni?
0: Arrendetevi.
4: Che hai fatto?
0: Sorvegliamo tutte le uscite.
4: Aen,
0: tutto è sotto controllo.
1: Cosa pensi, stupido?
0: Arrendetevi. Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi. Sorvegliamo tutte le uscite. Tutto è sotto controllo.
1: Se sparate ancora, lo uccido!
3: Oddio!
1: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
0: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
5: Quanti ce ne sono dentro?
1: Vai, diavolo!
6: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
1: Lasciami stare!
6: L'ha ammazzata!

0: baby.
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
2: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
3: Eddie, non lasciarlo fare.
2: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.
4: Avanti, sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
3: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitta?
3: Ma che cos'è? Una bestia feroce.
2: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so.

0: Non lo so, ma non si serva di lei.
1: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
2: Oh, no. No. Io non sono come loro. Diteglielo che non sono così.
3: E ditegli di non sparare più.
2: Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce. Ecco, prenda la pistola.

Dio. Perdonami.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare.

0: su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettere il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Prendi probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
3: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto di batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808, 909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
1: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono e quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron, batteria elettronica più arpeggiatore più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
2: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
0: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
3: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli, sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione.

0: un punto molto più basso. Quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming, ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
0: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: che ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie band preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta

porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Cool and the Gang, ti dico i Beatles e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Che nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio. Partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato

0: Una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata rock and roll di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
1: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi, diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
2: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si. Primi leggì, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra sapendo che è tutto fatto con l'orchestra è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Ondes Martenot che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro è. Semplicemente sale di ottava. Con un po' più di delay. L'Ondes Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo.

0: per me la questione è che cosa sto producendo e come deve suonare. Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
1: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera e remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re sol e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave. E suona autotune, è il 2003.
2: Ma l'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male, umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio. Non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iperprecisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa tout court, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
4: nascerà un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
5: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buona la prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buona la prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

0: non credevi che fosse carica.
1: Silvi!
0: Oh, mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
1: Va a giocare, mon chéri.
0: Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va. Silvi, ho deciso di divorziare.
1: Come? Da Charles?
0: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
1: Ma cosa?
0: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
1: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
0: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
1: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
0: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Silvi. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Silvi. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
2: Questo è roba sua?
0: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
2: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
0: Oh, grazie.
2: Noi ci conosciamo?
0: Che cos'è che glielo fa credere?
2: Non so, me lo stavo chiedendo.
0: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuno non posso far conoscenza con nessun'altra.
2: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
0: Papa Mosche.
2: Cosa ha detto?
0: Lei si arrende con molta facilità, vero?
1: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
2: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.

0: Lei mi nasconde il panorama.
1: Scusi, quale parte del panorama preferisce?
0: Quella che mi nasconde lei.
1: Ho capito.
0: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
1: Peter Joshua.
0: Io mi chiamo Regina Lampert.
1: Esiste un signor Lampert?
0: Sì.
1: Congratulazioni.
0: Non c'è di che, sto per divorziare.
1: La prego, se è per me non lo faccia.
0: No, no, no, è che non lo amo più.
1: Beh, almeno lei è onesta.
0: Esiste una signora Joshua?
1: Sì, ma siamo divorziati.
0: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
1: Suo marito è qui con lei?
0: No, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente? Pete?
1: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
0: Ora si è arrabbiato.
1: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
0: Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
1: Shakespeare non se l'è mai sognato.
0: E lei come lo sa?
1: È terribile, lo ha inventato lei.
0: Ma forse hai ragione, proverà a telefonarmi.
1: E sull'elenco?
0: Beh, c'è Charles.
1: C'è un solo Charles Lampert?
0: Signore, spero di sì.

0: Arrivederci, Silvia, grazie.
1: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
1: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
1: Ok.
0: Arrivederci.

0: Madame Regina Lampert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: proprio sicura? Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.

0: il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Svizzero. E a professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets de l'Amper.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a 250.000 dollari. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito.

0: Lo hanno perquisito accuratamente, ma non hanno trovato i 250.000 dollari. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
1: Posso vederla, prego? Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geve è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Ho scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
0: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
1: Scoperto niente?
0: Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti, un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta, può portar via tutto con sé.
1: È finito, posso andarmene?
0: Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
1: Sì.
0: E questo?
1: Io non capisco.
0: E questo? E questo?

0: Ho telefonato ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare ma il campanello non ha suonato.
1: Eh già, non c'è corrente.
0: Beh, ma dove è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro. Invece a me piace anche così.
0: Cosa conta di fare?
1: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
0: Che lavoro?
1: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
0: Divorzio all'italiana, insomma.
1: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
0: Venga, lei non può restare qui.
1: Ma non so dove andare.
0: Le troverò un albergo.
1: Non troppo caro, Ora non sono più una ricca oziosa, sa?
0: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
1: Okay.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare? Ma Sean non aveva nemmeno un amico?
1: Non chiederlo a me, io sono solo la vedova.
0: Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì. Almeno lui sa come ci si comporta a un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
1: Fino a 2 giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapessi nemmeno quello.

0: Ma quello doveva conoscerlo molto bene. Come fai a dirlo? È persino allergico a lui. Salute. Lo conoscevi?
1: Mai visto in vita mia.

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore.

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana. Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
3: Ieri con un blef ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
4: Perché te la prendi tanto?
3: Se sono capace di fregarla così, pensa a cosa possono fargli i russi.
2: Si può? Si può?
5: Che cosa dice Miss Tompkins?
2: Miss Tompkins non c'è.
5: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
2: La signora Lambert, la moglie di Charles Lambert.
5: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lambert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscito a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Ponthieu, ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
2: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
5: Sì, la vedova di Charles Lambert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi descriviscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signora. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
2: No, grazie.
5: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
2: Non è la sigla di una linea aerea?
5: È la Central Intelligence Agency, CIA.
2: Vuol dire spie e cose del genere?
5: Noi li chiamiamo agenti.
2: Noi? Vuol dire che lei...
5: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
2: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
5: Oh, io non sono un agente. Io sono un impiegato. Lavoro a tavolino. E cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fondi. Il Congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
2: A un agente?
5: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
2: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
5: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
2: Posso avere un sandwich, per favore?
5: Pollo o fegatelli?
2: Pollo.
5: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
2: Era per questo?
5: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass... Vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia per dirci se riconosce... Ah, a proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
2: Molto piacere.
5: Grazie. Dunque, signora Bass...
2: No, prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lambert.
5: Ah, mi scusi tanto. Signora Lambert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
2: Ma questo è Charles?
5: Sì.
2: È molto giovane, quando è stata fatta?
5: 1944. E quegli altri?
2: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
5: Il nome di Tex Pentolomi non le dice niente?
2: No.
5: Vuoi un po' di vino?
2: No, grazie.
5: Avanti un altro.
2: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
5: Lei lo conosce, signora Lambert, Leopold V. Gideon?
2: No.
5: Ora guardi l'ultimo.
2: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
5: Herman Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
2: No, grazie al cielo.
5: Signora Lambert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
2: Perché dovrei correre un grosso rischio?
5: Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
2: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
5: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
2: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
5: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lambert, il denaro. I 250.000 dollari che Charles Bass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
2: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
5: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
2: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
5: È nostro. Charles Bass aveva rubato 250.000 dollari al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivogliamo.
2: Ma io non ce li ho.
5: Ma è impossibile, signora Lambert. Lei è l'unica persona che può averli.
2: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
5: Tuttavia, signora Lambert, lei deve averli.
2: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte, tutti in contanti?
5: No, un assegno circolare, o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lambert, sono certo che li troverà, li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero, di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio e il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma si ricordi di quel che è successo a suo marito.
4: Salve.
2: Salve, Peter.
4: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
2: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
4: Nemmeno una parola. Ma lei è una traduttrice simultanea.
2: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
4: Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
2: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponch.
4: Che cosa dice lei?
2: Che è innocente. Che non è stata lei.
4: È stata proprio lei.
2: No, io non ci credo.
4: E quello lì chi era?
2: È Ponch, naturalmente.
4: Ponch? Ma io credevo che fosse morto.
2: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
4: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola.

0: Signora Lampert.
1: Chi è lei?
0: Charles non gliel'ha detto, signora Lampert?
1: Detto cosa?
0: Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero?
1: Ma io non so niente.
0: Signora Lampert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.
1: Mi lasci in pace.
0: Morta, signora Lampert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lampert.
1: Lo smetta!
2: Che succede?
1: Mi ha pestato un piede.
0: Mi perdoni.
1: Mi aspetti qui, torno subito.
0: Non l'ho fatto apposta, gliel'assicuro.

0: Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, no. Signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa? È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata. Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione,
0: capito? Lei è pazzo, completamente pazzo!
2: Che le prende? Oh. Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.

0: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
1: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
0: Che cosa significa?
1: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
0: Chi lo ha detto?
1: È questo che non le posso dire.
0: Senta, basta con queste sciocchezze.
1: La smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
0: Non la sto sgridando.
1: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta?
0: Certo che l'accompagno.
1: Qui dentro è facile fare amicizia.
0: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
1: Come fa a radersi lì dentro?
0: Che cos'era?
1: Che cos'era cosa?
0: La faccenda in cui era coinvolto.
1: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
0: Senta, lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
1: Dove?
0: Nella strada dove abita.
1: Perché non facciamo altri due passi?
0: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
1: Non vuole entrare per un momento?
0: No, non voglio.
1: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
0: Le farebbe piacere una sculacciata?
1: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
0: E lei la smetta di comportarci, sì. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire. Oh.
1: Lo sa qual è il suo difetto?
0: No, quale?

0: sono i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.

0: Peter. Peter. Peter, dove sei? Mi senti? Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
0: Fate il suono.
1: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: finestra e poi è sparito.
1: Pamela, che fai?

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: E poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole. Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene.

0: a noi, non a quello lì.
1: Andiamo, non essere così avido, Erma. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
2: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
0: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni. Allora lo pagherete con la vostra parte.

0: accanto alla ragazza.
1: L'ho presa io, perché?
0: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
1: Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
0: Non ti preoccupare.
1: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: Non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
0: Continua.
1: È tutto.
0: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
1: Ma non lo so. Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
0: E credono che lo abbia lasciato a te.
1: Ma non è così. Ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
0: No, non lo faranno. Non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami. Tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me. Andiamo.
1: Oh, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
0: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
1: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
0: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
1: Tu dici mai le bugie. Pronto?
2: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
1: Che cosa vuole?
0: Chi è?
1: È l'uomo che era qui poco fa.
2: Dai, eri con lei?
1: Chi?
2: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
1: Sì. È qui.
0: Che cosa dice?
2: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
0: Che cosa ti ha detto?
1: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
0: Va, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
1: Io penso che dica sul serio.
0: No, sono soltanto parole.
1: Le parole possono uccidere.
0: Su, su, cerca di dormire un po'. Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi la porta a chiave. Buonanotte.

0: Io sono calma, signor Bartolomeo, sto solo cercando di dirle che c'è un altro uomo.
1: Cosa?
2: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere.
0: Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice che può essere stato lui? Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti. Adesso dobbiamo...

0: stata seguita?
1: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
0: Agenti.
1: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
0: No.
1: Ma l'ho vista.
0: Allora non è Carson Dyle.
1: Carson?
0: C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle.
1: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo.
0: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
1: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Dyle?
0: Non mi sembrava necessario, Dyle è morto.
1: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
0: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare $250,000 in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. Invece di consegnare l'oro, lo rubarono.
1: Ma come?
0: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. $250,000 esente da tasse.
1: Mi dà una sigaretta, per favore. Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
0: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobie la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava?
1: Niente, credo. E poi che successe?
0: Ha idea di quanto costino le sigarette da queste parti?
1: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
0: Carson Dyle morì, ma Scobie fu in grado di proseguire. E quando...
2: La soupe se pochi.
1: Pour moi.
2: Voilà.
0: Dove ero rimasto?
1: Ah, quando Carson Dyle era morto.
0: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobie, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
1: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
0: Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
1: Cosa c'entra tutto questo con la CIO?
0: CIA, signora Lampert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
1: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
0: Non glielo consiglio, signora Lampert. Sa cos'è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lampert. Il governo fa affidamento su di lei.
1: Beh, dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
0: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
1: Ma perché io?
0: Perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi

0: Fräulein? Fräulein!
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
0: Fräulein! Fräulein!
1: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia.
2: YLE.
3: Sì, signor Dyle, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dyle, oggi nulla.
2: Grazie.
4: Signor Dyle, prego, è desiderato al telefono. Signor Dyle, cabina 4. Il signor Dyle è desiderato alla cabina 4.
2: Sì?
4: Buongiorno, signor Dyle.
2: Regina?
1: È l'unico nome che ho, invece tu?
2: È inutile negare, mi hai scoperto, cosa vuoi sapere?
4: Perché mi hai mentito?
2: Dovevo farlo, anche tu eri coinvolto in questo affare.
1: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
2: Ma ora conosci il mio nome, Dyle.
1: Carson Dyle è morto.
2: Sì, è vero, era mio fratello.
1: Tuo fratello?
2: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito. Perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro, ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte, devi crederlo.
1: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles. Dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.
0: Mi dispiace, scusa.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, dai. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
1: Fa un passo indietro.
0: Ma indietro dove?
1: L'idea è questa.
0: No, no, aspetta un momento, vacci piano.

0: Che vuoi?
1: Come te la passi?
0: Tu che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?

0: Sei tu?
1: Sì.
0: Apri dalla tua parte.
1: Sì, aspetta un minuto.
0: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
1: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
0: Oh. Scobie!
1: Mm-hmm. L'ho lasciato che ciondolava dalle parti dell'American Express.
0: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
1: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
0: Seduto.
1: No, no, no, aspetta un momento, cos'è quella roba?
0: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
1: Lo credo. Oh! Si è strappato qualcosa?
0: No.
1: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
0: Sta fermo. Non è tanto grave. Ah. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero?
1: Oh, oh, oh, oh.
0: Ti fa male?
1: Che cosa?
0: Ti fa male.
1: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
0: Sei veramente il fratello di Carson Dyle?
1: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
0: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
1: Ah. Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
0: Sì.
1: D'accordo, domani ti ci porto in mano.

0: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
1: Alexander.
0: Ok, Alexander. Ho finito.
1: Bene.
0: Sei un uomo nuovo.
1: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità, ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
0: Esiste una signora Dyle?
1: Sì, ma siamo divorziati.
0: Questo lo diceva Peter Joshua.
1: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
0: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
1: Non si può.
0: Ci deve essere un sistema.
1: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano, cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
0: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
1: No, perché porta i mocassini.
0: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
1: E perché non un piedi neri e bugiardo?
0: Tu che cosa sei?
1: Un sincero piedi bianchi.
0: Vieni qui. Siediti.
1: Vuoi guardare come sono i piedi?
0: Sì.
1: No, smettila ora, andiamo Regina, stammi a sentire.
0: Eccolo che arriva, il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
1: Anche Giulietta aveva 15 anni.
0: Ma io non ho 15 anni.
1: È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
0: Vuoi essere un po' serio?
1: Hai detto una parola spaventosa.
0: Che parola ho detto?
1: Seria. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
0: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
1: Regina, lascia stare.
0: Ok.
1: Beh, che stai facendo?
0: Ho lasciato stare.
1: E chi ti ha detto di farlo?
0: Tu l'hai detto.
1: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
0: Oh.
1: Ora basta.
0: Alex, credo proprio di amarti.
1: Sta suonando il telefono.
0: Non che importa, chiunque sia non la smetterà.
1: Sì.
0: E nemmeno io.
1: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
0: Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spelluzzicando qualcosa.
2: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
0: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
2: Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino?
0: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
3: Ehi, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentata una gamba.
2: Siedi qui, bello.
4: Tu sei proprio un cowboy?
3: Oh, sì, certo che lo sono.
4: Allora dov'è la pistola?
5: Vuoi mettere via quell'affare?
0: Jean-Louis.
2: Salve, signora Lambert.
3: È lui chi l'ha invitato.
1: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
0: Devo telefonare subito a Silvio.
5: E invece dovrà aspettare, signora Lambert.
0: Ma è sua madre.
5: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
2: E non stiamo scherzando, signora Lambert.
3: Vogliamo il denaro e di corsa.
1: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lambert.
3: E allora chi ce l'ha?
1: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
3: Io?
1: O tu?
3: Oh.
1: O lui?
5: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
3: Ma senti che bella idea.
2: È diventato pazzo.
1: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due. Abbia tenuto il denaro per sé.
3: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui, con rischio che gli altri lo scoprano.
1: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
3: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
2: Frugheremo le loro stanze.
1: Va benissimo per noi.
2: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
1: E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze.
3: No, la mia no.
1: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
3: Dammela qua.
0: La mia stanza è aperta.
1: Ehi, un momento, fuori.
2: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.

0: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis, vieni qui. Tu per chi voti?
1: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
0: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
1: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
0: Coraggio.
2: Tex.
3: La roba di Charlie.
2: Sembra anche a me.
3: Dovremmo chiamare Herman?
2: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
3: E se ci fosse?
2: Perché disturbarlo?
3: Sei sicuro che non manchi nulla?
2: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
3: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
2: A meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
3: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
2: Come sarebbe?
3: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
2: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
3: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
2: È naturale. E questo vale anche per Herman.
3: È naturale. È naturale.
1: Il bambino sta bene, Sylvie, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao. Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
4: Lo seppellirei in giardino.
1: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
4: Oh, nemmeno io.
1: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
4: Lassù.
1: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante.
4: Trovato, trovato, trovato!
1: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
4: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Vinto, vinto, vinto! L'abbiamo trovato! L'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato!
0: Lo hai trovato?
1: No.
2: Come sarebbe no?
3: Il bambino stava urlando.
4: È lassù, è lassù!
1: Credetemi, non c'è niente lassù.
3: Ah, sì.

0: Guarda, guarda, la ruota di scorta di Herman.
1: E lui dov'è?
2: Deve essere in camera mia.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
2: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
3: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. Sei troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
0: Dyle.
3: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
4: In America noi lo facciamo sempre.
3: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
4: Chi credi che sia stato? Gideon?
0: È possibile.
4: O Tex?
0: È possibile.
4: Tu sei proprio di grande aiuto.
0: Sì, hai ragione.
4: Mi compri uno di quelli?
0: Uno di quali?
4: Io credo che sia stato Tex.
0: Ah.
4: Crema e cioccolata, s'il vous plaît.
0: Perché credi che sia stato Tex?
4: Perché io sospetterei Gideon, e invece è sempre la persona che uno non sospetta.
0: Voi credete che sia femminile essere tanto illogico oppure vi viene spontaneo?
4: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
0: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no? Ah.
4: Credo che ci venga spontaneo.
0: Eh? Chi?
4: A noi donne.
0: Ah.
4: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scopi. Dì, non ti piacerebbe fare come lui?
0: Come Scopi?
4: No, come Gene Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul Lungo Sena in un americano a Parigi, senza pensieri per la testa?
0: Ah.
4: Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'?
0: No, grazie.
4: Oh.
0: Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
4: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
0: Sì, lo so.
4: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
0: Beh, qualcuno avrà pensato che 4 parti erano troppe.
4: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
5: È vero.
6: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
5: Cosa? Assassinare qualcuno?
6: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il coppo di Notre Dame.
0: Eh? Oh, e chi ce l'ha messa?
4: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
0: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
4: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
0: Lo sai che sei una peste?
7: Vai entrare.
0: No, devo fare il bagno.
4: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
0: Perché?
4: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
0: Ma sono 2 passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
4: Preso!
0: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?
4: La doccia è di là.
0: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
4: Ma dico, conosco almeno 12 di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
0: Perché non chiami uno di loro?
4: Se ti fa piacere.
0: Oh, tu sei matta.
4: Che stai facendo?
0: Mi tolgo le scarpe, che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
4: Chiudi la porta.
0: Temo di non conoscere questa canzone.
4: Chiudi la porta!
0: Perché? Vieni a guardarmi!

0: È impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ah sì, te l'assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di ruggine, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lampert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lampert.
1: Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di quest'uomo che sarebbe il fratello di Carson.

0: Lyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto: la notizia non le farà piacere, signora Lampert, ma Carson Dyle non aveva fratelli.
1: Signora Lampert.
2: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
0: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lampert.
1: Arrivederci.
3: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
2: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
3: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
2: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me? Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
3: No, non ancora.
2: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
3: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
2: Sarebbe già qualcosa.
3: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
2: Carson Dyle non aveva fratelli.
3: Beh, ti posso spiegare tutto se puoi starmi a sentire.
2: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
3: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
2: Romanzata o non romanzata?
3: Per favore, vuoi stare zitta?
2: Ma no!
3: Vuoi starmi a sentire?
2: Avanti.
3: Allora, quando ero un ragazzo, mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche da ombrello. Ma un'impresa normale, a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
2: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
3: Intanto mi condusse lontano dalle stecche da ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
2: Cosa vuoi dire?
3: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
2: Vorresti dire che sei un ladro?
3: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
2: Io non ci posso credere.
3: Non ti posso biasimare per questo.
2: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto, Alexander Dyle, e bentornato, Peter Joshua.
3: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
2: Adam Canfield? Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
3: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
2: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
3: Ma è semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
2: Esiste una signora Adam Canfield?
3: Sì, ma
2: siamo
3: divorziati. Ecco fatto, ora continuo a mangiare.
2: Mangerei un cavallo.
3: Se vuoi te la posso ordinare.
2: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
3: E come ti avrei sedotto?
2: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
3: Questo è vero.
2: Oh!
3: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di $250,000?
2: No, penso proprio di no.
3: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
2: Cosa?
3: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Dovresti vedere il tuo viso.
2: Che cos'è il mio viso?
3: È stupendo. Oh. E ora che ti prende?
2: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
3: Niente paura, vieni a vedere.

0: sei mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?

Ehi, ehi, accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese?

0: ora sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lambert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
3: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
3: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
4: Stammi a sentire bene, Dyle. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
4: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
3: Perché?
1: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli ha servito a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
3: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
1: Dov'è la valigetta di Charles?
3: Nell'armadio.
1: Prendila.
3: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
3: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
1: Va bene, lo faremo di nuovo.
3: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
1: È qui, Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
3: Sì, ma quale?
1: Non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
3: Niente.

0: un portafoglio, un pettine e una penna stilografica. E quella chiave?
1: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
0: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
1: Aspetta un attimo.
0: Cosa?
1: Il dentifricio.
0: E allora?
1: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
0: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
1: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
0: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
1: Ti amo, Adam.
0: Sì, me lo hai detto.
1: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
0: Ah. Già.
2: Che io ho l'onore di rappresentare interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
1: Attenta, ora parli delegato britannico.
3: Oh, lavash!
4: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
0: Sei in trasmissione?
1: No, adesso no. Che succede, Adam?
0: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
1: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. No. Ma non vedo a che serva.
0: Non vedi perché non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
1: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
0: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
1: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
0: Con chi? Dove?
1: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
0: Ma, su, andiamo, Reggie, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
1: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
0: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
1: Certo che c'è.
0: C'è?
1: Sì.
0: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto?
1: Parlava di un posto, l'angolo di una strada o roba del genere. Oh, tocca a me.
5: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
1: Della conferenza dei paesi occidentali... della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo... No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
0: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
1: E adesso che si fa?
0: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
1: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
0: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
1: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
0: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera? Ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!
1: Andiamo. Anche tu sei un testone, fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
0: Di cosa stai parlando?
1: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola, te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato tre uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro, ti sei fatto fregare da una donna.
2: Silvi, che ci fai qui?
3: Oh, sto aspettando Jean-Louis.
2: Cosa sta facendo?
3: Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
2: Che piacere. Quello cos'è?
3: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
2: Santo Dio, dov'è ora?
3: Che ti prende, chérie?
2: Quei francobolli valgono una fortuna.
3: Cosa?
2: Una fortuna, vieni! Dove si è cacciato?
3: Separiamoci. Tu cerca di là.
2: Ok.
3: Jean-Louis? Jean-Louis?
2: Jean-Louis? Jean-Louis? Jean-Louis?
3: Régie?
2: Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo?
4: Che cos'è? Un uomo mi ha dato tutti questi per quei tre.
2: Un uomo? No, Jean-Louis, chi? Dov'è?
3: Vite, mon chéri, vite.
4: Là-bas.
2: Andiamo.
3: Oh, ma se n'è andato.
2: Me l'immaginavo.
5: André?
2: Monsieur Félix?
5: Oui. La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
2: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
5: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un quattro scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
2: E quanto vale?
5: Oh, il denaro non ha importanza.
2: Io temo invece che sia molto importante.
5: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
2: Posso sedermi?
5: Sì.
2: E quello blu?
5: Si chiama Vea Vaillant Blu. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
2: E quanto vale oggi?
5: 65.000 dollari.
2: E l'ultimo?
5: Ah, Dulcis in fundo. Le chef d'œuvre della collection. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama la Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
2: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
5: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
2: Grazie. E mi scusi.
5: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.
2: Adam.

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dial prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobolli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile. Corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci.

0: Reggie! Dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Dex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Dex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Valeroy Alvit!
2: Je suis
1: un... Mais c'est pas urgent!

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina.

uccidermi! Dovete farglielo sapere subito! È nel giardino centrale del Palais Royal, alla Colonnade! Ditegli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metrò e che mi chiamo Lambert!

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metro e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: nome è Carson Dyle.
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve crederci. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Tex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi. Ecco che cosa vuole.
2: Lui è della CIA. L'ho vista all'ambasciata.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: Ha ragione, signora Lampert. È vero, io sono un morto. Mi guardi bene.
2: Oh, non so più chi siate.
0: Reggie, ti prego. Credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
0: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
1: Si fermi, signora Lampert, o la uccido!
0: Non ti basterà per prendere i francobolli. Dovrai venire fuori a prendermi. E io non sbaglio mira a questa distanza.
1: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi. Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo. Ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane. Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
2: Ma io non c'entro con questa
1: Lei ora ha il denaro e mi appartiene. Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo uccidervi, tutti e quattro. Mi creda! Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza. È inutile! Lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò! Si decida, signora Lampert, ora!
2: Adam!

mi costringa ad ucciderla. Venga fuori!

0: Ma perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Tieni, massaggia di piedi da solo.
0: Di la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata...
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie. Ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano a loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Beh, può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marine.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore, mi chiamo Lambert.
3: Sì. Signor Cruikshank, la signorina Lambert. La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore, si accomodi.
0: Grazie. Di tutti gli imbroglioni, truffatori, bugiardi e i delinquenti!
1: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
0: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto! Ma perché non mi hai detto qualcosa?
1: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
0: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
1: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
0: Verso l'una.
1: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
0: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
1: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomew del servizio segreto ricordandogli che...
0: Bartolomew.
1: Che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
0: A cominciare dal suo.
1: Dammi i francobolli, coraggio.
0: Come ti devo chiamare oggi?
1: Brian.
0: Brian Cruikshank. Mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
1: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
0: Esiste una signora Cruikshank?
1: Sì.
0: Ma siamo divorziati.
1: No. È mia madre. Viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
0: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruikshank.
1: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio. Non ti basta?
0: Niente trucchi, io voglio vedere una prova adesso.
1: Non posso mettere un nome falso su una licenza, finirei in galera.
0: Matrimonio! Hai detto licenza di matrimonio!
1: Non cambiare argomento, dammi quei francobolli.
0: Oh, ti amo, Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Oh, ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
1: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?

0: che tornerai.
1: E se non ci riuscissi?

In passato abbiamo già chiarito di non avere alcun tipo di interesse nell'entrare in possesso di media tradizionali e le cose non sono cambiate. Possiamo essere molto esigenti. Questo lo dichiarava Ted Sarandos, CEO di Netflix, ad ottobre 2025 e, diciamocelo, è un po' una di quelle uscite decisamente invecchiate male, anzi, malissimo. Poco più di un mese dopo, infatti, ecco che il colosso dello streaming ha ufficializzato l'acquisizione niente poco di meno che di Warner Bros., praticamente uno degli studio pilastro dell'economia cinematografica americana e mondiale. E la cifra, signori, qui è veramente da capogiro, 82,7 miliardi di dollari per un accordo che al momento è solo annunciato e quindi ben lontano dalla chiusura, che prevede anche una lunga trafila di approvazioni da parte di azionisti e antitrust, nonché di una stipula legale effettiva con annesse suddivisioni e trasformazioni interne alla fusione.

Per cui, stando alle previsioni, si pensa che tutto si possa concludere tra l'autunno e l'inverno 2026. Ma guardando ad esempio all'acquisizione della Fox da parte della Disney, diciamo che è una finestra temporale decisamente ottimistica. Ciò detto, comunque, la prima nonché più potente scossa tettonica di questa fusione ha già colpito il mondo dell'entertainment tutto, generando quindi paura per il destino della sala e della settima arte in generale, che, diciamocelo, è già fragile e in crisi. Ma quali sono allora i possibili scenari di questo accordo? La fine dell'esperienza cinematografica per come la conosciamo è davvero vicina. Dunque, di risposte in tasca non ne abbiamo, sinceramente, ma è possibile comunque analizzare fatti e dichiarazioni, anche se poi lasciano sempre il tempo che trovano. Partiamo dai fatti, ad ogni modo, e il primo e più importante fatto è che il mercato cinematografico non vive un bel periodo più o meno da 5 anni. Il secondo è invece che Netflix è già dichiarata colpevole di filmicidio da circa 10 anni, in pratica dal momento della sua espansione internazionale irrefrenabile, un periodo quello in cui i cinecomic incassavano però ancora miliardi e la piccola industria si dava i pizzicotti per capire se era solo un incubo o una moda passeggera. Perché di fatto già nel 2015 il cinema non se la passava alla grande, soprattutto in termini di produzioni indipendenti e autoriali. E di lì in poi tante grandi firme hanno optato per un passaggio allo streaming, dove gente come Hastings e Sarandos cominciava a sborsare milioni per produrre film che altri, tipo Warner compresa, non voleva finanziare e distribuire nelle sale. La maggior parte di questi titoli, senza se e senza ma, che non avrebbero mai visto la luce, altrimenti, ammettiamolo. Certo, il colosso dello streaming si è comunque mosso per rientrare nelle campagne dei premi e per dimostrare anche la bontà di alcune intenzioni produttive rispetto a tante altre scelte opinabili e opinate, ma la mano invisibile del resto agisce così, ovvero interessi miei, interessi vostri. Per cui lo streaming era già accusato di uccidere il cinema quando il cinema di massa era in super salute e l'industria indipendente se la prendeva coi supereroi quando questi stampavano sorrisi alla pluribus sui volti di dirigenti, di pubblico ed esercenti, difendendo invece l'operato salvifico dello streaming. Nel frattempo però grandi multinazionali come Disney, Amazon, Apple, Paramount e la stessa Warner hanno deciso che sì, il cinema non bastava più, che bisognava espandersi e diversificare anche verso orizzonti più casalinghi, lanciando quindi ognuna la propria piattaforma streaming in diretta competizione con Netflix, di cui lo streaming, è bene comunque sottolinearlo, fino a quel momento era il solo e unico core business. Di fatto Netflix comprava le IP dagli stessi che poi nel giro di qualche anno gliele hanno tolte tutte, inserendosi velocemente in una fetta di mercato in crescita e azzannando pure alla giugulare i rivali con acquisizioni e creazioni di proprietà senza sosta. E così, mutatis mutandis, era solo questione di tempo prima che Netflix facesse la propria mossa per ribaltare, o almeno in parte, la situazione, soprattutto poi per colpire in contrappasso i competitor con una scelta che in realtà potrebbe nascondere riflessioni meno scontate di quanto l'opinione pubblica pensi. Bene, ma adesso esposti i fatti, passiamo alle dichiarazioni. E sempre di Ted Sarandos, per cui tutto cum grano salis. A poche ore dall'ufficialità della fusione, il CEO ha infatti chiarito: «Non definirei questo accordo come un cambio radicale d'approccio per i film Netflix o per quelli Warner. Credo che nel tempo le vetrine evolveranno per essere molto più consumer friendly, per raggiungere il pubblico molto più rapidamente». Ora, Sarandos non è un grande amante della lunga permanenza nelle sale, ma al contempo la finestra attuale media di un film al cinema è di 45 giorni prima del passaggio in streaming, ed è ancora più corta poi, anche se in realtà dipende dagli accordi per quanto riguarda il video on demand. Se poi vanno malissimo al botteghino, le produzioni permettono un salto in piattaforma più reattivo per ammortizzare le perdite, e non è ormai raro che una volta disponibile a casa, quello stesso flop si trasformi addirittura in un successo. Praticamente, se ci pensate, questo significa che la stessa gente che ha ignorato quel titolo in sala ha scelto invece di vederlo subito in streaming. E questo al giorno d'oggi vale anche per i cinecomic, un tempo all'apice della catena alimentare cinematografica. A questo punto però viene da chiedersi, se i supereroi non incassano più e le piccole e medie produzioni faticano a trovare spazio e pubblico in sala, perché da sole queste non bastano a salvare il settore, cos'è che in effetti genera introiti consistenti sul grande schermo?
Ebbene, la risposta è l'evento. Bisogna infatti creare un evento, bisogna trasformare un film in qualcosa di chiacchierato, di appetibile, di impossibile da perdere e che quindi vada oltre le semplici barriere cinematografiche, che smuova qualcosa culturalmente, emotivamente o anche solo socialmente. Magari, che so, un sequel richiesto e attesissimo da un'intera generazione, tipo Zootropolis 2 o Avatar 2, o perché no, uno scontro al box office titanico tipo Oppenheimer e Barbie, o magari tra anime del momento tipo Demon Slayer e Chainsaw Man. Tutto questo comunque per dire che il cinema per come lo conoscevamo è già cambiato da tempo, trasformandosi più e più volte, e che la sala, per quanto doloroso ammetterlo, è appannaggio delle vecchie generazioni e sempre meno delle nuove. E per di più il cinema è un mercato e risponde alle sue leggi darwiniane. Per cui una crasi era sostanzialmente inevitabile, quantomeno in relazione alle finestre temporali dei film al cinema, non certo all'idea di eliminare l'esperienza della sala. Ad ogni modo, con l'acquisto di Warner, molto probabilmente Netflix vuole in qualche modo avviare questa rivoluzione nelle finestre di permanenza e permettere quindi all'audience più scelte di visione ravvicinate, che però, ed è inutile negarlo, sa già che verteranno sulla comodità e sul risparmio per questioni di stampo culturale, economico e generazionale. Eppure badate bene, qui non è Netflix che ha creato il problema, semmai ha intercettato il cambiamento, lo ha cavalcato e di fatto ora lo sta pure guidando. Come è stato già fatto comunque da altri, vedi Amazon con la MGM o la Disney di Chapek con l'animazione. E al contempo inoltre l'azienda potrà anche vantare nel proprio portfolio di una quantità di IP già amate o rinomate da continuare a sfruttare in sala con approccio diversificato dalla loro attuale policy e anche in streaming, quindi ampliandole o addirittura rilanciandole. L'idea comunque è che l'accordo Netflix-Warner non metterà di certo al bando i film dalle sale, per quanto la paura degli esercenti è del tutto comprensibile. La Writers Guild of America, ovvero il sindacato degli sceneggiatori, si è infatti già schierata contro la fusione, invocando la legge antitrust e il blocco dell'acquisizione. Ma a questo punto la domanda è: può davvero la più grande azienda di streaming al mondo inglobare uno dei suoi più grandi competitor? Beh, sì, con le giuste condizioni e soprattutto con un accordo ben strutturato può. Lo stesso discorso è infatti venuto a galla con la fusione Disney-Fox e il fatto che sia passata ha solo creato un precedente positivo. Diciamo che l'opposizione delle firme sindacali in realtà è di puro sostegno al timore di un collasso del sistema sala paventato dagli esercenti, che già attualmente devono fare i conti con costi di gestione e noleggio sempre più elevati, trovandosi quindi costretti ad aumentare i prezzi di biglietti e di servizi. Ora, lo streaming è il nemico più facile da additare in una situazione del genere, ma come abbiamo accennato prima, la convivenza in tempi di cinecomic era fattuale, per quanto litigiosa, e generava al contempo sia attriti che benefici. Diciamo che qui il problema in verità è ben più di un decennio che viene profetizzata la morte della sala, che però è ancora lì, più vegeta che viva in realtà, ma è ancora lì, nonostante tutto. E questo, signori miei, dovrà pur significare qualcosa. Voi ad ogni modo che idea vi siete fatti su questa storia della fusione Netflix-Warner? Anche voi temete per le sorti del povero cinema oppure avete un'opinione diversa? Diteci tutto nei commenti, mi raccomando, stavolta siamo molto curiosi di leggervi. Alla prossima!

0: commedia della vita aveva, ed ha ancora, i suoi momenti a contrasto, le piccole gioie e le difficoltà, con le risorse del vicinato, usate come stratagemma, combattere la povertà.
1: Tre Ulies! Rosa, esci!
2: Com'è uscito 80?
3: 80.
2: Che cos'è, una lotteria?
3: No, è un sorteggio così al giorno, no?
2: Ogni giorno lo fate? Sì. E che cosa si vince?
3: 15.000, 31.000 lire.
2: E lei l'ha vinto oggi?
3: No, io ho guadagnato 15.000 lire e la persona che ha preso ha vinto pure 15.
1: Rosa!
3: Ho finito un attimo!
4: Mi dispiace!
3: 80 è sì!
0: I segni superstiti della città testimoniano una vita fatta di contrasti netti e tuttavia accettati. Gli stemmi nobiliari sui portoni e gli anonimi numeri civici di povere abitazioni, le vecchie insegne di negozi scomparsi. Grandezza e miserie che si toccano senza esplodere, quasi in una accettazione fatalistica. Il grande vento della rivoluzione non ha mai alitato da queste parti. Qualche refolo burattiano, isolato. Gli alberi della libertà non durarono neanche un mese. Poi tutto ritornò come prima. Lo spazio vitale, diseguamente diviso, era troppo angusto per prendere le distanze. Si era costretti a convivere. Come i nobili e la campagna, masserie belline fondati nel verde latifondi, il popolo aveva come risorsa unica il mare. Qui la vita sarebbe stata impossibile senza il fiato dell'amico mare tutto intorno. La quotidiana fatica della pesca era anche un bagno di luce, dopo il quale si poteva tornare alle vecchie case, qualche volta con il cuore contento per una buona giornata. Esistevano ancora i mestieri e gli artigiani che li esercitavano. E i personaggi.
5: Ci sa busca mentre fa nette, metti anche le tena a pezzi. Rambun e non rambun, metti anche le tena a pezzi. Ce ne danno, non rambotti, squasciamo un catarrone.
0: Anche queste case sono state oggetto di restauro. Un recupero che non ha cancellato quello che era. Salvare non solo i monumenti. Questa è apparsa la strada. Il saramento da piccone, stile fascista, faceva tabula rasa. Le cronache del tempo enfatizzavano una disinvolta espropriazione di passato. Le riassume il solito Alessandro Criscuolo, accanito epigrafo tarantino.
6: Come on, Jack.
4: 5-5
6: Mister, tanta gente, tanta attesa per questa Juve, è più uno stimolo o più una preoccupazione?
7: Ma non è certamente uno stimolo, preoccupazioni sono sempre quelle preoccupazioni calcistiche di fare una buona prestazione. Io spero che questa attesa venga ripagata da una buona partita.
6: Del Taranto cosa sa?
7: Ma so che è una buona squadra che sta facendo abbastanza bene, ha battuto l'Inter prima della Coppa Italia, quindi certamente è una squadra temibile.

0: spettacolo irripetibile, tantissima la gente che aspetta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita un uomo di Marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che si è sul molo a darci il benvenuto. È una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante.
0: Certo, una sensazione davvero irripetibile, anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare in piedi

0: come vi dicevo in precedenza, le condizioni della giornata di oggi non siano proprio favorevoli a questa manovra, o mi sbaglio?
1: No, c'è un po' di vento, ma comunque per la manovra non è stato alcun problema, insomma, è una manovra che prima Marina Pacco si è abbastanza allenati a questo tipo di manovra, basta vedere un rilevamento, insomma, il resto...

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio, si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente.

0: Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta. Che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta. Sono
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli,

0: e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente, questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente, nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre MULE del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono. Ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione na naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento. Qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre. A volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati, se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderle e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.

0: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
1: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16%, che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
0: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
0: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
3: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo,

0: ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone, che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Boulet in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi. Perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto. Ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8%

Solamente degli astanti utilizzano un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo.

di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il corpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli assanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi. Noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi.
se vede che è necessario erogare la scarica.

0: Il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via. Noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi due in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4,5 km circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima. Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia.

0: Concordia di Altomonte, e la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva, attraverso la valle, andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti. Pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti
0: circa
1: prima.
0: di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo. Il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea. E riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo. Perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto
1: Quindi
0: più
1: non si
0: niente. Allora
1: utilizzava.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti, si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è, e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento, è come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
4: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti. Riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni preavviso che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
0: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria, occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso, e bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo, dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro, Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante.

0: E oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono, si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno reciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno, si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre.

0: Salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata.

0: finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane, e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali. Oggi, nello specifico, parliamo di sterilizzazione e castrazione con un focus sull'operazione svolta in laparoscopia.
1: La sterilizzazione è un intervento chirurgico che impedisce la riproduzione. Nelle femmine prevede la rimozione delle ovaie e in alcuni casi anche dell'utero, mentre nei maschi prende il nome di castrazione e consiste nell'asportazione dei testicoli. Oltre a prevenire cucciolate indesiderate, questo intervento riduce il rischio di diverse patologie, infezioni uterine, tumori mammari, patologie prostatiche e comportamenti legati all'istinto riproduttivo.
2: Signora, come mai è qui oggi?
3: Siamo qui con Alma perché dobbiamo effettuare un intervento di sterilizzazione in quanto ha 19 mesi, quasi 20, e quindi la dottoressa ci ha consigliato questo tipo di intervento per evitare eventuali tumori, complicanze, tumori alla mammella, all'utero, e quindi era consigliabile fare questo intervento.
2: Dottoressa, quali sono i vantaggi sia dal punto di vista della salute che del comportamento per i nostri animali a seguito della sterilizzazione?
4: La sterilizzazione è una pratica chirurgica che chiaramente determina l'arresto della produzione degli ormoni da parte, chiaramente stiamo parlando di animali, cani o gatti, femmine. Ok? E chiaramente attualmente sono variate le linee guida che un'organizzazione mondiale che si chiama VSAVA, che è praticamente un'organizzazione americana che porta avanti gli studi su quelli che sono i benefici e i tempi giusti per le sterilizzazioni, e si è visto che mentre prima si tendeva alla sterilizzazione molto precoce, adesso diciamo sono cambiate queste linee guida. Perché fondamentalmente, se da una parte chiaramente la sterilizzazione viene fatta da parte di proprietari per evitare delle gravidanze inaspettate, dobbiamo tener conto che la produzione ormonale può creare ovviamente dei benefici, ma può anche determinare delle problematiche a seconda dell'età degli animali. Allora, non c'è una regola generale, ogni caso va visto a sé, ogni caso va chiaramente studiato, vanno fatte sempre delle analisi, delle ecografie, perché se ci sono delle problematiche sulle ovaie in un cane più giovane, allora è preferibile, per esempio, anticipare questi tempi, altrimenti si preferisce anche andare dopo il secondo calore, e questa è una tendenza nuova dopo questi studi. Ugualmente, ad esempio, nel cane maschio, che comunque di cui voglio un attimo fare un cenno, anche la castrazione viene fatta fondamentalmente in tempi più avanti con l'età rispetto a prima e con le indicazioni del caso. Ad esempio, un cane con problemi prostatici va, diciamo, affrontata magari una interruzione della produzione ormonale o con una castrazione, ma adesso abbiamo anche metodi come castrazioni chimiche e tantissimi altri farmaci che possono, per esempio, evitare la castrazione chirurgica, ad esempio in un cardiopatico. Quindi diciamo che la situazione è che per la salute degli animali, in linea di massima, c'è un'età in cui comunque è preferibile fare e operare una sterilizzazione. Poi la scelta, se è tradizionale o in laparo, quella poi va vista, diciamo, sul momento. Però diciamo che la scelta del momento, dell'età, è un qualcosa che va studiata attentamente a seconda del paziente, dell'età, della razza e di tante varianti che possono esserci.
2: Ci sono degli effetti collaterali di cui bisognerebbe essere a conoscenza prima di sottoporre il proprio animale a questo tipo di intervento?
4: Premesso che prima di questi interventi vanno fatte tutte le analisi e le ecografie, proprio per evitare, diciamo, che possano esserci problematiche, diciamo che non ci sono delle grandi problematiche del post-operatorio. C'è una leggera tendenza degli animali a chiedere un po' più di cibo, e quindi la tendenza a un po' ingrassare, che però, se il proprietario già ne ha conoscenza, con la variazione del tipo dell'alimento, e viene dato un alimento per animali sterilizzati, e con le accortezze ovviamente del caso, solitamente non si hanno delle problematiche, anzi più benefici solitamente che non problematiche.
2: Qual è il percorso pre e post operatorio per una sterilizzazione?
4: Allora, il percorso preoperatorio è quello di, innanzitutto, chiaramente di parlare con il medico veterinario, di consigliarsi in base appunto a quelle che sono le problematiche o comunque quelle che è lo stato dell'animale. Viene effettuato un prelievo di sangue con la coagulazione, importante per ogni tipo di intervento, viene effettuato un ecocuore e preferibilmente anche un ecoaddome, perché nell'ecocuore chiaramente noi dobbiamo essere certi che il cane sia sano, che non abbia patologie cardiache. L'ecoaddome ci serve anche per andare a valutare gli organi interni, che ovviamente nella visita c'è uno screening iniziale di tutto questo, però andare a visualizzare questi organi con la diagnostica per immagini, con l'ecografia, ovviamente è un passo in avanti. Questo ovviamente non vale solo per i cani da essere sterilizzati, ma per tutti i proprietari che vogliono fare prevenzione ai loro animali. Per quanto riguarda il post-operatorio, per le sterilizzazioni tradizionali avremo praticamente una piccola ferita chirurgica che andrà, diciamo, un po' curata dal proprietario, il quale dovrà semplicemente essere attento a questa ferita, mettere magari una tutina post-operatoria, un collare di Elisabetta, fare una terapia antibiotica e analgesica antinfiammatoria. Nella sterilizzazione in laparo invece ci sono dei benefici maggiori sul post, che non determinano una grande cura, diciamo, perché le ferite sono due buchini e non, solitamente se non ci sono complicazioni non ci sono delle terapie da affrontare.
2: Quali sono i rischi in cui si può incorrere se non si sottopone il proprio animale alla sterilizzazione?
4: Ci si assume una bella responsabilità, nel senso che chiaramente io rispetto questo tipo di scelta, però i proprietari degli animali che decidono per motivazioni varie di non optare per la sterilizzazione dei propri animali sono proprietari che devono fare sicuramente il doppio dei controlli degli altri animali. Perché? Perché se parliamo delle femmine, chiaramente si può andare incontro un po' più facilmente a tumori mammari di dipendenza ormonale e a infezioni all'utero di dipendenza sempre ormonale, la cosiddetta piometra. Nei cani maschi, più fondamentalmente, può essere legato invece a problematiche prostatiche importanti, come cisti prostatiche o anche tumori prostatici. Quindi chiaramente non è un obbligo, ma è sempre una scelta che andrebbe fatta in maniera molto responsabile.
1: Negli ultimi anni la chirurgia veterinaria ha conosciuto importanti evoluzioni puntando sempre di più su tecniche mini-invasive. Tra queste la laparoscopia rappresenta una delle innovazioni più rilevanti. Attraverso piccolissime incisioni e l'uso di una microtelecamera il chirurgo può operare con estrema precisione, riducendo dolore post-operatorio e tempi di recupero. Ne parliamo con il dottor Giuseppe Decata.
5: Sono il dottor Giuseppe Decata, mi occupo di chirurgia mini-invasiva e di endoscopia in Puglia e faccio questa specializzazione, queste procedure da ormai 15 anni e sono diventate fondamentalmente la routine nei nostri piccoli pazienti.
2: Dottore, in che cosa consiste l'intervento in laparoscopia?
5: In generale per laparoscopia intendiamo tutte le procedure in addome che avvengono non guardando direttamente con gli occhi ma attraverso degli strumenti che ormai sono diventati altamente performanti, quindi abbiamo delle strumentazioni veramente con della qualità elevatissima che quindi ci permettono di vedere molto meglio e di eseguire quindi degli interventi oltre che meno dolorosi, che insomma è il classico che ci si aspetta dalla laparoscopia, anche più efficaci perché appunto vediamo meglio e riusciamo a vedere zone e distretti che in chirurgia open, aperta, quindi tradizionale, altrimenti non riusciremo a vedere.
1: Applicata alla sterilizzazione, la laparoscopia è oggi una soluzione moderna e sicura, pensata per migliorare il benessere degli animali. La procedura dura mediamente dai 20 ai 40 minuti, a seconda della specie, della taglia e delle condizioni cliniche del paziente.
5: Parlando ora nello specifico della sterilizzazione, quindi cioè della asportazione delle ovaie, che è un intervento rutinario di cui alcuni nostri pazienti necessitano, ormai le tempistiche sono notevolmente ridotte. Dico ormai perché la curva di apprendimento di noi professionisti, naturalmente con l'esperienza, è migliorata notevolmente, quindi questa procedura in un paziente standard, cioè né troppo piccolo né troppo grande, in 20 minuti è praticamente finita. Quindi ormai l'aspetto durata, che inizialmente poteva essere un limite, perché quando abbiamo iniziato 15 anni fa non erano queste le durate, quindi erano molto più lunghe, quindi questa mini invasività era relativa perché avevamo un'anestesia molto lunga. Ad oggi invece la procedura, da un punto di vista temporale, è paragonabile a una chirurgia aperta, praticamente open, quindi tradizionale.
2: E quali sono i benefici di questo tipo di sterilizzazione?
5: I benefici sono insiti proprio nella laparoscopia, quindi abbiamo ormai un intervento che, come detto, dura come quello tradizionale, ma l'accesso all'addome avviene attraverso piccolissime incisioni, quindi questo implica poco dolore per il paziente, rapida ripresa, nessun farmaco nel post operatorio e una gestione delle ferite a casa per il proprietario praticamente assente, perché sono due piccoli buchini, ma soprattutto per il paziente già dalla sera stessa praticamente può tornare quasi a fare la sua vita normale, ecco. Quindi non c'è una ferita da gestire, non c'è un dolore da gestire post operatorio.
1: Una cosa è certa, informarsi e confrontarsi con il proprio veterinario è sempre il primo passo per scegliere il meglio per la salute dei nostri pet.
2: Dottoressa, per che genere di animali è particolarmente indicata la sterilizzazione in laparoscopia?
4: Indifferente, seppur diciamo a parità di animali in piena salute, preferirei questo tipo di approccio in tutti quegli animali un po' più fobici, quindi animali particolarmente agitati, in cui chiaramente è preferibile un post-operatorio il più sereno possibile.
2: Normalmente quando parliamo di sterilizzazione facciamo riferimento ai cani o gatti, che sono gli animali da compagnia più comuni, ma questo tipo di intervento può essere effettuato anche su altre specie?
4: Certamente. Anzi, ci sono grandi indicazioni proprio sulle sterilizzazioni di conigli, di altri animali, piccoli roditori, ma è molto importante affrontare questo tipo di argomento anche su questi animali che hanno dei problemi comportamentali e di salute abbastanza seri.
1: Siamo con Alma e la sua padrona subito dopo l'intervento di sterilizzazione in laparoscopia. Signora, quali erano le paure che aveva all'inizio?
3: Inizialmente l'anestesia, perché pensavo durasse molto di più, anche l'intervento, diciamo, è stata una durata brevissima. Comunque l'intervento spaventa sempre, però con questa tecnica poco invasiva ci hanno tranquillizzati un po' tutti.
1: Adesso è serena, finalmente.
3: Sì, finalmente sì. Ho visto che Alma sta bene, è già in piedi, quindi tutto bene.
1: La sterilizzazione è una scelta importante che può contribuire al benessere e alla salute dei nostri animali. Da quella tradizionale alle tecniche laparoscopiche, l'importante è affidarsi sempre a professionisti qualificati e fare scelte informate per individuare il percorso più adatto alle esigenze dei nostri piccoli compagni di vita.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: promesso, rieccoci in compagnia del Geometra Abitetti Geometra. Ci siamo lasciati circa un mese fa, qualcosina in più. I lavori sono andati avanti, ovviamente. Non c'era quella scritta che è identitaria, e Taranto adesso è completa ed è visibilissimo, ma tante altre opere sono state portate a compimento. C'è la chiusura, la giuntura lì che è chiusa tra Tribuna
1: raccordo...
0: Est. Sì, il raccordo.
1: Nord-est.
0: Io dico sempre gradinata curva, quindi Tribuna Est. Curva, state completando quell'altro, quello tra curva e
1: sì,
0: Tribuna
1: tra
0: Ovest.
1: Un'oretta è chiusa anche la copertura del raccordo nord-ovest.
0: Messa in posa, messa a terra dei sediolini, che comunque è quasi completata, sia nel settore di tribuna che nel settore di gradinata. Mancano quelli nel settore di curva sud.
1: Sì, è stato preforato tutto, quindi è stato tutto preparato per poterlo posare in maniera molto veloce. Quindi nella settimana vedremo colori anche in curva sud.
0: Quindi completato a livello cromatico, sì. Quello che è l'impatto, che vi assicuro varia di volta in volta. Tutte le volte che siamo entrati abbiamo avuto un impatto diverso in questo stadio, che adesso ormai ha preso pesantemente forma. Certo, manca il vante erboso, manca qualcos'altro, mancano le strutture, quelle magari alle spalle dell'impianto di gioco vero e proprio, ma il cantiere va avanti. Immagino che dall'ultima volta ad oggi tu abbia qualcosa da mostrarmi, anche perché ho visto che l'area hospitality ha preso completamente forma.
1: Ha preso forma e in questo momento stiamo scaricando i vetri della vetrata principale che affaccia sul campo di gioco.
0: Chiaro. E poi mi dicevi che insomma questo solco qua...
1: Abbiamo iniziato ieri lo scavo del pacchetto drenante del campo di gioco.
0: Tu sai che è una responsabilità importante, non solo per la creazione dello stadio, non mi guarda così. Però dico, l'impianto dello Iacovone e il manto erboso dello Iacovone fino a un certo punto della propria storia sono stati impeccabili. Sempre curato in maniera ineccepibile, non risentiva delle condizioni climatiche e meteorologiche talvolta avverse. Noi ci aspettiamo che sia così, forse meglio.
1: Io lo lascerò il 21 agosto, il giorno dell'inaugurazione, poi quello che viene dopo spetta ad altri, quindi...

0: Me l'avevi annunciato, qua si sta decisamente meglio, abbiamo anche tolto gli occhiali da sole. Diciamo che questo è un posto dal quale si godrà la partita nella migliore delle maniere, anche dal resto dello stadio, per carità di Dio. Però questa è l'area hospitality, qui davanti a noi ci sarà la vetrata che mi hai fatto vedere che a breve posizionerà.
1: Sarà montata da oggi.
0: Sì, inizia a prendere forma anche la copertura, insomma l'area è ben delineata.
1: Certo, non è un'area per noi poveri umani, però...
0: Noi saremo sopra, mi hai detto.
1: Noi staremo sopra, sì, saremo sopra.
0: Qui ci sarà la possibilità di guardare la partita, di consumare un drink, di mangiare qualcosa. Alle nostre spalle c'è quella che possiamo definire area cucina.
1: Area cucina, sì.
0: Sì, esattamente.
1: Con i servizi laterali anche, dei servizi igienici e depositi.
0: E poi di guardare la partita esattamente di qua e di godersi lo spettacolo a strapiombo sul rettangolo di gioco.
1: Certo.

0: Abbiamo intercettato anche Riccardo Cucini, titolare della ditta Seli. Insomma, voi vi siete occupati della creazione di un impianto che non è ex novo, ma che è concepito con dei criteri che consentiranno sicuramente una visione innovativa e che consentirà a Taranto di vivere questo stadio con una predisposizione che punta non solo al momento della partita, ma anche alla vita dei 365 giorni l'anno.
1: Sì, certamente. Abbiamo lavorato sin dal progetto, diciamo, questo è un appalto integrato, quindi siamo partiti da un PFTE redatto dalla stazione appaltante, poi sono state fatte una serie di migliorie in corso d'opera, diciamo su richiesta del committente, che hanno previsto, come sapete, l'installazione di due maxi schermi che sono in arrivo nelle prossime due settimane, un impianto audio, diciamo, innovativo e comunque di livello. Nonostante il costo comunque contenuto per un'opera di questo genere, penso che daremo alla città uno stabile, diciamo, non solo nuovo e a norma, ma anche innovativo, che possa garantire la fruibilità anche negli altri, diciamo, per altri eventi oltre che solo di calcio.
0: C'è una punta d'orgoglio nella realizzazione di questo stadio nel vederlo crescere, perché noi siamo arrivati qui e l'abbiamo visto quando c'erano macerie. Nel tempo si sta lavorando contro il tempo, sicuramente, perché è una corsa che ha la deadline dei giochi del Mediterraneo un po' prima, però sicuramente c'è una punta d'orgoglio nel raccontare la crescita, il grow up di questo impianto.
1: Sì, assolutamente, è un'esperienza interessante, molto importante per noi, impegnativa. Abbiamo trovato una serie di partner locali che ci stanno dando una grossa mano e devo dire che è una bella esperienza.
0: Sarete presenti all'inaugurazione?
1: Speriamo.

0: Qui la copertura è pronta per il montaggio, quindi sarà coperta nella stessa maniera della sala hospitality.
1: Ma siamo nella sala stampa.
0: E siamo nella sala media.
1: Sala media nella quale verremo a fare conferenza stampa, no?
0: Certo.
1: Avremo modo di relazionarci con gli attori principali della kermesse dei giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente del Taranto Calcio. È una struttura diversa, lo dico per chi insomma c'è stato nella sala stampa, è una struttura rispetto alla vecchia sala stampa con una concezione diversa, longitudinale l'estensione.
0: Sì, siamo nella stessa direzione della sala hospitality, nella parte opposta verso la curva nord, ed è completamente più lunga rispetto a quella che esisteva prima.
1: Sì, assolutamente. Ed è praticamente a ridosso poi non solo della curva, ma anche del rettangolo di gioco, perché in maniera perpendicolare a noi si sviluppa, anzi in maniera parallela a noi si sviluppa il rettangolo di gioco da quella parte.
0: Rettangolo di gioco da quella parte. E in più in costruzione c'è la sala GOS, ancora più in alto, l'ultimo livello, dove ci saranno le telecamere principali.

0: Renato Gatta, allora una delle cose che io non ho capito e che mi stavate spiegando adesso e che quindi cercheremo di chiarire una volta per tutte è il fatto che il settore superiore e quello inferiore siano distanziati, siano staccati uno dall'altro. Quindi la preoccupazione mia, ma è anche di una parte di città, è il criterio di sicurezza, ovvero quanto è facile cadere al di là del fossato?
1: Da come siamo adesso, molto semplice.
0: Molto semplice.
1: Molto semplice. Però iniziamo da... facciamo un passo indietro. Sono due strutture separate. Abbiamo l'anello superiore, che è quello che era esistente. L'anello inferiore, dove siamo adesso poggiati, è quello ex novo. Quindi questo divario necessitava purtroppo averlo. Come lo colmiamo? Innanzitutto possiamo dire che, come possiamo vedere nell'altra metà della curva nord, abbiamo colmato con un gradoncino a formare un'ulteriore seduta. Da qui sul gradoncino verrà montato il seggiolino e fissato meccanicamente con una carpenteria studiata, andremo a vincolarci per poter montare un pannello. Lo possiamo vedere già nella parte alta, già montato, stesso verrà sotto, quindi non ci sarà nello spazio né il modo di poter andare incontro a eventuali...
0: Quindi in soldoni, altra seduta lì,
1: ulteriore seduta
0: e poi
1: in più
0: pannello, che...
1: pannello di protezione, comunque sia in sicurezza.
0: Chiaro. Chiaro, quindi due strutture separate, due strutture diverse,
1: sì,
0: anche in virtù del fatto che ci si è avvicinati al campo.
1: Ci siamo avvicinati ulteriormente al campo. Dalla prima seduta, dalla prima fila alla linea di bordo campo saremo a meno di 15 metri.
0: Chiaro. E l'altra volta mi dicevate non ci sarà una struttura in ferro?
1: No.
0: Cioè il campo sarà delimitato esclusivamente da quella...
1: Da quel parapetto piccolino in calcestruzzo, ma arricchito di una, sul tutto il perimetro di un chiamiamolo parapetto, ma in cristallo.
0: Chiaro, in vetro. Che non ostruisce quindi la visuale.
1: Non ostruisce, anzi abbellisce anche l'immagine dello stadio.
0: Ok, tutto più chiaro.

0: Si conclude così questo nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri, un aggiornamento che vi dovevamo per farvi vedere quello che è il cantiere dello stadio di Iacovone, che resta sì un cantiere ma assomiglia sempre di più ad uno stadio, a quello che sarà lo stadio del Taranto, a quella che sarà la casa del Taranto e dei tarantini per le partite, per l'attività agonistica, per quella sportiva, ma noi ci auguriamo anche per quelle che saranno le attività collaterali che copriranno 365 giorni l'anno il nostro stadio e la nostra città. Grazie al geometra Bitetti, grazie al suo collaboratore Renato Gatta che come al solito ci hanno accompagnato. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i Cantieri su Studio 100. Grazie e buon proseguo di giornata.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL.
2: Incontra la cura, un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione parleremo delle elezioni provinciali. Il centro-sinistra conquista i 2/3 del Consiglio. E poi ancora carte d'identità elettronica, disagi e lunghe attese a Taranto. E Taranto fuori dai play-off, tensioni nel post partita. Noi abbiamo raccolto la voce dei cittadini. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: forte affermazione del centrosinistra nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Taranto, conquistando 8 dei 12 seggi disponibili, si assicura la maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea, 2 seggi a Fratelli d'Italia, 1 a Forza Italia. Code agli sportelli, appuntamenti difficili da ottenere, cittadini costretti ad arrivare all'alba per assicurarsi un numero utile. A Taranto continuano i disagi per il rilascio della carta d'identità elettronica. Massima amarezza in casa Taranto per la mancata promozione in Serie D dopo il KO con il Gladiator, ma a far discutere soprattutto il vergognoso post partita con l'invasione di campo e l'aggressione ai calciatori, da cui la città per bene prende nettamente le distanze. Siamo andati in strada a raccogliere le reazioni dei cittadini. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. Netta affermazione del centro-sinistra nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Taranto. Conquistando 8 dei 12 seggi disponibili, si assicura la maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea. 2 seggi a Fratelli d'Italia, 1 a Forza Italia. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
1: Le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Taranto si chiudono con una netta affermazione del centro-sinistra. La coalizione del Campo Largo, formata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, insieme alla lista civica guidata dal sindaco di Taranto Piero Bitetti, ha conquistato ben 8 dei 12 seggi disponibili, blindando così i 2/3 dell'Assemblea Ionica e confermando il forte radicamento della coalizione progressista sul territorio. La tornata elettorale ha fatto registrare un'altissima partecipazione al voto. L'affluenza finale è stata dell'88,33%, con ben 424 amministratori locali che si sono recati alle urne sui 480 aventi diritto. Sul fronte delle liste, la parte del Leone nel centro-sinistra la fa la formazione Democratici e Progressisti, che ha raccolto ben 35.765 voti ponderati. Al suo interno spiccano le preferenze di Gianni Azzaro, primo degli eletti della lista con 7.202 preferenze, e Giampiero Strusi, consigliere comunale di Monteiasi, che entra in consiglio con oltre 6.000 preferenze. Nella stessa compagine si segnalano i consensi ottenuti da Maria Santoro, 4.056, Vito Rosario Rossini con 3.557 e Angelica Salamina con 3.526 voti. Ottimo risultato anche per il Partito Ionico Riformisti ed Europeisti, capace di totalizzare 21.596 voti ponderati. La lista porta in quota 3 eletti, trascinata da Patrizia Boccuni, seguita da Emiliano Messina e Daniela Galiano. Completa l'exploit dell'area di centrosinistra la civica Prima Taranto, che a fronte di 7.629 voti elegge Salvatore Brisci grazie a un bottino personale di 7.152 voti. Per quanto riguarda le opposizioni di centrodestra, Fratelli d'Italia si attesta a 15.341 voti ponderati, riuscendo a eleggere 2 rappresentanti nell'assise provinciale. Il più votato è Roberto Puglia, seguito da Tiziana Toscano. Trova spazio in consiglio anche Forza Italia, che conquista 11.746 voti ed elegge Domenico Pilolli.
0: E torniamo a parlare dell'aggressione avvenuta qualche giorno fa nel reparto di neurochirurgia del Santissima Annunziata, dove un uomo ha aggredito un medico che prestava le cure alla suocera. I dettagli e gli aggiornamenti nel servizio di Giovanna Calabrese.
2: Ho voluto difendere la mia ex moglie. Sono queste le parole che il 55enne avrebbe riferito questa mattina nel corso dell'interrogatorio davanti al GIP, assistito dall'avvocato Rosario Orlando. Il giudice non ha convalidato gli arresti domiciliari, disponendo invece l'obbligo di firma. Dall'aggressione all'ex moglie a quella nei confronti di un addetto alla vigilanza e infine di un medico, e quanto sarebbe accaduto sabato 13 giugno all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Secondo quanto emerso dalle indagini, la vicenda sarebbe nata da una discussione tra l'ex moglie dell'indagato e il medico che aveva visitato la madre della donna. Al centro del confronto la decisione del sanitario di non procedere al ricovero dell'anziana paziente. Dopo un acceso scambio di parole, la donna sarebbe tornata in pronto soccorso, riferendo di essere stata aggredita dal medico. In quel momento sarebbe intervenuto il 55enne, che avrebbe avuto un acceso confronto con la ex moglie, arrivando anche ad afferrarla al collo. La situazione sarebbe poi degenerata con l'intervento di un vigilante, che durante la discussione sarebbe stato colpito con un pugno. Successivamente l'uomo avrebbe raggiunto il reparto in cui si trovava il medico. Dopo averlo individuato, l'avrebbe colpito con una testata al volto. Il sanitario ha riportato la frattura del setto nasale con una prognosi di 30 giorni. Nonostante le lesioni, avrebbe scelto di portare a termine il proprio turno di lavoro. Sull'episodio è intervenuto anche l'Ordine dei Medici di Taranto. La presidente Maria Letizia Marra ha definito inaccettabili gli episodi di violenza contro il personale sanitario, sottolineando come tali atti compromettano la serenità necessaria

0: passare agli operatori per garantire il diritto alla salute e finiscano per colpire l'intera comunità.
1: E ancora cronaca, un'operazione congiunta di Polizia di Stato, Guardia Costiera e ASL ha portato alla scoperta di impianti abusivi di mitilicoltura nel seno del Mar Piccolo, individuati grazie al tracciamento GPS. Sono state denunciate 3 persone per commercio abusivo di alimenti potenzialmente non conservati correttamente. 2 di loro sono accusate anche di occupazione abusiva del demanio marittimo e invasione dei terreni. Durante i controlli sono stati sequestrati circa 40 kg di cocaina trovate in un'auto e circa 20 tonnellate di mitili coltivati illegalmente in mare. Insieme alle strutture abusive, l'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del materiale e delle installazioni. E denunciati 2 uomini tarantini di 54 e 49 anni, entrambi pluripregiudicati per ricettazione in concorso. L'intervento della polizia è scattato durante un controllo del territorio della squadra volante in via delle Fornaci, nel quartiere Tamburi, dove gli agenti hanno notato un'auto di grossa cilindrata con 2 occupanti che procedeva lentamente e appariva sovraccarica. Il comportamento dei 2 e numerosi precedenti penali hanno spinto i poliziotti ad effettuare un'ispezione del veicolo. Nel bagagliaio, nascosti sotto teli, sono stati rinvenuti oltre 130 metri di cavi di rame ancora inguainati e suddivisi in matasse. I 2 non hanno saputo fornire una giustificazione credibile sulla provenienza del materiale, poi sottoposto a sequestro. E 2 giovani di Taranto, di 30 e 20 anni, quest'ultimo già agli arresti domiciliari, sono stati arrestati dai carabinieri di Taranto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di perquisizioni personali e domiciliari, i militari hanno sequestrato circa 50 grammi di cocaina, 96 di hashish già suddivisa in dosi, 2 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 400 euro in contanti. La droga sarà sottoposta ad analisi da parte del laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale di Taranto, mentre i 2 arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Taranto. E voltiamo adesso pagina. Grande delusione per il Taranto dopo la sconfitta con il Gladiator, che ha negato la promozione in Serie D. Fa però ancora più discutere il post partita, segnato da invasioni di campo e aggressioni ai giocatori. Episodi condannati dalla parte più responsabile della città. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
2: C'è un prima e c'è un dopo il triplice fischio. L'anello di congiunzione però converge, dove la voglia di festa lascia drammaticamente il posto alla rabbia. L'incipit, doveroso, appartiene alla Tarantosana. Quella della caccia al biglietto, delle bandiere per strada, dei bambini che scoprono che oltre i milioni di Mbappé e Yamal esiste il calcio vero, fatto di radici e identità. Bisogna mettere sul piedistallo gli oltre 2000 dello Stadio Italia, capaci di trasformare un campo di provincia in un catino d'amore, cancellando per 2 ore la parola eccellenza. Bisogna onorare i fuorisede, i malati di Taranto in fibrillazione sul divano. Questa è la Taranto dell'orgoglio, abituata al tradimento sportivo e sociale, ma pronta a illudersi fino all'ultima curva prima del solito, inevitabile, triste, solitario e final. In mezzo, quasi purgatoriale, c'è il verdetto del campo, un mortifero autogol di Nuca che ci condanna all'ennesima tragedia sportiva, stampandoci sulla pelle l'etichetta di eterni rimandati. Un fallimento che regala la gioia al Gladiator e a noi l'onta della mancata promozione. E la disperazione di una tifoseria che, nonostante 30 anni di fango, non smette di amare. Un sentimento irrazionale, quasi masochista. A chiudere però c'è la vergogna del post partita, immagini virali che raccontano una Taranto che purtroppo esiste. La caccia all'uomo ai danni dei calciatori è il gesto di delinquenti, non di tifosi. È giusto dire che Taranto sia quella dell'incipit e che non si deve spalare fango su un'intera comunità, ma oggi è obbligatorio prenderne le distanze. Il solco è netto e gli ultras in questo caso non c'entrano. Si tratta di delinquenza, di una piaga sociale, non si può più far finta di nulla, è la stessa subcultura che sfocia nelle aggressioni al 118 e nella tragedia di Piazza Fontana. Esiste una Taranto per bene e una che non lo è. O si sta da una parte o si sta dall'altra, senza l'alibi del succede dappertutto. O si è parte della soluzione o si è parte del problema. In questo caso, in medio, non stat virtus.
1: Proprio a proposito di questa vicenda, con Maria Laura Paletta siamo scesi in strada per raccogliere la voce dei cittadini. Ascoltiamo.
3: L'amaro epilogo della partita Taranto-Gladiator non rende giustizia alla nostra città non solo dal punto di vista sportivo ma anche e soprattutto sul piano sociale e umano, consegnandoci ancora una volta le prime pagine nazionali per un ennesimo gesto di inciviltà.

0: I cittadini tuttavia prendono le distanze da quanto accaduto, questa parte della tifoseria dicono non ci rappresenta. Ecco cosa hanno dichiarato ai nostri microfoni questa mattina.
1: Siamo stati sfortunati, quello sì, però quelle interpellanze, tutte quelle sciocchezze proprio date da una certa tifoseria che non vuole bene al Taranto, però speriamo che abbiamo un riscontro anche per quanto riguarda sia il bacino d'utenza che tutto spero per un ripescaggio in Serie D, ce lo meritiamo come città, tifoseria un po' deve crescere. E non è lo specchio della città quei 20 tifosi, perché il resto è gente brava a Taranto.
2: Sono episodi che non devono accadere, al di là del, uno può essere d'accordo o meno, ma non in civiltà.
3: Delusione massima, punto.
4: Cerchiamo di non accomunare 10 persone a una tifoseria che merita tanto e ha pochissimo, da quasi 30 anni. Questo è il vero dramma. Io temo che noi ci ritroveremo nuovamente punto e da capo, ricominciando nuovamente da zero, e questa è la cosa molto triste, estremamente triste. Tra l'altro con uno stadio che non so neanche come riempirlo, sto stadio. Speriamo almeno facciamo qualche concerto, almeno vediamo qualcosa di utile.
5: Non ho dormito. Ha prevalso il secondo tempo, poi per una stupidata proprio abbiamo perso la Serie D. Io ho visto poi che allo Iodice hanno dato un pugno. E non è giusto, se sei tifoso devi accettare tutto quanto, anche perché i giocatori non hanno avuto colpa di niente.
6: Mio figlio va anni e anni anche fuori con l'aereo, andava e mo sta proprio male, si è portato anche il figlio, il piccolino.
0: Ed è rimasto amareggiato da quello che è accaduto?
6: Amareggiato, sta proprio male, ha detto male, non mi parlare, ma non mi chiamare, ha detto.
5: Come minimo dovevamo avere una Serie B, come minimo. Poi l'aggressione di ieri, io ho spento la TV.
7: È stato un massacro. Non ho capito perché hanno picchiato i giocatori, perché?
8: Purtroppo siamo stati sfortunati da una parte e il risultato ci fa male, è deludente purtroppo, perché un altro anno in questa categoria non ce lo meritiamo.
0: L'aggressione di alcuni tifosi e giocatori?
8: Non è plausibile una reazione del genere.
9: Una delusione, però... Ci sta tutto, si vince, si perde, continueremo ad aspettare un ritorno della squadra nella massima serie.
0: Almeno. L'aggressione dei tifosi?
9: Che dire, non ci sono parole.
10: Non doveva andare così.
0: Il finale con l'aggressione dei tifosi ai giocatori? Ah,
10: guardi, non mi faccia parlare, questo vuol dire che siamo una civiltà ancora da terzo mondo. Sono impensabili queste cose in tutti gli stadi possibili e immaginabili. Cioè, lo sport è sport e bisogna accertarlo per quello che è.
11: Code agli sportelli, appuntamenti difficili da prenotare, cittadini costretti ad alzarsi all'alba per ottenere un numero utile. A Taranto continuano i disagi per il rilascio della carta d'identità elettronica. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
12: Riuscire a ottenere una carta d'identità elettronica per molti cittadini tarantini sta diventando una vera corsa a ostacoli. Tra appuntamenti difficili da prenotare, lunghe code agli sportelli e tempi di attesa sempre più lunghi, il rilascio del documento continua a creare disagi in diverse zone della città.
13: Dopo una fila di 5-6 ore siamo riusciti a prenotare e a fare tutto. Ma qua c'è un macello, ma non venite la mattina a vedere cosa sta qua? Il macello sta. Io non ho capito ancora come il sindaco non si sta prendendo provvedimenti per queste cose qua. Hanno chiuso tutti gli uffici comunali. È una vergogna.
12: Tra le criticità segnalate, il funzionamento non sempre regolare della piattaforma per le prenotazioni e le code agli sportelli, dove molti sono costretti a presentarsi nelle prime ore del mattino per riuscire a ottenere un numero utile all'avvio delle pratiche. Tu hai provato a fare prenotazioni online prima di venire qui fisicamente?
14: Sì, due volte, ma dal sito della carta d'identità erano tutte non disponibili le sezioni di Taranto. Quindi sono venuto qui, io l'ho smarrita e mi scadrà a fine agosto quella cartacea, quella vecchia. E quindi sono arrivato, adesso sono in fila per prenotare per venire un altro giorno.
12: A pesare anche la distribuzione degli uffici sul territorio. I residenti di alcune zone della città, tra cui Taranto 2, devono infatti rivolgersi all'anagrafe di Via Fiume.
15: Io abito a Taranto 2 e abbiamo gli uffici comunali alla sede della Martellotta di fronte a casa. purtroppo solo alcune

0: ci sono soltanto alcuni uffici. Allora vorremmo anche noi un ufficio che potesse essere più comodo a Taranto 2, visto che lì non ne abbiamo, e dobbiamo per forza venire qui o in via Romagna, che adesso non c'è più.
1: Da Corso Italia devo venire sino a qua? Non è possibile, perché devo lasciare un bambino, la famiglia, come penso tutti quanti gli altri. Allora noi vogliamo che siano dislocate nelle varie le sezioni. Noi, per esempio, di Corso Italia in via Romagna, come sempre è stato così.
2: Da che ora qui?
1: Da stamattina alle 8:30.
2: Alla base dei rallentamenti ci sarebbe anche la carenza di personale, che rende più complessa la gestione delle richieste. Per far fronte all'aumento delle domande e ridurre i tempi di attesa, il Comune ha già organizzato un open day straordinario per il rilascio delle carte d'identità e prevede ulteriori aperture dedicate nelle prossime settimane, con l'obiettivo di accelerare le procedure e smaltire le pratiche in sospeso. E ci spostiamo ora a Bari, dove questa mattina si è svolto il Consiglio Generale della CISL Puglia, dedicato ai temi della contrattazione, della partecipazione e dello sviluppo del territorio. Il bilancio nel servizio. Contrattazione, partecipazione e sviluppo per una Puglia che guarda al futuro. Questi temi al centro del Consiglio Generale di CISL Puglia, svoltosi oggi a Bari nell'Hotel Parco dei Principi. Ad aprire i lavori il segretario generale della CISL Puglia, Antonio Castellucci.
3: Così come più volte abbiamo ribadito anche al nuovo governo regionale, al presidente De Caro, se non c'è confronto non ci può essere convergenza anche sulle scelte che si fanno. Ovviamente per noi è determinante la questione sviluppo. Noi auspichiamo, nonostante ci sia stato un primo incontro con l'assessore di Sciascio, che ci si confronti nel merito, ma soprattutto sulle scelte da fare. C'è bisogno di una visione. Il vero problema è la sanità pugliese, è il problema dei problemi. Ricordiamo che circa l'80-85% del bilancio regionale va nella sanità. Noi auspichiamo che si possa voltare completamente pagina rispetto a quello che è stato fino all'anno scorso, ma soprattutto vogliamo che ci sia davvero anche un maggiore coinvolgimento. Noi abbiamo detto no in maniera categorica all'aumento dell'addizionale IRPEF, perché significa, come dire, dare l'ulteriore aggravio a pensionati e a lavoratori dipendenti. È ovvio che noi abbiamo chiesto anche le responsabilità di questi anni, perché abbiamo tutto il pezzo del PNRR con le case di comunità, ospedali di comunità, abbiamo la questione del personale, abbiamo le famose liste d'attesa, abbiamo davvero tutta una serie di difficoltà che vanno affrontate.
2: Presente anche la segretaria generale della CISL nazionale, Daniela Fumarola.
4: Finalmente sono state recepite delle nostre richieste rispetto a quelli che sono i contratti che noi definiamo buoni, ovvero quelli sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Siamo soddisfatti perché le risorse che il governo mette a disposizione, quindi gli incentivi che utilizza per giovani, donne e sud, sono finalizzati a quelle aziende che applicano i contratti buoni. Il riferimento è il trattamento economico complessivo, che deve essere individuato dai contratti, così come siamo riusciti ad ottenere anche rispetto alla vacanza contrattuale l'aumento della percentuale dal 30 al 50%, quindi complessivamente siamo abbastanza soddisfatti.
2: E voltiamo ancora pagina, torna a Taranto dal 17 al 21 giugno il Medimex. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione dell'evento, ce ne parla Maria Laura Paletta.
5: Presentata questa mattina nell'Università in Via Duomo a Taranto l'edizione 2026 del Medimex, l'International Festival and Music Conference, che si svolgerà nel capoluogo ionico dal 17 al 21 giugno, consolidando il ruolo di Taranto come punto di riferimento della programmazione culturale regionale. Accanto a concerti, il programma proporrà mostre, presentazioni di libri, incontri, dibattiti e momenti di approfondimento ospitati anche al Teatro Fusco, con l'obiettivo di valorizzare il dialogo tra linguaggi artistici e la crescita culturale del territorio.
6: Il Medimex non è solo un palcoscenico, non è solo i concerti di Pet Shop Boys, Agents of Time, Suez, Lodive, New York Redux, è uno spazio di confronto, di riflessione sul nostro tempo. Oggi vorrei porre l'accento proprio su questo, cioè sulle varie iniziative che si tengono e che non sono i concerti della rotonda.
7: Il Medimex, come questi eventi, sono presidi culturali, presidi che servono non solo appunto a chi viene a farci visita, ma servono anche ai cittadini di Taranto

0: perché possano capire di vivere una realtà internazionale, una città che punta gli occhi oltre il Mediterraneo e che quindi ha la missione, la mission di potersi mostrare sotto i migliori riflettori, e il Medimex è uno dei migliori riflettori che abbiamo.
1: Per noi il Medimex è uno spazio di creatività per i pugliesi, uno spazio dove i pugliesi si conoscono e si fanno conoscere, è un luogo dove tendiamo a far stare insieme gruppi internazionali, famosi in tutto il mondo, con giovani musicisti, operatori del settore, il grande pubblico degli appassionati. È un modo per stare insieme e ci sono già delle contaminazioni da diversi anni.
2: Leggevo qualche ora fa i dati relativi al primo quadrimestre e alle proiezioni di maggio che ci arrivano dall'Istat e sono tutti quanti molto positivi. Non solo per la Puglia abbiamo un più 5%, un più 8% per maggio, ma anche per Taranto e la provincia di Taranto abbiamo un più 4%, abbiamo in generale una presenza di stranieri superiori rispetto alla l'anno scorso dell'11%, quindi stiamo lavorando bene, evidentemente la Puglia tira moltissimo e soprattutto considerando che questi dati sono relativi alla prima parte dell'anno, quindi quella che non tiene in considerazione il turismo balneare, quindi proprio il fatto che alcune destinazioni siano prevalentemente scelte per il mare, evidentemente si sta lavorando bene anche nel fuori stagione.
3: L'evento è internazionale, quindi i biglietti li comprano non solo dall'Inghilterra e puntiamo, come diceva appunto il Presidente, ad altre attività, ad altre azioni forti di caratura internazionale per poter rendere sempre più attrattiva la nostra città, legandola alla creatività, alla musica, alla cultura.
4: Un'estate tra gioco, scoperta e rispetto dell'ambiente. Ad Acclavio Kids nasce Blu Taranto, il nuovo progetto educativo dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni per conoscere le meraviglie del Mar Ionio. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
5: Trasformare l'estate dei più piccoli in un viaggio alla scoperta del mare e delle sue ricchezze è l'obiettivo di Blu Taranto, avventure nel Mar Ionio, il nuovo progetto educativo promosso dal Centro della Cultura per l'Infanzia, Acclavio Kids. L'iniziativa, rivolta ai bambini tra i 6 e i 10 anni, propone un percorso dedicato alla conoscenza del patrimonio marino locale attraverso attività ludiche e formative. Due turni previsti dal 15 al 19 giugno e dal 22 al 26 giugno.
6: Un percorso educativo mirato allo sviluppo dell'educazione ambientale, allo sviluppo dell'educazione civica e rendendo i bambini protagonisti di un percorso in cui andranno alla ricerca e alla scoperta del territorio, del loro ambiente e soprattutto del Mar Ionio. Quindi con l'occasione dell'estate li faremo immergere in un ambiente che man mano costruiranno loro e in un immaginario appunto dove saranno loro a scoprire attraverso letture, storie, rappresentazioni creative, produzioni creative, a costruire proprio il loro territorio.
5: Il progetto, appena nato e a numero chiuso, punta a coniugare divertimento e apprendimento, offrendo ai più piccoli un'occasione per conoscere da vicino il territorio e sviluppare una maggiore sensibilità verso il mondo marino.
6: Un'attività a numero chiuso, abbiamo stabilito un limite di massimo 15 bambini, quindi le prime 15 prenotazioni che sono arrivate sono state accolte. Il percorso si articola in due settimane. Abbiamo dato la possibilità ai genitori, in base all'esigenza, di scegliere per una settimana o due al massimo, in maniera tale da il percorso però è unico, diciamo, abbiamo tenuto conto delle esigenze, ma i bambini che potranno seguire tutte e due le settimane avranno un'esperienza più positiva, insomma, e più arricchente sicuramente.
4: E torniamo a parlare di sport con il direttore Dario Galitelli e Cosimo Lenti.

Finale amarissimo per il Taranto che cade 2-1 contro il Gladiator al termine di una gara dominata a lungo dei rossoblù. A festeggiare la promozione in Serie D sono i campani, grazie al gol di Giorgio in pieno recupero. Al triplice fischio esplode la contestazione dei tifosi.

0: Danucci conferma il 4-3-3 lanciando dal primo minuto Aguilera e Incerti, mentre Farina risponde con il 4-3-1-2 affidandosi alla coppia offensiva Orlando Bacio Terracino. La gara, l'avvio del Taranto è veemente. Dopo appena un minuto Aguilera svetta di testa ma non trova la porta. Al decimo la sfortuna ferma i rossoblù. La punizione di Loiodice deviata dalla barriera supera Merola ma si stampa sulla traversa. Due minuti più tardi Aguilera trova anche il gol anticipando l'uscita del portiere Campano, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il Taranto continua a spingere e al tredicesimo lo Savio costringe Merola a un intervento decisivo. Con il passare dei minuti il Gladiator cresce, al 35esimo passa addirittura in vantaggio. Liguori serve Bacio Terracino che da ottima posizione non sbaglia e ferma allo 0-1. I campani sfiorano anche il raddoppio al 40esimo ma Mastrangelo salva il Taranto su Liguori. Nel finale è ancora Elenio a dire no ai rossoblù. Vukoja centra il palo con una conclusione precisa sul secondo palo. Danucci cambia subito dopo l'intervallo. Dentro Marino per Incerti la mossa si rivela vincente perché al 48esimo ne è entrato serve un pallone perfetto ad Aguilera che anticipa tutti e ferma l'1-1. Il Taranto prende in mano la partita. Al 55esimo Aguilera sfiora il raddoppio in due occasioni consecutive, fermato prima da Merola e poi da un difensore sulla linea. Lo spagnolo è incontenibile e al 60esimo costringe ancora il portiere Campano a una grande parata. Il Gladiator prova a colpire in contropiede e al 67esimo Mastrangelo è attento su De Marco. All'82esimo è ancora Merola a salire in cattedra, volando sull'angolatissima conclusione dalla distanza di Loiodice. Quando la gara sembra destinata ai supplementari arriva il colpo di scena. Al 94esimo, sugli sviluppi di un contestato calcio d'angolo assegnato a Gladiator, Giorgio svetta più in alto di tutti e di testa firma il definitivo 1-2. È la rete che vale la Serie D per il Gladiator, che fa sprofondare il Taranto nello sconforto. Al termine della partita esplode la contestazione dei tifosi rossoblù. Adesso resta da capire quale sarà il futuro del club e se esistano ancora spirali per salire di categoria.
1: Amarezza in casa Taranto dopo la sconfitta interna contro il Gladiator nella finale playoff che valeva la promozione in Serie D. Un KO che spegne le possibilità di ritorno tra i dilettanti nazionali e lascia grande rammarico nell'ambiente rossoblu. Nelle parole del direttore sportivo Danilo Pagni e del tecnico Ciro Danucci, tutta la frustrazione per un traguardo sfumato a un passo dalla vittoria. Resta l'amaro in bocca per un finale che avrebbe potuto regalare un futuro diverso al calcio tarantino, chiamato ora a ripartire dopo l'ennesima delusione.
2: Sono stato molto in silenzio perché il mio era un silenzio di concentrazione e di rispetto, ma abbiamo lavorato tutti, siamo arrivati a fare due finali e non siamo stati bravi a vincerle, quindi abbiamo fallito questo obiettivo, ma questo non significa che non ci abbiamo messo il massimo impegno, che la società, una società fantastica, io forse sono l'unico direttore sportivo e generale della storia del Taranto che ha lasciato soldi, ha fatto quello che ha fatto, è tornato in una situazione difficile, qualcuno mi ha dato il pazzo, lo rifarei 100 volte perché ho visto gente straordinaria, è una società fortissima. Purtroppo dobbiamo ammettere che abbiamo fallito l'obiettivo tecnico, perché se perdi due finali non possiamo dire cose diverse.
3: Siamo dispiaciuti a dir poco, purtroppo Abbiamo fatto secondo me anche un'ottima partita, abbiamo avuto tantissime occasioni per andare sia in vantaggio prima ma poi per andare anche in vantaggio dopo, pali, due traverse, un gol annullato che è nettamente regolare, nel secondo tempo il portiere ha fatto 4-5 interventi prodigiosi, siamo qui a parlare di una sconfitta e purtroppo questo è il rammarico più grande, i ragazzi hanno dato tutto in campo e niente, purtroppo quando si perdono queste partite lasciano naturalmente un grande amaro in bocca. So che si vede soltanto il risultato, però io sono orgoglioso del percorso che abbiamo fatto, del percorso che hanno fatto i ragazzi, purtroppo non c'è stato il giusto epilogo.
4: E per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e poi successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza.

0: gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Mio caro amico, questo è Studio 100.
7: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Gentili amici di Studio 100, buongiorno e ben trovati con l'appuntamento con Di Buon Mattino. Sono le 7:30 minuti di martedì 16 di giugno. Come al solito vi accompagniamo in quelli che sono i temi della giornata che sta per iniziare, volgendo lo sguardo anche a ciò che è accaduto ieri, focus a livello nazionale, ma massima attenzione a quelle che sono le notizie del nostro territorio, diversi gli ospiti. Al centro non solo quella che è la situazione relativa al Taranto Calcio, ma faremo molta attenzione anche alle ultime che arrivano relativamente alla squalifica combinata.

Allo stadio Erasmo Iacovone, che sarà chiuso ancora prima di vedere la luce con squalifica dell'impianto cittadino fino al 15 di novembre, squalifiche anche combinate allo SLO del Taranto, a diversi calciatori, ma non solo, con un focus con la vicepresidente di Fondazione Taranto 25 relativamente a quelle che sono le possibilità per il territorio. Questo e molto altro di buon mattino. Prima però partiamo con la nostra rassegna stampa nazionale. Sguardo ovviamente rivolto in primis alle prime pagine e, come consuetudine, apriamo con ANSA Online, che tratta la questione medio orientale con Trump al G7. Ora tocca all'Ucraina, l'Europa in campo per Hormuz. L'ha detto il presidente USA nel bilaterale con Macron e Evian, aggiungendo che lo stretto di Hormuz sarà aperto sin da venerdì. Il presidente francese rilancia, pronti a dispiegare caccia, fregate e portaerei ad Hormuz. Ci sono i mondiali di spalla con il pareggio nella notte tra Arabia Saudita e Uruguay, 1-1 il risultato, altro pareggio quello che è maturato nella serata tra Belgio ed Egitto, mentre nel pomeriggio si è confermato questo trend relativo ai risultati di parità, con un punteggio abbastanza particolare che è quello inusuale dello 0-0 della Spagna, che è impattato con Capoverde. Altro pareggio, quindi giornata completamente appannaggio del segno X, è quello tra Iran e Nuova Zelanda, che hanno chiuso sul punteggio di 2-2. In Medio Oriente si lavora al negoziato, il tycoon forse venerdì a Ginevra, questa è la prima pagina di ANSA. Andiamo avanti, iniziamo con la consultazione relativa ai quotidiani cartacei. Il primo quotidiano che andiamo a sfogliare è il Corriere della Sera. La firma digitale all'intesa USA-Iran riapre Hormuz, missione navale europea, Israele non è finita. Questa l'apertura con l'amico Donald tra i leader del G7, l'amico è tra virgolette chiaramente nel titolo del Corriere della Sera. E poi c'era lo sport visto sopra nel primo taglio, eccolo qua, con Capoverde che si regala un sogno, prima al mondiale per il piccolissimo paese africano. 570.000 abitanti a comporre l'intera popolazione, 0-0 con il gigante Spagna. E poi il Milan sceglie ancora un portoghese, il nuovo allenatore sarà Amorim. Scendendo a centropagina, il richiamo a quanto detto prima, ovvero la notte di Kiev, colpito un patrimonio UNESCO in Ucraina, Zelensky, barbari, questo è il commento del presidente ucraino Zelensky, i missili di Putin sulla cattedrale. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano che è La Repubblica. Europa, missione a Hormuz, al G7 di Evian, Macron annuncia la spedizione navale dei volenterosi per sminare lo stretto, Meloni, l'Italia è pronta e ci sarà, Trump, pardon, non ci serve molto aiuto, venerdì a Ginevra la firma della tregua USA-Iran, ma senza intesa sul nucleare, salta tutto. Ancora sport con Spagna, esordio, flop, fermata da Capoverde, nella foto c'è il terzino del Chelsea, Cucurella con la mano sul capo, in segno di disperazione. E poi raid su Kiev, brucia cattedrale, patrimonio dell'UNESCO, Israele ora accusa Netanyahu, incapace di vincere la guerra, Crosetto da Egez per ricucire, nessun disimpegno sulle basi. Andiamo avanti, prossimo quotidiano con La Stampa. L'intesa regge, riapre Hormuz, Trump e Vance firmano digitalmente il memorandum con l'Iran, venerdì via libera totale nello stretto, il gelo di Netanyahu, Macron pronti a guidare una missione europea nel Golfo, Meloni navi con l'ok del Parlamento. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, perché i temi che abbiamo analizzato sin qui sono gli stessi che vengono riportati
Negli altri, Avvenire, Tempo di Sminare, il quotidiano di ispirazione cattolica, calano i prezzi di petrolio e benzina, Levi, gli israeliani si sentono traditi, relazioni con gli USA a rischio, l'accordo per la tregua regge, tra i tanti lodi da sciogliere il nucleare iraniano al Libano, al G7, i leader europei, Italia compresi, si candidano per bonificare Hormuz, Trump tiepido, come abbiamo letto, il tycoon ha sottolineato come non ci serva tanto aiuto, e poi il Papa offrire la solidarietà che i potenti negano ai poveri, il messaggio di Putin ai grandi è la notte terribile di Kiev. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano ed è il giornale. Hormuz e nucleare, la vera sfida di Trump, i sette grandi del mondo a Evian, venerdì si riapre lo stretto, Bibi deluso, mi ricandido e vinco, disgelo tra Meloni e Donald per il canale, pronti a fare la nostra parte. Poi sguardo alla politica interna. Con la solita ossessione, il campo largo delle tasse, patrimoniale, contributo di solidarietà e rendite finanziarie, la sinistra ogni giorno chiede tributi. Kiev colpita la cattedrale, uccisi 11 civili. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, che è il Fatto Quotidiano, trapianti in Palestina col Fatto e Sole Terre, la fondazione, il finanziamento con il centro Antitumori, un'iniziativa che da diverso tempo sostiene il Fatto Quotidiano. E poi i nove nomi del caso MPS, la giunta per i PM ha vietato leggere la chat degli eletti, lite sulle preferenze, Schlein imbarca Sala, candidato Dem o col centro. Poi a centro pagina, intesa firmata, Teheran ottiene più dei vincoli imposti da Obama nel 2016, Trump sconfitto dall'Iran, questa è la chiave di lettura del Fatto, Unione Europea genuflessa a Ben-Gvir, il regime resta in piedi, Hormuz riapre, no a uranio arricchito come prima, zero sanzioni al ministro di Israele, le navi militari e 500 uomini indotti agli USA, il governo ansioso di inviare quattro cacciamine nel Golfo, sì, del Consiglio dei Ministri e Meloni alle Camere. Per ciò che riguarda l'appendice G7, Macron e gli altri all'ultimo ballo tifano Ucraina e illudono Zelensky. Andiamo avanti, prossimo quotidiano. Si tratta del Messaggero che apre con i concerti quest'oggi. Eros Ramazzotti all'Olimpico, una storia importante, il ritorno a Roma del cantante del Quadraro, oggi in campo la Francia, invece ai mondiali, impresa Capoverde, ferma la Spagna, sorpresa mondiale. Quest'oggi partita interessante per diversi motivi, ovvero quella tra Francia e Senegal, che alle 21 apre la serata del mondiale. Firmata in digitale la pace, si apre il G7 di Evian, Iran, USA, Hormuz riapre. A centro pagina con le sorelline spunta un video nascoste da un parente, l'omicidio della piccola, sentita il fidanzatino di Alicia, avevano un cellulare segreto e poi il PD dialogo a centro, Vannacci agita la Lega, ma Fratelli d'Italia alza il muro, non è nostro alleato. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Sole 24 ore che parla dell'accordo USA-Iran, petrolio in caduta, Wall Street e Milano macinano record e poi SpaceX senza freni dal debutto ha già guadagnato il 42% al Nasdaq. Questa è la prima pagina del Sole 24 Ore. Adesso andiamo all'ultimo quotidiano nazionale, ovvero quello che tratta di sport per eccellenza, Gazzetta dello Sport, titola Il nuovo diavolo, tocca ad Amorim rilanciare il Milan, ha preso il tecnico portoghese, difesa 3, gioco d'attacco per tornare in Champions, Capello, che diciamo qualche un minimo di esperienza ce l'ha. Un azzardo ora cardinale, vuole i manager dell'Eintracht Francoforte. Insomma, il Milan continua a non rendersi conto del suo blasone, a macinare sfide su sfide. Un arcipelago e un portiere eroe fermano Yamal. Festa Capoverde 0-0 con la Spagna. La favola di Vosigna, quarantenne. Lukaku salva il Belgio con l'Egitto e poi la sfida dei 10.
Messi e un bis per Maradona. Notte argentina con

0: L'Algeria nella notte, i campioni del mondo scendono in campo, insomma, un mondiale che non sta risparmiando sorprese. Queste le nostre prime pagine nazionali, noi torniamo tra pochissimo, breve stacco pubblicitario, poi le prime pagine locali e subito il collegamento con Alfredo Ghionna per l'ampia pagina dedicata alla questione Taranto e non solo.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Il clima sul Mediterraneo continua a essere dominato da delle aree di bassa pressione, ne vediamo una proprio centrata sulle nostre zone, non particolarmente attiva, non particolarmente importante, ma che riuscirà comunque a determinare delle condizioni di instabilità nelle ore centrali della giornata, con la possibilità di qualche breve rovescio, di qualche breve isolato temporale, soprattutto nelle aree interne. Per quanto riguarda l'evoluzione a livello generale, possiamo vedere alle mie spalle con il formarsi sul vicino Atlantico di una zona di bassa pressione presente al largo delle isole britanniche. Questa non ci interesserà nel breve periodo, ma sarà uno dei protagonisti per quanto riguarda la prossima settimana, perché scendendo di latitudine verso l'Atlantico favorirà una risalita di aria calda invece dal continente africano verso le nostre regioni, che determinerà quindi un aumento progressivo delle temperature che raggiungeranno dei valori piuttosto elevati per il periodo. Ma torniamo a quelle che sono le condizioni previste per la giornata di oggi. Ecco la cartina, la vedete. Il cielo sarà inizialmente sereno, poco nuvoloso, un po' su tutta la regione. Tuttavia, si potranno formare, come abbiamo già detto, nelle ore interne, nelle ore centrali del giorno, nelle zone interne, dei brevi rovesci e degli isolati temporali, ma si tratterà comunque di fenomeni passeggeri di poco conto. Le temperature resteranno tutto sommato sui valori attuali, quindi con delle minime intorno ai 20 gradi, con delle massime che supereranno i 30 gradi. Localmente si potranno raggiungere dei valori più elevati nelle zone sgombre da nubi, dei valori leggermente inferiori nelle aree interessate dalle eventuali precipitazioni. I venti sono deboli dai quadranti settentrionali, da nord-est per essere più precisi. Il mare comunque risulta tranquillo, risulta poco mosso. Vediamo quella che è la tendenza per la giornata di domani, invece, eccola qui. Vedete, ci sono sempre queste nubi che si formano nelle ore centrali del giorno, mentre nelle ore del mattino il cielo si mantiene sereno o poco nuvoloso. Da notare però l'aumento progressivo delle temperature che guadagneranno 1 grado o 2 gradi progressivamente nel corso anche dei prossimi giorni. Questo sarà il leitmotiv un pochettino di tutto il periodo. Per quanto riguarda il vento, rimane sempre dai quadranti nord-orientali, sempre debole, il mare comunque sempre poco mosso. Mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: Insomma, chiarita la questione meteo, andiamo spediti, dritti verso le prime pagine locali, anche perché poi avremo il collegamento con Alfredo Ghionna, con il quale parleremo della questione che ha catalizzato l'attenzione non soltanto sotto il punto di vista sportivo, ma anche perché anche in quel senso ci sono sviluppi. Prime pagine dei quotidiani locali, apriamo subito con Ansa. Sindaco di Bari, Stadio De Laurentiis, dopo l'impegno a vendere, il sindaco leccese, sindaco di Bari, ha aperto la possibilità di utilizzo dello stadio, ma chiara è stata la volontà della proprietà De Laurentiis di vendere il titolo. 35 milioni la richiesta da parte del gruppo De Laurentiis. Andiamo avanti però con le prime pagine, andiamo ai giornali cartacei. Con Corriere del Mezzogiorno che apre con un'analisi sulla geopolitica barese, con Bari senza destra da 20 anni, l'effetto Vannacci sulla Puglia, il cofondatore di Futuro Nazionale, pronti a proposte per Brindisi, Sasso qui non riesce a convincere gli elettori, noi in regione valanga di richieste. Poi l'emergenza incendi con 400 vigili del fuoco in meno, secondo quella che è l'articolo di Cesare Becchis, con una vacanza ad organico.

molto importante. E poi la foto, l'intesa sullo stadio, la foto con il sindaco Leccese, con De Laurentiis in foto, Luigi De Laurentiis, c'è la fumata bianca, biancorossi al San Nicola. Lotte alle case pollaio, giro di vita a Gallipoli.

0: piano locale. Ilva senza soldi, Urso, il governo non concederà ulteriori prestiti, appello dei sindacati a Meloni, basta con l'agonia. E poi il Bari, il San Nicola riaffidato ai De Laurentiis. E poi c'è il focus su Lecce, mentre Lecce lavora per ospitare Euro 2032. Ve l'abbiamo mostrato in un nostro contenuto social venerdì, le immagini che arrivano dallo Stadio Via del Mare tra il giardiniero di Lecce, che sta lavorando alla copertura. E poi starà, c'è un caso, delega al turismo e 14 case vacanza, conflitti di interesse no, e poi scontri dopo i playoff. Arrestato un ultra tarantino e stangata da parte della giustizia, parleremo adesso di questo. La Marina punta su Hormuz, la nave Vulcano pronta a salpare. Prossimo quotidiano locale, l'edicola del Sud, trittico del calcio, trittico dello sport con l'accordo, le Cese De Laurentiis, intesa raggiunta, il Bari si iscrive, Lecce Trinchera prende il posto di Corvino e poi Taranto Calcio la disa sempre con le istituzioni contro i violenti. La presa di posizione del governatore De Caro sulla questione treni che abbiamo trattato qualche giorno fa, non siamo di serie B, e poi regione stop alle carte di credito per enti e agenzie e controlli serrati. Ex Ilva, risorse quasi finite, poi gli ulivi colpiti dalla xylella rivivono cover, i riflettori del mondo su Taranto perché parte il Medimex, ieri abbiamo seguito la conferenza stampa di presentazione. Ultimo quotidiano online è Il Quotidiano con violenza in campo, primo arresto Taranto, la stangata dopo la follia, calcio caos al fischio finale, neutro e porte chiuse fino al 15 di novembre, si parte da meno 2, la proprietà non molli e speranza ripescaggio nell'articolo di Giacomo Rizzo, e la regione dai rimborsi alle trasferte stretta di De Caro sulle partecipate, poi l'evento CISL, Fumarola. L'altolà buco nella sanità, sbagliato imporre l'aumento IRPEF. Questa è la nostra rassegna stampa con la quale chiudiamo, insomma, la lettura dei nostri quotidiani. Io però vi porto in un viaggio che riguarda i temi dell'attualità, i temi di Taranto, con un nostro servizio che è quello della nostra Giovanna Calabrese, che ha documentato le lunghe file presso gli sportelli del Comune di Taranto, nella fattispecie quello di Via Fiume, per il rilascio della carta d'identità, quella magnetica, perché come sapete quella cartacea proprio da qualche giorno non ha più valenza.
1: Riuscire a ottenere una carta d'identità elettronica per molti cittadini tarantini sta diventando una vera corsa a ostacoli. Tra appuntamenti difficili da prenotare, lunghe code agli sportelli e tempi di attesa sempre più lunghi, il rilascio del documento continua a creare disagi in diverse zone della città.
2: Dopo una fila di 5-6 ore siamo riusciti a prenotare e a fare tutto. Ma qua c'è un macello, ma non venite la mattina a vedere cosa sta qua. Il macello sa. Io non ho capito ancora come il sindaco non si sta prendendo provvedimenti per queste cose qua. Hanno chiuso tutti gli uffici comunali. È una vergogna, è una vergogna.
1: Tra le criticità segnalate, il funzionamento non sempre regolare della piattaforma per le prenotazioni e le code agli sportelli, dove molti sono costretti a presentarsi nelle prime ore del mattino per riuscire a ottenere un numero utile all'avvio delle pratiche. Tu hai provato a fare prenotazioni online prima di venire qui fisicamente?
3: Sì, due volte, ma dal sito della carta d'identità erano tutte non disponibili le sezioni di Taranto. Quindi sono venuto qui, io l'ho smarrita e mi scadrà a fine agosto quella cartacea, quella vecchia, e quindi sono arrivato. Adesso sono in fila per prenotare per venire un altro giorno.
1: A pesare anche la distribuzione degli uffici sul territorio. I residenti di alcune zone della città, tra cui Taranto 2, devono infatti rivolgersi all'anagrafe di Via Fiume.
4: Io abito a Taranto 2 e abbiamo gli uffici comunali alla sede della Martellotta di fronte a casa. Purtroppo solo alcune, ci sono soltanto alcuni uffici. Allora vorremmo anche noi un ufficio che potesse essere più comodo a Taranto 2, visto che lì non ne abbiamo. E dobbiamo per forza venire o qui o in Via Romagna, che adesso non c'è più.
5: Da Corso Italia devo venire sino qua. Non è possibile, perché devo lasciare un bambino, la famiglia, come penso tutti quanti gli altri. Allora noi vogliamo che siano dislocate nelle varie le sezioni. Noi, per esempio, di Corso Italia e in Via Romagna, come sempre è stato così.
1: Da che ora qui?
5: Da stamattina alle 8:30.
1: Alla base dei rallentamenti ci sarebbe anche la

0: carenza di personale che rende più complessa la gestione delle richieste. Per far fronte all'aumento delle domande e ridurre i tempi di attesa, il Comune ha già organizzato un open day straordinario per il rilascio delle carte d'identità e prevede ulteriori aperture dedicate nelle prossime settimane, con l'obiettivo di accelerare le procedure e smaltire le pratiche in sospeso.
1: Questa è la situazione relativa alla carta d'identità che, come abbiamo ribadito, insomma, cessa la propria vita cartacea e diventa esclusivamente supporto plastico, supporto digitale, situazione che chiaramente crea più di qualche disagio con un unico sportello aperto, quello di Via Fiume, per una buona parte di città. Adesso cambiamo completamente argomento perché abbiamo in collegamento il collega Alfredo Ghionna. Alfredo, buongiorno e bentrovato. Come stai, Alfredo?
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Non bene ovviamente, perché insomma le scorie di quanto accaduto sono difficili da smaltire, soprattutto perché inattese e anche per come sono maturate. Insomma, per chi ha vissuto tutta la stagione intensamente, no, al seguito della squadra, si aspettava e meritava soprattutto un epilogo diverso, un epilogo che è stato, diciamo, il peggiore possibile, e anche in un peggiore film horror si è potuta scrivere una sceneggiatura del genere. Ieri poi è arrivata l'ulteriore mazzata, la dose è stata rincarata dalla solerte giustizia sportiva, e quindi il quadro è completo adesso.
1: Alfredo, facciamo così. Io ti propongo, lanciamo un editoriale che abbiamo realizzato ieri, lo guardiamo assieme, lo commentiamo e spacchettiamo quelle che sono le situazioni che hanno riguardato e che riguardano questo momento, ovvero i 2200 dello Iocovone, la sconfitta sul campo, l'orribile post partita e le sanzioni della giustizia sportiva. D'accordo?
2: Va bene, perfetto, perfetto.
1: Ascoltiamoci l'editoriale.
3: C'è un prima e c'è un dopo il triplice fischio. L'anello di congiunzione però converge dove la voglia di festa lascia drammaticamente il posto alla rabbia. L'incipit, doveroso, appartiene alla tarantosana, quella della caccia al biglietto, delle bandiere per strada, dei bambini che scoprono che oltre i milioni di Mbappé e Yamal esiste il calcio vero fatto di radici e identità. Bisogna mettere sul piedistallo gli oltre 2000 dello Stadio Italia, capaci di trasformare un campo di provincia in un catino d'amore, cancellando per 2 ore la parola eccellenza. Bisogna onorare i fuorisede, i malati di Taranto in fibrillazione sul divano. Questa è la Taranto dell'orgoglio, abituata al tradimento sportivo e sociale, ma pronta a illudersi fino all'ultima curva prima del solito, inevitabile, triste, solitario e final. In mezzo, quasi purgatoriale, c'è il verdetto del campo, un mortifero autogol di Nuca che ci condanna all'ennesima tragedia sportiva, stampandoci sulla pelle l'etichetta di eterni rimandati. Un fallimento che regala la gioia al gladiatore e a noi l'onta della mancata promozione. E la disperazione di una tifoseria che, nonostante 30 anni di fango, non smette di amare. Un sentimento irrazionale, quasi masochista. A chiudere, però, c'è la vergogna delle post-partita, immagini virali che raccontano una Taranto che purtroppo esiste. La caccia all'uomo ai danni dei calciatori è il gesto di delinquenti, non di tifosi. È giusto dire che Taranto sia quella dell'incipit e che non si deve spalare fango sull'intera comunità, ma oggi è obbligatorio prenderne le distanze. Il solco è netto e gli ultras in questo caso non c'entrano. Si tratta di delinquenza, di una piaga sociale. Non si può più far finta di nulla. È la stessa subcultura che sfocia nelle aggressioni al 118 e nella tragedia di Piazza Fontana. Esiste una Taranto per bene e una che non lo è. O si sta da una parte o si sta dall'altra. Senza l'alibi del succede dappertutto, o si è parte della soluzione o si è parte del problema. In questo caso, in medio non stat virtus.
1: Ecco Alfredo, partiamo dall'inizio, partiamo da quello che era prima della partita, perché va sottolineata una cosa, il pubblico di Taranto, è assurdo dirlo adesso probabilmente, per chi vuole trovare il negativo, non è il momento giusto per sottolineare questo, ma il pubblico di Taranto è un pubblico larghissimo modo civile, larghissimo modo innamorato, larghissimo modo educato. Che ha sostenuto la squadra a partire da un'ora prima del fischio inizio, sino agli applausi al gladiator che è uscito dal campo vincitore, perché questo noi c'eravamo e va sottolineato. Non è un pubblico d'eccellenza, questo lo sapevamo, ma è in corso in quella che è la totalità della tifoseria, quindi tribuna.

0: e altri settori, un processo di maturazione che ha accompagnato con fischi e con urla di sgomento anche quanto accaduto nel post partita. Quindi salviamo i tifosi sani, che sono tanti, e poi parliamo del resto.
1: Sì, intanto ti faccio i complimenti per l'editoriale, è molto
0: Grazie.
1: bello, molto, diciamo, racconta bene quello che è accaduto. E dici bene, Dario, noi eravamo addirittura 2 ore prima, anche più della
0: Sì.
1: partita, lì a Mazzafra, e abbiamo vissuto l'entusiasmo. E ti dico anche la verità, io nel mio pre-partita, che poi ho realizzato su Due Mari TV, non ho mai visto come domenica, negli ultimi anni, tanti bambini allo stadio. È stato bellissimo, il pre-partita c'era un'atmosfera di festa, c'era un'atmosfera di attesa, finalmente famiglie intere, tante famiglie al completo al seguito del tanto. Certo, la capienza era quella che era, però insomma si respirava quell'aria di entusiasmo, di attesa, di positività e soprattutto di correttezza. Il pre-partita è andato alla grande, voglio dire, con questo clima di attesa. Poi è chiaro che noi ci portiamo dietro addosso, non so se siamo noi masochisti, autolesionisti, una nuvoletta di fantozzi incredibile.
0: Sì.
1: Anche perché poi ti dico una cosa, io ancora non fatico a comprendere alcune dinamiche, perché poi pensandoci e ripensandoci, tu dici, non è utile, non è un esercizio utile stare a ripensare a quanto accaduto in campo, ma voglio capire, ma perché è stato annullato quel gol di Aguilera dopo 10 minuti, che avrebbe indirizzato la partita in maniera giusta, perché il tanto ha dominato la scena per tutti i 95 minuti, ha dominato due pali, un gol ingiustamente annullato, tanti miracoli del portiere del Gladiator, subendo soltanto due tiri in porta che sono risultati fatali. Ecco,
0: Un
1: a
0: tiro
1: quel
0: in porta,
1: punto
0: Alfredo,
1: io,
0: uno, quello del primo gol, un tiro in porta, il secondo ce lo siamo
1: un tiro.
0: fatti noi, due gol con un tiro in porta.
1: Allora, o dico, o lassù qualcuno ti odia, perché è impossibile perdere una partita del genere,
0: Sì.
1: oppure io non, cioè, vorrei sapere perché è stato annullato quel gol. Tu dici, vabbè, ma adesso a 2 giorni di distanza crolla tutta questa tesi. Ciò nonostante il gol annullato, la tifoseria ha continuato a, come dire, in maniera corretta a sostenere la squadra. La squadra si è un po' innervosita, ma ciò nonostante ha continuato ad attaccare due legni, poi voglio dire, due legni, il portiere loro in vena di prodezza, eccetera. Insomma, alla fine il video è stato negativo.
0: Sì, assolutamente,
1: Tutti
0: però la
1: pronti
0: dove
1: a
0: la...
1: puntare il dito per quei facinorosi, anzi delinquenti, che hanno invaso il campo e aggredito giocatori che hanno dato l'anima in campo. Ok? In particolar modo il capitano Lo Iodice è stato preso di mira. Esprimo la solidarietà allo Iodice, a tutti i calciatori, li abbiamo seguiti per tutta la stagione e sappiamo quanto impegno ci abbiano messo. Poi nel calcio si può vincere o si può perdere in maniera sfortunata, ma
0: Alfredo, ma...
1: nessuno ha sottolineato, come hai fatto tu poc'anzi, l'applauso della tifoseria frustrata, maltrattata, violentata, delusa da 30 anni di sofferenze, che ciò nonostante ha applaudito il Gladiator che festeggiava sotto i nostri occhi. Beh, secondo me questo atteggiamento del pubblico sano merita davvero un premio, e il premio non può essere che quello del ripescaggio, secondo me.
0: Alfredo,
1: Magnifico.
0: è doveroso rimarcare, come tu hai fatto, come abbiamo fatto precedentemente, che non si può pensare, al netto dei soloni della tastiera che in queste ore stanno spopolando, puntando il dito contro la stampa, contro... ma questo ormai siamo abituati e sinceramente abbiamo le spalle larghe. Come da parte nostra sia fondamentale scindere le due cose e sottolineare la maturità del 90% del pubblico, del 99% del pubblico, ma anche di quella frangia di tifo organizzato che è rimasto al proprio posto mentre una schiera di teppisti, di delinquenti ha deciso di dare sfogo a quelle che erano le frustrazioni mentali del momento, picchiando dei calciatori con scene da terzo mondo. Quindi io che come al
1: Certo,
0: solito
1: Dario, perché i
0: faccio...
1: cancelli erano aperti, tutti sarebbero potuti entrare in campo, invece
0: Esattamente.
1: E sono rimasti lì, voglio dire.
0: Esattamente, quindi
1: erano
0: quanti
1: una
0: sono?
1: Decina, neanche.
0: Quanti sono? No, secondo me erano almeno 30-40, ma al di là di questo, 30-40, di cui 10 si sono riversati alla caccia del calciatore. Quindi che succede adesso? Che paga l'intera città con la squalifica sino al 15 di novembre dello stadio, paga il Taranto Calcio con 2 punti di penalizzazione nel prossimo campionato, qualunque esso sia, ma è fondamentale che a pagare direttamente siano i responsabili di questa cosa. E consentimi Alfredo, sarebbe fantastico, nell'ottica di quello che stiamo facendo noi, nell'ottica di quella che è l'onestà intellettuale che ci stiamo mettendo noi, che fossero gli stessi gruppi organizzati, gli stessi ultras, che si sono comportati in maniera ineccepibile, dimostrando maturità, a isolare chi si è reso, chi si è macchiato di un gesto del genere, perché solo in quel modo noi ci prendiamo la responsabilità di raccontarlo, ma loro dimostrano di essere finalmente maturati a tal punto da essere una tifoseria che abbiamo tante volte sponsorizzato e che tante volte abbiamo chiesto di far viaggiare per l'Italia. Quindi questo è il processo di maturazione. Il processo di maturazione,
1: ma guarda,
0: prevede che noi si raccontino le cose e che gli altri facciano delle altre.
1: Ma guarda Dario, la tifoseria tarantina ha dato dimostrazioni non più di una settimana fa. Voglio dire, i 900 si sono mossi da Taranto ad Aversa per una finale di andata in uno stadio che, insomma, abbiamo visto in che condizioni
0: certo. Poste.
1: E ciò nonostante, voglio dire, essendo uno stadio veramente vetusto e con criteri di sicurezza molto borderline, ha, voglio dire, tifato con entusiasmo, ha sostenuto la squadra in maniera corretta, civile. Proprio in maniera festante, meritandosi anche i complimenti dei residenti
0: verissimo.
1: Di Aversa, dei tifosi del Gladiator, voglio dire, quindi insomma la tifoseria del Taranto è matura. Poi ci sono i teppisti sono ovunque, sono a Taranto, sono a Milano, sponda Inter, sponda Milan, sono all'Olimpico. Quando accadono in altri posti, voglio dire, questi episodi non hanno questa rilevanza mediatica importante come ce l'hanno sempre a Taranto. È chiaro, gli episodi vanno condannati, vanno isolati, come hai detto tu, deve essere la stessa tifoseria organizzata a prenderne le distanze, però non è giusto che a pagarne le spese sia tutta una comunità che sta provando a rialzarsi, dopo i disastri, e sottolineiamolo perché ci troviamo qui, i disastri della peggiore gestione del Taranto Calcio di sempre, perché ci ha portati a vivere il campionato di eccellenza. Quindi non dimentichiamoci da dove veniamo e chi ci ha portato in questa categoria, che non fa ovviamente, non è adatta a una città come Taranto. Beh, siccome l'eccellenza, insomma, l'abbiamo assaggiata e non abbiamo intenzione, speriamo di non doverla più rivedere, perché la speranza del ripescaggio esiste ed è concreta. Ieri il sindaco si è sbilanciato,
0: sì.
1: Dario, a margine della conferenza stampa del Denimex. Il sindaco non è l'ultimo arrivato, se si è sbilanciato in queste dichiarazioni evidentemente avrà avuto le proprie rassicurazioni.
0: Certo.
1: Diciamo da fonti interne, ecco, da voci di corridoio, ci risulta, e forse risulterà anche a te, che la DISA si stanno già muovendo in tal senso, nel senso che stanno già provando a capire quello che serve per inoltrare domanda di ripescaggio. È chiaro che la sanzione di ieri può, diciamo, non dire complicare il cammino, però renderlo più difficoltoso. Però io dico che Taranto ha già dato, basta con l'eccellenza, perché tu non puoi ospitare in uno stadio che sarà l'invidia di tutta l'Italia, il miglior impianto di tutto il sud Italia, partite di eccellenza. Non voglio fare degli esempi di partite per non offendere nessuna piazza che dignitosamente affronta
0: certo.
1: Il campionato di eccellenza, però già la Serie D è un'offesa per quello stadio, per
0: sì, assolutamente.
1: Ma l'eccellenza
0: sì.
1: no, l'eccellenza proprio no, credimi.
0: Assolutamente
1: non
0: sì,
1: esiste
0: Alfredo.
1: Proprio, non esiste proprio. Questo, insomma, sarebbe anche un'offesa per chi sta gestendo, insomma, la ricostruzione dello stadio, per lo stesso comitato organizzatore dei giochi, per i ministri Abodi, per il ministro Foti, che vengono saltuariamente a Taranto a dare un'occhiata ai cantieri, sapendo poi che quello stadio servirebbe per un'eventuale eccellenza. Beh, insomma, la politica adesso facesse la sua parte. Mi è piaciuta l'uscita di ieri del senatore Mario Turco, che ha detto: farò le mie indagini in federazione per capire quali sono le possibilità.

0: del Taranto per ambire un ripescaggio. La politica si deve muovere,
1: Ecco,
0: Riccardo, perché
1: Alfredo,
0: adesso tutte le componenti devono essere unite, ora più che mai.
1: è proprio di questo, con questo abbiamo l'ultimo minuto, su questo volevo fare l'ultimo passaggio. Adesso, al di là di quelli che sono i meriti sportivi, al di là di quello che dice il bando, abbiamo tanti esempi nel calcio italiano, insomma, per causa di forza maggiore Taranto potrebbe anche non far parte del prossimo campionato di eccellenza. Non voglio scomodare il precedente della Florenzia Viola del 2002 perché ormai è preistoria.
0: Doppio salto mortale fece la Fiorentina, dalla
1: Però
0: C2 alla B.
1: è
0: Quindi tutto è
1: preistoria, però.
0: possibile.
1: Sì,
0: È
1: tutto è
0: preistoria, però,
1: possibile.
0: voglio dire.
1: Tutto è possibile, però adesso serve un'azione congiunta da parte della politica locale e nazionale, a prescindere dal colore. Penso all'onorevole Viggiano, penso all'onorevole Iaia, penso al senatore Mario Turco, penso a
0: Peraltro
1: tutti.
0: tutti presenti domenica, erano sotto la
1: Benissimo,
0: nostra postazione, voglio dire.
1: benissimo. Allora
0: Ed
1: adesso è il
0: era bello vederli
1: momento.
0: tutti là finalmente, voglio dire, eh? Tutti presenti, dall'onorevole Iaia, Mario Turco che abbiamo visto tante volte anche in trasferta, il sindaco Piero Bitetti, c'era Renato Perrini, insomma c'era una rappresentanza politica importante domenica.
1: Assolutamente sì. Quindi ritengo che questo sia il momento, tutti uniti, a prescindere dal colore politico.
0: Tutti uniti, questo deve essere l'incipit e niente, non possiamo pensare ad un altro anno di eccellenza. I margini ci sono, seppure c'è quello spiraglio, bisogna percorrerlo fino in fondo, però questa volta dobbiamo vincere, almeno per una volta. Grazie
1: Grazie Alfredo, grazie mille, buon proseguo di giornata.
0: a voi.
1: Allora, non ci possiamo fermare, perché c'è già un altro ospite, credo che sia già collegata, la vicepresidente della
0: Buongiorno.
1: Fondazione Taranto 25, Fiorella Occhinegro, che ho fatto attendere. Fiorella, perdonami se ti ho fatto attendere.
2: Ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro, sono temi che portano anche un pochettino di amarezza a tutti quanti, però parliamo adesso di qualcosa di bello, di positivo che è partito proprio ieri, Dario, vero? Cioè il bando cultura di Fondazione Taranto 25,
1: Sì,
2: insomma è uscito ieri come
1: io ti
2: promesso.
1: avrei chiesto come stai, tutto bene, avrei fatto un'entrata, invece tu sei partita diretta verso i bandi. Allora, bando della cultura sì, perché voi parlate solo di cose belle come Taranto 25. Raccontami tutto, Fiorella.
2: Grazie, grazie Dario. Sì, è uscito ieri questo bando che abbiamo chiamato FACTA. Si capisce un po', FACTA vuole dare un po' una sottolineatura ai fatti, significa fare cultura a Taranto, un po' questo acronimo che rimanda comunque ai fatti della concretezza delle nostre azioni. Questo bando mette a disposizione, quindi noi mettiamo come Fondazione Taranto 25, a disposizione 50.000 euro a fondo perduto per 8 proposte progettuali sulla cultura. È un bando che è aperto su scala nazionale, ma anche internazionale, cioè se c'è qualcuno dall'estero che ha voglia di partecipare a questo bando, però la condizio sine qua non è che la proposta progettuale abbia una ricaduta concreta sul territorio di Taranto e della sua provincia. Per cui insomma è anche molto esteso come bando, va da progetti che puntino sul patrimonio identitario della cultura nostrana, alle arti figurative, alle arti in generale, insomma, quindi comunque è molto molto esteso ed è aperto a tante categorie, associazioni, singoli, enti, scuole, università, quindi diciamo che c'è questa volontà di aprire il bando un po' a tutti. Ci saranno anche delle premialità per i ragazzi disoccupati, quindi per i giovani disoccupati, ma abbiamo voluto introdurre anche un altro dato importante, cioè una premialità nel coinvolgimento dei progetti anche a persone disoccupate over 50, che è una categoria che a volte si dimentica. Quindi,
1: Scadenza del
2: insomma, Dario,
1: bando,
2: noi
1: scadenza bando
2: scadenza del
1: 31
2: bando è il
1: ottobre.
2: 20 31 ottobre, esattamente il 31 ottobre, e quindi diamo impulso a queste energie creative che sono presenti sul territorio, insomma, ci piace pensare che parteciperanno davvero in tanti. E poi, consentimi anche un ringraziamento a tutte quante le persone, i soci e le socie di Fondazione Taranto 25, che si impegnano tanto. Questo bando è il frutto del lavoro del gruppo Cultura di Fondazione, per cui al di là delle nostre risorse economiche, mettiamo anche a disposizione il nostro tempo, che è una cosa anche da non sottovalutare, però ci teniamo veramente tanto a cambiare la narrazione.

0: creazione di questa città, proponendo qualcosa sempre di positivo, perché è il nostro impegno, è la nostra mission.
1: È un'attenzione che vi portate, insomma, da statuto al territorio.
0: Certo,
1: è una sorta di vocazione la vostra, quella che attira una ricaduta fattiva e concreta su un territorio che però non è limitata solo a un dato segmento dell'economia o del tessuto sociale, socio-economico del territorio, ma che riguarda diverse aree, ma mi piace identificarla con una ripartenza dal basso. La ripartenza dal basso è intesa come la ripartenza dai punti fragili della città. Voi avete sede in via Pentite in Città Vecchia, avete riqualificato un palazzo e c'è Fabio Tagarelli che pedissequamente mi ripete non in Città Vecchia ma per la Città Vecchia, e questo è evincibile anche, insomma, dal flyer, dal volantino che avete studiato, che avete proposto con gli 8 progetti e 50.000 euro, dove c'è un ragazzo che salta di gioia praticamente, ma lo sfondo mi pare di riconoscerlo in Città Vecchia.
0: Esattamente, Via Duomo, grazie per questa sottolineatura, perché quella foto è bellissima, è una foto che ci ha concesso Marco Costanzo, veramente l'abbiamo trovata perfetta per descrivere questo bando, perché appunto è questo salto di gioia di una ragazzina che poi rappresenta appunto le generazioni future del nostro territorio, che cammina e salta su Via Duomo, quindi ci è sembrata veramente molto rappresentativa. Grazie per averlo sottolineato e notato, perché insomma ci tenevamo molto. Sì, nel nostro DNA, Dario, Fondazione nasce proprio per cercare di dare degli impulsi positivi e di salti di gioia e di proattività, tant'è che nella nostra sede in via Pentite, al salto di quota l'abbiamo chiamato, no?
1: Certo.
0: Quindi lì si vanno a svolgere, tu lo sai bene, perché poi comunque a breve ci saranno un po' tutta una serie di cose fatte da Studio 100 proprio in via Pentite 17, lì si vanno a svolgere tutte quante le nostre molteplici attività che non si limitano solamente alla cultura, ma come sappiamo, insomma, come molti di voi sapranno, diamo sostegno all'autoimprenditorialità attraverso premialità anche alle start-up che vogliano investire sul territorio di Taranto. Quindi ci diamo da fare, non dobbiamo mai stancarci e arrenderci, assolutamente mai.
1: Vi seguiamo con grandissima attenzione e lo sapete. Grazie Fiorella, grazie mille.
0: Grazie a voi, grazie Dario, grazie a voi tutti, buona giornata.
1: Buon proseguo di giornata. Allora, noi siamo in chiusura, 8:15 della nostra mattina, chiudiamo questo appuntamento con Di Buon Mattino, l'appuntamento con l'informazione di Studio 100 torna alle 14, ma continuate a seguirci sul canale 98, sulla nostra app, attraverso i nostri social, perché ad arrivare alle 14 ovviamente vi aggiorneremo su ciò che accade nella nostra città e non solo. Grazie e buon proseguo di giornata.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
3: Siete sintonizzati su Studio 100.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che è un must d'estate. Abbiamo una caprese, però sarà una caprese con delle consistenze diverse e l'aggiunta di qualche ingrediente in più. Andiamo! Gli ingredienti per la nostra ricetta sono del pomodoro ramato siciliano, della scamorza fresca, pane integrale, rucola, teste di zucchina e basilico. Iniziamo dal nostro pomodoro. Lo andremo a privare della parte superiore, a scavare il suo interno, a cospargerlo con un po' di sale, lo metteremo a testa in giù su della carta assorbente e faremo andar via i liquidi in eccesso. Tagliamo la testa del pomodoro più o meno a mezzo centimetro dalla fine, in questo modo qua. Andiamo a incidere sulle tre parti interne del pomodoro in modo da poter ricavarne i semini. Ci aiutiamo con un cucchiaio, in questo modo. Giriamo intorno e giù. Lo puliamo per bene. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Prendiamo il sale e lo andiamo a mettere alla parte interna del pomodoro. Dopodiché lo capovolgiamo su un panno assorbente e lo lasciamo riposare per circa 10-12 minuti. Questa fase ci permetterà di ammorbidire già inizialmente il nostro pomodoro. Facciamo l'ultimo pizzichino di sale. Andiamo a mettere per bene all'interno, dopodiché lo capovolgiamo sulla nostra carta assorbente. 10-12 minuti, facciamo in modo che il nostro pomodoro già si inizi ad ammorbidire per bene. A questo punto prendiamo i nostri semini di pomodoro e li versiamo all'interno di una boule. Li mettiamo da parte, prendiamo la nostra scamorza, la facciamo a cubetti e la aggiungiamo all'interno. Dobbiamo ricavare dei cubetti piccolini di questa dimensione. Perché? Perché essendo che la cottura del pomodoro non sarà molto lunga, ma sarà a una temperatura di 130 gradi e per circa 4-6 minuti, dobbiamo dare modo alla scamorza di potersi sciogliere delicatamente. Prendiamo la scamorza e la mettiamo all'interno del pomodoro. Finiamo con le altre due fette. Condiamo il nostro composto di pomodoro e mozzarella con un pizzichino di sale e delle foglioline di basilico e andiamo a miscelare il tutto e a far riposare per 3-4 minuti.

Ora passiamo al pane. Andiamo a prendere solo la mollica interna. Cosa facciamo? Metteremo una padella, la faremo arrivare a una temperatura media e andremo a tostare leggermente la nostra mollica sminuzzata. Prendiamo la nostra mollica giù in padella e la facciamo tostare per bene, bella croccante croccante. Questo ci regalerà una nota cromatica, una nota allegra quando andremo a degustare il nostro piatto. Non abbandoniamo la nostra mollica perché è questione di minuti, o meglio anche di secondi. Quindi, cucchiaino, andiamo a girare per bene in modo che la tostatura possa essere uniforme e omogenea. A questo punto della ricetta dovevo creare una salsa che potesse accompagnare la nostra caprese. Cosa ho deciso di fare? Ho deciso di sfruttare la testa, la parte più coriacea della nostra zucchina e della rucola. Apro una parentesi. In un'altra ricetta io ho parlato della testa della zucchina e vi ho raccomandato di non gettarla perché vi avrei mostrato come poterla utilizzare. Ecco, oggi io vi dimostrerò come poter utilizzare la parte più coriacea della zucchina, che è ricca di principi nutritivi, fibre e minerali. Iniziamo. Priviamo leggermente, ma leggermente, solo la parte che si è un po' ossidata della nostra testa di zucchina. L'andremo a tagliare in quattro parti e l'andremo a sbollentare in acqua leggermente salata per circa 6-7 minuti. A questo punto inseriamo la nostra rucola all'interno della zucchina mentre sta sbollentando per bene. Facciamo cuocere per circa 2 minuti. Questo processo ci permetterà di ottenere una rucola che mantenga tutti i principi nutritivi all'interno, ma che toglie quella punta di amaro eccessivo che potrebbe essere sgradevole quando la andiamo a mangiare. Andiamo a tirare su la zucchina e la rucola. Siamo pronti per frullare. Aggiungiamo semplicemente un filo d'olio extravergine d'oliva, un pizzichino di sale e anche una leggera manciatina di pepe. Sale, nonnullino di pepe, olio. Tra l'altro utilizzatela la rucola perché ha degli effetti benefici non indifferenti. È ricca di vitamine e di sali minerali, aiuta l'apparato digerente, velocizza il metabolismo. È un'erba veramente importante. Mi raccomando, utilizzatela. La nostra crema è pronta. Guardate che bella fluidità che ha ottenuto. Siamo pronti per comporre la nostra caprese. Come vedete, i nostri pomodori si sono ben ammorbiditi. Vedete come flettono? Li andiamo a farcire. Prendiamo il nostro pomodoro scamorza, uno strato molto delicato, il pane, o meglio la mollica tostata. Sentite come fa crunch. Giù. Giusto qualche piccolo pezzettino. Altra scamorza e pomodoro. Finiamo con qualche pezzettino di pane tostato, in questo modo. Schiacciamo per bene in modo tale che tutto si regga perfettamente. La predisponiamo in una cocotte e ci mettiamo il suo coperchio sopra. Così. Completiamo anche le altre.

Adesso inforniamo a 130 gradi per circa 5 minuti. Abbiamo tirato fuori dal forno i nostri pomodori. Vi voglio solo far vedere

La consistenza che dovete ottenere della mozzarella si deve praticamente fondere, ma non caramellare. Fondere, ma non caramellare, mi raccomando. Iniziamo a comporre il nostro piatto. La nostra crema di rucola e teste di zucchine. Giù! Divertitevi! Fate finta che questo sia un quadro, una tela, un qualcosa da dipingere sopra. Così. Prendiamo i pomodori. Con calma. Uno. Due. E tre. Finiamo con qualche goccino ancora di nostra salsa verde, in questo modo. Guarniamo con del pane tostato integrale e delle foglioline di basilico. E un filo d'olio non può mancare. La mia caprese tiepida, in chiave moderna, è pronta. Alla prossima ricetta. Ciao!

0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

Buongiorno a tutti, oggi continuiamo le nostre lezioni a corpo libero. Quindi, come sempre, ci riscaldiamo sul posto. Questa volta ci sposteremo un po' da un lato e un po' dall'altro, quindi un passetto laterale da un lato, dall'altro. Le gambe sono morbide, ammortizzo sulle ginocchia. Abbino dei movimenti in avanti di flessione 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e marcio un po' sul posto. Riprendo a spostarmi lateralmente, abbino le braccia, questa volta in avanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 e riprendo la marcia sul posto. Ci fermiamo, piedi larghi, spalle indietro, lentamente con la testa, in avanti, fuori l'aria. Prendo l'aria senza andare tanto indietro. 2, lento. 3, 4. 5, 6, 7, 8 e mi rilasso, porto la testa sempre indietro, le spalle rilassate, fuori l'aria, ruoto da un lato, inspiro, espiro, ruoto dall'altro, inspiro. Espiro. Cerchiamo sempre questo allungamento piacevole dei muscoli delle spalle, del tratto cervicale. Inspiro. Espiro. Cinque. Poi ci fermiamo, sempre allineando la testa e l'orecchio questa volta che va verso la spalla. Inspiro. E poi vado giù dall'altro lato. Espiro. Inspiro, espiro. Bastano 4-5 movimenti per lato per tenere la zona cervicale sempre elastica. Naturalmente sono movimenti da eseguire giornalmente. Movimenti consigliati soprattutto a chi è sempre fermo in posizioni statiche, soprattutto a chi fa un lavoro di ufficio. Inspiro, espiro. Una volta che ho finito, sciolgo prima una spalla. Poi l'altra, due, lento, e poi nell'altro verso, inverto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Abbino le braccia, quindi inspiro, ruoto spalla, ruoto braccio con l'altro, inspiro, come se stessi nuotando a dorso. Lascio ruotare il busto e naturalmente c'è questa circonduzione del braccio che passa per avanti e poi va indietro. Ok, in, S, in e poi inverto, quindi il braccio va per dietro, avanti, c'è sempre il movimento del busto. Il busto ruota su un asse, lo sguardo è sempre in avanti e coordino. Torsione del busto a circonduzione delle spalle. Benissimo, una volta che ho finito mi ascolto un po', metto un piede avanti, un piede indietro, un nostro passo di marcia grande. I piedi sono larghi, non sono sulla stessa linea per avere un maggiore equilibrio. Da qui porto il ginocchio in avanti, ginocchio destro avanti e piego il sinistro. E piano 2 e su, come se fosse un inchino, 3 e su, 4, c'è questo leggero spostamento del baricentro in avanti, 5, 6, andremo a stimolare la gamba destra, 7, 8 e poi cambio gamba,
va avanti la gamba sinistra, indietro la destra, sempre riprendo il passo, l'equilibrio, e una volta che c'è equilibrio, anche qui piego uno e su, il piede posteriore, notate, si stacca, il ginocchio posteriore si piega e sposto leggermente avanti, 4, 5, 6, il busto è dritto, non sto andando molto avanti e non lo sto inclinando, resta sempre in asse, e anche qui finiti gli 8, torno indietro, marcio un po' sul posto e da qui do un passo avanti, come prima piego e poi ritorno indietro, poi con l'altra gamba, 2, ritorno indietro, 3, ritorno indietro. Naturalmente iniziate con un piccolo affondo, non esageriamo, cerchiamoci il nostro giusto carico. Il nostro obiettivo è sempre quello di stimolare il nostro corpo per aumentare un po' il tono. E cosa molto importante, con il ginocchio non devo mai superare l'alluce, quindi c'è un leggero piegamento della gamba. Appena sento che c'è molto carico, mi sto affaticando.

Faticando molto, mi fermo, marcio sul posto e recupero. Nel recupero cerco di percepire che cosa sto andando a stimolare. Allargo nuovamente le gambe, questa volta le punte dei piedi sono leggermente ruotate fuori. Metto le mani ai fianchi e piano piano piego una gamba tenendo il ginocchio indietro e ritorno al centro. Poi piego l'altra e ritorno al centro. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Notate i movimenti sono sempre lenti, controllati. Finite le 10 ripetizioni, avvicino i piedi, marcio sul posto e mi concedo qualche secondo di recupero. Porto le braccia fuori, inspiro, espiro, inspiro, espiro, altri due, espiro, appena sento che si è abbassato il ritmo respiratorio, allargo nuovamente le gambe come prima, porto il sedere indietro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro, le ginocchia spingono fuori, inspiro, espiro. Perché spingo fuori? Per restare sempre con le ginocchia sulla perpendicolare delle caviglie. Qui eseguiremo dalle 8 alle 10 ripetizioni, altri due. 1, 2, riavvicino i piedi, marcio sul posto e ascolto il recupero. Ci fermiamo. Poniamo il piede destro ben ancorato a terra, le braccia fuori, stacco il piede sinistro e mobilizzo lentamente la caviglia. Se perdo l'equilibrio non è un problema, appoggio e poi piano piano stacco. Sono anche esercizi per stimolare un po' l'equilibrio. Poi pongo il piede sinistro a terra, mi radico bene, cioè prendo equilibrio e con la caviglia destra. Massima flessione, massima estensione. Di nuovo cambio. Prendo equilibrio, le braccia fuori magari mi aiutano e disegno dei cerchietti lenti con la punta del piede. Nell'altro verso. E poi giù. Prendo un attimo di recupero. Stabilizzo bene il peso sul piede sinistro e via. I movimenti sono sempre lenti ed ampi. Nell'altro verso. E giù e mi sento le sensazioni sui piedi, come va l'equilibrio, come va il respiro. Benissimo. Cambio stazione, vado in quadrupedia. Le mani sono perpendicolari alle spalle, le ginocchia perpendicolari alle anche, distendo la gamba destra. Stacco il piede destro per 10 volte. Fuori l'aria 2. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e ci rilassiamo. Sentiamo il respiro, appena c'è il recupero, distendo la gamba sinistra e via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allargo un po' le ginocchia, mi
metto le mani un po' più avanti

e vado indietro col bacino, porto le orecchie allineate agli omeri, stiracchio un po' i muscoli dorsali, rilasso le gambe e mi concedo qualche respirazione. Benissimo, ritorno su, metto la mano sinistra più avanti, il piede destro indietro, quindi ho disteso bene l'anca destra, il ginocchio destro. Da qui, quando l'aria va fuori, porto il gomito verso il ginocchio e il ginocchio verso il gomito e poi ritorno a posto. Inspiro e espiro quando fletto. Inspiro e espiro. Inspiro. Espiro. 4, 5 e ci fermiamo un attimo, recuperiamo, magari sciogliamo un po' la colonna. Sempre inspiro quando la estendo, espiro quando la fletto. Altre 3 volte, 1. L'ultimo e ci fermiamo con il braccio destro ben disteso, mano destra più avanti rispetto alle spalle, gamba sinistra distesa, stessa cosa di qui fuori l'aria, fletto, inspiro, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, 5. E mi rilasso allargando le ginocchia, manine avanti, respiro. Cerco di allineare il più possibile la colonna, allineare le orecchie agli omeri, rilassare i glutei, le gambe. Benissimo. Ritorno su. Metto in ginocchio, se mi danno fastidio le ginocchia, naturalmente è meglio evitare questo esercizio sulle rotule, però tante volte basta porre un cuscinetto sotto il ginocchio e dovrei non avere problemi. Però, come sempre, facciamo sempre i conti con le nostre sensazioni, in presenza di dolore non si lavora. La schiena è dritta, il ginocchio è perpendicolare all'anca. Di qui inspiro, metto la mano a terra e espiro allungo. Inspiro, scende il braccio e salgo. Espiro, poggio la mano, allungo. Inspiro, scende il braccio e salgo. Siamo a 3. Massima apertura. 4. 5, 6, l'addome è leggermente retratto, la gamba è ben distesa, l'ultimo e allungo. Vado su, richiamo la gamba, mi sposto e magari rimetto l'altro cuscinetto questa volta sotto il ginocchio destro. Mi concedo come sempre un po' di recupero. Appena sono pronto, la gamba va indietro, controllo bene gli allineamenti, inspiro e mentre espiro mano e braccio che si apre e poi inspiro, vado su. Espiro, molto importante i movimenti. Notate, prima scende il braccio e poi vado su. Mentre quando vado giù, prima poggio la mano e poi allungo il braccio. E siamo a 3. Poggio. 4. Se questo esercizio lo sento un po' pesante, posso mettere qualcosa sotto la mano. In casa posso reperire uno sgabello, posso prendere dei libri, così da poter aumentare un po' l'altezza del pavimento. Allungo.

devono essere sempre esercizi per il benessere, cioè tutto ciò che facciamo in queste lezioni ci deve dare il piacere proprio di sentirci, di aumentare la nostra elasticità, il nostro tono muscolare, ma soprattutto la nostra salute. Quindi finito.

Di nuovo mobilizzo la colonna e sento le sensazioni. Cos'è cambiato in questo movimento? Se mi sento più sciolto, meno sciolto, se sento che è affaticata la colonna. L'importante è cercare sempre il massimo movimento senza avere fastidi. Poi mi fermo e da qui inspiro e quando espiro mi stiracchio, cioè allungo il braccio sinistro verso l'alto, il piede destro verso il basso, poi inspiro, espiro, lo sguardo è tra le mani, inspiro, espiro, 5 movimenti per arto, inspiro, espiro. Siamo al terzo. Distendo bene la gamba, apro bene la spalla. L'ultimo, allungo. Espiro. E di nuovo mi rilasso portando le mani in avanti. Ginocchia larghe e indietro, questa volta stiracchio bene tutto, sento il respiro e lascio cadere sino a dove posso i glutei verso i talloni, naturalmente non forzo sulle ginocchia, sulle caviglie, poggio la testa a terra e piano piano. Un pugno sull'altro, poggiare la testa e mi concedo un attimo di recupero, di ascolto. E poi lentamente ritorno su. Finisce qui la nostra lezione a corpo libero. Auguro a tutti una buona giornata. E ci vediamo prossimamente su Studio 100.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

ritorna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione parleremo delle elezioni provinciali. Il centro-sinistra conquista i 2/3 del Consiglio. E poi ancora carte d'identità elettronica, disagi e lunghe attese a Taranto. E Taranto fuori dai play-off, tensioni nel post partita. Noi abbiamo raccolto la voce dei cittadini. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Netta affermazione del centrosinistra nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Taranto, conquistando 8 dei 12 seggi disponibili, si assicura la maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea, 2 seggi a Fratelli d'Italia, 1 a Forza Italia. Code agli sportelli, appuntamenti difficili da ottenere, cittadini costretti ad arrivare all'alba per assicurarsi un numero utile. A Taranto continuano i disagi per il rilascio della carta d'identità elettronica. Massima amarezza in casa Taranto per la mancata promozione in Serie D dopo il KO con il Gladiator, ma a far discutere soprattutto il vergognoso post partita con l'invasione di campo e l'aggressione ai calciatori, da cui la città per bene prende nettamente le distanze. Siamo andati in strada a raccogliere le reazioni dei cittadini. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. Netta affermazione del centro-sinistra nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Taranto. Conquistando 8 dei 12 seggi disponibili, si assicura la maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea. 2 seggi a Fratelli d'Italia, 1 a Forza Italia. I dettagli nel servizio del direttore Dario Galitelli.
1: Le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Taranto si chiudono con una netta affermazione del centro-sinistra. La coalizione del Campo Largo, formata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, insieme alla lista civica guidata dal sindaco di Taranto Piero Bitetti, ha conquistato ben 8 dei 12 seggi disponibili, blindando così i 2/3 dell'Assemblea Ionica e confermando il forte radicamento della coalizione progressista sul territorio. La tornata elettorale ha fatto registrare un'altissima partecipazione al voto, l'affluenza finale è stata dell'88,33%. Con ben 424 amministratori locali che si sono recati alle urne sui 480 aventi diritto. Sul fronte delle liste, la parte del Leone nel centro-sinistra la fa la formazione Democratici e Progressisti, che ha raccolto ben 35.765 voti ponderati. Al suo interno spiccano le preferenze di Gianni Azzaro, primo degli eletti della lista con 7.202 preferenze, e Giampiero Strusi, consigliere comunale di Monteiasi, che entra in consiglio con oltre 6.000 preferenze. Nella stessa compagine si segnalano i consensi ottenuti da Maria Santoro, 4.056, Vito Rosario Rossini con 3.557 e Angelica Salamina con 3.526 voti. Ottimo risultato anche per il Partito Ionico Riformisti ed Europeisti, capace di totalizzare 21.596 voti ponderati. La lista porta in quota 3 eletti, trascinata da Patrizia Boccuni, seguita da Emiliano Messina e Daniela Galiano. Completa l'exploit dell'area di centrosinistra la civica Prima Taranto, che a fronte di 7.629 voti elegge Salvatore Brisci grazie a un bottino personale di 7.152 voti. Per quanto riguarda le opposizioni di centrodestra, Fratelli d'Italia si attesta a 15.341 voti ponderati, riuscendo a eleggere 2 rappresentanti nell'assise provinciale. Il più votato è Roberto Puglia, seguito da Tiziana Toscano, trova spazio in consiglio anche Forza Italia, che conquista 11.746 voti ed elegge Domenico Vilolli.
0: E torniamo a parlare dell'aggressione avvenuta qualche giorno fa nel reparto di neurochirurgia del Santissima Annunziata, dove un uomo ha aggredito un medico che prestava le cure alla suocera. I dettagli e gli aggiornamenti nel servizio di Giovanna Calabrese.
2: Ho voluto difendere la mia ex moglie. Sono queste le parole che il 55enne avrebbe riferito questa mattina nel corso dell'interrogatorio davanti al GIP, assistito dall'avvocato Rosario Orlando. Il giudice non ha convalidato gli arresti domiciliari, disponendo invece l'obbligo di firma. Dall'aggressione all'ex moglie a quella nei confronti di un addetto alla vigilanza e infine di un medico, e quanto sarebbe accaduto sabato 13 giugno all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Secondo quanto emerso dalle indagini, la vicenda sarebbe nata da una discussione tra l'ex moglie dell'indagato e il medico che aveva visitato la madre della donna. Al centro del confronto la decisione del sanitario di non procedere al ricovero dell'anziana paziente. Dopo un acceso scambio di parole, la donna sarebbe tornata in pronto soccorso, riferendo di essere stata aggredita dal medico. In quel momento sarebbe intervenuto il 55enne, che avrebbe avuto un acceso confronto con la ex moglie, arrivando anche ad afferrarla al collo. La situazione sarebbe poi degenerata con l'intervento di un vigilante, che durante la discussione sarebbe stato colpito con un pugno. Successivamente l'uomo avrebbe raggiunto il reparto in cui si trovava il medico. Dopo averlo individuato, l'avrebbe colpito con una testata al volto. Il sanitario ha riportato la frattura del setto nasale con una prognosi di 30 giorni. Nonostante le lesioni, avrebbe scelto di portare a termine il proprio turno di lavoro. Sull'episodio è intervenuto anche l'Ordine dei Medici di Taranto. La presidente Maria Letizia Marra ha definito inaccettabili gli episodi di violenza contro il personale sanitario, sottolineando come tali atti compromettano la serenità necessaria agli operatori per garantire il diritto alla salute salute e finiscano per colpire l'intera comunità.
0: E ancora a cronaca, un'operazione congiunta di Polizia di Stato, Guardia Costiera e ASL ha portato alla scoperta di impianti abusivi di mitilicoltura nel seno del Mar Piccolo, individuati grazie al tracciamento GPS. Sono state denunciate 3 persone per commercio abusivo di alimenti potenzialmente non conservati correttamente. 2 di loro sono accusate anche di occupazione abusiva del demanio marittimo e invasione dei terreni. Durante i controlli sono stati sequestrati circa 40 kg di coca trovate in un'auto e circa 20 tonnellate di mitili coltivati illegalmente in mare. Insieme alle strutture abusive, l'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del materiale e delle installazioni. E denunciati 2 uomini tarantini di 54 e 49 anni, entrambi pluripregiudicati per ricettazione in concorso. L'intervento della polizia è scattato durante un controllo del territorio della squadra volante in via delle Fornaci, nel quartiere Tamburi, dove gli agenti hanno notato un'auto di grossa cilindrata con 2 occupanti che procedeva lentamente e appariva sovraccarica. Il comportamento dei 2 e numerosi precedenti penali hanno spinto i poliziotti ad effettuare un'ispezione del veicolo. Nel bagagliaio, nascosti sotto teli, sono stati rinvenuti oltre 130 metri di cavi di rame ancora inguainati e suddivisi in matasse. I 2 non hanno saputo fornire una giustificazione credibile sulla provenienza del materiale, poi sottoposto a sequestro. E 2 giovani di Taranto di 30 e 20 anni, quest'ultimo già agli arresti domiciliari, sono stati arrestati dai carabinieri di Taranto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di perquisizioni personali e domiciliari, i militari hanno sequestrato circa 50 grammi di cocaina, 96 di hashish già suddivisa in dosi, 2 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 400 euro in contanti. La droga sarà sottoposta ad analisi da parte del laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale di Taranto, mentre i 2 arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Taranto. E voltiamo adesso pagina. Grande delusione per

0: il Taranto dopo la sconfitta con il Gladiator che ha negato la promozione in Serie D. Fa però ancora più discutere il post partita segnato da invasioni di campo e aggressioni ai giocatori, episodi condannati dalla parte più responsabile della città. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
1: C'è un prima e c'è un dopo il triplice fischio. L'anello di congiunzione però converge dove la voglia di festa lascia drammaticamente il posto alla rabbia. L'incipit, doveroso, appartiene alla Tarantosana, quella della caccia al biglietto, delle bandiere per strada, dei bambini che scoprono che oltre i milioni di Mbappé e Yamal esiste il calcio vero fatto di radici e identità. Bisogna mettere sul piedistallo gli oltre 2000 dello Stadio Italia, capaci di trasformare un campo di provincia in un catino d'amore, cancellando per 2 ore la parola eccellenza. Bisogna onorare i fuorisede, i malati di Taranto in fibrillazione sul divano. Questa è la Taranto dell'orgoglio, abituata al tradimento sportivo e sociale, ma pronta a illudersi fino all'ultima curva prima del solito inevitabile, triste, solitario e final. In mezzo, quasi purgatoriale, c'è il verdetto del campo, un mortifero autogol di Nuca che ci condanna all'ennesima tragedia sportiva, stampandoci sulla pelle l'etichetta di eterni rimandati. Un fallimento che regala la gioia al Gladiator e a noi l'onta della mancata promozione. E la disperazione di una tifoseria che, nonostante 30 anni di fango, non smette di amare. Un sentimento irrazionale, quasi masochista. A chiudere però c'è la vergogna delle post partita, immagini virali che raccontano una Taranto che purtroppo esiste. La caccia all'uomo ai danni dei calciatori è il gesto di delinquenti, non di tifosi. È giusto dire che Taranto sia quella dell'incipit e che non si deve spalare fango su un'intera comunità, ma oggi è obbligatorio prenderne le distanze. Il solco è netto e gli ultras in questo caso non c'entrano. Si tratta di delinquenza, di una piaga sociale. Non si può più far finta di nulla. È la stessa subcultura che sfocia nelle aggressioni al 118 e nella tragedia di Piazza Fontana. Esiste una Taranto per bene e una che non lo è. O si sta da una parte o si sta dall'altra, senza l'alibi del succede dappertutto. O si è parte della soluzione o si è parte del problema. In questo caso, in medio non stat virtus.
0: Proprio a proposito di questa vicenda, con Maria Laura Paletta siamo scesi in strada per raccogliere la voce dei cittadini. Ascoltiamo.
2: L'amaro epilogo della partita Taranto-Gladiator non rende giustizia alla nostra città non solo dal punto di vista sportivo ma anche e soprattutto sul piano sociale e umano, consegnandoci ancora una volta le prime pagine nazionali per un ennesimo gesto di inciviltà. I cittadini tuttavia prendono le distanze da quanto accaduto, questa parte della tifoseria dicono non ci rappresenta. Ecco cosa hanno dichiarato ai nostri microfoni questa mattina.
3: Siamo stati sfortunati, quello sì, però quelle interpellanze, tutte quelle sciocchezze proprio date da una certa tifoseria che non vuole bene al Taranto, però speriamo che abbiamo un riscontro anche per quanto riguarda sia il bacino d'utenza che tutto spero per un ripescaggio in Serie D, ce lo meritiamo come città, tifoseria un po' deve crescere. E non è lo specchio della città quei 20 tifosi, perché il resto è gente brava a Taranto.
4: Sono episodi che non devono accadere, al di là uno può essere d'accordo o meno, ma non, in civiltà.
5: Delusione massima, punto.
6: Cerchiamo di non accomunare 10 persone a una tifoseria che merita tanto e ha pochissimo, da quasi 30 anni. Questo è il vero dramma. Io temo che noi ci ritroveremo nuovamente punto e da capo, ricominciando nuovamente da zero, e questa è la cosa molto triste, estremamente triste. Tra l'altro con uno stadio che non so neanche come riempirlo, sto stadio. Speriamo almeno facciamo qualche concerto, almeno vediamo qualcosa di utile.
7: Non ho dormito. Ha prevalso il secondo tempo, poi per una stupidata proprio abbiamo perso la Serie D. Io ho visto poi che allo Iodice hanno dato un pugno. E non è giusto, non è giusto. Se sei tifoso devi accettare tutto quanto, anche perché i giocatori non hanno avuto colpa di niente.
8: Mio figlio va anni e anni anche fuori con l'aereo, andava e mo sta proprio male. Si è portato anche il figlio, il piccolino.
2: Ed è rimasto amareggiato da quello che è accaduto?
8: Amareggiato, sta proprio male, ha detto male, non mi parlare, ma non mi chiamare, ha detto.
7: Come minimo dovevamo avere una Serie B, come minimo. Poi l'aggressione di ieri, io ho spento la TV.
9: È stato un massacro. Non ho capito perché hanno picchiato i giocatori, perché?
10: Purtroppo siamo stati sfortunati da una parte, Il risultato ci fa male, è deludente purtroppo, perché un altro anno in questa categoria non ce lo meritiamo. L'aggressione di

0: Alcuni tifosi e giocatori?
1: Non è possibile una reazione del genere.
2: Una delusione, però ci sta tutto, si vince, si perde. Continueremo ad aspettare un ritorno della squadra nella massima serie.
0: Almeno. L'aggressione dei tifosi?
2: Che dire, non ci sono parole.
3: Non doveva andare così.
0: Il finale con l'aggressione dei tifosi e giocatori?
3: Guardi, non mi faccia parlare, questo vuol dire che siamo una civiltà ancora da terzo mondo. Sono impensabili queste cose in tutti gli stadi possibili e immaginabili. Cioè, lo sport è sport e bisogna accertarlo per quello che è.
4: Code agli sportelli, appuntamenti difficili da prenotare, cittadini costretti ad alzarsi all'alba per ottenere un numero utile. A Taranto continuano i disagi per il rilascio della carta d'identità elettronica. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
5: Riuscire a ottenere una carta d'identità elettronica per molti cittadini tarantini sta diventando una vera corsa a ostacoli. Tra appuntamenti difficili da prenotare, lunghe code agli sportelli e tempi di attesa sempre più lunghi, il rilascio del documento continua a creare disagi in diverse zone della città.
6: Dopo una fila di 5-6 ore siamo riusciti a prenotare e a fare tutto. Ma qua c'è un macello, ma non venite la mattina a vedere cosa sta qua? Il macello sa. Io non ho capito ancora come il sindaco non si sta prendendo provvedimenti per queste cose qua. Hanno chiuso tutti gli uffici comunali. È una vergogna.
5: Tra le criticità segnalate, il funzionamento non sempre regolare della piattaforma per le prenotazioni e le code agli sportelli, dove molti sono costretti a presentarsi nelle prime ore del mattino per riuscire a ottenere un numero utile all'avvio delle pratiche. Tu hai provato a fare prenotazioni online prima di venire qui fisicamente?
7: Sì, due volte, ma dal sito della carta d'identità erano tutte non disponibili le sezioni di Taranto. Quindi sono venuto qui, io l'ho smarrita e mi scadrà a fine agosto quella cartacea, quella vecchia, e quindi sono arrivato, adesso sono in fila per prenotare per venire un altro giorno.
5: A pesare anche la distribuzione degli uffici sul territorio. I residenti di alcune zone della città, tra cui Taranto 2, devono infatti rivolgersi all'anagrafe di Via Fiume.
8: Io abito a Taranto 2 e abbiamo gli uffici comunali alla sede della Martellotta di fronte a casa. Purtroppo solo ci sono soltanto alcuni uffici. Allora vorremmo anche noi un ufficio che potesse essere più comodo a Taranto 2, visto che lì non ne abbiamo e dobbiamo per forza venire qui o in Via Romagna, che adesso non c'è più.
9: Da Corso Italia devo venire sino qua. Non è possibile, perché devo lasciare un bambino, la famiglia, come penso tutti quanti gli altri. Allora noi vogliamo che siano dislocati nelle varie le sezioni. Noi per esempio di Corso Italia e in Via Romagna, come sempre è stato così.
10: Da che ora qui?
9: Da stamattina alle 8:30.
5: Alla base dei rallentamenti ci sarebbe anche la carenza di personale, che rende più complessa la gestione delle richieste. Per far fronte all'aumento delle domande e ridurre i tempi di attesa, il Comune ha già organizzato un open day straordinario per il rilascio delle carte d'identità e prevede ulteriori aperture dedicate nelle prossime settimane, con l'obiettivo di accelerare le procedure e smaltire le pratiche in sospeso.
4: E ci spostiamo ora a Bari, dove questa mattina si è svolto il Consiglio Generale della CISL Puglia, dedicato ai temi della contrattazione, della partecipazione e dello sviluppo del territorio. Il bilancio nel servizio.
11: Contrattazione, partecipazione e sviluppo per una Puglia che guarda al futuro. Questi i temi al centro del Consiglio Generale di CISL Puglia, svoltosi oggi a Bari nell'hotel Parco dei Principi. Ad aprire i lavori il segretario generale della CISL Puglia, Antonio Castellucci.
12: Così come più volte abbiamo ribadito anche al nuovo governo regionale, al presidente De Caro, se non c'è confronto non ci può essere convergenza anche sulle scelte che si fanno. Ovviamente per noi è determinante la questione sviluppo. Noi auspichiamo, nonostante ci sia stato un primo incontro con l'assessore di Sciascio, che ci si confronti nel merito, ma soprattutto sulle scelte da fare. C'è bisogno di una visione. Il vero problema è la sanità pugliese, è il problema dei problemi. Ricordiamo che circa l'80-85% del bilancio regionale va nella sanità. Noi auspichiamo che si possa voltare completamente pagina rispetto a quello che è stato fino all'anno scorso, ma soprattutto vogliamo che ci sia davvero anche un maggiore coinvolgimento. Noi abbiamo detto no in maniera categorica all'aumento dell'addizionale IRPEF, perché significa, come dire, dare l'ulteriore aggravio a pensionati e a lavoratori dipendenti. È ovvio che noi abbiamo

0: chiesto anche le responsabilità di questi anni, perché abbiamo tutto il pezzo del PNRR con le case di comunità, ospedali di comunità, abbiamo la questione del personale, abbiamo le famose liste d'attesa, abbiamo davvero tutta una serie di difficoltà che vanno affrontate.
1: Presente anche la segretaria generale della CISL nazionale, Daniela Fumarola.
2: Finalmente sono state recepite delle nostre richieste rispetto a quelli che sono i contratti che noi definiamo buoni, ovvero quelli sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentativi a livello nazionale. Siamo soddisfatti perché le risorse che il governo mette a disposizione, quindi gli incentivi che utilizza per giovani, donne e sud, sono finalizzati a quelle aziende che applicano i contratti buoni. Il riferimento è il trattamento economico complessivo che deve essere individuato dai contratti, così come siamo riusciti ad ottenere anche rispetto alla vacanza contrattuale l'aumento della percentuale dal 30 al 50%, quindi complessivamente siamo abbastanza soddisfatti.
1: E voltiamo ancora a pagina, torna a Taranto dal 17 al 21 giugno il Medimex questa mattina, la conferenza stampa di presentazione dell'evento, ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: Presentata questa mattina nell'Università in Via Duomo a Taranto l'edizione 2026 del Medimex, l'International Festival and Music Conference, che si svolgerà nel capoluogo ionico dal 17 al 21 giugno, consolidando il ruolo di Taranto come punto di riferimento della programmazione culturale regionale. Accanto a concerti, il programma proporrà mostre, presentazioni di libri, incontri, dibattiti e momenti di approfondimento ospitati anche al Teatro Fusco, con l'obiettivo di valorizzare il dialogo tra linguaggi artistici e la crescita culturale del territorio.
4: Il Medimex non è solo un palcoscenico, non è solo i concerti di Pet Shop Boys, Agents of Time, Suez, Lodive, New York Redux, è uno spazio di confronto, di riflessione sul nostro tempo. Oggi vorrei porre l'accento proprio su questo, cioè sulle varie iniziative che si tengono e che non sono i concerti della rotonda.
5: Il Medimex, come questi eventi, sono presidi culturali, presidi che servono non solo appunto a chi viene a farci visita, ma servono anche ai cittadini di Taranto perché possano capire di vivere una realtà internazionale, una città che punta gli occhi oltre il Mediterraneo e che quindi ha la mission di potersi mostrare sotto i migliori riflettori, e il Medimex è uno dei migliori riflettori che abbiamo.
6: Per noi il Medimex è uno spazio di creatività per i pugliesi, uno spazio dove i pugliesi si conoscono e si fanno conoscere, è un luogo dove tendiamo a far stare insieme gruppi internazionali, famosi in tutto il mondo, con giovani musicisti, operatori del settore, il grande pubblico degli appassionati. È un modo per stare insieme e ci sono già delle contaminazioni da diversi anni.
7: Leggevo qualche ora fa i dati relativi al primo quadrimestre e alle proiezioni di maggio che ci arrivano dall'Istat e sono tutti quanti molto positivi, non solo per la Puglia abbiamo un più 5%, un più 8% per maggio, ma anche per Taranto e la provincia di Taranto abbiamo un più 4%, abbiamo in generale una presenza di stranieri superiori rispetto alla l'anno scorso dell'11%, quindi stiamo lavorando bene, evidentemente la Puglia tira moltissimo e soprattutto considerando che questi dati sono relativi alla prima parte dell'anno, quindi quella che non tiene in considerazione il turismo balneare, quindi proprio il fatto che alcune destinazioni siano prevalentemente scelte per il mare, evidentemente si sta lavorando bene anche nel fuori stagione.
8: L'evento è internazionale, quindi i biglietti li comprano non solo dall'Inghilterra e puntiamo, come diceva appunto il Presidente, ad altre attività, ad altre azioni forti di caratura internazionale per poter rendere sempre più attrattiva la nostra città, legandola alla creatività, alla musica, alla cultura.
1: Un'estate tra gioco, scoperta e rispetto dell'ambiente. Ad Acclavio Kids nasce Blu Taranto, il nuovo progetto educativo dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni.

0: per conoscere le meraviglie del Mar Ionio. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
1: Trasformare l'estate dei più piccoli in un viaggio alla scoperta del mare e delle sue ricchezze è l'obiettivo di Blu Taranto Avventure nel Mar Ionio, il nuovo progetto educativo promosso dal Centro della Cultura per l'Infanzia, Clavio Kids. L'iniziativa, rivolta ai bambini tra i 6 e i 10 anni, propone un percorso dedicato alla conoscenza del patrimonio marino locale attraverso attività ludiche e formative. Due turni previsti, dal 15 al 19 giugno e dal 22 al 26 giugno.
2: Un percorso educativo mirato allo sviluppo dell'educazione ambientale, allo sviluppo dell'educazione civica e rendendo i bambini protagonisti di un percorso in cui andranno alla ricerca e alla scoperta del territorio, del loro ambiente e soprattutto del Mar Ionio. Quindi con l'occasione dell'estate li faremo immergere in un ambiente che man mano costruiranno loro e in un immaginario appunto dove saranno loro a scoprire attraverso letture, storie, rappresentazioni creative, produzioni creative, a costruire proprio il loro territorio.
1: Il progetto, appena nato e a numero chiuso, punta a coniugare divertimento e apprendimento, offrendo ai più piccoli un'occasione per conoscere da vicino il territorio e sviluppare una maggiore sensibilità verso il mondo marino.
2: Un'attività a numero chiuso, abbiamo stabilito un limite di massimo 15 bambini, quindi le prime 15 prenotazioni che sono arrivate sono state accolte. E il percorso si articola in 2 settimane. Abbiamo dato la possibilità ai genitori, in base all'esigenza, di scegliere per una settimana o due al massimo, in maniera tale da. Il percorso però è unico, diciamo, abbiamo tenuto conto delle esigenze, ma i bambini che potranno seguire tutte e 2 le settimane avranno un'esperienza più positiva, insomma, è più arricchente sicuramente.
0: E torniamo a parlare di sport con il direttore Dario Galitelli e Cosimo Lenti.

0: Finale amarissimo per il Taranto che cade 2-1 contro il Gladiator al termine di una gara dominata a lungo dei rossoblù. A festeggiare la promozione in Serie D sono i campani, grazie al gol di Giorgio in pieno recupero. Al triplice fischio esplode la contestazione dei tifosi. Danucci conferma il 4-3-3 lanciando dal primo minuto Aguilera incerti, mentre Farina risponde con il 4-3-1-2 affidandosi alla coppia offensiva Orlando-Bacio-Terracino. La gara, l'avvio del Taranto è veemente. Dopo appena un minuto Aguilera svetta di testa ma non trova la porta. Al decimo la sfortuna ferma i rossoblù. La punizione di Lojodice è deviata dalla barriera, supera Merola ma si stampa sulla traversa. 2 minuti più tardi Aguilera trova anche il gol anticipando l'uscita del portiere Campano, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il Taranto continua a spingere e al tredicesimo lo Savio costringe Merola a un intervento decisivo. Con il passare dei minuti il Gladiator cresce al 35esimo, passa addirittura in vantaggio. Liguori serve Bacio Terracino che da ottima posizione non sbaglia e ferma lo 0-1. I campani sfiorano anche il raddoppio al 40esimo, ma Mastrangelo salva il Taranto su Liguori. Nel finale è ancora Elenio a dire no ai rossoblù. Vukoja centra il palo con una conclusione precisa sul secondo palo. Danucci cambia subito dopo l'intervallo. Dentro Marino per incerti la mossa si rivela vincente perché al 48esimo neoentrato serve un pallone perfetto ad Aguilera che anticipa tutti e ferma l'1-1. Il Taranto prende in mano la partita al 55esimo. Aguilera sfiora il raddoppio in 2 occasioni consecutive, fermato prima da Merola e poi da un difensore sulla linea. Lo spagnolo è incontenibile e al 60esimo costringe ancora il portiere Campano a una grande parata. Il Gladiator prova a colpire in contropiede e al 67esimo Mastrangelo è attento su De Marco. All'82esimo è ancora Merola a salire in cattedra, volando sull'angolatissima conclusione dalla distanza di Lojodice. Quando la gara sembra destinata ai supplementari arriva il colpo di scena. Al 94esimo, sugli sviluppi di un contestato calcio d'angolo assegnato a Gladiator, Giorgio svetta più in alto di tutti e di testa firma il definitivo 1-2. È la rete che vale la Serie D per il Gladiator, che fa sprofondare il Taranto nello sconforto. Al termine della partita esplode la contestazione dei tifosi rossoblù. Adesso resta da capire quale sarà il futuro del club e se esistano ancora spiragli per salire di categoria.
1: Amarezza in casa Taranto dopo la sconfitta interna contro il Gladiator nella finale playoff che valeva la promozione in Serie D. Un KO che spegne le possibilità di ritorno tra i dilettanti nazionali e lascia grande rammarico nell'ambiente rossoblù. Nelle parole del direttore sportivo Danilo Pagni e del tecnico Ciro Danucci, tutta la frustrazione per un traguardo sfumato a un passo dalla vittoria. Resta l'amaro in bocca per un finale che avrebbe potuto regalare un futuro diverso al calcio tarantino, chiamato ora a ripartire dopo l'ennesima delusione.
2: Sono stato molto in silenzio perché il mio era un silenzio di concentrazione e di rispetto, ma abbiamo lavorato tutti, siamo arrivati a fare 2 finali e non siamo stati bravi a vincerle, quindi abbiamo fallito questo obiettivo, ma questo non significa che non ci abbiamo messo il massimo impegno, che la società, una società fantastica, io forse sono l'unico direttore sportivo e generale nella storia del Taranto che ha lasciato soldi, ha fatto quello che ha fatto, è tornato in una situazione difficile, qualcuno mi ha dato il pazzo, lo rifarei 100 volte perché ho visto gente straordinaria e una società fortissima. Purtroppo dobbiamo ammettere che abbiamo fallito l'obiettivo tecnico, perché se perdi 2 finali non possiamo dire cose diverse.
3: Siamo dispiaciuti a dir poco, purtroppo Abbiamo fatto secondo me anche un'ottima partita, abbiamo avuto tantissime occasioni per andare sia in vantaggio prima ma poi per andare anche in vantaggio dopo, pali, 2 traverse, un gol annullato che è nettamente regolare, nel secondo tempo il portiere ha fatto 4-5 interventi prodigiosi, siamo qui a parlare di una sconfitta e purtroppo questo è il rammarico più grande, i ragazzi hanno dato tutto in campo e niente, purtroppo quando si perdono queste partite lasciano naturalmente un grande amaro in bocca. So che si vede soltanto il risultato, però io sono orgoglioso del percorso che abbiamo fatto, del percorso che hanno fatto i ragazzi, purtroppo non c'è stato il giusto epilogo.
4: E per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 con il programma di Buon Mattino e poi successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Caro amico, questo è Studio 100.

0: momento.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. Grab your funky soul.
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
4: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

E adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Cheyenne. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico. Poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. No, in questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni impegna.

0: impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
1: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente
1: il pubblico,
0: sì.
1: La gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del Premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero esatto. Reno?
2: Esatto, hai detto tutto correttamente, siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori, da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo Premio Beatrice che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
2: Sono stati 220.000 euro che abbiamo, questi sono i 220.000 euro sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio e per acquistare dei materiali tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
3: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile, e ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al food golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore. Noi a Lazio, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque, dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!

0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
2: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
3: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
4: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
3: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
5: perché non usa il pulitore a vapore? Non lascia l'olio. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
3: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
6: Solo 150.000.
7: Qual è l'obiettivo?
8: Far ragionare questi bifolchi.
7: In cifre?
8: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
6: Ma che pezzo di merda!
5: Non avrete mai i vostri soldi.
7: Troveremo un accordo qui. E ora?
5: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte.
3: La smettete di prenderci per il culo?
6: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
3: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
5: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
0: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
9: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto. Completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso, vediamo che ci sono 2 passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi 2 passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. Infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
0: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
10: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità

0: Ah, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
1: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
2: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech città di Brescia. Che dire? Sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike Oltremella Bike di Patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTV Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero.
1: Siamo
0: fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
2: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce n'aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
3: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
4: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
1: il treno.
4: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
1: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica.

0: Mi può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Ha esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima. Esatto, e appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro che viene già risolta, pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito perché è una ragazza che anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Abete. Ciao Luca.
5: Mamma che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0. Zero, Luca.
5: Dobbiamo fare un sondaggio.
2: Allora questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
2: Noi salutiamo anche l'altro Luca dall'altra parte.
5: Mi pare che non è qui perché sennò in bellezza ci batteva.
2: Esatto, no, quello sicuramente.
5: Non c'è gara con lui, non c'è gara. Troppo bello Luca Galtieri.
2: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
5: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
6: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi

0: socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevents.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao! Magnao!
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, ho!

0: stessa passione. Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto. Oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
2: Festeggia con Masseriamo Dio
1: e Masseria Leucaspide.
2: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.

Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.

0: pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ha ha ha!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo.

0: Però dobbiamo naturalmente ottimizzarlo, utilizzarlo al meglio, diciamo, e quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Autogroup. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo: no, cosa succede? Perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
1: E spieghiamo che cos'è Bassadone Auto
0: Assolutamente sì.
1: Italia. Bassadone Auto Italia è la società italiana di
0: Sì.
1: un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile, tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo,
0: Sì.
1: che è Giorgio Passadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati, perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il
0: Sì.
1: precedente importatore, e poi con l'acquisto.
0: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che porteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kölliker che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
2: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero. E Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente,
0: Certo.
2: ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi. Perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina,
1: Localizzavano il prodotto.
2: localizzavano il prodotto, per cui c'era questa
0: Rassicurava un
2: forma.
0: po'.
2: Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi.
1: Certo.
2: Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni, Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero. In Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un.
1: Un conglomerato lo
2: Eh sì, è un
1: definiscono loro,
2: conglomerato, in
1: esatto.
2: effetti, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni, un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà,
0: Lo
2: sta
0: chiediamo.
2: cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
1: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
0: Abbiamo
1: dicendo.
0: Outlander
1: Ne
0: qui,
1: parleremo dopo,
0: giustamente.
1: lo so,
0: No,
1: però
0: possiamo parlarne anche adesso,
1: quello che
0: non è
1: diceva
0: un problema,
1: Paolo è
0: minimamente.
1: praticamente dimostrato e dimostrabile con
0: Sì.
1: questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
0: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander, giustamente, è un prodotto veramente molto molto interessante. È un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
1: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
0: Sì.
1: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
0: certo,
1: sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
0: certo,
1: voglio dire. Non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali,
0: sì,
1: se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni, insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid,
0: sì,
1: di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico,
0: sì,
1: anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io,
0: sì,
1: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
0: Beh, Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
2: prima. Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella,
0: sì,
2: sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché ha più tecnologie, ha la tecnologia elettrica, ha la tecnologia del motore a combustione, ha la possibilità di fare un sacco di chilometri. Per quanto riguarda l'autonomia, penso che si arrivi intorno ai 900-800.
1: Poco meno
2: di 800 km. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, non ci metti 5 minuti, e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica,
0: certo,
2: della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2,
1: sì,
2: per chilometro,
1: sì,
2: o circa, li fa veramente.
1: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano,
2: sì,
1: a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire,
0: certo,
1: arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
0: assolutamente,
1: cui è un elemento estremamente importante E secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri

0: clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuole far credere.
1: Se fatto con un approccio appunto di buon senso e tecnicamente vale sicuramente.
2: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie. Il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
0: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri, è come se quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
1: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
0: prima
1: orienta.
0: Della gamma posso ricollegarmi a quello che diceva Paolo della storicità e unicità di questo brand.
1: Certo.
0: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana, magari vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
1: Possiamo aggiungere,
2: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
0: Sì.
1: Possiamo aggiungere ormai, anche il mondiale race a questo punto.
0: Non sono permesso di nominarla, però sì, mi riferivo
2: ormai nell'album dei ricordi.
0: No, vabbè,
2: però tornerà la Ferrari.
1: Possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
0: Possiamo
1: anche
0: aggiungere i mondiali rally
1: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
0: Assolutamente.
1: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? I SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
1: abbiamo pazienza,
0: esatto, non c'è più spazio dove poterli
1: collocare.
0: Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare il 50.

0: 5% del mercato italiano, destinati, a mio parere, a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere,
1: Sì.
0: ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando, immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista, come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi
1: Che
0: ascoltatori,
1: stanno
0: futuri
1: chiedendo.
0: possibilmente anche miei clienti, che
1: Sì.
0: sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il B-SUV, come ho detto all'inizio,
1: Sì.
0: ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi, per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre
1: Certo.
0: che ai futuri
1: Cioè il parco
0: clienti.
1: circolante
0: Parco
1: viene assistito.
0: circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in
1: Già.
0: Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri. Esiste, è ben presente. E di conseguenza, magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto
0: Come
1: riguarda.
0: dice qualcuno più importante di me, stay
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente.
0: tuned.
1: Ringrazio Federico
0: Grazie
1: Goretti, CEO di
0: a voi.
1: Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente. Grazie mille. Grazie
0: Grazie.
1: mille come sempre a Capo Lortemi, vicepresidente UIGA.
2: Buonasera a
1: Grazie.
2: tutti. Grazie
1: Grazie mille
0: Paolo.
1: Paolo. E adesso invece ci
2: Grazie
1: prendiamo
2: Federico.
1: una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita. Se dici fuoco, dici Diavolina. Tecnologia per la vita. Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
5: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina. Quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand

0: di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate, ma non completamente sportive, come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 635 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato, di BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
1: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica LAVD e la trasmissione automatica Linear Tronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LAVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineatronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente,

0: esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con 4 allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Cari amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic Eye Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale. All'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo

469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: Poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra queste ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa.

0: Rappresenta EC3 Urban Range per Citroën, rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro, ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day, è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate, sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport, del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
2: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità e alle loro famiglie.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
2: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
3: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
2: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
3: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
2: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
3: esatto,
2: rimasti tra.
3: Quelli sono i miei.
2: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
3: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
4: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
3: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
4: Certo,
3: insomma,
4: tantissimo!
3: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar,

0: Partiamo con gli esterni. A livello globale, così di impatto, cosa ti comunica? Cosa ti viene da
1: Beh,
0: dire da Tito?
1: Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me. Colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi, perché a me piacciono tantissimo.
0: Che poi andremo a vedere però più tardi, per quando parliamo del laterale. Però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo. E soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione cross country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente, come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
1: Paese di nascita della Volvo.
0: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
1: Beh, come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
0: sì,
1: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
0: I fari,
1: i fari, questa particolarità dei fari multiled, che sono molto particolari.
0: A forma di martello di Thor, che è proprio una tipicità del marchio.
1: Che viene richiamata anche sul posteriore.
0: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
1: Guardando la parte laterale mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
1: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico.
0: Esatto.
1: Da anteriore e posteriore, quindi.
0: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri, che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
1: Veramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico, che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine. Vero?
1: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, è veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina, anche che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma
2: grande ricerca anche per questi materiali e ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
1: come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5

0: per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve, è stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
1: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti che è
0: Esatto.
1: posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo tastrina centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
0: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
1: Esattamente. Prima parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo su.
0: Esatto,
1: Esatto.
0: perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
1: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia, ecco.
0: Esatto.
1: Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia, ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di
0: E
1: quest'auto.
0: poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
1: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti.
0: È veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
1: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance. Ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3,7 secondi, praticamente un fulmine.
0: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose, non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
1: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque
0: Esatto.
1: si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e
0: Molto
1: rilassata.
0: fluida.
1: Sì. La batteria invece è da 69 kWh e questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km come dato dichiarato nel ciclo WLTP e questo è un grandissimo
0: Esatto,
1: dato.
0: è un ottimo range di distanza, non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che
1: Sì,
0: stiamo parlando appunto di
1: esatto.
0: 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
1: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato molto
0: E poi
1: importante.
0: può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
1: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
0: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è non è scattoso nulla e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
1: Assolutamente, devo dire che si

0: comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione cross country nell'allestimento plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai,
0: uno
2: però
0: standard.
2: Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile. E soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella,
2: dai.
1: Non so, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente.
2: Bene, assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Car Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Lo mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata. Naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ETS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
4: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'iniziativa di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo un grande appassionato di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze, il design di marche

0: io management per le vita, una startup con diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
0: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, poi l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
0: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
0: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza, passiamo il termine, all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io e Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, siamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì lui ha detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
0: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato
0: Corretto,
1: voi. Allora,
0: esatto, sì. Sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Casarano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato,

0: cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Facendo, inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono le prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì il Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Tony Noir abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tovaglia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, puntiamo a un pubblico molto più giovane. E quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo. Deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando e soprattutto a proposito di questo cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio per esempio di Servati in questo caso.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che rendiamo super fieri perché

0: Noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme, quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore cazzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA. Che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va
1: Allora, giro, faccio finta che
0: bene.
1: sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora. Questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire. Un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità quando le scarpe sono giunte a fine vita, di può riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi di rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vincono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille.

0: Matteo per la chiacchierata.
1: Grazie a voi.
0: Ci vediamo alla prossima alla Cimini di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro,
2: buon lavoro.
1: Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
3: No, va pareggiato.
1: Ah no, il pareggio è auto
4: prendono l'allenamento.
5: Allora Zambrotta, vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi due viaggi ravvicinati.
6: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
5: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti della Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
6: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
5: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
6: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che c'era anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
5: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
6: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
5: Forse perché non la vede molto spesso.
6: Forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
7: Un provamento da un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
8: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita, speriamo che ci inciti e noi dobbiamo

0: Dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
1: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il dodicesimo uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
0: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il dodicesimo uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
2: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
0: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui, mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
1: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
0: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
2: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
0: Ah, mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
1: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
3: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. Partita importante, non posso saltarla.
2: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
3: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo quella di mercoledì.
1: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
3: Ma sono tutti bravi, giocano tutti titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
2: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
3: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
1: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
3: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21 perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabò.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud, noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena di vivere.
1: Tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. E io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento.

0: quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono?
1: Beh, per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
0: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
2: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
3: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri.
2: Sì, con Andrea ho fatto dall'under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
3: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità, credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
2: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
3: Grazie Nicola.
2: Prego.
4: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
2: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore visto che loro sono un'ottima squadra.
4: Poi giochi a 2 passi da casa insomma?
2: Sì, 2 passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
0: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
4: Dove sta il mio campo?
5: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
4: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
5: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
4: Com'è stata la notte? Scusami.
5: Scusa.
4: Aspetta, posso?
5: Certo.
4: Com'è stata la notte? Insonne?
5: No, tranquillo, ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
4: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
5: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare una mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
0: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a prendersi del Mancini?
5: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
4: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
6: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
4: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
6: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo, però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
4: La Francia è un avversario poi così temibile?
6: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
4: Incrociamo le dita.
6: Va bene, arrivederci. Ciao.
4: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
7: Ma probabilmente essere Essere giovani e non mollare mai, avere un grosso entusiasmo per il calcio.
4: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
7: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
4: Ti senti in forma?
7: Sì, sì.
4: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
8: Sì, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
4: Massimo un

0: Squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
1: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
0: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate, per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante, il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale?
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, il gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa. Passa su Brescello, ottimo cross, bella, ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al 15esimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico.
1: Gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è Landreau, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: una grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire, la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
2: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
0: Ferrari, infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Christian Wall. Attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio. Ventola, il contrasto con Christian Wall, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Christian Wall ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al 5° minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
1: Mi ha sentito,
0: Italia in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta, Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso in contropiede il portiere che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
2: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
2: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Gentili amici di Studio 100, buongiorno e ben trovati con l'appuntamento con Di Buon Mattino. Sono le 7:30 minuti di martedì 16 di giugno. Come al solito vi accompagniamo in quelli che sono i temi della giornata che sta per iniziare.

Iniziare volgendo lo sguardo anche a ciò che è accaduto ieri, focus a livello nazionale, ma massima attenzione a quelle che sono le notizie del nostro territorio, diversi gli ospiti al centro, non solo quella che è la situazione relativa al Taranto Calcio, ma faremo molta attenzione anche alle ultime che arrivano relativamente alla squalifica combinata allo stadio Erasmo Iacovone, che sarà chiuso ancora prima di vedere la luce, con squalifica dell'impianto cittadino fino al 15 di novembre, squalifiche anche combinate allo SLO del Taranto, a diversi calciatori, ma non solo, con un focus con la vicepresidente di Fondazione Taranto 25 relativamente a quelle che sono le possibilità per il territorio. Questo e molto altro di buon mattino, prima però partiamo con la nostra rassegna stampa nazionale, sguardo ovviamente rivolto in primis alle prime pagine e come consuetudine apriamo con ANSA Online che tratta la questione mediorientale con Trump al G7, ora tocca all'Ucraina, l'Europa in campo per Hormuz. L'ha detto il presidente USA nel bilaterale con Macron e Evian, aggiungendo che lo stretto di Hormuz sarà aperto sin da venerdì. Il presidente francese rilancia, pronti a dispiegare caccia, fregate e portaerei ad Hormuz. Ci sono i mondiali di spalla con il pareggio nella notte tra Arabia Saudita e Uruguay, 1-1 il risultato, altro pareggio quello che è maturato nella serata tra Belgio ed Egitto, mentre nel pomeriggio si è confermato questo trend relativo ai risultati di parità con un punteggio abbastanza particolare che è quello inusuale dello 0-0 della Spagna che è impattato con Capoverde. Altro pareggio, quindi giornata completamente appannaggio del segno X, è quello tra Iran e Nuova Zelanda, che hanno chiuso sul punteggio di 2-2. In Medio Oriente si lavora al negoziato, il tycoon forse venerdì a Ginevra, questa è la prima pagina di ANSA. Andiamo avanti, iniziamo con la consultazione relativa ai quotidiani cartacei. Il primo quotidiano che andiamo a sfogliare è il Corriere della Sera, la firma digitale all'intesa USA-Iran, riapre Hormuz, missione navale europea, Israele non è finita. Questa l'apertura con l'amico Donald tra i leader del G7, l'amico è tra virgolette chiaramente nel titolo del Corriere della Sera, e poi c'era lo sport visto sopra nel primo taglio, eccolo qua, con Capoverde che si regala un sogno prima al mondiale per il piccolissimo paese africano. 570.000 abitanti a comporre l'intera popolazione, 0-0 con il gigante Spagna, e poi il Milan sceglie ancora un portoghese, il nuovo allenatore sarà Amorim. Scendendo a centropagina, il richiamo a quanto detto prima, ovvero la notte di Kiev, colpito un patrimonio UNESCO in Ucraina, Zelensky, barbari, questo è il commento del presidente ucraino Zelensky, i missili di Putin sulla cattedrale. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano che è La Repubblica. Europa, missione a Hormuz, al G7 di Evian, Macron annuncia la spedizione navale dei volenterosi per sminare lo stretto, Meloni, l'Italia è pronta e ci sarà, Trump, pardon, non ci serve molto aiuto, venerdì a Ginevra la firma della tregua USA-Iran, ma senza intesa sul nucleare, salta tutto. Ancora sport con Spagna, esordio, flop, fermata da Capoverde, nella foto c'è il terzino del Chelsea, Cucurella con la mano sul capo, in segno di disperazione, e poi raid su Kiev, brucia cattedrale, patrimonio dell'UNESCO, Israele ora accusa Netanyahu, incapace di vincere la guerra, Crosetto da Egez per ricucire, nessun disimpegno sulle basi. Andiamo avanti, prossimo quotidiano con La Stampa, l'intesa regge, riapre Hormuz,
Trump e Vance firmano digitalmente il memorandum con l'Iran, venerdì via libera totale nello stretto, il gelo di Netanyahu, Macron pronti a guidare una missione europea nel Golfo, Meloni navi con l'ok del Parlamento. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano perché i temi che abbiamo analizzato sin qui sono gli stessi che vengono riportati negli altri. Avvenire, tempo di sminare, il quotidiano di ispirazione cattolica, calano i prezzi di petrolio e benzina, levi, gli israeliani si sentono traditi, relazioni con gli USA a rischio, l'accordo per la tregua regge, tra i tanti lodi da sciogliere il nucleare iraniano al Libano, al G7, i leader europei, Italia compresi, si candidano per bonificare Hormuz, Trump tiepido, come abbiamo letto, il tycoon ha sottolineato come non ci serva tanto aiuto, e poi il Papa offrire la solidarietà che i potenti negano ai poveri. Il messaggio di Putin ai grandi è la notte terribile di Kiev. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano ed è il giornale. Hormuz e nucleare, la vera sfida di Trump. I sette grandi del mondo a Evian. Venerdì si riapre lo stretto. Bibi deluso, mi ricandido e vinco. Disgelo tra Meloni e Donald per il canale, pronti a fare la nostra parte. Poi sguardo alla politica interna. Con la solita ossessione, il campo largo delle tasse, patrimoniale, contributo di solidarietà e rendite finanziarie, la sinistra ogni giorno chiede tributi. Kiev colpita la cattedrale, uccisi 11 civili. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, che è il Fatto Quotidiano, trapianti in Palestina col Fatto e Sole Terre, la fondazione, il finanziamento con il centro Antitumori, un'iniziativa che da diverso tempo sostiene il Fatto Quotidiano. E poi i nove nomi del caso MPS, la giunta per i PM ha vietato leggere la chat degli eletti, lite sulle preferenze, Schlein imbarca Sala, candidato Dem o col centro. Poi a centro pagina, intesa firmata, Teheran ottiene più dei vincoli imposti da Obama nel 2016, Trump sconfitto dall'Iran, questa è la chiave di lettura del Fatto, Unione Europea genuflessa a Ben-Gvir, il regime resta in piedi, Hormuz riapre, no a uranio arricchito come prima, zero sanzioni al ministro di Israele, le navi militari e 500 uomini indotti agli USA, il governo ansioso di inviare quattro cacciamine nel Golfo, sì, del Consiglio dei Ministri e Meloni alle Camere. Per ciò che riguarda l'appendice G7, Macron e gli altri all'ultimo ballo tifano Ucraina e illudono Zelensky. Andiamo avanti, prossimo quotidiano. Si tratta del Messaggero che apre con i concerti quest'oggi. Eros Ramazzotti all'Olimpico, una storia importante, il ritorno a Roma del cantante del Quadraro, oggi in campo la Francia, invece ai mondiali, impresa Capoverde, ferma la Spagna, sorpresa mondiale. Quest'oggi partita interessante per diversi motivi, ovvero quella tra Francia e Senegal, che alle 21 apre la serata del mondiale. Firmata in digitale la pace, si apre il G7 di Evian, Iran, USA, Hormuz riapre. A centro pagina con le sorelline spunta un video nascoste da un parente, l'omicidio della piccola, sentita il fidanzatino di Alicia, avevano un cellulare segreto e poi il PD dialogo a centro, Vannacci agita la Lega, ma Fratelli d'Italia alza il muro, non è nostro alleato. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Sole 24 ore che parla dell'accordo USA-Iran, petrolio in caduta, Wall Street e Milano macinano record e poi SpaceX senza freni dal debutto ha già guadagnato il 42% al Nasdaq. Questa è la prima pagina del Sole 24 Ore. Adesso andiamo all'ultimo quotidiano nazionale, ovvero quello che tratta di sport per eccellenza, Gazzetta dello Sport. Titola: Il nuovo diavolo tocca ad Amorim, rilanciare il Milan. Ha preso il tecnico portoghese, difesa 3, gioco d'attacco per tornare in Champions. Capello, che diciamo qualche
un minimo di esperienza ce l'ha. Un azzardo ora cardinale vuole i manager dell'Eintracht Francoforte, insomma il Milan continua a non rendersi conto del suo

0: del suo blasone a macinare sfide su sfide. Un arcipelago è un portiere eroe, fermano Yamal, festa Capoverde 0-0 con la Spagna, la favola di Vosigna, quarantenne, Lukaku salva il Belgio con l'Egitto e poi la sfida dei 10, Messi e un bis per Maradona, notte argentina con l'Algeria, nella notte i campioni del mondo scendono in campo, insomma un mondiale che non sta risparmiando sorprese. Queste le nostre prime pagine nazionali, noi torniamo tra pochissimo, breve stacco pubblicitario, poi le prime pagine locali e subito il collegamento con Alfredo Ghionna per l'ampia pagina dedicata alla questione Taranto e non solo.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Il clima sul Mediterraneo continua a essere dominato da delle aree di bassa pressione, ne vediamo una proprio centrata sulle nostre zone, non particolarmente attiva, non particolarmente importante, ma che riuscirà comunque a determinare delle condizioni di instabilità nelle ore centrali della giornata, con la possibilità di qualche breve rovescio, di qualche breve isolato temporale, soprattutto nelle aree interne. Per quanto riguarda l'evoluzione a livello generale, possiamo vedere alle mie spalle con il formarsi sul vicino Atlantico di una zona di bassa pressione presente al largo delle isole britanniche. Questa non ci interesserà nel breve periodo, ma sarà uno dei protagonisti per quanto riguarda la prossima settimana, perché scendendo di latitudine verso l'Atlantico favorirà una risalita di aria calda invece dal continente africano verso le nostre regioni, che determinerà quindi un aumento progressivo delle temperature che raggiungeranno dei valori piuttosto elevati per il periodo. Ma torniamo a quelle che sono le condizioni previste per la giornata di oggi. Ecco la cartina, la vedete. Il cielo sarà inizialmente sereno, poco nuvoloso, un po' su tutta la regione. Tuttavia, si potranno formare, come abbiamo già detto, nelle ore interne, nelle ore centrali del giorno, nelle zone interne, dei brevi rovesci e degli isolati temporali, ma si tratterà comunque di fenomeni passeggeri di poco conto. Le temperature resteranno tutto sommato sui valori attuali, quindi con delle minime intorno ai 20 gradi, con delle massime che supereranno i 30 gradi. Localmente si potranno raggiungere dei valori più elevati nelle zone sgombre da nubi, dei valori leggermente inferiori nelle aree interessate dalle eventuali precipitazioni. I venti sono deboli dai quadranti settentrionali, da nord-est per essere più precisi, il mare comunque risulta tranquillo, risulta poco mosso. Vediamo quella che è la tendenza per la giornata di domani, invece, eccola qui. Vedete, ci sono sempre queste nubi che si formano nelle ore centrali del giorno, mentre nelle ore del mattino il cielo si mantiene sereno o poco nuvoloso. Da notare però l'aumento progressivo delle temperature che guadagneranno 1 grado o 2 gradi progressivamente nel corso anche dei prossimi giorni. Questo sarà il leitmotiv un pochettino di tutto il periodo. Per quanto riguarda il vento, rimane sempre dai quadranti nord-orientali, sempre debole, il mare comunque sempre poco mosso. Mi sembra di aver detto tutto, anche per quanto riguarda questa edizione del Meteo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: Insomma, chiarita la questione meteo, andiamo spediti, dritti verso le prime pagine locali, anche perché poi avremo il collegamento con Alfredo Ghionna, con il quale parleremo della questione che ha catalizzato l'attenzione non soltanto sotto il punto di vista sportivo, ma anche perché anche in quel senso ci sono sviluppi. Prime pagine dei quotidiani locali, apriamo subito con ANSA. Sindaco di Bari, Stadio De Laurentiis, dopo l'impegno a vendere, il sindaco leccese, sindaco di Bari, ha aperto alla possibilità di utilizzo dello stadio, ma chiara è stata la volontà della proprietà De Laurentiis di vendere il titolo. 35 milioni la richiesta da parte del gruppo De Laurentiis. Andiamo avanti però con le prime pagine, andiamo ai giornali cartacei. con Corriere del Mezzogiorno, che apre con un'analisi sulla geopolitica barese, con Bari senza destra da 20 anni, l'effetto Vannacci sulla Puglia, il cofondatore di Futuro Nazionale

pronti a proposte per Brindisi. Sasso qui non riesce a convincere gli elettori, noi regione valanga di richieste. Poi l'emergenza incendi con 400 vigili del fuoco in meno, secondo quella che è l'articolo.

0: Meloni, basta con l'agonia. E poi il Bari, il San Nicola riaffidato ai De Laurentiis, e poi c'è il focus su Lecce, mentre Lecce lavora per ospitare Euro 2032. Ve l'abbiamo mostrato in un nostro contenuto social venerdì, le immagini che arrivano dallo Stadio Via del Mare, Ettore Giardiniero di Lecce, che sta lavorando alla copertura. E poi Starace è un caso. Delega al turismo e 14 case vacanza, conflitti di interesse no, e poi scontri dopo i playoff. Arrestato un ultra tarantino e stangata da parte della giustizia, parleremo adesso di questo. La Marina punta su Hormuz, la nave Vulcano pronta a salpare. Prossimo quotidiano locale, l'edicola del Sud, trittico del calcio, atletico dello sport, con l'accordo Lecce De Laurentiis, intesa raggiunta, il Bari si iscrive, Lecce Trinchera prende il posto di Corvino, e poi Taranto Calcio la disa sempre con le istituzioni contro i violenti. La presa di posizione del governatore De Caro sulla questione treni, che abbiamo trattato qualche giorno fa, non siamo di Serie B, e poi Regione stop alle carte di credito per enti e agenzie, controlli serrati. Ex Ilva, risorse quasi finite, poi gli ulivi colpiti dalla xylella rivivono, cover i riflettori del mondo su Taranto, perché parte il Medimex. Ieri abbiamo seguito la conferenza stampa di presentazione. Ultimo quotidiano online è Il Quotidiano, con violenza in campo, primo arresto Taranto, la stangata dopo la follia. Calcio, caos al fischio finale, neutro e porte chiuse fino al 15 di novembre, si parte da meno 2, la proprietà non molli e speranza ripescaggio nell'articolo di Giacomo Rizzo, e la regione dai rimborsi alle trasferte stretta di De Caro sulle partecipate, poi l'evento CISL, Fumarola, l'altolà buco nella sanità, sbagliato imporre l'aumento IRPEF. Questa è la nostra rassegna stampa, con la quale chiudiamo, insomma, la lettura dei nostri quotidiani. Io però vi porto in un viaggio che riguarda i temi dell'attualità, i temi di Taranto, con un nostro servizio che è quello della nostra Giovanna Calabrese, che ha documentato le lunghe file presso gli sportelli del Comune di Taranto, nella fattispecie quello di Via Fiume, per il rilascio della carta d'identità. Quella magnetica, perché come sapete.
1: Di ufficio comunale. È una vergogna, è una vergogna.
2: Tra le criticità segnalate, il funzionamento non sempre regolare della piattaforma per le prenotazioni e le code agli sportelli, dove molti sono costretti a presentarsi nelle prime ore del mattino per riuscire a ottenere un numero utile all'avvio delle pratiche. Tu hai provato a fare prenotazioni online prima di venire qui fisicamente?
3: Sì, due volte, ma dal sito della carta d'identità erano tutte non disponibili le sezioni di Taranto. Quindi sono venuto qui, io l'ho smarrita e mi scadrà a fine agosto quella cartacea, quella vecchia, e quindi sono arrivato, adesso sono in fila per prenotare per venire un altro giorno.
2: A pesare anche la distribuzione degli uffici sul territorio. I residenti di alcune zone della città, tra cui Taranto 2, devono infatti rivolgersi all'anagrafe di Via Fiume.
4: Io abito a Taranto 2 e abbiamo gli uffici comunali alla sede della Martellotta di fronte a casa. Purtroppo ci sono soltanto alcuni uffici. Allora vorremmo anche noi un ufficio che potesse essere più comodo a Taranto 2, visto che lì non ne abbiamo. E dobbiamo per forza venire o qui o in Via Romagna, che adesso non c'è più.
5: Da Corso Italia devo venire sino qua. Non è possibile, perché devo lasciare un bambino, la famiglia, come penso tutti quanti gli altri. Allora noi vogliamo che siano dislocati nelle varie le sezioni. Noi, per esempio, di Corso Italia, in Via Romagna, come sempre è stato così.
2: Da che ora qui?
5: Da stamattina alle 8:30.
2: Alla base dei rallentamenti ci sarebbe anche la carenza di personale, che rende più complessa la gestione delle richieste. Per far fronte all'aumento delle domande,

0: siano dislocate nelle varie sezioni. Noi, per esempio, di Corsa Italia in via Romagna, come sempre è stato così.
1: Da che ora qui?
0: Da stamattina alle 8:30.
1: Alla base dei rallentamenti ci sarebbe anche la carenza di personale, che rende più complessa la gestione delle richieste. Per far fronte all'aumento delle domande e ridurre i tempi di attesa, il Comune ha già organizzato un open day straordinario per il rilascio delle carte d'identità e prevede ulteriori aperture dedicate.

0: Triplice fischio. L'anello di congiunzione però converge dove la voglia di festa lascia drammaticamente il posto alla rabbia. L'incipit, doveroso, appartiene alla tarantosana, quella della caccia al biglietto, delle bandiere per strada, dei bambini che scoprono che oltre i milioni di Mbappé e Yamal esiste il calcio vero, fatto di radici e identità. Bisogna mettere sul piedistallo gli oltre 2000 dello Stadio Italia, capaci di trasformare un campo di provincia in un catino d'amore, cancellando per due ore la parola eccellenza. Bisogna onorare i fuorisede, i malati di Taranto in fibrillazione sul divano. Questa è la Taranto dell'orgoglio, abituata al tradimento sportivo e sociale, ma pronta a illudersi fino all'ultima curva prima del solito, inevitabile, triste, solitario e final. In mezzo, quasi purgatoriale, c'è il verdetto del campo, un mortifero autogol di Nuca che ci condanna all'ennesima tragedia sportiva, stampandoci sulla pelle l'etichetta di eterni rimandati. Un fallimento che regala la gioia al gladiator e a noi l'onta della mancata promozione. E la disperazione di una tifoseria che, nonostante 30 anni di fango, non smette di amare. Un sentimento irrazionale, quasi masochista. A chiudere però c'è la vergogna delle post partita, immagini virali che raccontano una Taranto che purtroppo esiste. La caccia all'uomo ai danni dei calciatori è il gesto di delinquenti, non di tifosi. È giusto dire che Taranto sia quella dell'incipit e che non si deve spalare fango su un'intera comunità, ma oggi è obbligatorio prenderne le distanze. Il solco è netto e gli ultras in questo caso non c'entrano. Si tratta di delinquenza, di una piaga sociale, non si può più far finta di nulla, è la stessa subcultura che sfocia nelle aggressioni al 118 e nella tragedia di Piazza Fontana. Esiste una Taranto per bene e una che non lo è. O si sta da una parte o si sta dall'altra, senza l'alibi del succede dappertutto. O si è parte della soluzione o si è parte del problema. In questo caso, in medio, non stat virtus.
1: Ecco Alfredo, partiamo dall'inizio, partiamo da quello che era prima della partita, perché va sottolineata una cosa, il pubblico di Taranto, è assurdo dirlo adesso probabilmente, per chi vuole trovare il negativo, non è il momento giusto per sottolineare questo, ma il pubblico di Taranto è un pubblico larghissimo modo civile, larghissimo modo innamorato, larghissimo modo educato, che ha sostenuto la squadra a partire da un'ora prima del fischio inizio sino agli applausi al gladiator che è uscito dal campo vincitore, perché questo ne c'eravamo e va sottolineato, non è un pubblico d'eccellenza, questo lo sapevamo, ma è in corso in quella che è la totalità della tifoseria, quindi tribuna e altri settori, un processo di maturazione che ha accompagnato con fischi e con urla di sgomento anche quanto accaduto nel post partita, quindi salviamo i tifosi sani che sono tanti e poi parliamo del resto.
2: Sì, intanto ti faccio i complimenti per l'editoriale, molto grazie. Bello, molto diciamo racconta bene quello che è accaduto. Dici bene Dario, noi eravamo addirittura due ore prima, anche più della partita, sì. Lì a Mattafra. E abbiamo vissuto l'entusiasmo e ti dico anche la verità, io nel mio pre-partita che poi ho realizzato su Due Mari TV non ho mai visto come domenica negli ultimi anni tanti bambini allo stadio, è stato bellissimo il pre-partita, c'era un'atmosfera di festa, c'era un'atmosfera di attesa, finalmente famiglie intere, tante famiglie al completo al seguito del tanto, certo la capienza era quella che era. Però insomma si respirava quell'aria di entusiasmo, di attesa, di positività e soprattutto di correttezza. Il pre-partita è andato alla grande, voglio dire, con questo clima di attesa. Poi è chiaro che noi ci portiamo dietro addosso, non so se siamo noi masochisti, autolesionisti, una nuvoletta di fantozzi incredibile. Sì. Anche perché poi ti dico una cosa, io ancora non fatico a comprendere alcune dinamiche. Perché poi pensandoci e ripensandoci, tu dici non è un esercizio utile stare a ripensare a quanto accaduto in campo, ma voglio capire, ma perché è stato annullato quel gol di Aguilera dopo 10 minuti che avrebbe indirizzato la partita in maniera giusta, perché il Taranto ha dominato la scena per tutti i 95 minuti, ha dominato due pali, un gol ingiustamente annullato, tanti miracoli del portiere del Gladiator, subendo soltanto due tiri in porta che sono risultati fatali.
1: Ecco, un tiro in porta, Alfredo, uno, quello del primo gol, un tiro in porta, il secondo ce lo siamo fatti noi, due gol con un tiro in porta.
2: Allora, o lassù qualcuno ti odia, Perché è impossibile.

0: perde una partita del genere.
1: Sì.
0: Oppure io non, cioè, vorrei sapere perché è stato annullato quel gol. Tu dici, vabbè, ma adesso a 2 giorni di distanza crolla tutta questa tesi. Ciò nonostante il gol annullato, la tifoseria ha continuato a, come dire, in maniera corretta a sostenere la squadra. La squadra si è un po' innervosita, ma ciò nonostante ha continuato ad attaccare due legni, poi voglio dire, due legni, il portiere loro in vena di prodezza, eccetera. Insomma, alla fine il video è stato negativo.
1: Sì, assolutamente,
0: Tutti
1: però
0: pronti a puntare il dito per quei facinorosi, anzi delinquenti, che hanno invaso il campo e aggredito giocatori che hanno dato l'anima in campo. Ok? In particolar modo il capitano Lo Iodice è stato preso di mira. Esprimo la solidarietà a Lo Iodice, a tutti i calciatori, li abbiamo seguiti per tutta la stagione e sappiamo quanto impegno ci abbiano messo. Poi nel calcio si può vincere o si può perdere in maniera sfortunata. Ma
1: Alfredo,
0: nessuno ha sottolineato, come hai fatto tu poc'anzi, l'applauso della tifoseria frustrata, maltrattata, violentata, delusa da 30 anni di sofferenze, che ciò nonostante ha applaudito il gladiator che festeggiava sotto i nostri occhi. Beh, secondo me questo atteggiamento del pubblico sano merita davvero un premio, e il premio non può essere che quello del ripescaggio, secondo me.
1: Alfredo, è doveroso rimarcare, come tu hai fatto, come abbiamo fatto precedentemente, che non si può pensare, al netto dei soloni della tastiera che in queste ore stanno spopolando, puntando il dito contro la stampa, ma questo ormai siamo abituati, sinceramente, abbiamo le spalle larghe. Come da parte nostra sia fondamentale scindere le due cose e sottolineare la maturità del 90% del pubblico, del 99% del pubblico, ma anche di quella frangia di tifo organizzato che è rimasto al proprio posto mentre una schiera di teppisti, di delinquenti ha deciso di dare sfogo a quelle che erano le frustrazioni mentali del momento, picchiando dei calciatori con scene da terzo mondo. Quindi io che
0: Certo,
1: come al solito
0: Dario, perché i
1: faccio.
0: cancelli erano aperti, tutti sarebbero potuti entrare in campo, invece
1: Esattamente.
0: sono rimasti lì, voglio dire.
1: Esattamente. Quindi
0: Erano
1: quanti
0: una decina,
1: sono?
0: neanche.
1: No, secondo me erano almeno 30-40, ma al di là di questo, 30-40 di cui 10 si sono riversati alla caccia del calciatore. Quindi che succede adesso? Che paga l'intera città con la squalifica sino al 15 di novembre dello stadio, paga il Taranto Calcio con 2 punti di penalizzazione nel prossimo campionato, qualunque esso sia, ma è fondamentale che a pagare direttamente siano i responsabili di questa cosa. E consentimi, Alfredo, sarebbe fantastico. Nell'ottica di quello che stiamo facendo noi, nell'ottica di quella che è l'onestà intellettuale che ci stiamo mettendo noi, che fossero gli stessi gruppi organizzati, gli stessi ultras, che si sono comportati in maniera ineccepibile, dimostrando maturità, a isolare chi si è reso, chi si è macchiato di un gesto del genere, perché solo in quel modo noi ci prendiamo la responsabilità di raccontarlo, ma loro dimostrano di essere finalmente maturati a tal punto da essere una tifoseria che abbiamo tante volte sponsorizzato e che tante volte abbiamo chiesto di far viaggiare per l'Italia. Quindi questo è il processo di maturazione. Il processo di
0: Ma
1: maturazione prevede
0: guarda,
1: che noi si raccontino le cose e che gli altri facciano delle altre. Dimmi, Alfredo.
0: Dario, la tifoseria tarantina ha dato dimostrazioni non più di una
1: Assolutamente
0: settimana
1: sì.
0: fa. Voglio dire, i 900 si sono mossi da Taranto ad Aversa per una finale di andata in uno stadio che, insomma, abbiamo visto in che condizioni
1: Certo.
0: fosse. E ciò nonostante, voglio dire, essendo uno stadio veramente vetusto e con criteri di sicurezza molto borderline, ha, voglio dire, tifato con entusiasmo, ha sostenuto la squadra in maniera corretta, civile, proprio in maniera festante, meritandosi anche i complimenti dei
1: Vero,
0: residenti di
1: verissimo.
0: Aversa, dei tifosi del Gladiator, voglio dire, quindi insomma la tifoseria del Taranto è matura. Poi ci sono i teppisti sono ovunque, sono a Taranto, sono a Milano, sponda Inter, sponda Milan, sono all'Olimpico. Quando accadono in altri posti, voglio dire, questi episodi non hanno questa rilevanza mediatica, importante come ce l'hanno sempre a Taranto. È chiaro, gli episodi vanno condannati, vanno isolati, come hai detto tu, deve essere la stessa tifoseria organizzata a prenderne le distanze, però non è giusto che a pagarne le spese sia tutta una comunità che sta provando a rialzarsi, dopo i disastri, e sottolineiamolo perché ci troviamo qui, i disastri della peggiore gestione del Taranto Calcio di sempre, perché ci ha portati a vivere il campionato di eccellenza. Quindi non dimentichiamoci da dove veniamo e chi ci ha portato in questa categoria, che non fa ovviamente non è adatta a una città come Taranto. Beh, siccome l'eccellenza, insomma, l'abbiamo assaggiata e non abbiamo intenzione, speriamo di non doverla più rivedere, perché la speranza del ripescaggio esiste ed è concreta. Ieri il sindaco si è sbilanciato,
1: sì,
0: Dario, a margine della conferenza stampa del Benimex. Il sindaco non è l'ultimo arrivato. Se si è sbilanciato in queste dichiarazioni, evidentemente avrà avuto le proprie rassicurazioni.
1: Certo.
0: Diciamo, da fonti interne, ecco, da voci di corridoio, ci risulta, e forse risulterà anche a te, che la DISA si stanno già muovendo in tal senso, nel senso che stanno già provando a capire quello che serve per inoltrare domanda di ripescaggio. È chiaro che la sanzione di ieri può, diciamo, non dire complicare il cammino, però renderlo più difficoltoso. Però io dico che Taranto ha già dato, basta con l'eccellenza, perché tu non puoi ospitare in uno stadio che sarà l'invidia di tutta l'Italia, il miglior impianto di tutto il Sud Italia, partite di eccellenza. Non voglio fare degli esempi di partita per non offendere nessuna piazza che dignitosamente affronta, certo, il campionato di eccellenza, però già la Serie D è un'offesa per quello stadio, per
1: sì, me. Assolutamente.
0: Ma l'eccellenza,
1: sì,
0: no, l'eccellenza proprio no, credimi.
1: Assolutamente
0: non esiste,
1: Alfredo.
0: non esiste proprio. Questo, insomma, sarebbe anche un'offesa per chi sta gestendo, insomma, la ricostruzione dello stadio, per lo stesso comitato organizzatore dei giochi, per i ministri Abodi, per il ministro Foti, che vengono saltuariamente a Taranto a dare un'occhiata ai cantieri, sapendo poi che quello stadio servirebbe per un'eventuale eccellenza. Beh, insomma, la politica adesso facesse la sua parte. Mi è piaciuta l'uscita di ieri del senatore Mario Turco, che ha detto: farò le mie indagini in federazione per capire quali sono le possibilità del Taranto per ambire un ripescaggio. La politica si deve muovere, Dario,
1: ecco, Alfredo,
0: perché adesso tutte le componenti devono essere unite, ora più che mai.
1: E proprio di questo, con questo abbiamo l'ultimo minuto, su questo volevo fare l'ultimo passaggio. Adesso, al di là di quelli che sono i meriti sportivi, al di là di quello che dice il bando, abbiamo tanti esempi nel calcio italiano, insomma, per causa di forza maggiore Taranto potrebbe anche non far parte del prossimo campionato di eccellenza. Non voglio scomodare il precedente della Florenzia Viola del 2002, perché ormai è preistoria.
0: Doppio salto mortale fece la Fiorentina, dalla però, C2 alla B, quindi
1: è preistoria,
0: tutto è possibile.
1: Però. Sì, tutto è possibile.
0: Però, voglio dire.
1: Tutto è possibile, però adesso serve un'azione congiunta da parte della politica locale, nazionale, a prescindere dal colore. Penso all'onorevole Viggiano, penso all'onorevole Iaia, penso al senatore Mario Turco, penso
0: a peraltro tutti presenti domenica, erano
1: benissimo
0: sotto la nostra postazione, voglio dire.
1: Benissimo. Allora,
0: ed era bello vederli tutti là finalmente, voglio dire, tutti presenti, dall'onorevole Iaia, Mario Turco, che abbiamo visto tante volte anche in trasferta, il sindaco Piero Bitetti, c'era Renato Perrini, insomma c'era una rappresentanza politica importante domenica.
1: Assolutamente sì, quindi ritengo che questo sia il momento, tutti uniti a prescindere dal colore politico.
0: Tutti uniti, questo deve essere l'incipit e niente, non possiamo pensare ad un altro anno di eccellenza, i margini ci sono, seppure c'è quello spiraglio, bisogna percorrerlo fino in fondo. Però questa volta dobbiamo vincere, almeno per una volta.
1: Grazie Alfredo, grazie mille, buon proseguo di giornata.
0: Grazie a voi.
1: Allora, non ci possiamo fermare, perché c'è già un altro ospite, credo che sia già collegata, la vicepresidente della Fondazione Taranto 25, Fiorella Occhinegro, che ho fatto attendere. Fiorella, perdonami se ti ho fatto attendere.
2: Ci mancherebbe altro, sono temi che portano anche un pochettino di amarezza a tutti quanti, però parliamo adesso di qualcosa di bello, di positivo che sta che è partito proprio ieri, Dario, vero? Cioè il bando cultura di Fondazione Taranto 25,
1: Sì, io ti
2: insomma, è
1: avrei
2: uscito
1: chiesto,
2: ieri come
1: io ti
2: promesso.
1: avrei chiesto come stai, tutto bene, avrei fatto un'entrata, invece tu sei partita diretta verso i bandi. Allora, bando della cultura sì, perché voi parlate solo di cose belle come Taranto 25. Raccontami tutto, Fiorella.
2: Grazie, grazie Dario. Sì, è uscito ieri questo bando che abbiamo chiamato FACTA, si capisce un po', FACTA vuole dare un po' una sottolineatura ai fatti, significa fare cultura a Taranto, un po' questo acronimo che rimanda comunque ai fatti della concretezza delle nostre azioni. Questo bando mette a disposizione, quindi noi mettiamo come Fondazione Taranto 25, a disposizione 50.000 euro a fondo perduto per 8 proposte progettuali sulla cultura. È un bando che è aperto su scala nazionale, ma anche internazionale, cioè se c'è qualcuno dall'estero che ha voglia di partecipare a questo bando, però la condizio sine qua non è che la proposta progettuale abbia una ricaduta concreta sul territorio di Taranto e della sua provincia. Per cui insomma è anche molto esteso come bando, va dai progetti che puntino sul patrimonio identitario della cultura nostrana, alle arti figurative, alle arti in generale, insomma, quindi comunque è molto molto esteso ed è aperto a tante categorie, associazioni, singoli, enti, scuole, università, quindi diciamo che c'è questa volontà di aprire il bando un po' a tutti. Ci saranno anche delle premialità per i ragazzi disoccupati, quindi per i giovani disoccupati, ma abbiamo voluto introdurre anche un altro dato importante, cioè una premialità nel coinvolgimento dei progetti anche a persone disoccupate over 50, che è una categoria che a volte si dimentica. Quindi,
1: Scadenza del
2: insomma, Dario,
1: bando,
2: noi
1: scadenza bando
2: scadenza del bando
1: 31 ottobre.
2: è

0: pensare che parteciperanno davvero in tanti. E poi consentimi anche un ringraziamento a tutte quante le persone, i soci e le socie di Fondazione Taranto 25, che si impegnano tanto. Questo bando è il frutto del lavoro del gruppo Cultura di Fondazione, per cui al di là delle nostre risorse economiche mettiamo anche a disposizione il nostro tempo, che è una cosa anche da non sottovalutare, però ci teniamo veramente tanto a cambiare la narrazione di questa città, proponendo qualcosa sempre di positivo, perché è il nostro impegno, la nostra mission.
1: È un'attenzione che vi portate, insomma, da statuto al territorio.
0: Certo,
1: È una sorta, sì, è una sorta di vocazione la vostra, quella che attira una ricaduta fattiva e concreta su un territorio che però non è limitata solo a un dato segmento dell'economia o del tessuto sociale, socio-economico del territorio, ma che riguarda diverse aree, ma mi piace identificarla con una ripartenza dal basso. La ripartenza dal basso è intesa come la ripartenza dai punti fragili della città. Voi avete sede in via Pentite in Città Vecchia, avete riqualificato un palazzo e c'è Fabio Tagarelli che pedissequamente mi ripete, non in Città Vecchia, ma per la Città Vecchia. E questo è evincibile anche, insomma, dal flyer, dal volantino che avete studiato, che avete proposto con gli 8 progetti e 50.000 euro, dove c'è un ragazzo che salta di gioia, praticamente, ma lo sfondo mi pare di riconoscerlo in Città Vecchia.
0: Esattamente, Via Duomo, grazie per questa sottolineatura, perché quella foto è bellissima, è una foto che ci ha concesso Marco Costanzo. Veramente l'abbiamo trovata perfetta per descrivere questo bando, perché appunto è questo salto di gioia di una ragazzina che poi rappresenta appunto le generazioni future del nostro territorio, che cammina e salta su Via Duomo, quindi ci è sembrata veramente molto rappresentativa. Grazie per averlo sottolineato e notato, perché insomma ci tenevamo molto. Sì, è nel nostro DNA, Dario, e Fondazione nasce proprio per cercare di dare degli impulsi positivi e di salti di gioia e di proattività, tant'è che nella nostra sede in via Pentite, al salto di quota l'abbiamo chiamato, no?
1: Certo.
0: Quindi lì si vanno a svolgere, tu lo sai bene, perché poi comunque a breve ci saranno un po' tutta una serie di cose fatte da Studio 100 proprio in via Pentite 17. Lì si vanno a svolgere tutte quante le nostre molteplici attività che non si limitano solamente alla cultura, ma come sappiamo, insomma, come molti di voi sapranno, diamo sostegno all'autoimprenditorialità attraverso premialità anche alle start-up che vogliano investire sul territorio di Taranto. Quindi ci diamo da fare, non dobbiamo mai stancarci e arrenderci, assolutamente mai.
1: Vi seguiamo con grandissima attenzione e lo sapete. Grazie Fiorella, grazie
0: grazie a voi, grazie Dario, grazie a voi tutti, buona giornata.
1: Buon proseguo di giornata. Allora, noi siamo in chiusura, 8:15 della nostra mattina. Chiudiamo questo appuntamento con Di Buon Mattino. L'appuntamento con l'informazione di Studio 100 torna alle 14, ma continuate a seguirci sul canale 98, sulla nostra app, attraverso i nostri social, perché ad arrivare alle 14 ovviamente vi aggiorneremo su ciò che accade nella nostra città e non solo. Grazie e buon proseguo di giornata.

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza.

sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. È la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi, ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore. Tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti, do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego volere esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

0: Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi, e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è Tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici

0: dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi, elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati. Il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle 4 rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto Nitor in Adversum. Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe Soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione, Enduring Freedom, l'aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene, mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone automelara da 127 mm, 2 impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM. Motto dell'aviere: Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca, sia come prestazioni che come dimensioni, nella fascia delle più moderne unità europee della categoria. Consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali. È dotata di 2 stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure 2 AB-212. Nave Etna è dotata anche di 3 officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officine e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali 2 nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aereo imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV8 Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposo, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro.

0: nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
1: Il Maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave Maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e nave Maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave Maestrale stacca anche il De la Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
2: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra e quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
1: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
2: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
1: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
2: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
1: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare Arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand de la Penne, la fregata Maestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand de la Penne.
3: Buonasera comandante, mi sente?
4: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con De la Penne e Maestrale.
3: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
4: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con due ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
3: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
4: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene. Vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
3: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
4: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Pene e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi. I riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale. La situazione è tranquilla e sotto controllo.
3: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
4: Gran parte degli equipaggi, anche del Maestrale e della Pen, sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, Settimana Santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
3: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con Nave Durand de la Pen e simbolicamente anche con la fregata Maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
4: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
3: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con Nave de la Pen funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di Nave de la Pen e che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al de la Pen c'è anche la fregata Maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche due donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi, e il suo papà si chiama Stefano ed fa parte dell'equipaggio di Nave Zeffiro, e questa è la maniera insomma che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7, e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi insomma sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo, chiaramente.
5: C'è anche la mamma, inquadriamola, così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
6: Ciao amore.
5: Un messaggio, dai, un messaggio.
6: Ti aspettiamo tutte e due.
3: Siamo emozionati, Gianni.
5: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
3: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
5: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
6: Natalizio.
5: Sì, lo so, immagino.
6: Che è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
5: Allora, aprendo il ponte.
3: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
5: Non ce lo fate intervistare. Allora lo chiamiamo.
3: Sì, lo chiamiamo.
5: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Ammiraglio, può venire un attimo per piacere?
3: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
7: Ah, qui?
3: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora,
7: una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
8: È una fase particolarmente importante, un momento che

0: conduce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
1: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
0: Sicuramente, è una grande emozione perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
1: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
0: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché lei, l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
1: Come i carabinieri.
0: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
1: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
0: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
1: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
0: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist per così dire in termini calcistico per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
1: Abbiamo fatto anche pubblicità. Ammiraglio, mi sa che ci siamo.
2: Mamma mia, che emozione.
1: Eccola qui, accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
3: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
1: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata. Con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

l'applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale.

Ale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla, naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

Da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

aria di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata. La Marina, in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, generalmente quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo bentornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore. Insomma, è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Naveuro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene? Stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale, appunto, che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma, più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione. E anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto della Panel Maestrale per il lavoro svolto, che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto, ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le versioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga davanti a voi, avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione e benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa, lei è a tutta nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Panel Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto, comandante.
1: Arrivederci.
0: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità durante la Penne Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della Penn e dalla fregata Maestrale. Comandante, appena ha messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
2: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città. Quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
0: Che tipo di missione è stata questa?
2: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
0: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
2: Due o tre momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente la gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
0: Salve, bentornate, un commento appena messo piede a terra.
3: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
0: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
3: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente, almeno per quanto mi riguarda, non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
0: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
3: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
0: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
4: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
0: Adesso chi vi attende?

0: succede a casa?
1: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
0: Quindi non era qui a salutarla?
1: No, oggi è lunedì. Quindi.
0: Il primo pensiero appena messo terra a chi è andato?
1: A casa. A casa, era ora.
0: Bentornate.
1: Grazie.
2: Dietro!

Il rapporto della città di Taranto con l'acqua è sempre stato simbiotico. Taranto capitale di mare, Taranto la città dei due mari. E in effetti la città di Taranto sembra quasi sorgere dalle acque. Ma in pochi forse sanno che la città di Taranto è anche città di fiumi. Infatti ci troviamo sul Mar Piccolo, uno dei due mari della città. E proprio in questa parte del territorio ci sono ben due fiumi che hanno la storia fortemente legata al territorio della nostra città. La storia del primo dei due corsi d'acqua è davvero molto particolare. Siamo infatti alla foce del fiume Cervaro. Secondo la tradizione, qui un luogo di culto dedicato a Diana, dea della caccia, il cui animale sacro era il cervo. Dal cervo di Diana, il nome di questo corso d'acqua. Il fiume Galeso è stato citato da moltissimi autori dell'antichità. Polibio ci racconta che i tarantini, fieri discendenti della madre patria Sparta, lo chiamassero Orota, utilizzando lo stesso nome del fiume che scorreva proprio nelle immediate vicinanze della madre patria. Virgilio lo citerà nelle Georgiche, ma sarà Orazio, attraverso i suoi versi, a consegnare il fiume Galeso alla storia. Il poeta infatti racconta che null'altro posto sulla faccia della terra lo aggradava più che le care sponde del fiume Galeso. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Buongiorno e ben trovati con l'informazione di Studio 100. Tra pochissimo, la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con l'ex Ilva. Il ministro Urso, nell'incontro con i sindacati, ha ribadito che i prossimi 140 milioni di euro che arriveranno serviranno a garantire la continuità. Poi rubinetti chiusi, mentre lo stesso ministro ha allontanato la vendita dell'intero asset siderurgico. Ci spostiamo a Taranto, in provincia, meglio a Massafra, con gli sviluppi relativi a

Al post partita di Taranto Gladiator è arrivato il primo arresto per gli scontri nel post partita. Un 44enne tarantino accusato di aver aggredito un agente di polizia. E poi parleremo della mattinata infernale relativa alla viabilità per le vie del capoluogo ionico a causa di diversi cantieri aperti in simultanea. Questo e molto altro nell'edizione delle ore 14.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Nubi nere si addensano sul futuro del siderurgico. Ieri, nell'incontro con i sindacati, il ministro Urso ha ribadito che a luglio arriveranno gli ultimi 140 milioni di euro per garantire la continuità produttiva. Poi i rubinetti si chiuderanno mentre si allontana la vendita dell'intero asset. È arrivato il primo provvedimento dopo i disordini seguiti alla finale playoff tra Taranto e Gladiator. Un tifoso tarantino di 44 anni è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di aver aggredito un poliziotto durante gli scontri. Intanto proseguono le indagini della Digos. Mattinata da dimenticare per migliaia di automobilisti tarantini, alle prese con lunghe code e pesanti rallentamenti causati dall'apertura contemporanea dei diversi cantieri nelle principali arterie cittadine. Disagi dal centro alle periferie, una situazione che ha acceso la protesta sui social. Buongiorno e ben trovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione parlando dell'ex Ilva e dell'incontro tenutosi ieri tra il ministro Urso e i sindacati. Gli ultimi 140 milioni arriveranno a luglio per garantire la continuità produttiva. Poi, da quel momento, rubinetti chiusi, intanto si allontana la vendita dell'intero asset. Ce ne parla Marina Luzzi.
1: Gli ultimi 140 milioni di euro per garantire la continuità produttiva di ex Ilva arriveranno a luglio. Quello che accadrà dopo resta un'incognita. La situazione del siderurgico si sta complicando ulteriormente. La conferma è arrivata ieri sera al termine dell'incontro

0: convocato dal ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso al Mimit con i sindacati dei metalmeccanici. Una riunione richiesta fortemente dai rappresentanti dei lavoratori e da cui è emerso un quadro difficile. Per garantire il pagamento degli stipendi, l'acquisto di forniture e le manutenzioni servono soldi e il governo non sa più dove trovarli. La Commissione europea aveva dato l'ok ad un prestito ponte per un massimo di 390 milioni di euro in attesa della vendita dell'intero asset, ma a luglio anche l'ultima parte del prestito sarà finita e la cessione è in alto mare a fronte di perdite che solo negli ultimi sei mesi del 2025 hanno superato i 580 milioni di euro. Restano le interlocuzioni con il gruppo indiano Jindal e il fondo americano Flex. Una società del Qatar potrebbe affiancarsi all'italiana Arvedi, ma i tempi sono lunghi. Intanto Ex Ilva marcia con un solo altoforno e 3.100 dipendenti su 8.000 in cassa integrazione. Una lenta agonia che preoccupa non poco le imprese e i sindacati.
1: Aspettiamo dall'anno scorso che ci fosse la vendita e la vendita non c'è stata. Aspettavamo che ci fossero delle soluzioni industriali che non ci sono state. Per cui cosa sta aspettando il governo? Che la fabbrica si chiuda, si consumi da sola, che i lavoratori siano esausti? Noi questa cosa non la accettiamo.
2: È arrivato il momento di trovare delle soluzioni alternative e quindi trovare anche degli strumenti straordinari di tipo risarcitorio per tutti i lavoratori dell'appalto, dei lavoratori diretti e dei lavoratori di Ilva in AS.
0: Dall'inizio dell'anno nell'appalto Ilva sono andati persi quasi 400 posti di lavoro, denunciano Sasha Colautti e Francesco Rizzo di USB esecutivo nazionale, e entro il 30 giugno se ne perderanno altri 200 a causa del taglio del 30% di diverse attività in appalto, conseguenza della riduzione delle manutenzioni e dei servizi all'interno dello stabilimento. È uno dei motivi per cui AIGI, associazione di categoria che riunisce molte imprese dell'indotto, se non arriverà a breve una convocazione dal governo, ha annunciato uno sciopero. Intanto domani a Bari il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro tornerà ad incontrare i sindacati, mentre oggi il ministro Urso avrà una nuova interlocuzione con i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia. Il quotidiano Il Giornale avanza l'ipotesi che lo Stato faccia da finanziatore e garante azionista sul modello Terni e Piombino, ma lì investitori già ce ne sono, a Taranto no. Il ministro degli Affari Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani però mostra ottimismo. Solo poche ore fa ha dichiarato: siamo al lavoro e speriamo bene, quella della produzione d'acciaio è una questione europea.
3: E adesso torniamo sul post partita della sfida tra Taranto e Gladiator. A meno di 48 ore dalla partita è arrivato il primo arresto. Si tratta di un 44enne che avrebbe colpito un agente di polizia. Guardiamo il servizio. A meno di 48 ore dai disordini avvenuti allo Stadio Italia di Massafra è scattato il primo arresto domiciliare nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Digos. Ai domiciliari è finito un tifoso tarantino di 44 anni ritenuto il presunto responsabile dell'aggressione a un poliziotto impegnato nel servizio d'ordine al termine della gara che valeva la promozione in Serie D. L'uomo è stato individuato grazie all'analisi delle immagini registrate dalle telecamere presenti nell'impianto sportivo. L'agente ferito è stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove i medici li hanno diagnosticato la frattura di due costole, prognosi di 15 giorni. Nelle prossime ore il fascicolo passerà all'attenzione della procura, che potrebbe chiedere la convalida del fermo e il giudizio per direttissima. I fatti sono avvenuti subito dopo il triplice fischio della finale contro il Gladiator. La delusione per la promozione sfumata nei secondi conclusivi ha provocato la reazione di un gruppo di facinorosi che ha sfondato i cancelli e invaso il terreno di gioco. Alcuni tifosi hanno tentato di raggiungere i calciatori rossoblu diretti negli spogliatoi, tra cui il capitano Nicola Loiodice, Dramane Konaté e Antonio Guastamacchia. L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze più gravi, nonostante i violenti scontri scoppiati nei pressi degli spogliatoi e il tentativo di alcuni ultras di avvicinarsi ai sostenitori campani presenti nel settore ospiti. Intanto la SS Taranto ha preso nettamente le distanze dagli episodi di violenza. La società ha annunciato che si costituirà parte civile nei procedimenti giudiziari e ha incaricato i propri legali di avviare un'azione risarcitoria contro l'uomo accusato di aver colpito il quarto ufficiale di gara. Il club sostiene che il soggetto non sia un proprio tesserato e denuncia un grave danno d'immagine derivante da quanto riportato negli atti del giudice sportivo. Le indagini della Digos proseguono per identificare tutti i responsabili dei disordini. E adesso continuiamo a parlare di cronaca, ma ci spostiamo in provincia, più precisamente a Laterza, dove un 31enne del posto è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento dei carabinieri è scattato nell'ambito di una segnalazione per dissidi familiari presso l'abitazione dell'uomo. Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto all'interno di un pensile

0: La cucina, un panetto di hashish da 93 grammi e una modica quantità di marijuana, oltre a un bilancino di precisione. La droga e il materiale sequestrato saranno analizzati dal laboratorio analisi di sostanze stupefacenti del comando provinciale dei carabinieri di Taranto, mentre il 31enne è stato trasferito in carcere. E lo abbiamo anticipato nei nostri titoli, mattinata da dimenticare per migliaia di automobilisti tarantini imbottigliati nel traffico a lungo per diverse ore a causa di problemi alla viabilità dovuti all'apertura simultanea di diversi cantieri. Monta la protesta sui social, ma si riaccende l'attenzione su un problema che sta diventando ormai annoso.
1: È stata una mattinata di pesanti disagi per la viabilità a Taranto, rimasta letteralmente ostaggio di numerosi cantieri stradali aperti in contemporanea nelle ore di punta. I rallentamenti hanno intrappolato gli automobilisti dal centro alla periferia con code lunghissime sul ponte Punta Penna e lungo la Circumarpiccolo, ma anche in Corso Due Mari, a Porta Napoli e al quartiere Tamburi. Una situazione esasperata dalla conformazione stessa della città che concentra il traffico in pochi punti di collegamento e limita le vie d'ingresso ed uscita alla città. L'assessore alla mobilità Giovanni Patronelli ha fatto il punto sulla mattinata, toccando anche l'argomento BRT e ringraziando i cittadini per la pazienza.
2: Innanzitutto c'è un problema, un trasformatore lungo l'ultimo tratto di Corso Umberto in corrispondenza di Corso Due Mari, è nel distribuzione intervenuta d'urgenza e questo intervento d'urgenza ha causato la chiusura dell'ultima parte, quindi del tratto di Corso Umberto, arrivata all'altezza del ponte di pietra per effetto dei lavori BRT. Sono andato personalmente sul posto circa un'oretta fa. Effettivamente inizialmente era stato realizzato un senso unico alternato in attesa di rendere più ampio lo scavo, sistemare con delle lamiere metalliche per dare la possibilità di avere un doppio senso di circolazione. Una volta ottenuto il doppio senso di circolazione si è liberata l'arteria stradale al traffico e con l'ausilio dei miopieri, eliminando il senso unico alternato semaforizzato, adesso il transito all'ingresso della città è molto più agevole. Sul ponte Punta Penna, dovuto a un cantiere che non è in carico all'amministrazione, ma poiché sappiamo benissimo che ponte Punta Penna è di competenza ANAS, dobbiamo ringraziare il responsabile del procedimento che sta dando un impulso alle attività lavorative, tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici che non si sono sottratte a questo impegno, e dobbiamo anche ringraziare soprattutto la cittadinanza che sta mostrando tanta ma tanta pazienza, perché è un cantiere sembra infinito, ma che troverà luce a breve e avremo la possibilità di respirare un po' di più tutti quanti, anche noi addetti ai lavori.
1: Una pazienza però messa a dura prova sui social, è infatti esplosa la polemica con i residenti che hanno chiesto a gran voce di spostare i cantieri in orario serale o notturno per non paralizzare chi si sposta per motivi di lavoro. La situazione è tornata alla normalità solo in tarda mattinata, ma il dibattito sulla gestione della mobilità resta aperto.
0: Poi però ci sono anche le belle notizie. Questa mattina la proclamazione di 8 nuovi giovani medici made in Taranto presso la Facoltà Ionica di Medicina e Chirurgia nell'ex Banca d'Italia. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: 8 nuovi camici bianchi made in Taranto, 8 storie di impegno, sacrificio e futuro. Questa mattina presso la Facoltà Ionica di Medicina e Chirurgia si è svolta la proclamazione ufficiale di altri giovani medici completamente formatisi a Taranto, un traguardo che rappresenta la realizzazione di un sogno coltivato con determinazione e passione.
4: È un sogno che coltivo personalmente da 35 anni. Era presidente della provincia Domenico Rana e insieme, ripeto, sogniamo questo momento. Io lo sto vivendo adesso e quindi comprendete bene quanto sia emozionante. Ho detto ai ragazzi: avete accumulato moneta su moneta, un tesoro che però deve essere a disposizione di non vostra mai, ma sempre della comunità e dei pazienti che saranno i vostri referenti.
3: Una nuova generazione di professionisti è pronta a mettersi al servizio della comunità, portando con sé entusiasmo, conoscenza e voglia di fare la differenza. Abbiamo chiesto ai neodottori di raccontarci quali saranno i prossimi passi del loro percorso professionale, con l'auspicio che il prezioso patrimonio di competenze, talento ed esperienza maturato in questi anni possa continuare a crescere e generare valore per il nostro territorio.
5: Speriamo di poter continuare questo percorso a Taranto, assolutamente. Abbiamo voluto l'università, l'abbiamo ottenuta e speriamo di poter avere anche questo San Cataldo, possa ospitarci tutti nei prossimi anni.
6: Anche per me rimanere a Taranto è stata una scelta, se ci fosse la possibilità rimanere anche per la specializzazione, che ad oggi purtroppo non c'è, però farò la specializzazione fuori con l'obiettivo di ritornare ovviamente.
7: Io invece non sono di Taranto, ma l'esperienza tarantina è stata davvero fantastica, davvero io la raccomando a tutti coloro i quali si vogliono appunto iscrivere a questo percorso. Io vorrei continuare con il mio percorso in endocrinologia, non sarà possibile purtroppo qui a Taranto in quanto appunto non esiste ancora una scuola di specializzazione, ma perché dire no, in un futuro tornare non sarebbe una cattiva idea.
8: Sono orgogliosa di essere tarantina e vorrei diventare una ginecologa e il mio ideale sarebbe spostarmi fuori, imparare delle nuove tecniche chirurgiche e metterle in pratica a Taranto, dove sono nata e cresciuta.
0: Da un palazzo storico ci trasferiamo in un'altra sede storica della nostra città, ovvero Palazzo Archita, al via la gara da 10,5 milioni per il rifacimento delle facciate. Lavori che dureranno 2 anni con una nuova illuminazione e un colore più chiaro per il completamento, però servono ancora 30 milioni. Il servizio di Giovanna Calabrese.
9: Dopo anni di attesa, Palazzo Archita si prepara a cambiare volto. Al via la gara per il restauro delle facciate da 10,5 milioni di euro, ma per completare il recupero dell'edificio servono ancora 30 milioni.
10: Quindi interverremo con 10 milioni e 500 mila euro distribuiti come risorse tra finanziamenti del Comune e CIS. È stato chiuso il progetto su 3 livelli di progettazione, conferenza di servizi e tante complessità che non vi nascondo, sono legate appunto alla stratificazione delle facciate, a tante questioni che abbiamo dovuto vedere e affrontare con la sovrintendenza. Oggi abbiamo l'iter di pubblicazione del bando, 35 giorni, è un bando aperto ovviamente perché sono 10 milioni e mezzo di euro, quindi è un bando sopra soglia, e contiamo entro la fine dell'anno di aggiudicare i lavori delle facciate da far partire ovviamente il prima possibile.
9: Il cantiere avrà una durata prevista di 2 anni, consentirà il recupero delle facciate, la rimozione delle impalcature che da anni caratterizzano l'immobile e la realizzazione di un nuovo impianto illuminotecnico esterno. Previsto inoltre un intervento sul colore delle facciate. La tonalità definitiva sarà definita nel corso dei lavori attraverso ulteriori verifiche tecniche, ma secondo quanto spiegato dall'amministrazione sarà più chiara rispetto a quella attuale. Resta invece aperta la partita degli interni.
10: Gli interni avvieranno una fase parallela a quella dell'aggiudicazione delle facciate, perché noi abbiamo strutturato il progetto in 3 parti, il lotto A e il lotto B, e abbiamo poi a sua volta distribuito il lotto A su 2 stralci funzionali, questo è il primo. Adesso avvieremo la progettazione degli interni, per i quali abbiamo le risorse di progettazione, dopodiché noi già sappiamo che mancano 30 milioni di euro. E quando io dico che il CIS Taranto negli ultimi anni non ha aggiunto risorse, intendo questo: o il governo mette a disposizione le risorse e le aggiunge, ma sono 4 anni che lo dice e di fatto non lo ha mai fatto, oppure dobbiamo ragionare su un altro modello, che è quello del progetto di finanza, cioè cercare dei soggetti privati che inseriscano all'interno della loro progettualità anche Palazzo Archita, con un intervento da superiore ai 30 milioni di euro da parte privata.
9: La dirigente alle grandi opere, Simona Sassu, ha definito questo passaggio fondamentale sia per la posizione strategica dell'edificio sia per il valore storico che Palazzo Archita riveste per la città.
11: È un passaggio fondamentale perché sappiamo quanto per posizione strategica e soprattutto per storia intrinseca a questo immobile l'intera cittadinanza attende l'avvio di questi lavori di lavorazioni, che ovviamente non saranno definitive, nel senso in cui ci saranno poi ulteriori step da dover espletare, finalizzate appunto a portare a completamento quella che noi definiamo la parte destinazionale, quindi gli ambienti interni, ma questo è un passaggio prodromico necessario affinché finalmente questo immobile venga restituito nel pieno del suo splendore all'intero territorio.
0: Sigfrido Ranucci, Cecilia Sala e Lino Banfi sono solo alcuni dei nomi che comporranno il parterre della 22esima edizione dell'Angolo della Conversazione, la rassegna che si terrà dal 19 di giugno al 31 agosto allo Yachting Club, il servizio di Teresa Picchierri.
12: Tutto pronto a Taranto per la nuova edizione dell'Angolo della Conversazione, storica rassegna culturale dell'estate cittadina. Questa mattina allo Yachting Club di San Vito è stato presentato il cartellone della 22esima edizione.
13: Ogni anno non è facile superarsi e raccogliere e mettere insieme un numero di ospiti di livello, anche per l'indubbia difficoltà di convincere le persone a venire a

0: Taranto, anche se ogni volta che vengono poi se ne innamorano, però anche quest'anno ci siamo riusciti e dirò alcuni dei nomi, quelli forse più di prestigio: Sigfrido Ranucci, poi tanto amato Maurizio De Giovanni, Dario Fabbri, opinionista ex Limes, famoso, che ovviamente sarà il suo incontro molto attuale perché lui è esperto di Medio Oriente e di Ucraina. A proposito di Medio Oriente, siamo riusciti, non è stato facile, ad avere Cecilia Sala, anche Paolo Cessisoglu, poi il finale con il botto, Lino Banfi. Per finire, ricordo che continua con grande nostra e direi reciproca soddisfazione la partnership con l'orchestra della Magna Grecia, quindi in programma anche due concerti.
1: Anche quest'anno a sostenere l'iniziativa, che prenderà avvio il 19 giugno e si concluderà il 31 agosto, una rete di realtà imprenditoriali e associative del territorio.
2: Quest'anno c'è una particolarità, che la stagione coincide con i Giochi del Mediterraneo, quindi l'offerta di Taranto dal punto di vista sportivo e dal punto di vista culturale diventa veramente importante. Taranto in questi mesi sarà al centro dell'attenzione nazionale e anche internazionale, quindi speriamo come tarantini di fare tutti la nostra bella figura, e l'angolo di conversazione sicuramente dà il suo contributo.
3: Fare cultura, fare impresa attraverso la cultura è veramente uno degli impegni più importanti che lo yachting porta avanti in questi anni, e le imprese del territorio devono assecondare, devono essere accanto a loro determinazione e alla loro progettualità.
4: Riteniamo che quello che viene sviluppato all'interno di questa rassegna coincide esattamente con quello che è il nostro impegno all'interno della città, del territorio tarantino e comunale, e quindi noi vogliamo che le aziende, il sistema imprenditoriale sia vicino, e in maniera tale che così questo principio della cultura possa svilupparsi ancora di più.
5: Per molti martinesi è semplicemente la piazzetta di Padre Pio. Parliamo di Piazza Umberto, che non è soltanto un luogo dove fermarsi per un momento di spiritualità, ma anche un luogo dell'aggregazione tipico della città di Martina.
6: Sono devoto di Padre Pio, per cui è un qualcosa che mi hanno inculcato i miei genitori.
7: Un luogo di preghiera e raccoglimento nel cuore della città, in Piazza Umberto, davanti alla statua di Padre Pio. Non è raro vedere fedeli fermarsi per un momento di silenzio o di preghiera. Con il passare degli anni questo spazio è diventato un punto di riferimento per tanti martinesi, tanto che per molti è semplicemente la piazzetta di Padre Pio. In precedenza altre due raffigurazioni del santo, realizzate in gesso, erano state danneggiate da atti vandalici. L'attuale statua in bronzo è presente da circa 15 anni. Tra i devoti c'è anche Angioletto Gianfrate, assessore del comune di Martina Franca e coordinatore dell'associazione Amici di Padre Pio, legato al santo di Pietralcina da oltre 30 anni.
6: Noi stavamo facendo la raccolta, dovevamo iniziare la raccolta per metterci la statua, poi c'è stato un imprenditore di Martina Franca che l'ha voluto donare lui, scusate, la statua, e poi abbiamo continuato ancora a venire qua e fare le varie ricorrenze, diciamo, sia la ricorrenza della nascita e sia l'anniversario, quella della sua morte.
7: Che cosa rappresenta questa statua per la città di Martina Franca?
6: Ma questa statua, quando è stata messa qui, se voi vedete, c'è Padre Pio con due ragazzini. Quei ragazzini, quando questa piazza era proprio, c'erano sempre tantissimi ragazzini qui, poi magari si sono spostati in altre aree, e quella là la disegnai appunto per dedicata a loro.
7: Un'opera che richiama anche i più giovani, raffigurati accanto al santo.
6: Se noi vediamo nella tasca sinistra del ragazzo, c'è un piccolo gonfiore. Quello non è il gonfiore che ha all'interno, ma è la fodera fuori, per dire che all'epoca non c'era nulla, per cui è stato studiato anche per quello che era, no, l'epoca di quando ha vissuto Padre Pio.
7: Anche lo scorso anno la statua è stata presa di mira con la sottrazione dell'aureola e di alcuni oggetti lasciati dai fedeli, episodi che hanno suscitato amarezza senza però scalfire il legame che unisce tanti martinesi a questo luogo di preghiera.
5: Lo sport come mezzo di inclusione è l'obiettivo di Remiamo Insieme, la manifestazione legata alla Voga Inclusiva giunta alla sua seconda edizione. Ce ne parla Maria Laura Paletta.

0: presentata al centro commerciale Porte dello Ionio la seconda edizione di Remiamo Insieme, la manifestazione dedicata alla voga inclusiva che si svolgerà il 17 giugno ai cantieri del sud di San Vito. L'evento è promosso da WISP Taranto insieme ai vogatori Città di Taranto e vogatori Taras, con il sostegno di istituzioni ed enti del territorio. L'obiettivo è quello di valorizzare il mare come luogo di incontro e condivisione, promuovendo inclusione sociale, partecipazione e benessere attraverso la pratica sportiva.
1: Stiamo parlando di una manifestazione inclusiva a 360 gradi, dove i protagonisti sono le persone che hanno dei disagi, che hanno delle difficoltà, delle persone speciali. Naturalmente Taranto è una città che risponde sempre bene quando stiamo parlando di iniziative di questo tipo, e Sport e Salute ancora una volta è anche orgogliosa di aver concesso il patrocinio.
2: Stiamo mandando un messaggio importante, che è quello della partecipazione, dell'inclusione e soprattutto il senso di comunità. Buona voga a tutti, giorno 17, vi verrò a trovare.
3: Noi di Fondazione Taranto 25 sosteniamo questi ragazzi, ma tutte le attività sportive di qualsiasi genere, specialmente laddove vengono coinvolti i ragazzi, che è la nostra fonte principale.
4: E adesso la nostra pagina sportiva. Duro sfogo del Taranto dopo i pesanti provvedimenti del giudice sportivo seguiti al match contro il Gladiator. Sulle pagine dell'edicola del Sud il presidente Sebastiano Ladisa rompe il silenzio e annuncia battaglia. Agiremo in sede civile e penale contro chi ha danneggiato il club e i suoi tesserati, ha dichiarato il numero uno rossoblu, dissociandosi categoricamente dai disordini di fine partita. La società respinge con forza soprattutto la ricostruzione del giudice sportivo su un episodio chiave, l'aggressione al quarto uomo da parte di un soggetto indicato nel dispositivo come tesserato del Taranto. Non è legato alla nostra società, né lo è mai stato, precisa la Disa, che poi sottolinea il paradosso in cui si trova il club. Siamo vittime perché un nostro tesserato è stato colpito da un fascino roso, e carnefici perché uno sconosciuto ha aggredito il quarto uomo. Qualcuno decida da che parte stiamo. Il presidente conclude ribadendo la totale fiducia nelle istituzioni e la condanna di ogni violenza, lanciando un appello chiaro: Taranto merita più rispetto e sostegno. Un vero e proprio terremoto si abbatte sul Taranto, travolto dalle pesantissime decisioni del giudice sportivo che ridisegnano completamente lo scenario della prossima stagione. Fino al prossimo 15 novembre la squadra ionica sarà costretta a disputare tutte le partite casalinghe lontano dalle mura amiche, giocando in campo neutro e rigorosamente a porte chiuse, privando così il gruppo del fondamentale supporto dei propri tifosi. Come se non bastasse l'isolamento forzato, la scure della giustizia sportiva ha colpito anche la classifica, con una penalizzazione di 2 punti da scontare nella prossima stagione. Per la società si tratta di una mazzata terribile, un verdetto che non solo frena quella che sarà la corsa sul campo dei rossoblù, ma pesa enormemente sull'intera programmazione presente e futura del club. E questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordo l'appuntamento alle 20:30 con 100 eventi estate con Sabrina Morea. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata con Studio 100.
5: Nuova Renault Clio arriva da 5 Motors e oggi si presenta con una delle offerte più interessanti del momento. Finanziamento tasso zero, TAN zero, TAEG, a partire da 1,22%, e soprattutto disponibile anche GPL Eco GE, una compatta che negli anni è diventata un vero punto di riferimento grazie a un perfetto equilibrio tra stile, tecnologia, comfort e piacere di guida. Nuova Renault Clio evolve il suo design con linee ancora più moderne, sportive, eleganti. Il frontale ridisegnato, la nuova firma luminosa full LED e i dettagli scolpiti della carrozzeria rendono Clio immediatamente riconoscibile su strada. Ogni elemento è stato progettato per dare alla vettura una presenza più dinamica, più contemporanea, ancora più distintiva. Ma nuova Clio non è soltanto design. È un'auto pensata per accompagnarti ogni giorno, con una guida piacevole, silenziosa e confortevole. Gli interni accolgono il conducente in un ambiente completamente digitale, moderno, intuitivo

0: da 5 Motors, puoi entrare nel mondo Renault Clio con finanziamento tasso zero. TAN zero. Con rate da 199 euro al mese. Un'offerta pensata per rendere ancora più accessibile una delle vetture più amate del segmento. Ma c'è di più. Per chi desidera ancora maggiore convenienza nei consumi, nuova Renault Clio è disponibile anche nella versione GPL Eco GE, sempre inclusa nella promozione a tasso zero. Una soluzione ideale per chi percorre molti chilometri, per chi cerca bassi costi di gestione e per chi vuole un'auto versatile, pratica ed efficiente. Grazie alla doppia alimentazione benzina e GPL, Clio Eco G garantisce autonomia elevata, consumi contenuti e tutta la comodità di una tecnologia affidabile e collaudata. Per chi invece desidera il massimo dell'efficienza tecnologica, Renault propone anche la motorizzazione Full Hybrid E-Tech, una soluzione innovativa che unisce brillantezza, fluidità di guida e riduzione dei consumi, offrendo un'esperienza ancora più evoluta. Nuova Renault Clio riesce così ad adattarsi perfettamente a esigenze diverse, mantenendo sempre lo stesso carattere moderno, elegante e dinamico. Scopri nuova Renault Clio da 5 Motors. Ti aspettiamo negli showroom di Taranto e Brindisi.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente.

0: Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
3: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Come promesso, rieccoci in compagnia del Geometra Bitetti. Geometra, ci siamo lasciati circa un mese fa, qualcosina in più. I lavori sono andati avanti, ovviamente. Non c'era quella scritta che è identitaria, è Taranto, adesso è completa ed è visibilissimo, ma tante altre opere sono state portate a compimento. C'è la chiusura, la giuntura lì che è chiusa tra Tribuna
1: raccordo...
0: Est. Sì, il raccordo.
1: Nord-est.
0: Io dico sempre gradinata curva, quindi Tribuna Est. Curva, state completando quell'altro, quello tra curva e
1: sì,
0: Tribuna Ovest.
1: Sì, un'oretta è chiusa anche la copertura del raccordo nord-ovest.
0: Messa in posa, messa a terra dei sediolini, che comunque è quasi completata, sia nel settore di tribuna che nel settore di gradinata. Mancano quelli nel settore di curva sud.
1: Sì, è stato preforato tutto, quindi è stato tutto preparato per poterlo posare in maniera molto veloce. Quindi nella settimana vedremo colori anche in curva sud.
0: Quindi completato a livello cromatico, sì. Quello che è l'impatto, che vi assicuro varia di volta in volta. Tutte le volte che siamo entrati abbiamo avuto un impatto diverso in questo stadio, che adesso ormai ha preso pesantemente forma. Certo, manca il vano erboso, manca qualcos'altro, mancano le strutture, quelle magari alle spalle dell'impianto di gioco vero e proprio, ma il cantiere va avanti. Immagino che dall'ultima volta ad oggi tu abbia qualcosa da mostrarmi, anche perché ho visto che l'area hospitality ha preso completamente forma.
1: Ha preso forma e in questo momento stiamo scaricando i vetri della vetrata principale che affaccia sul campo di gioco.
0: Chiaro. E poi mi dicevi che insomma questo solco qua...
1: Abbiamo iniziato ieri lo scavo del pacchetto drenante del campo di gioco.
0: Tu sai che è una responsabilità importante, non solo per la creazione dello stadio, non mi guarda così. Però dico, l'impianto dello Iacovone e il manto erboso dello Iacovone fino a un certo punto della propria storia sono stati impeccabili. Sempre curato in maniera ineccepibile, non risentiva delle condizioni climatiche e meteorologiche talvolta avverse. Noi ci aspettiamo che sia così, forse meglio.
1: Io lo lascerò il 21 agosto, il giorno dell'inaugurazione, poi quello che viene dopo spetta ad altri, quindi...

0: Me l'avete annunciato, qua si sta decisamente meglio, abbiamo anche tolto gli occhiali da sole. Diciamo che questo è un posto dal quale si godrà la partita nella migliore delle maniere, anche dal resto dello stadio, per carità di Dio. Però questa è l'area hospitality, qui davanti a noi ci sarà la vetrata che mi hai fatto vedere che a breve posizioneranno.
1: Sarà montata da oggi.
0: Sì, inizia a prendere forma anche la copertura, insomma l'area è ben delineata.
1: Certo, non è un'area per noi poveri umani, però...
0: Noi saremo sopra, mi hai detto.
1: Noi staremo sopra, sì, saremo sopra.
0: Qui ci sarà la possibilità di guardare la partita, di consumare un drink, di mangiare qualcosa. Alle nostre spalle c'è quella che possiamo definire area cucina.
1: Area cucina, sì.
0: Sì, esattamente.
1: Con i servizi laterali anche, dei servizi igienici e depositi.
0: E poi di guardare la partita esattamente di qua e di godersi lo spettacolo a strapiombo sul rettangolo di gioco.
1: Certo.

0: Abbiamo intercettato anche Riccardo Cucini, titolare della ditta Seli. Insomma, voi vi siete occupati della creazione di un impianto che non è ex novo, ma che è concepito con dei criteri che consentiranno sicuramente una visione innovativa e che consentirà a Taranto di vivere questo stadio con una predisposizione che punta non solo al momento della partita, ma anche alla vita dei 365 giorni l'anno.
1: Sì, certamente. Abbiamo lavorato sin dal progetto, diciamo, questo è un appalto integrato, quindi siamo partiti da un PFT redatto dalla stazione appaltante, poi sono state fatte una serie di migliorie in corso d'opera, diciamo su richiesta del committente, che hanno previsto, come sapete, l'installazione di due maxi schermi che sono in arrivo nelle prossime due settimane, un impianto audio, diciamo, innovativo e comunque di livello. Nonostante il costo comunque contenuto per un'opera di questo genere, penso che daremo alla città uno stabile, diciamo, non solo nuovo e a norma, ma anche innovativo, che possa garantire la fruibilità anche negli altri, diciamo, per altri eventi oltre che solo di calcio.
0: C'è una punta d'orgoglio nella realizzazione di questo stadio nel vederlo crescere, perché noi siamo arrivati qui e l'abbiamo visto quando c'erano macerie. Nel tempo si sta lavorando contro il tempo, sicuramente, perché è una corsa che ha la deadline dei giochi del Mediterraneo un po' prima, però sicuramente c'è una punta d'orgoglio nel raccontare la crescita, il grow up di questo impianto.
1: Sì, assolutamente, è un'esperienza interessante, molto importante per noi, impegnativa. Abbiamo trovato una serie di partner locali che ci stanno dando una grossa mano e devo dire che è una bella esperienza.
0: Sarete presenti all'inaugurazione?
1: Speriamo.

0: Qui la copertura è pronta per il montaggio, quindi sarà coperta nella stessa maniera della sala hospitality.
1: Ma siamo nella sala stampa.
0: E siamo nella sala media.
1: Sala media nella quale verremo a fare conferenza stampa, no?
0: Certo.
1: Avremo modo di relazionarci con gli attori principali della kermesse dei giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente del Taranto Calcio. È una struttura diversa, lo dico per chi insomma c'è stato nella sala stampa, è una struttura rispetto alla vecchia sala stampa con una concezione diversa, longitudinale, l'estensione.
0: Sì, siamo nella stessa direzione della sala hospitality, nella parte opposta verso la curva nord, ed è completamente più lunga rispetto a quella che si sentiva prima.
1: Sì, assolutamente. Ed è praticamente a ridosso poi non solo della curva, ma anche del rettangolo di gioco, perché in maniera perpendicolare a noi si sviluppa, anzi in maniera parallela a noi si sviluppa il rettangolo di gioco da quella parte.
0: Rettangolo di gioco da quella parte. E in più in costruzione c'è la sala GOS, ancora più in alto, l'ultimo livello, dove ci saranno le telecamere principali.

0: Renato Gatta, allora una delle cose che io non ho capito e che mi stavate spiegando adesso e che quindi cercheremo di chiarire una volta per tutte è il fatto che il settore superiore e quello inferiore siano distanziati, siano staccati uno dall'altro. Quindi la preoccupazione mia, ma è anche di una parte di città, è il criterio di sicurezza, ovvero quanto è facile cadere al di là del fossato?
1: Da come siamo adesso, molto semplice.
0: Molto semplice.
1: Molto semplice. Però iniziamo da... facciamo un passo indietro. Sono due strutture separate. Abbiamo l'anello superiore, che è quello che era esistente. L'anello inferiore, dove siamo adesso poggiati, è quello ex novo. Quindi questo divario necessitava purtroppo averlo. Come lo colmiamo? Innanzitutto possiamo dire che, come possiamo vedere nell'altra metà della curva nord, abbiamo colmato con un gradoncino a formare un'ulteriore seduta. Da qui sul gradoncino verrà montato il seggiolino e fissato meccanicamente con una carpenteria studiata, andremo a vincolarci per poter montare un pannello. Lo possiamo vedere già nella parte alta, già montato, stesso verrà sotto, quindi non ci sarà né lo spazio né il modo di poter andare incontro a eventuali...
0: Quindi il soldone, altra seduta lì,
1: ulteriore seduta
0: e poi
1: in più
0: pannello, che...
1: pannello di protezione, comunque sia in sicurezza.
0: Chiaro. Chiaro, quindi due strutture separate, due strutture diverse,
1: sì.
0: Anche in virtù del fatto che ci si è avvicinati al campo.
1: Ci siamo avvicinati ulteriormente al campo. Dalla prima seduta, dalla prima fila alla linea di bordo campo saremo a meno di 15 metri.
0: Chiaro. E l'altra volta mi dicevate non ci sarà una struttura in ferro?
1: No.
0: Cioè il campo sarà delimitato esclusivamente da quella...
1: Da quel parapetto piccolino in calcestruzzo, ma arricchito di sul tutto il perimetro di un chiamiamolo parapetto, ma in cristallo.
0: Chiaro.
1: In vetro.
0: Che non ostruisce quindi la visuale.
1: Non ostruisce, anzi abbellisce anche l'immagine dello stadio.
0: Okay.

0: Si conclude così questo nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri, un aggiornamento che vi dovevamo per farvi vedere quello che è il cantiere dello stadio di Iacovone, che resta sì un cantiere ma assomiglia sempre di più ad uno stadio, a quello che sarà lo stadio del Taranto, a quella che sarà la casa del Taranto e dei tarantini per le partite, per l'attività agonistica, per quella sportiva, ma noi ci auguriamo anche per quelle che saranno le attività collaterali che copriranno 365 giorni l'anno il nostro stadio e la nostra città. Grazie al geometra Bitetti, grazie al suo collaboratore Renato Gatta che come al solito ci hanno accompagnato. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i Cantieri su Studio 100. Grazie e buon proseguo di giornata.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa Wirent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL.
2: Incontra la cura, un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

anni di guerra. Nessuno poteva impedire ai miei uomini

0: che tornerai.
1: E se non ci riuscissi?

In passato abbiamo già chiarito di non avere alcun tipo di interesse nell'entrare in possesso di media tradizionali e le cose non sono cambiate. Possiamo essere molto esigenti. Questo lo dichiarava Ted Sarandos, CEO di Netflix, ad ottobre 2025 e, diciamocelo, è un po' una di quelle uscite decisamente invecchiate male, anzi, malissimo. Poco più di un mese dopo, infatti, ecco che il colosso dello streaming ha ufficializzato l'acquisizione niente poco di meno che

di Warner Bros., praticamente uno degli studio pilastro dell'economia cinematografica americana e mondiale. E la cifra, signori, qui è veramente da capogiro: 82,7 miliardi di dollari per un accordo che al momento è solo annunciato e quindi ben lontano dalla

interne alla fusione. Per cui, stando alle previsioni, si pensa che tutto si possa concludere tra l'autunno e l'inverno 2026, ma guardando ad esempio all'acquisizione della Fox da parte della Disney, diciamo che è una finestra temporale decisamente ottimistica. Ciò detto, comunque, la prima nonché più potente scossa tettonica di questa fusione ha già colpito il mondo dell'entertainment tutto, generando quindi paura per il destino della sala e della settima arte in generale, che, diciamocelo, è già fragile e in crisi. Ma quali sono allora i possibili scenari di questo accordo? La fine dell'esperienza cinematografica per come la conosciamo è davvero vicina. Dunque, di risposte in tasca non ne abbiamo, sinceramente, ma è possibile comunque analizzare fatti e dichiarazioni, anche se poi lasciano sempre il tempo che trovano. Partiamo dai fatti, ad ogni modo, e il primo e più importante fatto è che il mercato cinematografico non vive un bel periodo più o meno da 5 anni. Il secondo è invece che Netflix è già dichiarata colpevole di filmicidio da circa 10 anni, in pratica dal momento della sua espansione internazionale irrefrenabile, un periodo quello in cui i cinecomic incassavano però ancora miliardi e la piccola industria si dava i pizzicotti per capire se era solo un incubo o una moda passeggera. Perché di fatto già nel 2015 il cinema non se la passava alla grande, soprattutto in termini di produzioni indipendenti e autoriali. E di lì in poi tante grandi firme hanno optato per un passaggio allo streaming, dove gente come Hastings e Sarandos cominciava a sborsare milioni per produrre film che altri, tipo Warner compresa, non voleva finanziare e distribuire nelle sale. La maggior parte di questi titoli, senza se e senza ma, che non avrebbero mai visto la luce, altrimenti, ammettiamolo. Certo, il colosso dello streaming si è comunque mosso per rientrare nelle campagne dei premi e per dimostrare anche la bontà di alcune intenzioni produttive rispetto a tante altre scelte opinabili e opinate, ma la mano invisibile del resto agisce così, ovvero interessi miei, interessi vostri. Per cui lo streaming era già accusato di uccidere il cinema quando il cinema di massa era in super salute e l'industria indipendente se la prendeva coi supereroi quando questi stampavano sorrisi alla pluribus sui volti di dirigenti, di pubblico ed esercenti, difendendo invece l'operato salvifico dello streaming. Nel frattempo però grandi multinazionali come Disney, Amazon, Apple, Paramount e la stessa Warner hanno deciso che sì, il cinema non bastava più, che bisognava espandersi e diversificare anche verso orizzonti più casalinghi, lanciando quindi ognuna la propria piattaforma streaming in diretta competizione con Netflix, di cui lo streaming, è bene comunque sottolinearlo, fino a quel momento era il solo e unico core business. Di fatto Netflix comprava le IP dagli stessi che poi nel giro di qualche anno gliele hanno tolte tutte, inserendosi velocemente in una fetta di mercato in crescita e azzannando pure alla giugulare i rivali con acquisizioni e creazioni di proprietà senza sosta. E così, mutatis mutandis, era solo questione di tempo prima che Netflix facesse la propria mossa per ribaltare, o almeno in parte, la situazione, soprattutto poi per colpire in contrappasso i competitor con una scelta che in realtà potrebbe nascondere riflessioni meno scontate di quanto l'opinione pubblica pensi. Bene, ma adesso esposti i fatti, passiamo alle dichiarazioni. E sempre di Ted Sarandos, per cui tutto cum grano salis. A poche ore dall'ufficialità della fusione, il CEO ha infatti chiarito: non definirei questo accordo come un cambio radicale d'approccio per i film Netflix o per quelli Warner. Credo che nel tempo le vetrine evolveranno per essere molto più consumer friendly, per raggiungere il pubblico molto più rapidamente. Ora, Sarandos non è un grande amante della lunga permanenza nelle sale, ma al contempo la finestra attuale media di un film al cinema è di 45 giorni prima del passaggio in streaming, ed è ancora più corta poi, anche se in realtà dipende dagli accordi per quanto riguarda il video on demand. Se poi vanno malissimo al botteghino, le produzioni permettono un salto in piattaforma più reattivo per ammortizzare le perdite, e non è ormai raro che una volta disponibile a casa, quello stesso flop si trasformi addirittura in un successo. Praticamente, se ci pensate, questo significa che la stessa gente che ha ignorato quel titolo in sala ha scelto invece di vederlo subito in streaming. E questo al giorno d'oggi vale anche per i cinecomic, un tempo all'apice della catena alimentare cinematografica. A questo punto però viene da chiedersi, se i supereroi non incassano più e le piccole e medie produzioni faticano a trovare spazio e pubblico in sala, perché da sole queste non bastano a salvare il settore, cos'è che in effetti genera introiti consistenti sul grande schermo?
Ebbene, la risposta è...

l'evento. Bisogna infatti creare un evento, bisogna trasformare un film in qualcosa di chiacchierato, di appetibile, di impossibile da perdere e che quindi vada oltre le semplici barriere cinematografiche, che smuova qualcosa culturalmente, emotivamente o anche solo socialmente. Magari, che so, un sequel richiesto e attesissimo da un'intera generazione, tipo Zootropolis 2 o Avatar 2, o perché no, uno scontro al box office titanico tipo Oppenheimer e Barbie, o magari tra anime del momento tipo Demon Slayer e Chainsaw Man. Tutto questo comunque per dire che il cinema per come lo conoscevamo è già cambiato da tempo, trasformandosi più e più volte, e che la sala, per quanto doloroso ammetterlo, è appannaggio delle vecchie generazioni e sempre meno delle nuove. E per di più il cinema è un mercato e risponde alle sue leggi darwiniane. Per cui una crasi era sostanzialmente inevitabile, quantomeno in relazione alle finestre temporali dei film al cinema, non certo all'idea di eliminare l'esperienza della sala. Ad ogni modo, con l'acquisto di Warner, molto probabilmente Netflix vuole in qualche modo avviare questa rivoluzione nelle finestre di permanenza e permettere quindi all'audience più scelte di visione ravvicinate che però, ed è inutile negarlo, sa già che verteranno sulla comodità e sul risparmio per questioni di stampo culturale, economico e generazionale. Eppure badate bene, qui non è Netflix che ha creato il problema, semmai ha intercettato il cambiamento, lo ha cavalcato e di fatto ora lo sta pure guidando. Come è stato già fatto comunque da altri, vedi Amazon con la MGM o la Disney di Chapek con l'animazione. E al contempo inoltre l'azienda potrà anche vantare nel proprio portfolio di una quantità di IP già amate o rinomate da continuare a sfruttare in sala con approccio diversificato dalla loro attuale policy e anche in streaming, quindi ampliandole o addirittura rilanciandole. L'idea comunque è che l'accordo Netflix-Warner non metterà di certo al bando i film dalle sale, per quanto la paura degli esercenti è del tutto comprensibile. La Writers Guild of America, ovvero il sindacato degli sceneggiatori, si è infatti già schierata contro la fusione, invocando la legge antitrust e il blocco dell'acquisizione. Ma a questo punto la domanda è: può davvero la più grande azienda di streaming al mondo inglobare uno dei suoi più grandi competitor? Beh sì, con le giuste condizioni e soprattutto con un accordo ben strutturato può. Lo stesso discorso è infatti venuto a galla con la fusione Disney-Fox e il fatto che sia passata ha solo creato un precedente positivo. Diciamo che l'opposizione delle firme sindacali in realtà è di puro sostegno al timore di un collasso del sistema sala paventato dagli esercenti, che già attualmente devono fare i conti con costi di gestione e noleggio sempre più elevati, trovandosi quindi costretti ad aumentare i prezzi di biglietti e di servizi. Ora, lo streaming è il nemico più facile da additare in una situazione del genere, ma come abbiamo accennato prima, la convivenza in tempi di cinecomic era fattuale, per quanto litigiosa, e generava al contempo sia attriti che benefici. Diciamo che qui il problema in verità è ben più di un decennio che viene profetizzata la morte della sala, che però è ancora lì, più vegeta che viva in realtà, ma è ancora lì, nonostante tutto. E questo, signori miei, dovrà pur significare qualcosa. Voi ad ogni modo che idea vi siete fatti su questa storia della fusione Netflix-Warner? Anche voi temete per le sorti del povero cinema oppure avete un'opinione diversa? Diteci tutto nei commenti, mi raccomando, stavolta siamo molto curiosi di leggervi. Alla prossima!

0: amico. Questo è Studio 100.
1: Buon pomeriggio, 100 storie, puntata 6 della seconda stagione. Oggi un ospite dal cuore rosso-blu. Benvenuto Mario Biondi.
2: Grazie, buona giornata a tutti.
1: Allora, Mario Biondi è uno di quei sinonimi di Taranto Calcio, di passione, di cultura sportiva, identità tarantina.
2: Sì.
1: Perché il tuo accento comasco c'è ancora, però sei a Taranto da?
2: Dal 67, si può dire.
1: Dal 67.
2: Fatti il conto, sono quasi
1: 60 anni.
2: Eh sì.
1: Quindi complimenti, hai superato anche tu abbondantemente i 60 anni.
2: Sì. E sono... Tra un quarto d'ora sono 80.
1: Tra un quarto d'ora? Allora, durante la trasmissione diamo gli auguri a Mario. È un modo di dire, ma
2: sì,
1: vai
2: dire.
1: Verso gli 80.
2: Sono...
1: 80 di cui sostanzialmente 60 a Taranto, sei più tarantino che comasco.
2: E praticamente ho fatto 33-34 anni nel Taranto.
1: Nel Taranto. E quindi
2: il resto a Taranto come cittadino tarantino.
1: Quindi 34 anni sul campo, ma 60 anni in città.
2: Sì.
1: Quindi sei tarantino. Quindi tu potresti anche raccontare con un occhio terzo, più oggettivo, le evoluzioni e le involuzioni di questa città. C'è un osservatore?
2: Sicuramente.
1: Che città era nel 67? Quando sei arrivato?
2: Allora, nel 67, considera che io ero militare nel 67, per una storia che è un po' lunga da raccontare. Arrivai a Taranto vestito d'alpino, perché lo facevo il militare, con la presa per il culo da tutti, che diceva: questo si è perso le montagne.
1: Un alpino tra migliaia di marinai era tosta.
2: Questo si è perso le montagne, dicevano. Vabbè, comunque arrivo, Piazza Fontana, viale della stazione, uguale, standard.
1: Sì.
2: Arrivo a Piazza Fontana e chiedo dov'è la sede del Taranto.
1: Quanti anni avevi?
2: 21 anni,
1: 21 anni.
2: E mi indicano, dice: guardi, deve fare quella strada, e mi indicano la ringhiera, alla fine chieda, va bene, io non so
1: tu
2: se…
1: Tu vestito da alpino.
2: Vestito da alpino, perché venivo da alpino in licenza. E non so quanti di voi si ricordano com'era la ringhiera nel 67.
1: No, io nasco 4 anni dopo.
2: Sicuramente, ti dico che non è stata una bellissima impressione. Mentre passavo
1: era un percorso vissuto.
2: Mentre passavo sulla ringhiera vedevo queste finestre diroccate, okay. Queste case cadenti proprio. Dicevo: madonna, ma io che al massimo che ero sceso al sud ero andato a Iesi.
1: Ah, quindi tu proprio il meridione
2: mai,
1: di quel periodo, niente, Taranto,
2: niente.
1: Quindi ti colpì lo scenario.
2: Proprio male, dice: madonna, io adesso mi giro, torno indietro e vado a casa sud. Poi sono arrivato a Piazza Castello e lì ho cominciato a respirare. Poi ho attraversato il ponte girevole e vabbè.
1: Per fortuna la ringhiera oggi era meravigliosa ed è in costante
2: qualificazione. Non c'è paragone, adesso è bella.
1: Certo.
2: Adesso è bella, con i punti è proprio bella.
1: Sì, sì, sì.
2: Ma allora, ragazzi, poi pensate a me che venivo da
1: su. Un impatto,
2: per
1: abbastanza.
2: Me l'impatto, cioè
1: tu perché da alpino nel 67, tra virgolette, sbarchi a Taranto?
2: E perché io ero in prestito dalla Juventus, io ho fatto 4 anni a Torino nella Juventus, e poi mi hanno dato in prestito a Taranto,
1: ecco,
2: dicendomi, sì, dicendomi…
1: Un attimo, che forse io ho, tra le foto che ho saccheggiato dai tuoi ricordi social e non solo, ho proprio una foto di te alla vestizione, no?
2: Sì, questo era…
1: Siete tre ragazzi…
2: E lo spogliatoio, il magazzino della Juventus.
1: Quindi…
2: Questo
1: tu
2: è il
1: sei il ragazzo al centro,
2: sì.
1: E stai guardando con degli occhi incuriositi le maglie.
2: Ebbene, erano le prime maglie che ti davano, no? Considera che allora c'era per esempio il giocatore della prima squadra che ci davano le scarpe nuove da mettere per poter sformare un pochettino, perché allora
1: per adeguarle al piede.
2: Sì, sì, e qui no, per sformarle un po', per cominciare a muoverle un po'.
1: Uh-huh.
2: E lì appunto stavamo scegliendo, ci stavano dando le scarpe di Sivori, figurati.
1: Ma tu hai conosciuto Sivori?
2: Sì, ci ho giocato assieme. Il giovedì, un giovedì...
1: All'allenamento i ragazzi squadra.
2: Sì, un giovedì lui era già sulla via di Napoli, perché poi se ne andò.
1: Sì.
2: E la cosa simpatica è che ci metteva lì e giocava con noi, non giocava con la prima squadra, giocava con noi, mi guardava e mi diceva: vai ragazzo! Io partivo sulla fascia.
1: Sempre a destra, sempre?
2: Sinistra, no, a sinistra. Allora,
1: a sinistra, allora. Ah, ok.
2: partivo sulla fascia e quello con un calcio dei suoi mi faceva passare il pallone sopra la testa, cadeva e si stoppava da solo, no?
1: Cioè, tu rimanevi... E tu dicesti ecco il calcio.
2: Questo che... e lì stavamo appunto vedendo le scarpe. Ti stavo dicendo del fatto del
1: sì, militare. Torniamo al militare.
2: Militare. Quindi... Biondi, destinazione Merano, accidenti. Telefono in società, guardate che a me mi hanno mandato a Merano. Ti preoccupare, fatti dare una licenza che sistemiamo tutto.
1: Niente.
2: Mi faccio dare una licenza, vengo a Taranto, facciamo il ritiro a Castellaneta, allenatore Biagini Raguso. Dopodiché scaduti i giorni della licenza mi fanno ricoverare all'ospedale militare, mi fanno dare una convalescenza.
1: Si marcava visita in certe occasioni. Certo che parliamo di un'Italia, di un paese che adesso non...
2: Vabbè, no,
1: adesso
2: no,
1: con i militari professionali questa roba. No, così. Vabbè, qui è la leva di un calciatore,
2: sì,
1: no?
2: Vabbè.
1: Siamo al romanticismo, stiamo
2: sì,
1: quasi.
2: Sì, no, ma la cosa bella è che poi...
1: Tu non eri nel gruppo sportivo?
2: No, e okay. No, perché avevo rinunciato.
1: Ah, avevi rinunciato.
2: Avevo rinunciato per poter rimanere a Taranto.
1: Quindi marchi visita, ospedale militare?
2: Mi danno la convalescenza.
1: Okay.
2: A due giorni dalla scadere della convalescenza arriva un telegramma da su, proprio da Merano, e mi dicono, guarda che se non rientri ti facciamo passare per disertore.
1: Certo.
2: Rientro, mi chiama il colonnello comandante proprio di, non so come cacchio, dice, senti amico mio, hai voluto fare il furbo? Siccome qua adesso comando più io del ministro
1: .
2: Perché allora era zona particolare, là c'era l'irridentismo dell'Alto
1: sì,
2: Adige,
1: ci
2: mettevano le bombe,
1: tensioni sociali, sì.
2: Dice, qua comando io, ho voluto fare il furbo, adesso ti fai 15 mesi d'artiglieria da montagna.
1: E tu 15 mesi non hai giocato?
2: Non ho giocato niente, ho fatto soltanto un paio di tornei.
1: Quanti
2: militari.
1: Anni avevi?
2: 21.
1: Certo, hai rischiato di interrompere la carriera.
2: No,
1: lì.
2: Ero...
1: Quindi, poi... dopo il congedo, come si rimette in moto la carriera?
2: Perché la Juventus rinnova il prestito.
1: Non ti aveva mollato?
2: No.
1: Questa è...
2: La Juventus rinnova il prestito al Taranto. E quindi comincia da lì.
1: Quindi Taranto nel destino?
2: Nel destino.
1: Quindi sì. Arrivi da Alpino. Arrivi e quindi l'ha presa in giro. Hai detto però subito Taranto ti prende.
2: Sì, sì. No, no. Poi vista la città, allora cominciava l'espansione di Taranto.
1: Certo.
2: Quindi eravamo... E
1: l'Ilva era aperta da 8 anni, quindi...
2: Sì.
1: L'Ilva prende 59-60.
2: Sì. Sì. Perché mi ricordavo, l'avevo vista un Natale che mi pare venne un Papa, Paolo VI.
1: Ma è quell'anno là. Parliamo di quegli anni
2: là.
1: Sì,
2: ma io l'ho vista da casa.
1: Eh sì, perché...
2: E non pensavo di finire a Taranto comunque.
1: Però vedi, ce l'avevo sempre avuto nel...
2: Sì,
1: fece la messa di Natale un anno. Infatti poi l'intitolarono il quartiere a lui.
2: Nel 66.
1: 66-67.
2: E io ero forse... No, perché io non ero a Taranto. Ero a Carrara.
1: Senti, allora arrivi a Taranto e giochi... La Taranto è in Serie B in quegli anni.
2: No, Taranto è in Serie C.
1: Sei arrivato in C tu?
2: Sì,
1: ho
2: fatto il primo anno di C che non conta niente.
1: Anche
2: secondo
1: qui...
2: anno di C ho fatto le ultime 15-16
1: Intanto
2: partite.
1: Io becco una foto di te in bianco e nero. Questo è il presidente Di Maggio.
2: Sì, questo è Di Maggio.
1: Okay.
2: Presidente Di Maggio.
1: E qui proprio
2: ma
1: siamo...
2: Quello mi sa che è già Serie B, eh?
1: Sì, perché stiamo al Salinella che proprio
2: sì,
1: Di Maggio
2: sì,
1: fece
2: sì,
1: costruire.
2: Sì.
1: Tu hai mai giocato al Mazzola?
2: No. Io non sono arrivato... Che in pratica era stato l'ultimo anno di C che ho cominciato a giocare. Le ultime 15 partite, prima non giocavo io. Ero lì che aspettavo di entrare e poi invece Cacciagli, l'allenatore, mi inserì in formazione e da allora non so quante partite ho fatto di fila senza uscire più.
1: E tu hai giocato di fila nel Taranto dal 67-68 al?
2: Al 67.
1: A 77-78. Quindi 10-11 stagioni calcistiche.
2: Sì, sì.
1: Intanto però la tua vita si è diventata a Taranto.
2: Sì.
1: Matrimonio, figli.
2: Sì, figli e niente. E poi capita che sto finendo la carriera.
1: No, aspetta, facciamo un passo indietro.
2: Sì.
1: Tu sei quindi tra i protagonisti di quella famosa querela Taranto-Casertana.
2: Sì,
1: cioè, entrambi vincono il campionato,
2: sì.
1: Taranto voleva che la Casertana avesse una penalizzazione per alcuni motivi.
2: Di Maggio.
1: Invece va la Casertana in B, Taranto si blocca, protesta, blocca
2: certo,
1: il Ponte Girevole.
2: Certo.
1: Che è successo il Ponte Girevole?
2: Allora,
1: prima me l'hai raccontato ed è simpatico.
2: Allora, io ero...
1: C'era la protesta dei tifosi.
2: Vivevo in una pensione che gestiva una signora. E in questa pensione c'erano due stanze, una dove vivevo io e nell'altra abitava Cacciagli, che era, ci vennero a chiamare, cioè vennero a chiamare Cacciagli,
1: l'allenatore. Non c'era.
2: Sì, ci vennero a chiamare, perlomeno chiamarono Cacciagli, visto che c'ero anch'io, vieni anche tu che... E andammo di fronte al Ponte Girevole, forse all'Ammiragliato,
1: c'era, sì, un, Palazzo Amedeo, l'Ammiragliato,
2: c'era,
1: sì,
2: un balcone, e ci affacciamo dicendo alla gente: ragazzi, pazienza, però vedete, liberate il ponte, perché,
1: sì, perché diciamo non c'era il ponte Punta Penna.
2: No,
1: quindi
2: no,
1: era,
2: no,
1: libera- sì, bloccare il ponte all'epoca era ancora,
2: era
1: più
2: niente, bloccavi la, dovevi fare la Circumar Piccolo,
1: sì, quindi
2: una... Allora, ragazzi, bravi, bravi, bravi, ci vengono a prendere e ci portano in trionfo, in sulle spalle, dentro in questo portone. Fermate che il portone è basso, vado contro il portone.
1: Poi finì bene perché il Taranto ebbe,
2: sì,
1: ragione.
2: Poi il Taranto andò in B, infatti noi la prima partita di quel campionato non la giocammo, perché era ancora incerto, non c'era ancora,
1: ancora
2: la sentenza.
1: Non c'era la sentenza definitiva.
2: Infatti la prima partita non la giocammo e la recuperammo poi.
1: E comincia l'epopea della B consecutiva.
2: Sì, sì, sì.
1: È lì che si sedimenta proprio il tifo della nostra generazione.
2: Sì, che quello poi è stato un periodo veramente, veramente bello. E il Taranto sembrava quasi che seguisse l'andamento della città. Cioè, la squadra del Taranto cresceva e Taranto cresceva, perché in quel periodo Taranto era in espansione.
1: Sì, perché ci fu il raddoppio Ilva e Italsider.
2: Sotto tutti, sì, i punti di vista, raddoppiarono gli impegnati dentro l'Ilva.
1: Sì. E Taranto, arrivavano dalla Calabria, dalla Puglia,
2: dappertutto
1: lavoratori.
2: Taranto ogni due metri si aprì un negozio.
1: E lo stadio era sempre pieno.
2: Lo stadio era sempre pieno, il famoso Salinella. Sì. Bellissimo.
1: Con i tubi innocenti e le sedioline.
2: E le sedioline.
1: Ma le sentivate in campo queste sedioline?
2: Sì, e come non facevano a sentirle? Tu metti 5-6 mila seggioline,
1: perché
2: sbattute
1: non c'era,
2: così.
1: La gente sbatteva il sediolino sotto.
2: Erano seggiolini di ferro con questi sedili basculanti.
1: E quelli venivano usati per.
2: Ti alzavi così e sbattevi.
1: Centinaia di tamburi erano.
2: Poi c'erano sulle gradinate e battevano i piedi, quindi tavoloni di legno. E tutti battevano i piedi, no?
1: Voi avvertivate questa?
2: Sì, vabbè, quando arrivavi li sentivi proprio, era una carica incredibile.
1: Ma tu hai fatto, eri anche in campo con la famosa amichevole con Real Madrid?
2: No, perché era l'anno del militare, era l'anno del militare e io lo vidi la partita dalla tribuna, perché ero arrivato, non mi ero proprio allenato.
1: Allora, Mario Biondi, piccolo salto indietro, perché io ho delle foto tue. Ecco, qui sei, quanti anni hai? 2 anni?
2: Ma no, lì avrò non manco un anno, non vedi che non cammino manco.
1: Neanche un anno, beh, stai
2: un anno
1: bene.
2: E mezzo.
1: C'hai già la postura del terzino, sì, devo dire.
2: La gamba storta.
1: Non lo volevo dire, l'hai detto tu. Senti, qui sei a Como.
2: Sì.
1: Ecco, ma tu che ricordi hai della tua Como?
2: Belli, belli, belli, perché è stata un'infanzia felice, figlio di operai.
1: Qui siamo negli anni 50 in quella foto.
2: No, quella 40, 40.
1: 48 addirittura. 40.
2: Sì, 48.
1: Quindi dopo la guerra quella foto, poco, sì, dopo, sì, la guerra. Sì. Che infanzia è stata? Che famiglia era la tua?
2: Una famiglia di operai, c'è stato un periodo che lavoravamo tutti, eravamo in 6, lavoravamo in 6, perché là c'era il boom allora, no?
1: E beh, poi,
2: una bella infanzia passata in quei boschi e quelle colline intorno a Como, proprio passati, con allora potevi andare tranquillamente, c'era il lago, il bagno nel lago.
1: Senti, scusa, in sé dove lavoravate? In che azienda?
2: Tutta roba di tessuti. Mia madre e mia sorella facevano dei tessuti, non saprei spiegarti, facevano dei lavori particolari, per cui da lì uscivano
1: operaie, sì, del, sì, tessile,
2: sì,
1: diciamo.
2: Sì, sì. Mio fratello faceva il fotoincisore, anche lui nel tessile, mia sorella lavorava al telaio e mio padre era un falegname e costruiva i pezzi in legno per il telaio.
1: E tu anche hai lavorato in quella fabbrica?
2: Sì, io, no, in fabbrica, uno studio di disegno, ho fatto
1: okay.
2: Un paio d'anni al volo, proprio perché con la scuola non mi trovavo bene.
1: Preferivi il pallone?
2: Ma neanche, perché lì col pallone è stata tutta una combinazione. Dai, la mia vita è fatta di come la vita di tutti, dai, d'altra parte, è sempre fatta di momenti particolari, di combinazioni, di occasioni. Ecco, di occasioni.
1: Beh, un alpino che viene a Taranto e gioca a pallone,
2: figurati,
1: è una bella storia. È l'inizio di un libro, proprio.
2: No, no, ma l'inizio del libro è io che sto in questa squadretta. Questa squadretta, neanche il Como, perché al Como li avevamo ammazzati, perché eravamo più forti come squadra.
1: Ma eravate una squadra minore, tra virgolette.
2: Sì, come potrebbe essere qua la Pro Italia.
1: Rispetto al Taranto.
2: Sì, sì.
1: Sì.
2: E gioca finale addirittura regionale contro l'Inter di Gori, non so se ti ricordi, centravanti del Cagliari, poi
1: che quando corriva a Cagliari.
2: Sì, okay. Corriva a Cagliari, c'era Facco, difensore.
1: Come si chiamava questa società? La tua?
2: Olimpia.
1: Quindi eravate, e poi ti vide il Como?
2: No, e poi andammo a fare una partita amichevole a Torino, perché il mio presidente aveva degli agganci, andiamo a fare una partita amichevole contro la Juventus.
1: Ah, quindi tu non giochi nel Como?
2: No, mai, questa... eravamo contro il Como.
1: Ah, rivalità?
2: Sì, infatti ecco. Li davamo ammazzata.
1: Quindi contro... tu non tifi Como? Tifi Taranto? Taranto e Juventus, credo.
2: Sì.
1: Parliamo di Torino.
2: E niente, arriviamo là, facciamo questa partita contro
1: io intanto cerco foto.
2: Contro gli allievi della Juventus e ci convocano in sette per fare un'altra prova.
1: Della tua squadra?
2: Della mia squadretta di Como. Andiamo in sette e ci prendono in cinque. Poi ogni anno di questi cinque...
1: Eccoti
2: uno,
1: qua, appena preso magari.
2: No, questo ero già... vedi con lo scudetto di Coppa Italia...
1: Coppa Italia è la stella dei 10 scudetti.
2: Sì, dei 10 scudetti.
1: Didi, continua, che poi c'è anche una formazione qui della Juve.
2: Eh sì, qui questa stiamo facendo un amichevole amato con la prima squadra. Qui era già l'ultimo anno che sono stato là. Era l'ultimo anno.
1: Con la prima squadra in che senso? Del Mantova o della Juve?
2: No, della Juve.
1: Perché tu eri nella rosa a un certo punto.
2: Sì, e beh, noi ci allenavamo assieme, eravamo un 4-5.
1: Ed eri convocato a volte in prima squadra?
2: E ci allenavamo con la prima squadra.
1: Quindi quello è un amichevole.
2: Alle volte eravamo convocati con... però allora non c'era neanche il tredicesimo, quindi figurati, andavi giusto per fare numero, no?
1: Fa curriculum.
2: Sì.
1: E poi le foto per un'intervista 60 anni dopo. Raccontami, allora, arrivi a Torino e prendi consapevolezza di cosa sia una società di calcio
2: lì è tutta una
1: strutturata, famosa.
2: È tutta un'altra storia. Cioè la Juventus è la Juventus, non c'è niente da fare. E cominciamo queste... e faccio tutta la trafila, allievi, primavera, tra l'altro vinco il campionato italiano della primavera e poi l'ultimo anno con la Juventus, proprio prima squadra.
1: Chi è
2: allenatore Heriberto Herrera.
1: È Heriberto, il fratello di Elenio, vero? Era?
2: No, non c'entrava nulla. Niente, lui era uruguaiano.
1: Quindi Elenio. Non c'entrava niente con l'Elenio Herrera.
2: No, assolutamente. Era il periodo di Salvadore, Castano,
1: del calcio saranno.
2: Anzolin, Salvadore, Castano, Sarti, Leoncini, Nenè.
1: Gente anche della nazionale, insomma.
2: No, c'erano tutti i nazionali. Certo. E ho fatto tutta la trafila. Alla fine, finisce il campionato, mi danno in prestito a Taranto. E lì comincia.
1: Ed è lo primo switch, direbbero i ragazzi oggi, la svolta.
2: È la prima svolta.
1: Senti, i tuoi, da calciatore, diciamo quasi 13 anni, poi allenatore, dirigente, ok. Ma hai mai detto a te stesso, peccato però non ho fatto altre esperienze, mi sarebbe piaciuto giocare anche là?
2: Ho giocato anche a Carrara un anno, prima di venire a Taranto.
1: No, dopo, quando poi sei diventato Mario Biondi, capitano.
2: Vabbè, sai cos'è?
1: Sai quei pensieri con se stesso?
2: Sì,
1: no?
2: Che poi la vita ti fa fare delle cose che tu non pensi mai, puoi fare mille progetti. Poi ci sono degli avvenimenti che ti cambiano la vita, o in positivo o in negativo. Proprio secondo me tutti hanno avuto il momento che ti ha cambiato la vita. E per me è stato così, nel corso proprio della mia vita, a cominciare da questo fatto che sono andato a finire in quella squadretta e non in un'altra.
1: E certo.
2: Vedi,
1: se uno va a ritroso trova sempre delle casualità, no? A volte negative, a volte positive.
2: Sto quello che ho detto io.
1: Mi sembra di cogliere a te sostanzialmente sempre positive.
2: Beh no.
1: Qualcosa. No, parliamo del calcio.
2: Momenti difficili perché considera che io ero uno da 38 partite all'anno, infatti uno dei record a cui sono più affezionato sono 117 partite di campionato di fila.
1: Di fila. Con la maglia del Taranto. È uno dei record sicuramente.
2: Sì. 117, cioè senza uscire mai, senza infortuni, senza squalifiche, che per un difensore non è facilissimo.
1: Tu espulsioni mai?
2: Sì, una volta a Modena perché che ci facevo là, ero all'attacco e uno mi tirò la maglia e io gli direi
1: pure in attacco hai fatto fallo d'espulsione,
2: sì,
1: manco in difesa.
2: Sì,
1: certo, se ci fosse stato il VAR, uno come te sarebbe stato espulso quasi ogni domenica.
2: No, espulso quasi ogni domenica.
1: Tu menavi?
2: No, ma era di... Sì,
1: a
2: ma
1: proposito
2: non proprio,
1: di Benetti,
2: non
1: no?
2: proprio cattiveria, diciamo decisione, che è diversa dalla cattiveria
1: sportiva.
2: Sì, decisione,
1: Ti facevi sentire?
2: Sì, beh, sì, difensore, se no che lo facevo, stavo a far passare gli altri.
1: Anche perché tu eri alla Burnic, non
2: sì,
1: eri alla
2: Facchetti. Sì, io ero il marcatore di quelli piccoli, ero un piscatole, quelli piccoli davano tutti a me da
1: marcare. Senti, a proposito di un piccolo che è rimasto nella storia e nel cuore di questa città, tu l'hai incrociato, Iacovone, ci hai giocato?
2: Sì, ci ho giocato e ci ho fatto l'allenatore.
1: Cioè, nel 76-77 ci giochi?
2: Ci gioco.
1: 77-78, l'anno proprio della sua morte?
2: Faccio il secondo, di Rosati.
1: Ecco, che persona era, che ricordo hai di Erasmo,
2: allora,
1: del ragazzo?
2: Bravo ragazzo, mi ricordo che ritiro a Asti, lui si era appena sposato, e Rosati faceva fare ai giocatori una salita con un pallone medicinale.
1: Quelli pesanti.
2: In braccio. Proprio.
1: Come si chiama? La palla medica?
2: Sì,
1: dicono,
2: la palla
1: vero?
2: Medica, sì. E Erasmo aveva fatto, c'è cioè anche un po' di pancetta, aveva fatto, si era appena sposato.
1: Quindi era, si è rilassato sì, un po' il
2: sì,
1: ragazzo,
2: sì.
1: Ci sta.
2: E non ce la faceva a fare queste salite, arrivava in fondo proprio, non ce la faceva più. E mi

0: ricordo che gli ultimi metri gli prendevo io il
1: Era fuori
0: pallone
1: forma in
0: e
1: quel
0: io gli
1: momento.
0: prendevo il pallone e lo accompagnavo su, però era uno che poi in allenamento comunque bestemmiava,
1: Certo,
0: ma
1: non era
0: si dava da
1: altissimo, ma c'aveva
0: fare.
1: un'elevazione pazzesca.
0: No, io di lui c'ho proprio il ricordo dell'anno precedente, che lui venne a Taranto poi, e facciamo un'amichevole a
1: E lui
0: Mantova,
1: era del Mantova.
0: lui era del Ma, facciamo un'amichevole a Mantova, arriva un calcio d'angolo, io difensore, giocavo difensore, arriva sta palla, faccio per saltare e vedo quest'altro che gli arrivo qua, no? Dico, boh, sarà stato un caso, si sarà appoggiato, arriva un'altra palla alta e questo di nuovo se la va a prendere in cima. Dico, questo è un fenomeno.
1: Lo capisti
0: E
1: subito che
0: infatti,
1: Fico lo prese poi.
0: venne qua e stava molto migliorando anche tecnicamente, perché all'inizio non era, tecnicamente non era un granché, però
1: Aveva grandi margini.
0: si stava migliorando proprio, sì, aveva grandi margini.
1: Senti, quella notte maledetta, tu anche avresti la telefonata
0: Oh,
1: e
0: io
1: andresti.
0: fui uno dei primi a ricevere la
1: Non eri
0: telefonata.
1: nel locale con gli altri amici. Poi
0: No, ma anche lui andò nel locale,
1: se ne andò.
0: facciamo uno schifo di partita,
1: Con la Cremonese,
0: 0-0.
1: famoso portiere che parò
0: Sì,
1: tutto.
0: vabbè, ma eravamo già
1: Eravate un
0: fuori,
1: po'.
0: eravamo già fuori dai
1: Non
0: giochi.
1: andò bene. 0-0 in casa
0: No,
1: con la Cremonese.
0: eravamo fuori dai giochi, lui va, la moglie non c'era perché era andata a casa per fare delle visite, che era incinta,
1: E lui fu
0: aspettava un bambino.
1: convinto ad
0: E
1: uscire
0: lui uscì con questi
1: dai
0: ragazzi, e a un
1: ragazzi.
0: certo punto disse: "Ragazzi, non me la sento, me ne vado a casa". È il
1: È così è andata,
0: destino. Ed
1: purtroppo.
0: così è
1: E anche
0: andata.
1: tu con gli altri andresti.
0: E mi arriva questa telefonata, uno dei primissimi a riceverla, e infatti chiamo immediatamente, andiamo da Giovanni Fico, che nel frattempo
1: Tom
0: aveva
1: Rosati,
0: ricevuto
1: allenatore.
0: Tom Rosati, chiamo Tom Rosati, andiamo da Fico, che nel frattempo aveva ricevuto la telefonata da Clemente Salvaggio e gli
1: Poi
0: aveva.
1: direttore del Corriere, ma era all'epoca penso capo servizio
0: Non lo
1: sport.
0: so,
1: No, vabbè, sì.
0: non so. E niente, e da lì è cominciata tutta la storia. Io dovevo avvisare la moglie e non sapevo come fare. Dico,
1: Certo,
0: non
1: non me
0: me la
1: lo fate
0: senti io,
1: fare.
0: non me la fate. E dice: "Devi farlo tu, non c'è nessuno che lo può farlo tu". Allora mi viene in mente, chiamo Seghedoni,
1: Ok, altro allenatore.
0: che era stato, diciamo, il padrino
1: Ah,
0: di Erasmo
1: ecco.
0: Iacovone, che lui l'aveva caldeggiato molto.
1: Ok.
0: E gli spiegai il fatto, dicevo: "Mister, ci
1: Chiamalo
0: pensi
1: tu.
0: lei, perché io non". No,
1: Una persona più matura, più
0: ma
1: grande.
0: poi è che lui aveva vicinanza proprio alla
1: Il
0: famiglia,
1: rapporto. Non te la
0: quindi
1: sentesti,
0: no,
1: insomma.
0: assolutamente. E che me lo fa?
1: Tra l'altro la moglie di Iacovone, anzi la salutiamo con affetto perché è sempre molto legata alla città,
0: Sì, so.
1: veramente, veramente è bellissimo, spesso appena può interviene o c'è ed è bello, non ha mai dimenticato, anzi si sente tarantina anche lei. Sulla sua pagina Facebook ci sono tantissimi riferimenti a Taranto, alla città, al marito e alla squadra. Senti, tu hai quindi 35 anni di Taranto, calcio, ma mi fai i nomi dei più forti che tu abbia visto giocare? Ovviamente quando diciamo più forti si parla di, sto parlando di
0: Ma
1: talentuosi,
0: sai,
1: dei,
0: devi
1: qualche
0: vedere,
1: nome dice che gran giocatore ha avuto
0: per
1: Taranto.
0: esempio, un giocatore che secondo me avrebbe potuto fare di più ed essere Morelli.
1: Qui parliamo
0: Morelli,
1: sempre di quel periodo là.
0: sì.
1: Morelli.
0: Morelli tecnicamente fortissimo. Morelli andava al mercato e prendeva da fruttivendolo e diceva: "Senti, se faccio 10 palleggi con la banana, mi regalo 1 chilo di banane". E
1: Faceva sti
0: faceva
1: giochi,
0: 10 palleggi con la banana.
1: era fortissimo.
0: Sì. Beh, no, che ti devo dire? Lì ho
1: Tu hai visto Selvaggi,
0: visto
1: Iacovone,
0: Selvaggi,
1: Bori, Graziano,
0: Iacovone, Maiellaro, De
1: Maiellaro,
0: Vitis, dai.
1: Paolucci.
0: Sì, Paolo, ma non a livello di De Vitis.
1: De Vitis, infatti, De Vitis ha conosciuto la buona.
0: No, ma proprio anche come uomo, De Vitis.
1: Era una bella persona.
0: Bella persona proprio, bella
1: Beh, ha
0: persona.
1: fatto anche una buona carriera.
0: Sì.
1: Maiellaro, un talento puro, sì.
0: Pazzo
1: Infatti, uno che
0: scatenato.
1: prende il posto di Baggio a Firenze e si impone, vuol dire che, no?
0: Eravamo in ritiro loro, lui con la
1: Pazzo scatenato,
0: Fiorentina.
1: sì, era proprio genio,
0: Sì,
1: simpaticone,
0: no, no.
1: genio e
0: Ti
1: sregolatezza,
0: dico,
1: no? Ma lui ci giocava anche,
0: eravamo in
1: supposto.
0: ritiro in Alto Adige, mi pare con Nicoletti, e lui era in ritiro con la Fiorentina in un paese vicino. E veniva da noi, veniva sempre da noi, no? "Ma non fai allenamento oggi?" "No, che me ne frega, io sto con voi".
1: Comunque è grande, simpatico, anche nei commenti oggi,
0: Sì,
1: veramente simpaticissimo. Di
0: di
1: Candela Foggia,
0: Candela.
1: grande Maiellaro.
0: Sì.
1: Devo dire, posso dirlo personalmente, il mio idolo proprio del Taranto Calcio, perché sì, era ragazzino a scuola e c'era Maiellaro.
0: No, Maiellaro,
1: noi forte, a Napoli cantavano Visto forte. Maradona, noi cantavamo Visto Maiellaro.
0: Sì,
1: no. Spareggi a Napoli. Ricordo che Veneranda era squalificato dopo Taranto-Genova 3-0 a Lecce, grande partita.
0: Sì.
1: Noi ci guadagniamo gli spareggi,
0: e io ero
1: squalificato, ti fa fare l'ultimo allenamento prima e poi in panchina.
0: E poi in panchina.
1: Quegli spareggi sono stati un punto della tua carriera anche da...
0: Bene, va bene,
1: battemmo il Napoli e pareggiammo, battemmo la Lazio e pareggiamo il Campobasso, giocammo a Napoli.
0: A Napoli, beh, l'emozione, cioè bello adesso perché è andata bene, come quando facemmo poi battemmo la Casertana nello spareggio successivo, penultimo anno che rimanevo io, buonanotte, che sono rimasto a Taranto, e allenatori…
1: Chi avevi?
0: No… Vabbè,
1: di che anno parliamo?
0: L'ultimo anno di... Madonna mia.
1: Allora facciamo così, Mario.
0: Lapsus.
1: Facciamo così. Recuperiamo l'anno, andiamo in pubblicità, 30 secondi, e intanto riavvolgiamo...
0: Vitali, Gian Piero Vitali, ma come faccio a non ricordarmi Gian Piero Vitali?
1: Grande uomo, grande persona, grande allenatore.
0: Un fratello Gian Piero Vitali.
1: Allora, su Vitali, e ci torniamo su Vitali, e poi magari parliamo anche degli allenatori con cui è legato, con cui hai fatto il secondo. Sì. Pubblicità, pochissimi secondi e ripartiamo da Gian Piero Vitali e dagli spareggi di Ascoli.
0: Sì.

0: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Viss, scelti per proteggere.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Eccoci qua di nuovo con Mario Biondi, parlavamo di Giampiero Vitali, uno degli allenatori più amati di Taranto, purtroppo non c'è più Vitali, tu hai lavorato da secondo, da fino agli anni 70 sino all'inizio degli anni 90, hai lavorato con?
7: Allora, ho cominciato con Tom Rosati. Tom Rosati è pratica, diciamo che l'anno precedente, allenatore Seghedoni, vabbè, lasciamo stare, 38 partite tutti gli anni, quell'anno 7 partite.
6: Una stagione così.
7: Però decido che non me ne devo andare.
6: Parliamo del fine anni
7: 78.
6: Quell'anno in cui morì Iacovone, l'ultima stagione da
7: Ok. Decido che me ne devo andare. Sì. No, l'anno precedente. Decido che me ne devo andare. E dovevo andare a Monopoli, mi pare. Avevo dei contatti con Monopoli. Mi chiama Giovanni Fico e dice: Mario, perché invece di andartene, siccome viene un allenatore nuovo Rosati, non ti fermi e gli fai il secondo?
6: Perché tu eri l'esperto, il veterano,
7: Sì, ero quello un po' più anziano, poi con
6: Capitano.

0: pianificò io un bel rapporto. E lì ho cominciato a fare il primo
1: assistente.
0: L'anno successivo Rosati mi vuole portare a Salerno, perché lui va a Salerno. Io vado a Salerno, parlo con la Salerno, con quelli della Salernitana, mi fanno un contratto che a Taranto me lo sognavo. Torno a Taranto, ci ripenso, chiamo Rosati, dico: non
1: quindi
0: ci vengo più.
1: Rinuncia a quel contratto più
0: rimango a Taranto,
1: redditizio.
0: Rimango a Taranto. Poi, poi lo viene a sapere Giovanni Fico, non ti dico, che mi diede dell'infamone.
1: Dice,
0: del
1: traditore.
0: Traditore era troppo, non infamone proprio. Figurati che lo incontrai poi un
1: grande
0: anno,
1: presidente.
0: Lo incontrai un anno a teatro, lui
1: che
0: era,
1: ancora...
0: lui era gli ultimi periodi suoi, no? Era già messo male.
1: E nel senso che non stava bene?
0: E stavo con la mia seconda moglie. E
1: ancora si ricordava?
0: E ancora, ma ti ricordi quando mi hai fatto quella
1: infamità? però non tradisti,
0: No, sono rimasto lì e mi sono fatto lui, dopo Rosati venne, venne Renna, mi pare. Dopo Rosati venne Mazzetti. E ne ho passati in altri 2-3.
1: Tu eri in panchina Taranto Milan 3-0 l'Immacolata?
0: No, perché era l'ultimo anno, quel Taranto lì, io non ero più in panchina, perché Seghedoni, che è un nome ricorrente nella mia vita.
1: Non facessi il secondo a Seghedoni.
0: Mi fece fuori.
1: Ok. Le cose di calcio.
0: Ha preferito un altro.
1: Ok.
0: Sì, va bene. Sì. Preferì un altro e io passai al settore giovanile.
1: Ok.
0: Mi ricordo di
1: quindi non eri in panchina, ma eri del Taranto, no?
0: Sì, sì, ero del Taranto, ma facevo gli allievi. E di quell'anno la cosa molto positiva che invece che mi ricordo è che feci venire a Taranto Gregucci, che andai a prenderlo, lo vidi giocare a San Giorgio, e l'anno dopo giocava
1: che
0: negli allievi.
1: Più là diventerà bandiera della Lazio.
0: Sì, sì.
1: E adesso allenatore,
0: sì, sì.
1: Bravo.
0: E niente, dopodiché... non ci sono più, l'anno successivo il Taranto lì retrocede e io vado a Massafra. Dopo Massafra feci un bel campionato, mi chiamarono in C2 a Brindisi. Lì sono cominciato.
1: Quindi lì pensavi di cominciare a avviarti come allenatore.
0: Sì.
1: Poi infatti, hai fatto anche Grottaglie, se non sbaglio, mi hai detto.
0: Sì.
1: Però
0: è successo che ho fatto Brindisi, poi ho avuto delle vicissitudini personali che mi hanno completamente sbandato. E per fare
1: la tua vita privata,
0: mia vita privata
1: è interferita
0: in una maniera incredibile. Sì. Devi fare l'allenatore, devi pensare solo alla tua squadra. 24 ore su 24, non puoi avere altri
1: problemi. Invece fu un tuo momento particolare.
0: Niente, è andata male, andò male. Poi c'avevo anche... avevo pensato al futuro, avevo aperto anche un negozio di articoli sportivi, che non andava benissimo, perché
1: siamo arrivati alla metà anni 80?
0: Metà anni 80, sì. No, metà anni 84,
1: okay.
0: 83-84, sì. Perché poi tornai a Massafra, che mi rivolgono a Massafra, non feci bene.
1: Quindi questo è stato il tuo periodo di vita?
0: Nero.
1: Perché è il periodo
0: poi,
1: che...
0: Poi dopo, sì. Dopo Massafra andai a Grottaglie, sì. E anche lì
1: non andò bene,
0: sì, ma lì non c'entravo io. Dopodiché decisi di chiudere col calcio, perché ero a Taranto da solo con due figli di cui mi ero fatto carico.
1: Quindi io, c'era un papà e un uomo che doveva pensare alla
0: famiglia, e andai a fare a vendere le macchine da Musolino. Andai a fare mi assunse Musolino. Allora c'aveva la filiale in Viale Virgilio, di fronte al Jolly.
1: Sì, sì.
0: E ero lì. Il mio destino.
1: Scrivania, penna, carta, lavoro.
0: Il mio destino era quello. A un certo punto, verso maggio.
1: Di che anno?
0: Dell'85. Il Taranto passa a Fasano.
1: Sì, quindi dopo Pignatelli.
0: Il Taranto passa a Fasano.
1: Dopo Pignatelli, siamo in C.
0: Siamo in C. E io ormai ci avevo messo una pietra sopra col pallone.
1: Ma seguivi però, andavi?
0: Sì, vabbè, avevo altri problemi,
1: certo.
0: Poco più importanti, sì. Cioè più importanti, seri. E a un certo punto sono lì e vedo entrare una persona, la concessionaria che io conosco,

0: dico, ma questo era Rosati, che mi guarda e mi fa, ma tu che ci fai qua? Mister, io devo campare, ho due figli da mantenere, che devo fare? Aspetta, sale sopra dall'ufficio da Musolino e mi dice, con me, dice, questo me lo porto, eh.
1: Questo è uomo di calcio.
0: No, no, questo me lo porto.
1: In campo.
0: Come te lo porti? Sì, sì, me lo porto. E da lì ho ricominciato.
1: E riprende...
0: E lì ricomincio. Lui, tra l'altro, questo è un episodio triste, tra l'altro non stava bene. Dobbiamo partire per il ritiro, tutto organizzato, mi fa Mario, guarda
1: Stiamo
0: io...
1: Stiamo parlando della rosa, impareremo a conoscere Maiellaro, sì, sì. Quella rosa no, è d'Ottavio...
0: Ancora, prima, sì, di D'Ottavio, Paolucci,
1: Rosati
0: Pesce,
1: costruì una squadra
0: sì,
1: che
0: sì,
1: poi...
0: No, di Serie C,
1: conquisterà la B.
0: Eravamo in Serie C, sì.
1: E... Pesce d'Ottavio, sì, sì, sì, sì.
0: E
1: Donatelli
0: dice,
1: c'era già?
0: Guarda, sì, sì, sì. Guarda che io mi devo ricoverare un attimo perché devo fare degli accertamenti, comincia tu. Parto, ritiro da solo, l'unico, non c'era, allora non si usava il secondo, il preparatore dei portieri, facevo tutto io, preparavo i portieri, gli infortunati, io, il dottor Guido Petrocelli c'era,
1: come no?
0: che mi dava una mano, e, ripeto, il periodo di Fasano, e tutti i giorni io telefonavo, mister, quando viene? No, tu che stai facendo? Ah, io sto facendo, bravo, bravo, vai avanti così.
1: E lui stava affrontando operazioni, non stava bene.
0: E non stava bene. Uh-huh. Passavano i giorni e sono breve. Ho fatto 15 giorni di ritiro da solo.
1: Ed è agosto.
0: Ed è agosto. Mm. L'ultimo verso Ferragosto, facciamo la consueta partitina di fine ritiro. Lui viene, lo vedo e rimango interdetto. Rosati era un animale, proprio una bestia, e vedo
1: una persona provata e
0: ma proprio
1: scarna.
0: Non so come spiegare, proprio magro.
1: Stava male.
0: Va bene, dirige la partita, finisce il ritiro, ognuno a casa sua, comincia la Coppa Italia e lui non si presenta.
1: Siamo all'inizio di settembre, presumo.
0: No, fine agosto.
1: Fine agosto. Okay.
0: Una partita di Coppa Italia, due partite di Coppa Italia, tre partite di Coppa Rosati non riesce. Io tra l'altro cosa non potevo neanche andare in panchina perché non avevo i titoli. E parlo alla dirigenza e dico guardate che qua non possiamo andare avanti, va bene, partiamo io, Uzzi,
1: allora, grande William Uzzi,
0: sì, allora c'era Rizzo direttore sportivo, andiamo a trovarlo, saliamo in casa,
1: era l'epoca anche del Cavalier Picenna quella,
0: era il Cavalier Picenna, c'era anche il Cavalier Picenna, andiamo in stanza, io lo vedo, esco di corsa e mi metto a piangere perché... Cioè, aveva un lenzuolo sopra e gli si contavano le costole. Mister, allora, no, adesso io vengo, te la faccio breve, il giorno dopo è morto.
1: E infatti in città fu una notizia.
0: Il giorno dopo è morto.
1: Sconvolgente, i tifosi, era amato Rosati, era sì, amato, ben voluto.
0: Era bravo, sì, sì. Eccezionale.
1: Quindi arriva Renna, Tarantino.
0: Tarantino,
1: poi sarà esonerato...
0: No, Renna, Tarantino, Renna del Cesare.
1: Sì, però, i figli a scuola a Tarantino, il figlio che giocava a pallone sì, veniva sì, a scuola... Sì. Al Bachelet, ecco perché mi sono confuso.
0: E anche con lui un ottimo rapporto e lì ho ricominciato.
1: Infatti secondo Renna, poi Renna esonerato, se non sbaglio dopo una sconfitta ulteriore a dicembre,
0: sì, sì.
1: Però batteste il Parma di Sacchi 3-0,
0: sì, e venne,
1: il fortissimo Parma di Sacchi.
0: Dopodiché, dopo Renna,
1: Veneranda
0: anche con
1: che raccolse la squadra ottimo, con pochi punti
0: e facemmo un bel campionato.
1: E se non sbaglio il Taranto con l'Atalanta quell'anno, l'Atalanta di Sonetti fortissima, vinse praticamente il girone di ritorno.
0: Lì è poi l'anno che abbiamo fatto gli spareggi.
1: Ma il girone di ritorno fu da promozione in Serie
0: sì,
1: A.
0: Sì. Bene, con Veneranda, sì. Splendido rapporto.
1: Veneranda sembrava chiuso, burbero.
0: No, beh, era un po' così.
1: Sembrava
0: carattere,
1: pubblicamente,
0: un carattere
1: però
0: da
1: prendere come allenatore.
0: Un suo carattere. Io andavo d'accordo perché.
1: Era un grande allenatore.
0: Perché.
1: Andavi d'accordo. Era una persona per bene.
0: Sì, sì, sì. No.
1: Come tutti gli allenatori che
0: conosci. Rimasto. Veneranda, ci salviamo, dopo di l'anno dopo viene...
1: Verrà esonerato, comincia
0: sì,
1: e poi verrà esonerato.
0: Sì, e viene Clagluna.
1: Clagluna.
0: Con cui anche lì bel rapporto proprio fraterno con Clagluna, tanto che quando poi lui va via da Taranto...
1: Aspettalo, con Clagluna, record con
0: record
1: i due punti,
0: due
1: 51 punti,
0: punti
1: in
0: sì, sì.
1: Con Roselli, Giacchetta, Coppola,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì, sì, sì.
1: Quella squadra là.
0: Quella partita che, vedi anche lì, per esempio, giochiamo a Siracusa, se perdiamo quella partita esonerano.

0: la Glogna, l'abbiamo vinta
1: E
0: rocambolescamente.
1: non cambia nulla.
0: Non solo non cambia nulla, ma ripartiamo con la squadra e vinciamo il
1: È il
0: campionato.
1: calcio poi, non c'è
0: Beh,
1: quell'epoca.
0: queste cose qua. E niente, stavo dicendo del rapporto con Calgluna, ottimo, veramente ottimo, tanto che lui qualche anno dopo deve andare a Cagliari e mi telefona e mi dice: Mario, vuoi venire con me a Cagliari? Poi invece prese Romazzone e non se ne fece più
1: Però
0: niente.
1: quindi hai sfiorato il pensiero della Serie A anche in
0: Sì,
1: panchina.
0: sì.
1: Sarebbe stata una bella esperienza.
0: Beh, lì sarei andato, eh.
1: Eh beh, sì. Eh.
0: Ormai i ragazzi erano grandi,
1: Che poi i ragazzi sono Luca
0: Luca e
1: e
0: Glenda.
1: Glenda. Sei anche nonno?
0: Sì, di due bei nipoti, non perché sono i miei.
1: Potremmo dire,
0: Gli
1: dicono tutti così. No, sono belli, sono belli. Diciamo. Beh, sono belli anche i figli, quindi è giusto che i nipoti
0: beh,
1: lo
0: beh.
1: siano.
0: E Glenda invece è tornata alle origini. È
1: Senti, qua c'ho una foto, cioè
0: tornata a Como.
1: lei a Como.
0: Si è tornata a Como, ha aperto una clinica veterinaria e vive là. Ormai ci sentiamo tutti i giorni per
1: Quindi
0: telefono.
1: lei è comasca, anche
0: Se
1: se ha
0: lei è
1: studiato a
0: comasca,
1: Taranto.
0: sì. No, ma lei è nata a Taranto
1: Sono
0: però,
1: tarantini i tuoi figli.
0: sì, Tarantini.
1: Scuola a Taranto, vita
0: Sì,
1: giovanile a
0: vita.
1: Taranto. Luca è ancora a
0: Luca,
1: Taranto.
0: sì, Luca
1: Senti,
0: a
1: qui c'è
0: Taranto.
1: un'aula.
0: E questo è
1: E qui ti
0: Coverciano.
1: vedo io,
0: È
1: aspetta che
0: Coverciano.
1: qui che prendi
0: Sì,
1: appunti. Ecco qua, Coverciano.
0: Coverciano. E ci avevamo, considera, c'era Ventura con noi, c'era Reja, quell'anno, c'era
1: C'è
0: Anzolin.
1: anche questo allenatore, no?
0: Mario
1: Mario
0: Russo,
1: Russo,
0: sì,
1: l'ho
0: Mario Russo.
1: riconosciuto. Un altro ottimo allenatore. E qui perché eri a Coverciano?
0: Allora, ero a Coverciano perché io con Giovanni Fico non mi feci mai fare il tesseramento da allenatore, mi facevo fare sempre il tesseramento da giocatore.
1: Ah.
0: Quindi arrivava a un certo punto che volevo fare l'allenatore, però non potevo perché non c'avevo i titoli. In pratica avevo
1: Cioè,
0: sempre fatto il
1: al referto non
0: giocatore.
1: potevi risultare
0: Perché
1: allenatore.
0: era. E lì entrò in scena Donato Carelli, che telefonò in federazione e disse: Questo qua deve fare il corso.
1: Quindi il giocatore fece il corso e poi prendesse il patentino
0: Preso il
1: da sino a
0: patentino
1: livello B,
0: fino a B.
1: ok, con quello che è ancora,
0: Sì,
1: quelli
0: sì,
1: non
0: sì.
1: scadono mai quei titoli.
0: No, no, scadono perché poi quando ho fatto il dirigente ho dovuto rinunciare al patentino all'allenatore.
1: Ok, Biondi, un'ultima domanda. Che ci fai qua al timone
0: Ah,
1: di una
0: bella.
1: barca?
0: Allora, lì diciamo che a un certo
1: Qui il
0: punto
1: calcio non lo vedo, non vedo palloni qua,
0: parliamo nell'anno 2000, 99-2000, ero appena sposato con l'attuale mia compagna, che saluto e ringrazio perché in effetti
1: ti sopporta.
0: si è presa dei bei carichi
1: Ti
0: addosso,
1: sopporta.
0: si è presa dei bei carichi addosso a partire dai figli e dai nipoti. Si fa la nonna proprio a tempo
1: Certo, poi.
0: pieno, quasi, mo che va in pensione. E niente, il calcio l'avevo un po' abbandonato, non sapevo cosa fare. Uscivo dalla palestra, ero andato in palestra, incontro un amico che mi fa: Senti, da dove vieni? Sono andato in palestra, vieni, ti faccio vedere una cosa. E mi portò sulla sua barca. Da lì mi sono fatto 10-12 anni
1: Ah, da libro, un'altra casualità,
0: velista,
1: un'altra
0: sì, di
1: casualità.
0: velista,
1: Ah,
0: bello,
1: ti piace? Vai ancora?
0: emozionante. No, perché in pratica a un certo punto ho avuto problemi all'anca.
1: Ah,
0: Mi
1: quindi?
0: sono dovuto operare, poi lì sono venute
1: Classico,
0: altre,
1: classico del
0: sì, per
1: calcio,
0: forza,
1: eh?
0: per forza.
1: Vero?
0: Poi sono venuti altri problemi e in barca a vela, siccome ho fatto tante regate d'altura, tanti campionati
1: Beh, beh.
0: anche a livello internazionale.
1: Ah, l'agonismo l'hai ritrovato in mare.
0: Sì. E quindi, siccome io sono proprio l'agonismo mi piace, in barca ti devi muovere, non puoi star lì.
1: E quindi?
0: No, dai, vieni, fai il tattico. No, io che devo fare il tattico? Io se non partecipo, e ho lasciato da qualche
1: Ah,
0: anno,
1: ok.
0: ma sono stati una quindicina d'anni proprio
1: Belli.
0: entusiasmanti.
1: Senti, da quant'è che non tiri un calcio al pallone in una partita? Calcetto o calcio che sia?
0: No, basta,
1: Da tanti
0: ormai.
1: anni non giochi?
0: Ma sì, ormai se dovessi giocare, mi viene il fiatone che giocare a dama, penso se mi metto a giocare a pallone.
1: Va bene, grazie. Con questa battuta io ti ringrazio, è stato bello perché abbiamo figurato parecchie delle cose, poi il fotoracconto ci aiuta. Cimpiel,
0: Biondi
1: Biondi,
0: Colletta.
1: Colletta. è come Zoff Gentile Cabrini, bravo, come Goletti Biondo Cridelli, come Sarti
0: Burnis Facchetti.
1: È l'inizio di una poesia.
0: Come Rosetta Caligaris.
1: È l'inizio di una poesia, sì, ognuno ha la propria. Sì. Claudio Frascella ci ha fatto il titolo di un bellissimo libro, di cui tu sei protagonista nel senso proprio iconico.
0: Diciamo che... Non l'abbiamo fatto assieme, ma ci sentivamo spesso e io gli raccontavo le storie.
1: Adesso non mi lantare diritti d'autore.
0: Ma perché tante cose lui non poteva saperle. Vabbè. E quindi, siccome sono amico.
1: Hai fatto consulenza.
0: Bravo, ci sta,
1: perché Claudio è un bravo giornalista, bravo scrittore, anzi, bellissimo libro, stiamo vedendo la copertina.
0: No, ma il fatto è che non. Perché è bello sto libro?
1: Ma eravamo ai saluti, Mario, noi rischiamo di ricominciare la trasmissione, ora è vero? Con Mario Biondi è bellissimo. Però del libro poi parleremo anche con Claudio, Studio 100, perché andatelo a comprare, è un pezzo di storia, storia di un raccattapalle.
0: Tu l'hai letto?
1: È bellissimo, lo sto leggendo, ed è veramente bello.
0: No, è l'idea che è bella.
1: Una sola cosa ti voglio chiedere, che sensazione si prova a essere parte integrante di un titolo di un libro? È bello, è un riconoscimento.
0: Sì, bello. Ecco, lo prendo come un riconoscimento.
1: È bello,
0: sai?
1: Vero?
0: Anche se in effetti è un po' come Rosetta Caligari.
1: Sì, è l'inizio di una poesia.
0: È un coro.
1: Bene, sei un verso di una poesia, Biondi. Complimenti. Ci vediamo lunedì prossimo con 100 storie. Leggete il libro di Frascella.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci,

0: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendole più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti.

0: di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre MULE del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono ormai, prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei. Appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti. Però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene, persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale: la dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo.

0: Rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione, con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani, perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato. Sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile, la legge prevede solo l'obbligo. Un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso. E invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
3: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano. Non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa, le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando
4: parliamo di massaggiare, abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente

spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente. Perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli assanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo. Tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi: allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica,
Il defibrillatore è

0: erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi due in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4,5 km circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima. Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte.

0: E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti. Pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea. E riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Non si è
0: niente. Allora
1: utilizzato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo visto, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e abbiamo, stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è, e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra, tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento, perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che tutto, che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
4: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata, e chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
0: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso, e bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante

0: Oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi sempre una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno, si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole, e lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti. Perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il Presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto, e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio ma anche a livello nazionale, pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 7118, delle 29 postazioni mobili, dei delle 6 automediche dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata.

E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche.

0: Profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito. Rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo, grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
2: Ciao.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Il rapporto della città di Taranto con l'acqua è sempre stato simbiotico. Taranto capitale di mare, Taranto la città dei due mari. E in effetti la città di Taranto sembra quasi sorgere dalle acque. Ma in pochi forse sanno che la città di Taranto è anche città di fiumi. Infatti ci troviamo sul Mar Piccolo, uno dei due mari della città. E proprio in questa parte del territorio ci sono ben due fiumi che hanno la storia fortemente legata al territorio della nostra città. La storia del primo dei due corsi d'acqua è davvero molto particolare. Siamo infatti alla foce del fiume Cervaro. Secondo la tradizione, qui un luogo di culto dedicato a Diana, dea della caccia il cui animale sacro era il cervo. Dal cervo di Diana, il nome di questo corso d'acqua. Il fiume Galeso è stato citato da moltissimi autori dell'antichità. Polibio ci racconta che i tarantini, fieri discendenti della madre patria Sparta, lo chiamassero Orota, utilizzando lo stesso nome del fiume che scorreva proprio nelle immediate vicinanze della madre patria. Virgilio lo citerà nelle Georgiche, ma sarà Orazio, attraverso i suoi versi, a consegnare il fiume Galeso alla storia. Il poeta infatti racconta che null'altro posto sulla faccia della terra lo aggradava più che le care sponde del fiume Galeso. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Formare Puglia propone corsi fino a 4.

0: 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: forte affermazione del centrosinistra nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Taranto, conquistando 8 dei 12 seggi disponibili, si assicura la maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea, 2 seggi a Fratelli d'Italia, 1 a Forza Italia. Code agli sportelli, appuntamenti difficili da ottenere, cittadini costretti ad arrivare all'alba per assicurarsi un numero utile. A Taranto continuano i disagi per il rilascio della carta d'identità elettronica. Massima amarezza in casa Taranto per la mancata promozione in Serie D dopo il KO con il Gladiator, ma a far discutere soprattutto il vergognoso post partita con l'invasione di campo e l'aggressione ai calciatori, da cui la città per bene prende nettamente le distanze. Siamo andati in strada a raccogliere le reazioni dei cittadini. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati in una nuova edizione del nostro telegiornale. Netta affermazione del centrosinistra nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Taranto. Conquistando 8 dei 12 seggi disponibili, si assicura la maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea. 2 seggi a Fratelli d'Italia, 1 a Forza Italia. Ce ne parla Dario Galitelli.
1: Le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Taranto si chiudono con una netta affermazione del centro-sinistra. La coalizione del campo largo, formata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, insieme alla lista civica guidata dal sindaco di Taranto Piero Bitetti, ha conquistato ben 8 dei 12 seggi disponibili, blindando così i 2/3 dell'Assemblea Ionica e confermando il forte radicamento della coalizione progressista sul territorio. La tornata elettorale ha fatto registrare un'altissima partecipazione al voto. L'affluenza finale è stata dell'88,33% con ben 424 amministratori locali che si sono recati alle urne sui 480 aventi diritto. Sul fronte delle liste, la parte del Leone nel centro-sinistra la fa la formazione Democratici e Progressisti, che ha raccolto ben 35.765 voti ponderati. Al suo interno spiccano le preferenze di Gianni Azzaro, primo degli eletti della lista con 7.202 preferenze, e Giampiero Strusi, consigliere comunale di Monteiasi, che entra in consiglio con oltre 6.000 preferenze. Nella stessa compagine si segnalano i consensi ottenuti da Maria Santoro, 4.056, Vito Rosario Rossini con 3.557 e Angelica Salamina con 3.526 voti. Ottimo risultato anche per il Partito Ionico Riformisti ed Europeisti, capace di totalizzare 21.596 voti ponderati. La lista porta in quota 3 eletti, trascinata da Patrizia Boccuni, seguita da Emiliano Messina e Daniela Galiano. Completa l'exploit dell'area di centrosinistra la civica Prima Taranto, che a fronte di 7.629 voti elegge Salvatore Brisci grazie a un bottino personale di 7.152 voti. Per quanto riguarda le opposizioni di centrodestra, Fratelli d'Italia si attesta a 15.341 voti ponderati, riuscendo a eleggere 2 rappresentanti nell'assise provinciale. Il più votato è Roberto Puglia, seguito da Tiziana Toscano. Trova spazio in consiglio anche Forza Italia, che conquista 11.746 voti ed elegge Domenico Pilolli.
0: Parliamo adesso di ex Ilva. Oggi pomeriggio l'incontro al Mimit tra il ministro Urso e i sindacati. Parteciperà anche la FIM CISL, che si era dissociata dalla richiesta, ribadendo la necessità di proseguire il confronto a Palazzo Chigi. Il servizio è di Marina Luzzi.
2: La vertenza ex Ilva torna al centro dell'agenda del Mimit. Questo pomeriggio, a partire dalle 18, il ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso ha convocato i sindacati metalmeccanici. Negli scorsi giorni Urso era stato a Taranto per inaugurare i nuovi capannoni della Vestas. Nell'occasione i rappresentanti dei lavoratori si erano lamentati del mancato confronto. Da qui la risposta alla richiesta avanzata da FIUM, CGL, UILM e USB. FIUM, CISL e UGL si erano dissociati dalle altre sigle, parlando di un tavolo di confronto già aperto a Palazzo Chigi, per cui era richiesta la convocazione dopo l'ultimo incontro risalente a marzo scorso. La convocazione odierna al Mimit Urso l'ha rivolta però a tutti, e tutti ci saranno, anche la FIM. L'incontro avviene in un momento difficile, con 3.150 lavoratori in cassa integrazione su 8.000 unità. Sabato scorso la Corte di Cassazione ha confermato il sequestro senza facoltà d'uso dell'Alto Forno 1. Lo stop da parte della Procura di Taranto è legato al vasto incendio di maggio 2025, in cui solo per miracolo non si registra registrarono feriti tra i lavoratori. La richiesta di dissequestro avanzata dai commissari di Ilva Enaeste e proprietari degli impianti era stata già respinta due volte dalla Procura ed una volta a febbraio scorso dal GIP di Taranto. Intanto in stallo anche la vendita. A contendersi l'intero asset il gruppo indiano Jindal e il fondo americano Flex, che negli scorsi giorni ha annunciato di aver costituito un tavolo specifico. Sullo sfondo una società del Qatar che potrebbe affiancarsi all'italiana Arvedi, un'ipotesi caldeggiata da Federmeccanica e dai sindacati.
0: E torniamo a parlare dell'aggressione avvenuta qualche giorno fa nel reparto di neurochirurgia del Santissima Annunziata, dove un uomo ha aggredito un medico che prestava le cure alla suocera. I dettagli e gli aggiornamenti nel servizio di Giovanna Calabrese.
3: Ho voluto difendere la mia ex moglie. Sono queste le parole che il 55enne avrebbe riferito questa mattina nel corso dell'interrogatorio davanti al GIP, assistito dall'avvocato Rosario Orlando. Il giudice non ha convalidato gli arresti domiciliari, disponendo invece l'obbligo di firma. Dall'aggressione all'ex moglie a quella nei confronti di un addetto alla vigilanza e infine di un medico, e quanto sarebbe accaduto sabato 13 giugno all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Secondo quanto emerso dalle indagini, la vicenda sarebbe nata da una discussione tra l'ex moglie dell'indagato e il medico che aveva visitato la madre della donna. Al centro del confronto la decisione del sanitario di non procedere al ricovero dell'anziana paziente. Dopo un acceso scambio di parole, la donna sarebbe tornata in pronto soccorso, riferendo di essere stata aggredita dal medico. In quel momento sarebbe intervenuto il 55enne, che avrebbe avuto un acceso confronto con la ex moglie, arrivando anche ad afferrarla al collo. La situazione sarebbe poi degenerata con l'intervento di un vigilante, che durante la discussione sarebbe stato colpito con un pugno. Successivamente l'uomo avrebbe raggiunto il reparto in cui si trovava il medico. Dopo averlo individuato, l'avrebbe colpito con una testata al volto. Il sanitario ha riportato la frattura del setto nasale con una prognosi di 30 giorni. Nonostante le lesioni, avrebbe scelto di portare a termine il proprio turno di lavoro. Sull'episodio è intervenuto anche l'Ordine dei Medici di Taranto. La presidente Maria Letizia Marra ha definito inaccettabili gli episodi di violenza contro il personale sanitario, sottolineando come tali atti compromettano la serenità necessaria agli operatori per garantire il diritto alla salute e finiscano per colpire l'intera comunità.
0: E ancora cronaca, un'operazione congiunta di Polizia di Stato, Guardia Costiera e ASL ha portato alla scoperta di impianti abusivi di mitilicoltura nel seno del Mar Piccolo, individuati grazie al tracciamento GPS. Sono state denunciate 3 persone per commercio abusivo di alimenti potenzialmente non conservati correttamente. 2 di loro sono accusate anche di occupazione abusiva del demanio marittimo e invasione di terreni. Durante i controlli sono stati sequestrati circa 40 kg di cozze trovate in un'auto e circa 20 tonnellate di mitili coltivati illegalmente in mare insieme alle strutture abusive. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del materiale e delle installazioni. E denunciati 2 uomini tarantini di 54 e 49 anni, entrambi pluripregiudicati per ricettazione in concorso. L'intervento della polizia è scattato durante un controllo del territorio della squadra volante in via delle Fornaci, nel quartiere Tamburi, dove gli agenti hanno notato un'auto di grossa cilindrata con 2 occupanti che precedeva lentamente e appariva sovraccarica. Il comportamento dei 2 e numerosi precedenti penali hanno spinto i poliziotti ad effettuare un'ispezione del veicolo. Nel bagagliaio, nascosti sotto teli, sono stati rinvenuti oltre 130 metri di cavi di rame ancora inguainati e suddivisi in matasse.

0: I due non hanno saputo fornire una giustificazione credibile sulla provenienza del materiale, poi sottoposto a sequestro. E due giovani di Taranto, di 30 e 20 anni, quest'ultimo già agli arresti domiciliari, sono stati arrestati dai carabinieri di Taranto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di perquisizioni personali e domiciliari, i militari hanno sequestrato circa 50 grammi di cocaina, 96 grammi di hashish già suddivisa in dosi, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga, oltre a 400 euro in contanti. La droga sarà sottoposta ad analisi, mentre i due arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Taranto. E voltiamo adesso pagina. Grande delusione per il Taranto dopo la sconfitta con il Gladiator, che ha negato la promozione in Serie D. Fa però ancora più discutere il post partita, segnato da invasioni di campo e aggressioni ai giocatori, episodi condannati dalla parte più responsabile della città. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
1: C'è un prima e c'è un dopo il triplice fischio. L'anello di congiunzione però converge dove la voglia di festa lascia drammaticamente il posto alla rabbia. L'incipit, doveroso, appartiene alla Tarantosana. Quella della caccia al biglietto, delle bandiere per strada, dei bambini che scoprono che oltre i milioni di Mbappé e Yamal esiste il calcio vero fatto di radici e identità. Bisogna mettere sul piedistallo gli oltre 2000 dello Stadio Italia, capaci di trasformare un campo di provincia in un catino d'amore, cancellando per due ore la parola eccellenza. Bisogna onorare i fuorisede, i malati di Taranto in fibrillazione sul divano. Questa è la Taranto dell'orgoglio, abituata al tradimento sportivo e sociale, ma pronta a illudersi fino all'ultima curva prima del solito, inevitabile, triste, solitario e finale. In mezzo, quasi purgatoriale, c'è il verdetto del campo, un mortifero autogol di Nuca che ci condanna all'ennesima tragedia sportiva, stampandoci sulla pelle l'etichetta di eterni rimandati. Un fallimento che regala la gioia al Gladiator e a noi l'onta della mancata promozione. E la disperazione di una tifoseria che, nonostante 30 anni di fango, non smette di amare. Un sentimento irrazionale, quasi masochista. A chiudere però c'è la vergogna delle post partita, immagini virali che raccontano una Taranto che purtroppo esiste. La caccia all'uomo ai danni dei calciatori è il gesto di delinquenti, non di tifosi. È giusto dire che Taranto sia quella dell'incipit e che non si deve spalare fango su un'intera comunità, ma oggi è obbligatorio prenderne le distanze. Il solco è netto e gli ultras in questo caso non c'entrano. Si tratta di delinquenza, di una piaga sociale, non si può più far finta di nulla, è la stessa subcultura che sfocia nelle aggressioni al 118 e nella tragedia di Piazza Fontana. Esiste una Taranto per bene e una che non lo è. O si sta da una parte o si sta dall'altra, senza l'alibi del succede dappertutto. O si è parte della soluzione o si è parte del problema. In questo caso, in medio, non stat virtus.
0: Proprio a proposito di questa vicenda, con Maria Laura Paletta siamo scesi in strada per raccogliere la voce dei cittadini. Ascoltiamo.
2: L'amaro epilogo della partita Taranto-Gladiator non rende giustizia alla nostra città non solo dal punto di vista sportivo ma anche e soprattutto sul piano sociale e umano, consegnandoci ancora una volta le prime pagine nazionali per un ennesimo gesto di inciviltà. I cittadini tuttavia prendono le distanze da quanto accaduto, questa parte della tifoseria dicono non ci rappresenta. Ecco cosa hanno dichiarato ai nostri microfoni questa mattina.
3: Siamo stati sfortunati, quello sì, però... Quelle interpellanze, tutte quelle sciocchezze proprio date da una certa tifoseria che non vuole bene al Taranto, però speriamo che abbiamo un riscontro anche per quanto riguarda sia il bacino d'utenza che tutto spero per un ripescaggio in Serie D, ce lo meritiamo come città, tifoseria un po' deve crescere. E non è lo specchio della città quei 20 tifosi, perché il resto è gente brava a Taranto.
4: Sono episodi che non devono accadere, al di là del, uno può essere d'accordo o meno, ma non, in civiltà.
5: Delusione massima, punto.
6: Cerchiamo di non accomunare 10 persone a una tifoseria che merita tanto e ha pochissimo, da quasi 30 anni. Questo è il vero dramma. Io temo che noi ci ritroveremo nuovamente punto e da capo, ricominciando nuovamente da zero, e questa è la cosa molto triste, estremamente triste. Tra l'altro con uno stadio che non so neanche come riempirlo, sto stadio. Speriamo almeno facciamo qualche concerto, almeno vediamo qualcosa di utile.
7: Non ho dormito. Ha prevalso il secondo tempo, poi per una stupidata proprio abbiamo perso la Serie D. Io ho visto poi che hanno... allo Iodice hanno dato un pugno. E non è giusto, non è giusto. Se sei tifoso devi accettare tutto quanto, anche perché i giocatori non hanno avuto colpa di niente.
8: Mio figlio va anni e anni anche fuori con l'aereo, andava e mo sta proprio male. Si è portato anche il figlio, il piccolino.
2: È rimasto amareggiato da quello che è accaduto?
8: Amareggiato, sta proprio male, ha detto male, non mi parlare, mo non mi chiamare, ha detto.
7: Come minimo dovevamo avere una Serie B, come minimo. Poi l'aggressione di ieri, io ho spento la TV.
9: È stato un massacro. Non ho capito perché hanno picchiato i giocatori, perché?
10: Purtroppo siamo stati sfortunati da una parte e il risultato ci fa male, è deludente purtroppo, perché un altro anno in questa categoria non ce lo meritiamo.
2: L'aggressione di alcuni tifosi e giocatori?
10: Non è plausibile una reazione del genere.
11: Una delusione, però... Ci sta tutto, si vince, si perde, continueremo ad aspettare un ritorno della squadra nella massima serie.
2: Almeno. L'aggressione dei tifosi?
11: Che dire, non ci sono parole.
12: Non doveva andare così.
2: Il finale con l'aggressione dei tifosi ai giocatori? No,
12: guardi, non mi faccia parlare, questo vuol dire che siamo una civiltà ancora da terzo mondo. Sono impensabili queste cose in tutti gli stadi possibili e immaginabili. Cioè, lo sport è sport e bisogna accertarlo per quello che è.
0: Code agli sportelli, appuntamenti difficili da prenotare, cittadini costretti ad alzarsi all'alba per ottenere un numero utile. A Taranto continuano i disagi per il rilascio della carta d'identità elettronica. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
13: Riuscire a ottenere una carta d'identità elettronica per molti cittadini tarantini sta diventando una vera corsa a ostacoli. Tra appuntamenti difficili da prenotare, lunghe code agli sportelli e tempi di attesa sempre più lunghi, il rilascio del documento continua a creare disagi in diverse zone della città.
14: Dopo una fila di 5-6 ore siamo riusciti a prenotare e a fare tutto. Ma qua c'è un macello, ma non venite la mattina a vedere cosa sta qua? Il macello sa. Io non ho capito ancora come il sindaco non si sta prendendo provvedimenti per queste cose qua. Hanno chiuso tutti gli uffici comunali.
15: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
16: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Driver. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede? Perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un gruppo.

0: Gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile, tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Passadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati, perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia. Di Kelly, che era il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kölliker, che è stato un importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
2: Beh, lo spazio esiste. È uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente,
1: Certo.
2: ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
0: Localizzavano il prodotto.
2: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa
1: Rassicurava un
2: forma.
1: po'.
2: Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi.
0: Certo.
2: Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava, anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni, Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero. In Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato
0: Un
2: un.
0: conglomerato lo
2: Eh sì, è un
0: definiscono loro,
2: conglomerato, in
0: esatto.
2: effetti, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni, un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà,
1: Lo
2: sta
1: chiediamo.
2: cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
0: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
1: Abbiamo
0: dicendo.
1: Outlander
0: Ne
1: qui,
0: parleremo dopo,
1: giustamente.
0: lo so,
1: No,
0: però
1: possiamo parlarne anche adesso,
0: quello che
1: non è un
0: diceva
1: problema,
0: Paolo è
1: minimamente.
0: praticamente dimostrato e dimostrabile con
1: Sì.
0: questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
1: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente è un prodotto veramente molto molto interessante. È un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
0: E il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini, negli ultimi anni.
1: Sì.
0: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di

0: voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda, certo, sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese. Quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement, certo, voglio dire. Non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali, sì, se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid, sì, di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico, sì, anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io, sì, e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
2: devo
1: prima.
2: Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella, sì, sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800.
0: Poco meno
2: di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica, certo, della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2, sì, per chilometro, sì, o circa, li fa veramente.
0: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano, sì, a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, certo, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
1: assolutamente
0: cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
1: Se fatto con, esatto, un approccio appunto, esatto, di buon senso e tecnicamente valido, esatto, sicuramente.
2: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie. La

0: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
1: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, sì, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri, è come se quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
2: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
1: prima
2: orienta?
1: Della gamma, posso ricollegarmi a quello,
2: prego,
1: che diceva Paolo,
2: prego,
1: della storicità e unicità,
2: prego,
1: di questo,
2: certo,
1: brand?
2: Certo, certo.
1: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana,
0: magari
1: vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
2: Possiamo aggiungere,
0: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Sì.
2: Possiamo aggiungere ormai, anche il mondiale Renzi a questo punto.
1: Non sono permesso di nominarla, però sì, mi riferivo
0: ormai a nell'album dei ricordi.
1: No, vabbè,
0: però tornerà la Ferrari. Cioè,
2: possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
1: Possiamo aggiungere
2: insomma,
1: i mondiali rally
2: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
1: Assolutamente.
2: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente, che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, reindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un,
2: sì,
1: SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Uh-huh. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché
2: sì,
1: ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bastadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m,
2: sì,
1: 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
2: non c'è
1: pazienza,
2: più spazio.
1: Esatto, non c'è più spazio dove
2: esatto,
1: poterli completare,
2: esatto.
1: Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare,
2: sì,
1: il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere,
2: sì,
1: ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C mild hybrid e full hybrid.
2: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
1: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri, possibilmente anche i miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre che ai futuri.
0: Cioè il parco circolante viene assistito.
1: Il parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia. Non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri. Esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
2: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
0: Adesso vediamo se riesce a mettere a terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
2: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto riguarda...
1: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
2: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre anche a Paolo Artemi, vicepresidente WIGA.
0: Buonasera a tutti.
2: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio, qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti, tutti lunedì alle 15 e in replica alle 20.30 su Studio 100.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita. Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este e dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classy insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
6: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato BMW Italia, Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
5: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica AVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineartronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform,
7: che tra le tante migliorie, Shorin ha un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo: il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con 4 allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
8: Cari amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché

sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un McPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare? Il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt. Questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata. Si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën Ami sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7.8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la

0: è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre a litio ferrofosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
1: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità e alle loro famiglie.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
2: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
3: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
2: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
3: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
2: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
3: esatto,
2: rimasti i tuoi.
3: Esatto, quelli sono i miei.
2: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
3: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
4: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
3: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
4: Certo,
3: insomma,
4: tantissimo!
3: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da
4: beh,
3: dire da
4: Tito? Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo.
3: Che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente, come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
4: Paese di nascita della Volvo.
3: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
4: Beh, come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
3: I fari,
4: I
3: no?
4: Fari, questa particolarità dei fari multiled, che sono molto particolari.
3: A forma di martello di Thor, che è proprio una tipicità del marchio.
4: Che viene richiamata anche sul posteriore.
3: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
4: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
3: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar,
4: la targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico.
3: Esatto.
4: Anteriore e posteriore, quindi.
3: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
4: Andiamo a vedere gli interni.
3: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
4: Veramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
3: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine.
4: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
3: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
4: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle, diciamo, di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
3: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti, che
4: esatto,
3: è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto.
5: Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
6: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
5: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
6: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
5: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo Pilot Assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
6: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
5: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
6: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
5: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
6: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutto questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
5: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
6: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
5: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
6: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
5: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso appunto quando schiacciamo sull'acceleratore anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
6: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
5: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
6: tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulato.

stabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride, per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione cross country nell'allestimento plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, uno però standard. Se sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
2: assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata, naturalmente, che riflette per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

Buongiorno a tutti. Oggi utilizzeremo un altro piccolo attrezzo che sarà un semplice bastone che possiamo reperire in casa, una semplice mazza di scopa, quindi possiamo svitarla e poi utilizzarla per la nostra lezione. Per il momento la poniamo sul pavimento e come sempre ci sarà un breve riscaldamento. Molto importante riscaldarsi prima di iniziare qualsiasi attività. Quindi marcio sul posto, sempre mi ascolto, sento il respiro, mi fermo con le gambe larghe, inizio a ruotare da un lato e dall'altro con le braccia, quindi inspiro, le braccia avvolgono, espiro, avvolgono i fianchi. Quando ruoto, il piede posteriore ruota sull'avampiede.

Mentre il piede anteriore resta fermo lì, inspiro, espiro, iniziamo a riscaldare un po' il corpo, poi ci fermiamo, sempre con la schiena dritta, l'addome leggermente retratto, il capo indietro per tenere una buona postura, ci radichiamo bene sui piedi, cioè sentiamo il peso equamente distribuito sul piede destro e sul piede sinistro e lentamente fletto da un lato. Ed espirando dall'altro, inspiro, inizio a sentire i fianchi, i movimenti del tratto lombare, inspiro, espiro. Come sempre vi ricordo che non si lavora sul dolore, che i movimenti devono essere sempre lenti, piacevoli, non si lavora in apnea, cioè si lavora sempre respirando, ah, inspiro. Espiro, poi mi fermo, sciolgo le spalle attraverso delle circonduzioni, inspiro, espiro, inspiro, espiro, ne facciamo un altro, nel riscaldamento almeno 4-5 ripetizioni in un senso e poi almeno 4-5 nell'altro senso. Così da poter vascolarizzare bene i nostri muscoli, sbloccare un po' le articolazioni. Ci fermiamo lì, ruoto la testa a destra, fuori l'aria, inspiro, espiro. Sino a dove è piacevole, ruoto il capo. Sino a sentir tirare i muscoli del collo, le spalle sono rilassate, poi fletto da un lato, fletto dall'altro lato. Io naturalmente dico sempre 4-5 movimenti, ma se ho bisogno di farne di più, va benissimo. L'importante è ascoltarci e stare sempre massimo una decina di ripetizioni, così da poter variare un po' il lavoro. Benissimo, rimarcio sul posto, fletto ed estendo le dita delle mani, mobilizzo anche i polsi che tra un po' ci serviranno sugli esercizi che andremo ad eseguire. Con il bastone nell'altro verso. Ok, benissimo. Prendo il bastone, impugno il bastone, le spalle indietro, piedi sempre apertura del bacino, gambe morbide. Inspirando, porto sul bastone ed espirando, vado giù. Naturalmente se c'è dolore alla spalla non vado mai sul dolore, quindi posso anche fermarmi qui all'altezza degli occhi. Sempre lento, in maniera graduale vado su, espiro e giù. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Espiro, marcio sul posto, recupero. Appena sento che ho recuperato, stessa cosa, inspiro, vado su, questa volta espirando, fletto i gomiti, inspiro, estendo, espiro giù. Inspiro, espiro. Se ho difficoltà in questo movimento, posso anche cambiare, cioè vado su, porto avanti il bastone, poi distendo e poi vado giù. Se no, altrimenti continuo, inspiro, espiro, inspiro e giù. Inspiro, espiro, inspiro e giù.

2. L'ultimo. E giù, marcio sul posto, rilasso le spalle, allargo di nuovo i piedi, pongo le mani all'esterno del bastone. Quindi se il bastone è molto lungo, resto in questo modo, con i palmi rivolti in avanti, le scapole basse e streccio un po' le spalle. Quindi porto il capo verso destra, rilasso bene il collo, rilasso le spalle, sempre per almeno una decina di respirazioni lente con l'addome. Mi concedo un attimo di recupero, di stretching. Finite le 10 respirazioni, lentamente vado su e poi fletto dall'altro lato il capo. Rilasso bene le spalle e sempre una decina di respirazioni.

benissimo. Poniamo il bassone dietro il tratto lombare, allarghiamo un po' le gambe, sempre ginocchia morbide, fuori l'aria, ruoto, inspiro, fuori l'aria, ruoto e ritraggo gli addominali. Ogni volta che ruoto tiro un po' dentro l'addome, poi inspirando rilasso l'addome e espiro, inspiro e espiro. Questo lavoro stimola i muscoli addominali, soprattutto i fianchi. Gli addominali sono fatti di tanti strati, questi si chiamano muscoli obliqui. Espiro, che vengono stimolati attraverso questi lavori di torsione del busto. Espiro, inspiro, espiro. Poi mi fermo un po'. Rilasso le braccia, sempre addome leggermente retratto e questa volta flessione, sempre per andare a stimolare le fasce lombari, le fasce addominali. I movimenti non devono essere esagerati, sempre lenti, non molto ampi. L'importante è che c'è la consapevolezza della zona lombare. Possiamo farne come sempre una decina per lato, però se sentiamo che ci stiamo affaticando, sta aumentando una tensione muscolare, ci fermiamo e marceremo sul posto per recuperare. Benissimo, sciolgo, marcio sul posto, quindi recupero, portando le ginocchia un po' più avanti. Posso ripetere un'altra serie di torsioni o flessioni laterali, se no, altrimenti pongo il bastone sulle clavicole, con le mani tengo su, i piedi sono apertura del bacino e seguo degli squat, cioè dei piegamenti. Inspiro, porto il sedere indietro, espiro, vado su. Inspiro, sedere indietro. Espiro, vado su. Scendo sino a portare il coccige all'altezza delle ginocchia. Non andiamo oltre questa posizione. Inspiro, espiro, continuo. Molto importante quando scendo è la posizione delle ginocchia. Le ginocchia devono sempre seguire gli alluci. Mi spiego meglio, non devono andare in dentro quando scendo, ma devono sempre essere perpendicolari alle dita dei piedi. Finiti i 10 movimenti, marcio sul posto, recupero e ascolto le sensazioni delle gambe. Una volta che ho recuperato, questa volta pongo il bastone dietro il collo, il mento è retratto, le scapole sono ben indietro, quindi non creo curve, soprattutto curve dorsali, stessa cosa con le gambe larghe e indietro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Sciolgo la posizione, come sempre marcio sul posto e recupero. Posso utilizzare anche il bastone come appoggio, così per avere un maggior equilibrio, e da qui slancio indietro la gamba. Uno e un passo, due e un passo. Sempre gli addominali sono leggermente retratti e ci deve essere solo questa estensione dell'anca, tratto lombare fermo, immobile.
5, 6, 7, 8, 9, 10, marcio un po' per recuperare, appena ho recuperato cambio con l'altra gamba, indietro, inspiro, espiro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e marcio sul posto, sempre sensazioni, anche qui posso recuperare e poi ripetere per altre 2-3 serie. Io vi propongo diversi esercizi così da poter approfondire un po' di più il nostro bagaglio motorio. Poi ci fermiamo, sempre in appoggio su una gamba, il bastone mi serve per l'equilibrio, e disegno dei piccolissimi cerchi, sfruttando il bastone, sempre ne faccio 10 in un verso, inspiro, espiro, come sempre, non si lavora in apnea. Se sento che c'è molto carico sulla gamba d'appoggio, marcio sul posto, recupero. Poi di nuovo mi radico, prendo equilibrio sfruttando il bastone, come dicevo prima, e al contrario, piano, piccoli cerchi. 2, 3, 4. Qui se ho problemi di instabilità in casa posso farlo anche poggiato a un tavolo, un mobile, mentre se riesco a stare bene in equilibrio, cioè non ho tante difficoltà, riesco a respirare bene, non vado in apnea, è un ottimo lavoro per aiutare la postura, stimolare tutto un lato del corpo. E poi marcio sul posto per sentire la differenza tra una gamba e l'altra. Quando ho finito, anche qui mi radico sull'altro piede e lentamente 1, 2, 3. È normale avere problemi di equilibrio, eh? Perché sono esercizi che stimolano l'equilibrio. E marcio sul posto. Infatti questo esercizio lo sto facendo più per l'equilibrio, riuscire a stare in stazione monopodalica, cioè su un piede, piuttosto che per la gamba. Poi mi fermo, quindi cerco equilibrio e lento muovo al contrario il piede. Finiti 10, marcio sul posto. Sempre ascolto le sensazioni. Allargo un po' le gambe. Con il braccio destro porto il bastone lentamente dietro il collo. Con il braccio sinistro lo riporto in avanti. Inspiro, braccio destro porta dietro il bastone. Espiro, braccio sinistro scioglie. Questo è un ottimo lavoro per la mobilità delle spalle. Naturalmente non va eseguito se ci sono dolori alla spalla, però se sento che c'è tensione, la sento un po' bloccata, lentamente, lentamente lo eseguo. L'importante è che non creo grandi sforzi. E rilasso un po', posso sempre strecciare un po', rilassando le spalle con i pugni ruotati in avanti, flettendo sempre per 10 respirazioni da un lato. Respirazioni dall'altro lato.

finite anche 10 da questo lato, inverto, prima abbiamo iniziato col braccio destro che saliva, ora col braccio sinistro, inspiro, ed espirando il destro scende, inspiro, sale il sinistro, mi raccomando anche qui addominali leggermente retratti, mento indietro, perché qui si tenderà a portare il capo in avanti, mentre sempre ben allineati, in postura, le spalle ogni volta le rilasso, quindi qui ci sarà una contrazione delle spalle e qui una decontrazione. Questo mi scioglierà le tensioni nelle spalle, aumenterà la mobilità dell'articolazione scapolo-omerale. Mi raccomando sempre i ritmi lenti, movimenti ampi. Il benessere è consapevolezza, il benessere è respirare, ascoltarsi. Inspiro, espiro, finiti i 10 movimenti, o se mi sono stancato prima, mi fermo e mi rilasso un po'. Finisce qui anche la nostra lezione odierna, spero vi sia stata utile, ci vediamo alla prossima, grazie.

0: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
1: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali. Oggi, nello specifico, parliamo di sterilizzazione e castrazione con un focus sull'operazione svolta in laparoscopia. La sterilizzazione è un intervento chirurgico che impedisce la riproduzione. Nelle femmine prevede la rimozione delle ovaie e in alcuni casi anche dell'utero, mentre nei maschi prende il nome di castrazione e consiste nell'asportazione dei testicoli. Oltre a prevenire cucciolate indesiderate, questo intervento riduce il rischio di diverse patologie, infezioni uterine, tumori mammari, patologie prostatiche e comportamenti legati all'istinto riproduttivo. Signora, come mai è qui oggi?
1: Siamo qui con Alma perché dobbiamo effettuare un intervento di sterilizzazione in quanto ha 19 mesi, quasi 20, e quindi la dottoressa ci ha consigliato questo tipo di intervento per evitare eventuali tumori, complicanze, tumori alla mammella, all'utero, e quindi era consigliabile fare questo intervento.
0: Dottoressa, quali sono i vantaggi sia dal punto di vista della salute che del comportamento per i nostri animali a seguito della sterilizzazione?
2: La sterilizzazione è una pratica chirurgica che chiaramente determina l'arresto della produzione degli ormoni da parte, chiaramente stiamo parlando di animali, cani o gatti, femmine, ok? E chiaramente attualmente sono variate le linee guida che un'organizzazione mondiale che si chiama VSAVA, che è praticamente un'organizzazione americana che porta avanti gli studi su quelli che sono i benefici e i tempi giusti per le sterilizzazioni, e si è visto che mentre prima si tendeva alla sterilizzazione molto precoce, adesso diciamo sono cambiate queste linee guida. Perché fondamentalmente, se da una parte chiaramente la sterilizzazione viene fatta da parte di proprietari per evitare delle gravidanze inaspettate, dobbiamo tener conto che la produzione ormonale può creare ovviamente dei benefici, ma può anche determinare delle problematiche a seconda dell'età degli animali. Allora, non c'è una regola generale. Ogni caso va visto a sé, ogni caso va chiaramente studiato, vanno fatte sempre delle analisi, delle ecografie, perché se ci sono delle problematiche sulle ovaie in un cane più giovane, allora è preferibile, per esempio, anticipare questi tempi, altrimenti si preferisce anche andare dopo il secondo calore, e questa è una tendenza nuova dopo questi studi. Ugualmente, ad esempio, nel cane maschio, che comunque di cui voglio un attimo fare un cenno, anche la castrazione viene fatta fondamentalmente in tempi più avanti con l'età rispetto a prima e con le indicazioni del caso. Ad esempio, un cane con problemi prostatici va, diciamo, affrontata magari una interruzione della produzione ormonale o con una castrazione, ma adesso abbiamo anche metodi come castrazioni chimiche e tantissimi altri farmaci che possono, per esempio, evitare la castrazione chirurgica, ad esempio in un cardiopatico. Quindi diciamo che la situazione è che per la salute degli animali, in linea di massima, c'è un'età in cui comunque è preferibile fare e operare una sterilizzazione. Poi la scelta, se è tradizionale o in laparo, quella poi va vista, diciamo, sul momento. Però diciamo che la scelta del momento, dell'età, è un qualcosa che va studiata attentamente a seconda del paziente, dell'età, della razza e di tante varianti che possono esserci.
0: Ci sono degli effetti collaterali di cui bisognerebbe essere a conoscenza prima di sottoporre il proprio animale a questo tipo di intervento?
2: Premesso che prima di questi interventi vanno fatte tutte le analisi e le ecografie, proprio per evitare, diciamo, che possano esserci problematiche, diciamo che non ci sono delle grandi problematiche del post-operatorio. C'è una leggera tendenza degli animali a chiedere un po' più di cibo, e quindi la tendenza a un po' ingrassare, che però, se il proprietario già ne ha conoscenza con la variazione del tipo dell'alimento e viene dato un alimento per animali sterilizzati e con le accortezze ovviamente del caso, solitamente non si hanno delle problematiche, anzi più benefici solitamente che non problematiche.
0: Qual è il percorso pre e post operatorio per una sterilizzazione?
2: Allora, il percorso preoperatorio è quello di, innanzitutto, chiaramente di parlare con il medico veterinario, di consigliarsi in base appunto a quelle che sono le problematiche o comunque quelle che è lo stato dell'animale. Viene effettuato un prelievo di sangue con la coagulazione, importante per ogni tipo di intervento, viene effettuato un ecocuore e preferibilmente anche un ecoaddome, perché nell'ecocuore chiaramente noi dobbiamo essere certi che il cane sia sano, che non abbia patologie cardiache. L'ecoaddome ci serve anche per andare a valutare gli organi interni, che ovviamente nella visita c'è uno screening iniziale di tutto questo, però andare a visualizzare questi organi con la diagnostica per immagini, con l'ecografia, ovviamente è un passo in avanti. Questo ovviamente non vale solo per i cani da essere sterilizzati, ma per tutti i proprietari che vogliono fare prevenzione ai loro animali. Per quanto riguarda il post-operatorio, per le sterilizzazioni tradizionali avremo praticamente una piccola ferita chirurgica che andrà, diciamo, un po' curata dal proprietario, il quale dovrà semplicemente essere attento a questa ferita, mettere magari una tutina post-operatoria, un collare di Elisabetta, fare una terapia antibiotica e analgesica antinfiammatoria. Nella sterilizzazione in laparo invece ci sono dei benefici maggiori sul post che non determinano una grande cura, diciamo, perché le ferite sono due buchini e non, solitamente se non ci sono complicazioni non ci sono delle terapie da affrontare.
0: Quali sono i rischi in cui si può incorrere se non si sottopone il proprio animale alla sterilizzazione?
2: Ci si assume una bella responsabilità, nel senso che chiaramente io rispetto questo tipo di scelta, però i proprietari degli animali che decidono per motivazioni varie di non optare per la sterilizzazione dei propri animali sono proprietari che devono fare sicuramente il doppio dei controlli degli altri animali. Perché? Perché se parliamo delle femmine, chiaramente si può andare incontro un po' più facilmente a tumori mammari di dipendenza ormonale e a infezioni all'utero di dipendenza sempre ormonale, la cosiddetta piometra. Nei cani maschi più fondamentalmente può essere legato invece a problematiche prostatiche importanti come cisti prostatiche o anche tumori prostatici. Quindi chiaramente non è un obbligo, ma è sempre una scelta che andrebbe fatta in maniera molto responsabile.
0: Negli ultimi anni la chirurgia veterinaria ha conosciuto importanti evoluzioni puntando sempre di più su tecniche mini-invasive. Tra queste la laparoscopia rappresenta una delle innovazioni più rilevanti. Attraverso piccolissime incisioni e l'uso di una microtelecamera il chirurgo può operare con estrema precisione, riducendo dolore post-operatorio e tempi di recupero. Ne parliamo con il dottor Giuseppe Decata.
3: Sono il dottor Giuseppe Decata, mi occupo di chirurgia mini-invasiva e di endoscopia in Puglia e faccio questa specializzazione e queste procedure da ormai 15 anni e sono diventate fondamentalmente la routine nei nostri piccoli pazienti.
0: Dottore, in che cosa consiste l'intervento in laparoscopia?
3: In generale per laparoscopia intendiamo tutte le procedure in addome che avvengono non guardando direttamente con gli occhi ma attraverso degli strumenti che ormai sono diventati altamente performanti, quindi abbiamo delle strumentazioni veramente con della qualità elevatissima che quindi ci permettono di vedere molto meglio e di eseguire quindi degli interventi oltre che meno dolorosi, che insomma è il classico che ci si aspetta dalla laparoscopia, anche più efficaci perché appunto vediamo meglio e riusciamo a vedere zone e distretti che in chirurgia open, aperta, quindi tradizionale, altrimenti non riusciremo a vedere.
0: Applicata alla sterilizzazione, la laparoscopia è oggi una soluzione moderna e sicura, pensata per migliorare il benessere degli animali. La procedura dura mediamente dai 20 ai 40 minuti, a seconda della specie, della taglia e delle condizioni cliniche del paziente.
3: Parlando ora nello specifico della sterilizzazione, quindi cioè della asportazione delle ovaie, che è un intervento rutinario di cui alcuni nostri pazienti necessitano, ormai le tempistiche sono notevolmente ridotte. Dico ormai perché la curva di apprendimento di noi professionisti naturalmente con l'esperienza è migliorata notevolmente, quindi questa procedura in un paziente standard, cioè né troppo piccolo né troppo grande, in 20 minuti è praticamente finita. Quindi ormai l'aspetto durata, che inizialmente poteva essere un limite, perché quando abbiamo iniziato 15 anni fa non erano queste le durate, quindi erano molto più lunghe, quindi questa mini invasività era relativa perché avevamo un'anestesia molto lunga. Ad oggi invece la procedura da un punto di vista temporale è paragonabile a una chirurgia aperta, praticamente open, quindi tradizionale.
0: E quali sono i benefici di questo tipo di sterilizzazione?
3: I benefici sono insiti proprio nella laparoscopia, quindi abbiamo ormai un intervento che, come detto, dura come quello tradizionale, ma l'accesso all'addome avviene attraverso piccolissime incisioni, quindi questo implica poco dolore per il paziente, rapida ripresa, nessun farmaco nel post operatorio e una gestione delle ferite a casa per il proprietario praticamente assente, perché sono due piccoli buchini, ma soprattutto per il paziente già dalla sera stessa praticamente può tornare quasi a fare la sua vita normale, ecco. Quindi non c'è una ferita da gestire, non c'è un dolore da gestire post operatorio.
0: Una cosa è certa, informarsi e confrontarsi con il proprio veterinario è sempre il primo passo per scegliere il meglio per la salute dei nostri pet. Dottoressa, per che genere di animali è particolarmente indicata la sterilizzazione in laparoscopia?
2: È indifferente, seppur diciamo a parità di animali in piena salute, preferirei questo tipo di approccio in tutti quegli animali un po' più fobici, quindi animali particolarmente agitati, in cui chiaramente è preferibile un post-operatorio il più sereno possibile.
0: Normalmente quando parliamo di sterilizzazione facciamo riferimento ai cani o gatti, che sono gli animali da compagnia più comuni, ma questo tipo di intervento può essere effettuato anche su altre specie?
2: Certamente. Anzi, ci sono grandi indicazioni proprio sulle sterilizzazioni di conigli, di altri animali, piccoli roditori, ma è molto importante affrontare questo tipo di argomento anche su questi animali che hanno dei problemi comportamentali e di salute abbastanza seri.
0: Siamo con Alma e la sua padrona subito dopo l'intervento di sterilizzazione in laparoscopia. Signora, quali erano le paure che aveva all'inizio?
1: Inizialmente l'anestesia, perché pensavo durasse molto di più, anche l'intervento, diciamo, è stata una durata brevissima. Comunque l'intervento spaventa sempre, però con questa tecnica poco invasiva ci hanno tranquillizzati un po' tutti.
0: Adesso è serena, finalmente.
1: Sì, finalmente sì. Ho visto che Alma sta bene, è già in piedi, quindi tutto bene.
0: La sterilizzazione è una scelta importante che può contribuire al benessere e alla salute dei nostri animali. Da quella tradizionale alle tecniche laparoscopiche, l'importante è affidarsi sempre a professionisti qualificati e fare scelte informate per individuare il percorso più adatto alle esigenze dei nostri piccoli compagni di vita.

formazione serrata sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle Frecce Tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, a testa in giù vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le Frecce Tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la croce, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi. Oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle Frecce Tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonneau, una delle manovre fondamentali della crobaziere, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonneau a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità è intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonneau, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto agli

0: leader. In questo modo alla fine della manovra quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonneau. Uno, due, tre, continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a vedere disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori qui sul mare di Policoro. Alla vostra destra la preda dell'aquila sta per entrare. Il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando. Il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono quattro i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani l'uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7,5 volte il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Caponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tondo lento.

Tondon lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 g, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori. My old friend, I've come to talk with you again. Because of visions I bleed. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata. Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante. Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo, soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsowak, e con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

0: Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica.
1: Paolo, considera 15 nodi da controllo per la moto.
0: E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

subito dopo il doppio tondo la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa è la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo, guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia!

provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

Collo Folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi ci dedichiamo agli sportivi, prepareremo per loro un piatto completo. Prepareremo una darna di salmone scottata con una crema di avocado, limone, zenzero e dei crostini di pane integrale. Iniziamo col nostro avocado.

con l'aiuto di un coltello lo andiamo a tagliare e con un cucchiaio estraiamo metà del nostro frutto. Successivamente prendiamo una grattugia e andiamo a grattugiare il nostro zenzero. Spremiamo qualche goccia di succo di limone. Andiamo a salare a piacimento e a finire con un filo d'olio. Pronti per mescolarlo. Una volta preparato il nostro composto, lo facciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero. Adesso ci occupiamo del pane integrale. In una padella ben calda mettiamo del sale fino, aggiungiamo le nostre fettine di pane e le facciamo dorare per bene. Dopodiché le andiamo a girare e a ultimare la cottura anche dall'altra parte. Dopo che abbiamo tostato le nostre fettine di pane integrale, le togliamo e nella stessa padella andiamo a scottare il nostro salmone. Abbassiamo la temperatura della nostra padella a minimo e andiamo a scottare. Consiglio: aggiungiamo un goccino d'acqua e mettiamo il coperchio per dare umidità al nostro salmone. Dopo aver fatto riposare il nostro avocado in frigorifero, andiamo a riempire il nostro sacco à poche.

0: Impiattiamo la nostra ricetta per i nostri sportivi e partiamo dall'avocado, che ci darà i suoi grassi buoni. Dopodiché andiamo col salmone, glielo adagiamo qui a fianco, che è la fonte proteica della nostra ricetta. Aggiungiamo i nostri crostini di pane integrale, che è la nostra fonte di fibre e carboidrato, in questo modo. Lo zenzero e il limone, che danno il loro tocco all'apparato digerente e ci aiutano nella fase digestiva. Finiamo con un leggero tocco di pepe e completiamo con un filo d'olio, e il nostro piatto completo per gli sportivi è pronto. Alla prossima ricetta. Ciao!
1: Allora, niente di nuovo, perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

nasce Bugs on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

0: Delle 19.30 di 100 notizie. Apriamo con l'ex Ilva. Il ministro Urso mette in guardia: quelli di luglio saranno gli ultimi 140 milioni in arrivo per lo stabilimento tarantino che consentiranno la continuità produttiva, dopodiché si chiuderanno i rubinetti. Intanto lo stesso ministro ha allontanato l'ipotesi di una vendita totale dell'asset. Poi parliamo del post gara di Taranto Gladiator. È arrivato il primo arresto. Si tratta di un tifoso rossoblu di 44 anni che avrebbe colpito un agente di polizia. Proseguono comunque le indagini della Digos. Poi ci soffermiamo sulla mattinata difficile degli automobilisti tarantini che sono rimasti per ore negli ingorghi che si sono creati in tutto il territorio della città a causa dell'apertura simultanea di diversi cantieri. Questo e molto altro nel nostro TG.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
7: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre.
8: Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
9: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
10: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
11: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
12: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
13: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Nubi nere si addensano sul futuro del siderurgico. Ieri, nell'incontro con i sindacati, il ministro Urso ha ribadito che a luglio arriveranno gli ultimi 140 milioni di euro per garantire la continuità produttiva, poi i rubinetti si chiuderanno mentre si allontana la vendita dell'intero asset. È arrivato il primo provvedimento dopo i disordini seguiti alla finale playoff tra Taranto e Gladiator. Un tifoso tarantino di 44 anni è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di aver aggredito un poliziotto durante gli scontri. Intanto proseguono le indagini della Digos. Mattinata da dimenticare per migliaia di automobilisti tarantini alle prese con lunghe code e pesanti rallentamenti causati dall'apertura contemporanea dei diversi cantieri nelle principali arterie cittadine. Disagi dal centro alle periferie, una situazione che ha acceso la protesta sui social. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione delle 19.30 parlando di ex Ilva. Il ministro Urso durante l'incontro con i sindacati ha confermato che quelli in arrivo a luglio saranno gli ultimi 140 milioni per lo stabilimento siderurgico tarantino, serviranno a garantire la continuità produttiva, dopodiché i rubinetti si chiuderanno. Lo stesso ministro però ha allontanato la vendita totale dell'asset.
1: Gli ultimi 140 milioni di euro

0: Per garantire la continuità produttiva di Ex Ilva arriveranno a luglio. Quello che accadrà dopo resta un'incognita. La situazione del siderurgico si sta complicando ulteriormente. La conferma è arrivata ieri sera al termine dell'incontro convocato dal ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso al Mimit con i sindacati dei metalmeccanici. Una riunione richiesta fortemente dai rappresentanti dei lavoratori e da cui è emerso un quadro difficile. Per garantire il pagamento degli stipendi, l'acquisto di forniture e le manutenzioni servono soldi e il governo non sa più dove trovarli. La Commissione europea aveva dato l'ok ad un prestito ponte per un massimo di 390 milioni di euro in attesa della vendita dell'intero asset, ma a luglio anche l'ultima parte del prestito sarà finita e la cessione è in alto mare a fronte di perdite che solo negli ultimi sei mesi del 2025 hanno superato i 580 milioni di euro. Restano le interlocuzioni con il gruppo indiano Jindal e il fondo americano Flex. Una società del Qatar potrebbe affiancarsi all'italiana Arvedi, ma i tempi sono lunghi. Intanto Ex Ilva marcia con un solo altoforno e 3.100 dipendenti su 8.000 in cassa integrazione. Una lenta agonia che preoccupa non poco le imprese e i sindacati.
1: Aspettiamo dall'anno scorso che ci fosse la vendita e la vendita non c'è stata. Aspettavamo che ci fossero delle soluzioni industriali che non ci sono state. Per cui cosa sta aspettando il governo? Che la fabbrica si chiuda, si consumi da sola, che i lavoratori siano esausti. Noi questa cosa non la accettiamo.
2: È arrivato il momento di trovare delle soluzioni alternative e quindi trovare anche degli strumenti straordinari di tipo risarcitorio per tutti i lavoratori dell'appalto, dei lavoratori diretti e dei lavoratori di Ilva in AS.
0: Dall'inizio dell'anno nell'appalto Ilva sono andati persi quasi 400 posti di lavoro, denunciano Sasha Colautti e Francesco Rizzo di OSB Esecutivo Nazionale, e entro il 30 giugno se ne perderanno altri 200 a causa del taglio del 30% di diverse attività in appalto, conseguenza della riduzione delle manutenzioni e dei servizi all'interno dello stabilimento. È uno dei motivi per cui AIGI, associazione di categoria che riunisce molte imprese dell'indotto, se non arriverà a breve una convocazione dal governo, ha annunciato uno sciopero. Intanto domani a Bari il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro tornerà ad incontrare i sindacati, mentre oggi il ministro Urso avrà una nuova interlocuzione con i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia. Il quotidiano Il Giornale avanza l'ipotesi che lo Stato faccia da finanziatore e garante azionista sul modello Terni e Piombino, ma lì investitori già ce ne sono, a Taranto no. Il ministro degli Affari Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani però mostra ottimismo. Solo poche ore fa ha dichiarato: siamo al lavoro e speriamo bene, quella della produzione d'acciaio è una questione europea.
3: E adesso torniamo sul post partita della sfida tra Taranto e Gladiator. A meno di 48 ore dalla partita è arrivato il primo arresto. Si tratta di un 44enne che avrebbe colpito un agente di polizia. Guardiamo il servizio. A meno di 48 ore dai disordini avvenuti allo Stadio Italia di Massafra è scattato il primo arresto domiciliare nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Digos. Ai domiciliari è finito un tifoso tarantino di 44 anni ritenuto il presunto responsabile dell'aggressione a un poliziotto impegnato nel servizio d'ordine al termine della gara che valeva la promozione in Serie D. L'uomo è stato individuato grazie all'analisi delle immagini registrate dalle telecamere presenti nell'impianto sportivo. L'agente ferito è stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove i medici gli hanno diagnosticato la frattura di due costole, prognosi di 15 giorni. Nelle prossime ore il fascicolo passerà all'attenzione della procura, che potrebbe chiedere la convalida del fermo e il giudizio per direttissima. I fatti sono avvenuti subito dopo il triplice fischio della finale contro il Gladiator. La delusione per la promozione sfumata nei secondi conclusivi ha provocato la reazione di un gruppo di facinorosi che ha sfondato i cancelli e invaso il terreno di gioco. Alcuni tifosi hanno tentato di raggiungere i calciatori rosso-blu diretti negli spogliatoi, tra cui il capitano Nicola Loiodice, Dramane Konaté e Antonio Guastamacchia. L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze più gravi, nonostante i violenti scontri scoppiati nei pressi degli spogliatoi e il tentativo di alcuni ultras di avvicinarsi ai sostenitori campani presenti nel settore ospiti. Intanto la SS Taranto ha preso nettamente le distanze dagli episodi di violenza. La società ha annunciato che si costituirà parte civile nei procedimenti giudiziari e ha incaricato i propri legali di avviare un'azione risarcitoria contro l'uomo accusato di aver colpito il quarto ufficiale di gara. Il club sostiene che il soggetto non sia un proprio tesserato e denuncia un grave danno d'immagine derivante da quanto riportato negli atti del giudice sportivo. Le indagini della Digos proseguono per identificare tutti i responsabili dei disordini. E adesso continuiamo a parlare di cronaca, ma ci spostiamo in provincia, più precisamente a Laterza, dove un 31enne del posto è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento dei carabinieri è scattato nell'ambito di una segnalazione per dissidi familiari presso l'abitazione dell'uomo. Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto all'interno di un pensile della cucina un panetto di hashish da 93 grammi e una modica quantità di marijuana, oltre a un bilancino di precisione. La droga e il materiale sequestrato saranno analizzati dal laboratorio analisi di sostanze stupefacenti del comando provinciale dei carabinieri di Taranto, mentre il 31enne è stato trasferito in carcere. E lo abbiamo anticipato nei nostri titoli, mattinata da dimenticare per migliaia di automobilisti tarantini imbottigliati nel traffico a lungo per diverse ore a causa di problemi alla viabilità dovuti all'apertura simultanea di diversi cantieri. Monta la protesta sui social, ma si riaccende l'attenzione su un problema che sta diventando ormai annoso.
4: È stata una mattinata di pesanti disagi per la viabilità a Taranto, rimasta letteralmente ostaggio di numerosi cantieri stradali aperti in contemporanea nelle ore di punta. I rallentamenti hanno intrappolato gli automobilisti dal centro alla periferia con code lunghissime sul ponte Punta Penna e lungo la Circumarpiccolo, ma anche in Corso Due Mari, a Porta Napoli e al quartiere Tamburi. Una situazione esasperata dalla conformazione stessa della città che concentra il traffico in pochi punti di collegamento e limita le vie d'ingresso e d'uscita alla città. L'assessore alla mobilità Giovanni Patronelli ha fatto il punto sulla mattinata, toccando anche l'argomento BRT e ringraziando i cittadini per la pazienza.
5: Innanzitutto c'è un problema, un trasformatore lungo l'ultimo tratto di Corso Umberto in corrispondenza di Corso Due Mari, è nel distribuzione intervenuta d'urgenza e questo intervento d'urgenza ha causato la chiusura dell'ultima parte, quindi del tratto di Corso Umberto, arrivata all'altezza del ponte di pietra per effetto dei lavori BRT. Sono andato personalmente sul posto circa un'oretta fa. Effettivamente inizialmente era stato realizzato un senso unico alternato in attesa di rendere più ampio lo scavo, sistemare con delle lamiere metalliche per dare la possibilità di avere un doppio senso di circolazione. Una volta ottenuto il doppio senso di circolazione si è liberata l'arteria stradale al traffico e con l'ausilio dei miopieri, eliminando il senso unico alternato semaforizzato, adesso il transito all'ingresso della città è molto più agevole sul ponte Punta Penna, dovuto a un cantiere che non è in carico all'amministrazione, ma poiché sappiamo benissimo che è ponte Punta Penna di competenza ANAS. Dobbiamo ringraziare il responsabile del procedimento che sta dando un impulso alle attività lavorative, tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici che non si sono sottratte a questo impegno, e dobbiamo anche ringraziare soprattutto la cittadinanza che sta mostrando tanta ma tanta pazienza, perché è un cantiere sembra infinito, ma che troverà luce a breve e avremo la possibilità di respirare un po' di più tutti quanti, anche noi addetti ai lavori.
4: Una pazienza però messa a dura prova sui social, è infatti esplosa la polemica con i residenti che hanno chiesto a gran voce di spostare i cantieri in orario serale o notturno per non paralizzare chi si sposta per motivi di lavoro. La situazione è tornata alla normalità solo in tarda mattinata, ma il dibattito sulla gestione della mobilità resta aperto.
3: Poi però ci sono anche le belle notizie questa mattina, la proclamazione di 8 nuovi giovani medici made in Taranto presso la Facoltà Ionica di Medicina e Chirurgia nell'ex Banca d'Italia, ce ne parla Maria Laura Paletta.
6: 8 nuovi camici bianchi made in Taranto, 8 storie di impegno, sacrificio e futuro. Questa mattina presso la Facoltà Ionica di Medicina e Chirurgia si è svolta la proclamazione ufficiale di altri giovani medici completamente formatisi a Taranto, un traguardo che rappresenta la realizzazione di un sogno coltivato con determinazione e passione.
7: È un sogno che coltivo personalmente da 35 anni. Era presidente della provincia Domenico Rana e insieme, ripeto, sogniamo questo momento. Io lo sto vivendo adesso e quindi comprendete bene quanto sia emozionante. Ho detto ai ragazzi: avete accumulato moneta su moneta, un tesoro che però deve essere a disposizione di non vostra mai, ma sempre della comunità e dei pazienti che saranno i vostri referenti.
6: una nuova generazione di professionisti è pronta a mettersi al servizio della comunità, portando con sé entusiasmo, conoscenza e voglia di fare la differenza. Abbiamo chiesto ai neodottori di raccontarci quali saranno i prossimi passi del loro percorso professionale.

0: Auspicio che il prezioso patrimonio di competenze, talento ed esperienza maturato in questi anni possa continuare a crescere e generare valore per il nostro territorio.
1: Speriamo di poter continuare questo percorso a Taranto, assolutamente. Abbiamo voluto l'università, l'abbiamo ottenuta e speriamo di poter avere anche questo San Cataldo, possa ospitarci tutti nei prossimi anni.
2: Anche per me rimanere a Taranto è stata una scelta e se ci fosse la possibilità rimarrei anche per la specializzazione che ad oggi purtroppo non c'è, però farò la specializzazione fuori con l'obiettivo di ritornare ovviamente.
3: Io invece non sono di Taranto, ma l'esperienza tarantina è stata davvero fantastica, davvero io la raccomando a tutti coloro i quali si vogliono appunto iscrivere a questo percorso. Io vorrei continuare con il mio percorso in endocrinologia, non sarà possibile purtroppo qui a Taranto in quanto appunto non esiste ancora una scuola di specializzazione, ma perché dire no, in un futuro tornare non sarebbe una cattiva idea.
4: Sono orgogliosa di essere tarantina e vorrei diventare una ginecologa e il mio ideale sarebbe spostarmi fuori, imparare delle nuove tecniche chirurgiche e metterle in pratica a Taranto, dove sono nata e cresciuta.
5: Da un palazzo storico ci trasferiamo in un'altra sede storica della nostra città, ovvero Palazzo Archita, al via la gara da 10,5 milioni per il rifacimento delle facciate. Lavori che dureranno 2 anni con una nuova illuminazione e un colore più chiaro per il completamento, però servono ancora 30 milioni. Il servizio di Giovanna Calabrese.
6: Dopo anni di attesa, Palazzo Archita si prepara a cambiare volto. Al via la gara per il restauro delle facciate da 10,5 milioni di euro, ma per completare il recupero dell'edificio servono ancora 30 milioni.
7: Quindi interverremo con 10 milioni e 500 mila euro distribuiti come risorse tra finanziamenti del Comune e CIS. È stato chiuso il progetto su 3 livelli di progettazione, conferenza di servizi e tante complessità che non vi nascondo, sono legate appunto alla stratificazione delle facciate, a tante questioni che abbiamo dovuto vedere e affrontare con la sovrintendenza. Oggi abbiamo l'iter di pubblicazione del bando, 35 giorni, è un bando aperto ovviamente perché sono 10 milioni e mezzo di euro, quindi è un bando sopra soglia, e contiamo entro la fine dell'anno di aggiudicare i lavori delle facciate da far partire ovviamente il prima possibile.
6: Il cantiere avrà una durata prevista di 2 anni, consentirà il recupero delle facciate, la rimozione delle impalcature che da anni caratterizzano l'immobile e la realizzazione di un nuovo impianto illuminotecnico esterno. Previsto inoltre un intervento sul colore delle facciate. La tonalità definitiva sarà definita nel corso dei lavori attraverso ulteriori verifiche tecniche, ma secondo quanto spiegato dall'amministrazione sarà più chiara rispetto a quella attuale. Resta invece aperta la partita degli interni.
7: Gli interni avvieranno una fase parallela a quella dell'aggiudicazione delle facciate, perché noi abbiamo strutturato il progetto in 3 parti, il lotto A e il lotto B, e abbiamo poi a sua volta distribuito il lotto A su 2 stralci funzionali, questo è il primo. Adesso avvieremo la progettazione degli interni, per i quali abbiamo le risorse di progettazione, dopodiché noi già sappiamo che mancano 30 milioni di euro. E quando io dico che il CIS Taranto negli ultimi anni non ha aggiunto risorse, intendo questo: o il governo mette a disposizione le risorse e le aggiunge, ma sono 4 anni che lo dice e di fatto non lo ha mai fatto, oppure dobbiamo ragionare su un altro modello, che è quello del progetto di finanza, cioè cercare dei soggetti privati che inseriscano all'interno della loro progettualità anche Palazzo Archita, con un intervento da superiore ai 30 milioni di euro da parte privata.
6: La dirigente alle grandi opere, Simona Sasso, ha definito questo passaggio fondamentale sia per la posizione strategica dell'edificio sia per il valore storico che Palazzo Archita riveste per la città.
8: È un passaggio fondamentale perché sappiamo quanto per posizione strategica e soprattutto per storia intrinseca questo immobile, l'intera cittadinanza attende l'avvio di questi lavori di lavorazioni che ovviamente non saranno definitive, nel senso in cui ci saranno poi ulteriori step da dover espletare, finalizzate appunto a portare a completamento quella che noi definiamo la parte destinazionale, quindi gli ambienti interni, ma questo è un passaggio prodromico necessario affinché finalmente questo immobile venga restituito nel pieno del suo splendore all'intero territorio.
5: Sigfrido Ranucci, Cecilia Sala e Lino Banfi sono solo alcuni dei nomi che comporranno il parterre della 22esima edizione dell'Angolo della Conversazione, la rassegna che si terrà dal 19 di giugno al 31 agosto allo Yachting Club, il servizio di Teresa Picchieri.
9: Tutto pronto a Taranto per la nuova edizione dell'Angolo della Conversazione, storica rassegna culturale dell'estate cittadina. Questa mattina allo Yachting Club di San Vito è stato presentato il cartellone della 22esima edizione.
10: Ogni anno non è facile superarsi e raccogliere e mettere insieme un numero di ospiti di livello, anche per l'indubbia difficoltà di convincere le persone a venire a Taranto, anche se ogni volta che vengono poi se ne innamorano. Però anche quest'anno ci siamo riusciti e dirò alcuni dei nomi, quelli forse più di prestigio: Sigfrido Ranucci, poi tanto amato Maurizio De Giovanni, Dario Fabri, opinionista ex Limes, famoso, che ovviamente sarà il suo incontro molto attuale perché lui è esperto di Medio Oriente e di Ucraina. A proposito di Medio Oriente, siamo riusciti, non è stato facile, ad avere Cecilia Sala, anche Paolo Cessisoglu, poi il finale con il botto, Lino Banfi. Per finire, ricordo che continua con grande nostra e direi reciproca soddisfazione la partnership con l'Orchestra della Magna Grecia, quindi in programma anche due concerti.
9: Anche quest'anno a sostenere l'iniziativa, che prenderà avvio il 19 giugno e si concluderà il 31 agosto, una rete di realtà imprenditoriali e associative del territorio.
11: Quest'anno c'è una particolarità, che la stagione coincide con i Giochi del Mediterraneo, quindi l'offerta di Taranto dal punto di vista sportivo e dal punto di vista culturale diventa veramente importante. Taranto in questi mesi sarà al centro dell'attenzione nazionale e anche internazionale, quindi speriamo come tarantini di fare tutti la nostra bella figura, e l'angolo di conversazione sicuramente dà il suo contributo.
12: Fare cultura, fare impresa attraverso la cultura è veramente uno degli impegni più importanti che lo yachting porta avanti in questi anni, e le imprese del territorio devono assecondare, devono essere accanto a loro determinazione e alla loro progettualità.
13: Riteniamo che quello che viene sviluppato all'interno di questa rassegna coincide esattamente con quello che è il nostro impegno all'interno della città, del territorio tarantino e comunale, e quindi noi vogliamo che le aziende, il sistema imprenditoriale sia vicino, e in maniera tale che così questo principio della cultura possa svilupparsi ancora di più.
5: Per molti martinesi è semplicemente la piazzetta di Padre Pio. Parliamo di Piazza Umberto, che non è soltanto un luogo dove fermarsi per un momento di spiritualità, ma anche un luogo dell'aggregazione tipico della città di Martina.
14: Sono devoto di Padre Pio, per cui un qualcosa che mi hanno inculcato i miei genitori.
15: Un luogo di preghiera e raccoglimento nel cuore della città, in Piazza Umberto, davanti alla statua di Padre Pio. Non è raro vedere fedeli fermarsi per un momento di silenzio o di preghiera. Con il passare degli anni questo spazio è diventato un punto di riferimento per tanti martinesi, tanto che per molti è semplicemente la piazzetta di Padre Pio. In precedenza altre due raffigurazioni del santo, realizzate in gesso, erano state danneggiate da atti vandalici. L'attuale statua in bronzo è presente da circa 15 anni. Tra i devoti c'è anche Angioletto Gianfrate, assessore del comune di Martina Franca e coordinatore dell'associazione Amici di Padre Pio, legato al santo di Pietralcina da oltre 30 anni.
14: Noi stavamo facendo dovevamo iniziare la raccolta per metterci la statua, poi c'è stato un imprenditore di Martina Franca che l'ha voluto donare lui, scusate, la statua, e poi abbiamo continuato ancora a venire qua e fare le varie ricorrenze, diciamo, sia la ricorrenza della nascita e sia l'anniversario, quella della sua morte.
15: Che cosa rappresenta questa statua per la città di Martina Franca?
14: Ma questa statua, quando è stata messa qui, se voi vedete, c'è Padre Pio con due bambini, con due ragazzini. Quei ragazzini, quando questa piazza era proprio, c'erano sempre tantissimi ragazzini qui, poi magari si sono spostati in altre aree, e quella là la disegnai appunto per dedicata a loro.
15: Un'opera che richiama anche i più giovani raffigurati accanto al santo.
14: Se noi vediamo nella tasca sinistra del ragazzo, c'è un piccolo gonfiore. Quello non è il gonfiore che ha all'interno, ma è la fodera fuori, per dire che all'epoca non c'era nulla, per cui è stato studiato anche per quello che era, no, l'epoca di quando ha vissuto Padre Pio.
15: Anche lo scorso anno la statua è stata presa di mira con la sottrazione dell'aureola e di alcuni oggetti lasciati dai fedeli, episodi che hanno suscitato amarezza senza però scalfire il legame che unisce tanti martinesi a questo luogo di preghiera.

0: Lo sport come mezzo di inclusione, l'obiettivo di Remiamo Insieme, la manifestazione legata alla Voga Inclusiva, giunta alla sua seconda edizione. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Presentata al centro commerciale Porte dello Ionio, la seconda edizione di Remiamo Insieme, la manifestazione dedicata alla Voga Inclusiva, che si svolgerà il 17 giugno ai cantieri del Sud di San Vito. L'evento è promosso da WISP Taranto insieme ai Vogatori Città di Taranto e Vogatori Taras, con il sostegno di istituzioni ed enti del territorio. L'obiettivo è quello di valorizzare il mare come luogo di incontro e condivisione, promuovendo inclusione sociale, partecipazione e benessere attraverso la pratica sportiva.
2: Stiamo parlando di una manifestazione inclusiva a 360 gradi, dove i protagonisti sono le persone che hanno dei disagi, che hanno delle difficoltà, delle persone speciali. Naturalmente Taranto è una città che risponde sempre bene quando stiamo parlando di iniziative di questo tipo, e Sport e Salute ancora una volta è anche orgogliosa di aver concesso il patrocinio.
3: Stiamo mandando un messaggio importante, che è quello della partecipazione, dell'inclusione e soprattutto il senso di comunità. Buona voga a tutti, giorno 17, vi verrò a trovare.
4: Noi di Fondazione Taranto 25 sosteniamo questi ragazzi, ma tutte le attività sportive di qualsiasi genere, specialmente laddove vengono coinvolti i ragazzi, che è la nostra fonte principale.
0: E adesso la nostra pagina sportiva. Duro sfogo del Taranto dopo i pesanti provvedimenti del giudice sportivo seguiti al match contro il Gladiator. Sulle pagine dell'edicola del Sud il presidente Sebastiano Ladisa rompe il silenzio e annuncia battaglia. Agiremo in sede civile e penale contro chi ha danneggiato il club e i suoi tesserati, ha dichiarato il numero uno rossoblu, dissociandosi categoricamente dai disordini di fine partita. La società respinge con forza soprattutto la ricostruzione del giudice sportivo su un episodio chiave, l'aggressione al quarto uomo da parte di un soggetto indicato nel dispositivo come tesserato del Taranto. Non è legato alla nostra società, né lo è mai stato, precisa Ladisa, che poi sottolinea il paradosso in cui si trova il club. Siamo vittime perché un nostro tesserato è stato colpito da un fascino roso, e carnefici perché uno sconosciuto ha aggredito il quarto uomo. Qualcuno decida da che parte stiamo. Il presidente conclude ribadendo la totale fiducia nelle istituzioni e la condanna di ogni violenza, lanciando un appello chiaro: Taranto merita più rispetto e sostegno. Un vero e proprio terremoto si abbatte sul Taranto, travolto dalle pesantissime decisioni del giudice sportivo che ridisegnano completamente lo scenario della prossima stagione. Fino al prossimo 15 novembre la squadra ionica sarà costretta a disputare tutte le partite casalinghe lontano dalle mura amiche, giocando in campo neutro e rigorosamente a porte chiuse, privando così il gruppo del fondamentale supporto dei propri tifosi. Come se non bastasse l'isolamento forzato, la scure della giustizia sportiva ha colpito anche la classifica con una penalizzazione di 2 punti da scontare nella prossima stagione. Per la società si tratta di una mazzata terribile, un verdetto che non solo frena quella che sarà la corsa sul campo dei rossoblù, ma pesa enormemente sull'intera programmazione presente e futura del club. E con la pagina sportiva si chiude la nostra edizione serale di 100 Notizie. Alle 20:30 vi ricordo l'appuntamento con 100 Eventi Estate, condotto da Sabrina Morea. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata, ovviamente, su Studio 100.
5: Nuova Renault Clio arriva da Five Motors e oggi si presenta con una delle offerte più interessanti del momento. Finanziamento tasso zero, TAN zero, TAEG, a partire da 1,22%, e soprattutto disponibile anche GPL Eco GE, una compatta che negli anni è diventata un vero punto di riferimento, grazie a un perfetto equilibrio tra stile, tecnologia, comfort e piacere di guida. Nuova Renault Clio evolve il suo design con linee ancora più moderne, sportive, eleganti. Il frontale ridisegnato, la nuova firma luminosa full LED e i dettagli scolpiti della carrozzeria rendono Clio immediatamente riconoscibile su strada. Ogni elemento è stato progettato per dare alla vettura una presenza più dinamica, più contemporanea, ancora più distintiva. Ma nuova Clio non è soltanto design. È un'auto pensata per accompagnarti ogni giorno.

Una guida piacevole, silenziosa e confortevole. Gli interni accolgono il conducente in un ambiente completamente digitale, moderno, intuitivo, connesso. Il sistema infotainment evoluto, la strumentazione digitale e i sistemi avanzati di assistenza alla guida rendono ogni viaggio più sicuro.

0: da Five Motors puoi entrare nel mondo Renault Clio con finanziamento tasso zero, TAN zero, con rate da 199 euro al mese. Un'offerta pensata per rendere ancora più accessibile una delle vetture più amate del segmento. Ma c'è di più. Per chi desidera ancora maggiore convenienza nei consumi, nuova Renault Clio è disponibile anche nella versione GPL Eco GE, sempre inclusa nella promozione a tasso zero. Una soluzione ideale per chi percorre molti chilometri, per chi cerca bassi costi di gestione e per chi vuole un'auto versatile, pratica ed efficiente. Grazie alla doppia alimentazione benzina e GPL, Clio Eco G garantisce autonomia elevata, consumi contenuti e tutta la comodità di una tecnologia affidabile e collaudata. Per chi invece desidera il massimo dell'efficienza tecnologica, Renault propone anche la motorizzazione Full Hybrid E-Tech, una soluzione innovativa che unisce brillantezza, fluidità di guida e riduzione dei consumi, offrendo un'esperienza ancora più evoluta. Nuova Renault Clio riesce così ad adattarsi perfettamente a esigenze diverse, mantenendo sempre lo stesso carattere moderno, elegante e dinamico. Scopri nuova Renault Clio da Five Motors. Ti aspettiamo negli showroom di Taranto e Brindisi.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vince, scelti per proteggere.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540.

0: invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
0: Studio 100, la tua compagnia 24 ore su 24.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Come promesso, rieccoci in compagnia del Geometra Abitetti Geometra. Ci siamo lasciati circa un mese fa, qualcosina in più. I lavori sono andati avanti, ovviamente. Non c'era quella scritta che è identitaria, è Taranto, adesso è completa ed è visibilissimo, ma tante altre opere sono state portate a compimento. C'è la chiusura, la giuntura lì che è chiusa tra Tribuna
1: raccordo...
0: Est. Sì, il raccordo.
1: Nord-est.
0: Io dico sempre gradinata curva, quindi Tribuna Est. Curva, state completando quell'altro, quello tra Curva e
1: sì,
0: Tribuna Ovest.
1: Un'oretta è chiusa anche la copertura del raccordo Nord-Ovest.
0: Messa in posa, messa a terra dei sediolini, che comunque è quasi completata, sia nel settore di Tribuna che nel settore di gradinata. Mancano quelli nel settore di Curva Sud.
1: Sì, è stato preforato tutto, quindi è stato tutto preparato per poterlo posare in maniera molto veloce. Quindi nella settimana vedremo colori anche in Curva Sud.
0: Quindi completato a livello cromatico, sì. Quello che è l'impatto, che vi assicuro varia di volta in volta. Tutte le volte che siamo entrati abbiamo avuto un impatto diverso in questo stadio, che adesso ormai ha preso pesantemente forma. Certo, manca il Vanterboso, manca qualcos'altro, mancano le strutture, quelle magari alle spalle dell'impianto di gioco vero e proprio, ma il cantiere va avanti. Immagino che dall'ultima volta ad oggi tu abbia qualcosa da mostrarmi, anche perché ho visto che l'area hospitality ha preso completamente forma.
1: Ha preso forma e in questo momento stiamo scaricando i vetri della vetrata principale che affaccia sul campo di gioco.
0: Chiaro. E poi mi dicevi che insomma questo solco qua...
1: Abbiamo iniziato ieri lo scavo del pacchetto drenante del campo di gioco.
0: Tu sai che è una responsabilità importante, non solo per la creazione dello stadio, non mi guarda così. Però dico, l'impianto dello Iacovone e il Manterboso dello Iacovone fino a un certo punto della propria storia sono stati impeccabili. Sempre curato in maniera ineccepibile, non risentiva delle condizioni climatiche e meteorologiche talvolta avverse. Noi ci aspettiamo che sia così, forse meglio.
1: Ma io lo lascerò il 21 agosto, il giorno dell'inaugurazione, poi quello che viene dopo spetta ad altri, quindi...

0: Me l'avete annunciato, qua si sta decisamente meglio, abbiamo anche tolto gli occhiali da sole. Diciamo che questo è un posto dal quale si godrà la partita nella migliore delle maniere, anche dal resto dello stadio, per carità di Dio. Però questa è l'area hospitality, qui davanti a noi ci sarà la vetrata che mi hai fatto vedere, che a breve posizionerà.
1: Sarà montata da oggi.
0: Sì, inizia a prendere forma anche la copertura, insomma l'area è ben delineata.
1: Certo, non è un'area per noi poveri umani, però è...
0: noi saremo sopra, mi hai detto.
1: Noi staremo sopra, sì, saremo sopra.
0: Qui ci sarà la possibilità di guardare la partita, di consumare un drink, di mangiare qualcosa. Alle nostre spalle c'è quella che possiamo definire area cucina.
1: Area cucina, sì.
0: Sì, esattamente.
1: Con i servizi laterali, anche dei servizi igienici e depositi.
0: E poi di guardare la partita esattamente di qua e di godersi lo spettacolo a strapiombo sul rettangolo di gioco.
1: Certo.

0: Abbiamo intercettato anche Riccardo Cucini, titolare della ditta Seli. Insomma, voi vi siete occupati della creazione di un impianto che non è ex novo, ma che è concepito con dei criteri che consentiranno sicuramente una visione innovativa e che consentirà a Taranto di vivere questo stadio con una predisposizione che punta non solo al momento della partita, ma anche alla vita dei 365 giorni Lambo.
1: Sì, certamente. Abbiamo lavorato sin dal progetto, diciamo, questo è un appalto integrato, quindi siamo partiti da un PFT redatto dalla stazione appaltante, poi sono state fatte una serie di migliorie in corso d'opera, diciamo su richiesta del committente, che hanno previsto, come sapete, l'installazione di due maxi schermi che sono in arrivo nelle prossime due settimane, un impianto audio, diciamo, innovativo e comunque di livello. Nonostante il costo comunque contenuto per un'opera di questo genere, penso che daremo alla città uno stabile, diciamo, non solo nuovo e a norma, ma anche innovativo, che possa garantire la fruibilità anche negli altri, diciamo, per altri eventi oltre che solo di calcio.
0: C'è una punta d'orgoglio nella realizzazione di questo stadio nel vederlo crescere, perché noi siamo arrivati qui e l'abbiamo visto quando c'erano macerie. Nel tempo si sta lavorando contro il tempo, sicuramente, perché è una corsa che ha la deadline dei giochi del Mediterraneo un po' prima, però sicuramente c'è una punta d'orgoglio nel raccontare la crescita, il grow up di questo impianto.
1: Sì, assolutamente, è un'esperienza interessante, molto importante per noi, impegnativa. Abbiamo trovato una serie di partner locali che ci stanno dando una grossa mano e devo dire che è una bella esperienza.
0: Sarete presenti all'inaugurazione?
1: Speriamo.

0: Qui la copertura è pronta per il montaggio, quindi sarà coperta nella stessa maniera della sala hospitality.
1: Ma siamo nella sala stampa.
0: E siamo nella sala media.
1: Sala media nella quale verremo a fare conferenza stampa, no?
0: Certo.
1: Avremo modo di relazionarci con gli attori principali della Kermesse dei Giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente del Taranto Calcio. È una struttura diversa, lo dico per chi insomma c'è stato nella sala stampa, è una struttura rispetto alla vecchia sala stampa con una concezione diversa, longitudinale, l'estensione.
0: Sì, siamo nella stessa direzione della sala hospitality, nella parte opposta verso la curva nord, ed è completamente più lunga rispetto a quella che si sentiva prima.
1: Sì, assolutamente. Ed è praticamente a ridosso poi non solo della curva, ma anche del rettangolo di gioco, perché in maniera perpendicolare a noi si sviluppa, anzi in maniera parallela a noi si sviluppa il rettangolo di gioco da quella parte.
0: E in più in costruzione c'è la sala GOS.

0: Renato Gatta, allora una delle cose che io non ho capito e che mi stavate spiegando adesso e che quindi cercheremo di chiarire una volta per tutte è il fatto che il settore superiore e quello inferiore siano distanziati, siano staccati uno dall'altro. Quindi la preoccupazione mia, ma è anche di una parte di città, è il criterio di sicurezza, ovvero quanto è facile cadere al di là del fossato?
1: Da come siamo adesso, molto semplice.
0: Molto semplice.
1: Molto semplice. Però iniziamo da... facciamo un passo indietro. Sono due strutture separate. Abbiamo l'anello superiore, che è quello che era esistente. L'anello inferiore, dove siamo adesso poggiati, è quello ex novo. Quindi questo divario necessitava purtroppo averlo. Come lo colmiamo? Innanzitutto possiamo dire che, come possiamo vedere nell'altra metà della curva nord, abbiamo colmato con un gradoncino a formare un'ulteriore seduta. Da qui sul gradoncino verrà montato il seggiolino e fissato meccanicamente con una carpenteria studiata, andremo a vincolarci per poter montare un pannello. Lo possiamo vedere già nella parte alta, già montato, stesso verrà sotto, quindi non ci sarà né lo spazio né il modo di poter andare incontro a eventuali...
0: Quindi in soldoni, altra seduta lì,
1: ulteriore seduta
0: e poi
1: in più
0: pannello, che...
1: pannello di protezione, comunque sia in sicurezza.
0: Chiaro. Chiaro, quindi due strutture separate, due strutture diverse,
1: sì,
0: anche in virtù del fatto che ci si è avvicinati al campo.
1: Ci siamo avvicinati ulteriormente al campo. Dalla prima seduta, dalla prima fila alla linea di bordo campo saremo a meno di 15 metri.
0: Chiaro. E l'altra volta mi dicevate non ci sarà una struttura in ferro?
1: No.
0: Cioè il campo sarà delimitato esclusivamente da quella...
1: Da quel parapetto piccolino in calcestruzzo, ma arricchito di una, sul tutto il perimetro di un chiamiamolo parapetto, ma in cristallo.
0: Chiaro.
1: In vetro.
0: Che non ostruisce quindi la visuale.
1: Non ostruisce, anzi abbellisce anche l'immagine dello stadio.
0: Ok, tutto più chiaro.

0: Si conclude così questo nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri, un aggiornamento che vi dovevamo per farvi vedere quello che è il cantiere dello stadio di Iacovone, che resta sì un cantiere ma assomiglia sempre di più ad uno stadio, a quello che sarà lo stadio del Taranto, a quella che sarà la casa del Taranto e dei tarantini per le partite, per l'attività agonistica, per quella sportiva, ma noi ci auguriamo anche per quelle che saranno le attività collaterali che copriranno 365 giorni l'anno il nostro stadio e la nostra città. Grazie al geometra Bitetti, grazie al suo collaboratore Renato Gatta che come al solito ci hanno accompagnato. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i Cantieri su Studio 100. Grazie e buon proseguo di giornata.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL.
2: Incontra la cura, un percorso di ascolto su misura per te.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali. Oggi, nello specifico, parliamo di sterilizzazione e castrazione con un focus sull'operazione svolta in laparoscopia. La sterilizzazione è un intervento chirurgico che impedisce la riproduzione. Nelle femmine prevede la rimozione delle ovaie e in alcuni casi anche dell'utero, mentre nei maschi prende il nome di castrazione e consiste nell'asportazione dei testicoli. Oltre a prevenire cucciolate indesiderate, questo intervento riduce il rischio di diverse patologie, infezioni uterine, tumori mammari, patologie prostatiche e comportamenti legati all'istinto riproduttivo. Signora, come mai è qui oggi?
1: Siamo qui con Alma perché dobbiamo effettuare un intervento di sterilizzazione in quanto ha 19 mesi, quasi 20, e quindi la dottoressa ci ha consigliato questo tipo di intervento per evitare eventuali tumori, complicanze, tumori alla mammella, all'utero, e quindi era consigliabile fare questo intervento.
0: Dottoressa, quali sono i vantaggi sia dal punto di vista della salute che del comportamento per i nostri animali a seguito della sterilizzazione?
2: La sterilizzazione è una pratica chirurgica che chiaramente determina l'arresto della produzione degli ormoni da parte, chiaramente stiamo parlando di animali, cani o gatti, femmine. Ok? E chiaramente attualmente sono variate le linee guida che un'organizzazione mondiale che si chiama VSAVA, che è praticamente un'organizzazione americana che porta avanti gli studi su quelli che sono i benefici e i tempi giusti per le sterilizzazioni, e si è visto che mentre prima si tendeva alla sterilizzazione molto precoce, adesso diciamo sono cambiate queste linee guida. Perché fondamentalmente, se da una parte chiaramente la sterilizzazione viene fatta da parte di proprietari per evitare delle gravidanze inaspettate, dobbiamo tener conto che la produzione ormonale può creare ovviamente dei benefici, ma può anche determinare delle problematiche a seconda dell'età degli animali. Allora, non c'è una regola generale, ogni caso va visto a sé, ogni caso va chiaramente studiato, vanno fatte sempre delle analisi, delle ecografie, perché se ci sono delle problematiche sulle ovaie in un cane più giovane, allora è preferibile, per esempio, anticipare questi tempi, altrimenti si preferisce anche andare dopo il secondo calore, e questa è una tendenza nuova dopo questi studi. Ugualmente, ad esempio, nel cane maschio, che comunque di cui voglio un attimo fare un cenno, anche la castrazione viene fatta fondamentalmente in tempi più avanti con l'età rispetto a prima e con le indicazioni del caso. Ad esempio, un cane con problemi prostatici va, diciamo, affrontata magari una interruzione della produzione ormonale o con una castrazione, ma adesso abbiamo anche metodi come castrazioni chimiche e tantissimi altri farmaci.

0: che possono per esempio evitare la castrazione chirurgica, ad esempio in un cardiopatico. Quindi diciamo che la situazione è che per la salute degli animali in linea di massima c'è un'età in cui comunque è preferibile fare e operare una sterilizzazione. Poi la scelta se è tradizionale o in laparo, quella poi va vista, diciamo, sul momento. Però diciamo che la scelta del momento dell'età è un qualcosa che va studiata attentamente a seconda del paziente, dell'età, della razza e di tante varianti che possono esserci.
1: Ci sono degli effetti collaterali di cui bisognerebbe essere a conoscenza prima di sottoporre il proprio animale a questo tipo di intervento?
0: Premesso che prima di questi interventi vanno fatte tutte le analisi e le ecografie, proprio per evitare, diciamo, che possano esserci problematiche, diciamo che non ci sono delle grandi problematiche del post-operatorio. C'è una leggera tendenza degli animali a chiedere un po' più di cibo e quindi la tendenza a un po' ingrassare, che però se il proprietario già ne ha conoscenza, con la variazione del tipo dell'alimento e viene dato un alimento per animali sterilizzati e con le accortezze ovviamente del caso, solitamente non si hanno delle problematiche, anzi più benefici solitamente che non problematiche.
1: Qual è il percorso pre e post-operatorio per una sterilizzazione?
0: Allora, il percorso preoperatorio è quello di, innanzitutto, chiaramente di parlare con il medico veterinario, di consigliarsi in base appunto a quelle che sono le problematiche o comunque quelle che è lo stato dell'animale. Viene effettuato un prelievo di sangue con la coagulazione, importante per ogni tipo di intervento. Viene effettuato un ecocuore e preferibilmente anche un ecoaddome, perché nell'ecocuore chiaramente noi dobbiamo essere certi che il cane sia sano, che non abbia patologie cardiache. L'ecoaddome ci serve anche per andare a valutare gli organi interni, che ovviamente nella visita c'è uno screening iniziale di tutto questo, però andare a visualizzare questi organi con la diagnostica per immagini, con l'ecografia, ovviamente è un passo in avanti. Questo ovviamente non vale solo per i cani da essere sterilizzati, ma per tutti i proprietari che vogliono fare prevenzione ai loro animali. Per quanto riguarda il post-operatorio, per le sterilizzazioni tradizionali avremo praticamente una piccola ferita chirurgica che andrà, diciamo, un po' curata dal proprietario, il quale dovrà semplicemente essere attento a questa ferita, mettere magari una tutina post-operatoria, un collare di Elisabetta, fare una terapia antibiotica e analgesica antinfiammatoria. Nella sterilizzazione in laparo, invece, ci sono dei benefici maggiori sul post, che non determinano una grande cura, diciamo, perché le ferite sono due buchini e non, solitamente se non ci sono complicazioni non ci sono delle terapie da affrontare.
1: Quali sono i rischi in cui si può incorrere se non si sottopone il proprio animale alla sterilizzazione?
0: Ci si assume una bella responsabilità. Nel senso che chiaramente io rispetto questo tipo di scelta, però i proprietari degli animali che decidono per motivazioni varie di non optare per la sterilizzazione del proprio animale sono proprietari che devono fare sicuramente il doppio dei controlli degli altri animali. Perché? Perché se parliamo delle femmine, chiaramente si può andare incontro un po' più facilmente a tumori mammari di dipendenza ormonale e a infezioni all'utero di dipendenza sempre ormonale, la cosiddetta piometra. Nei cani maschi, più fondamentalmente può essere legato invece a problematiche prostatiche importanti come cisti prostatiche o anche tumori prostatici. Quindi chiaramente non è un obbligo, ma è sempre una scelta che andrebbe fatta in maniera molto responsabile.
1: Negli ultimi anni la chirurgia veterinaria ha conosciuto importanti evoluzioni puntando sempre di più su tecniche mini-invasive. Tra queste la laparoscopia rappresenta una delle innovazioni più rilevanti. Attraverso piccolissime incisioni e l'uso di una microtelecamera il chirurgo può operare con estrema precisione, riducendo dolore post-operatorio e tempi di recupero. Ne parliamo con il dottor Giuseppe Decata.
2: Sono il dottor Giuseppe De Cata, mi occupo di chirurgia mini-invasiva e di endoscopia in Puglia e faccio questa specializzazione, queste procedure da ormai 15 anni e sono diventate fondamentalmente la routine nei nostri piccoli pazienti.
1: Dottore, in che cosa consiste l'intervento in laparoscopia?
2: In generale, per laparoscopia intendiamo tutte le procedure in addome che avvengono non guardando direttamente con gli occhi, ma attraverso degli strumenti che ormai sono diventati altamente performanti. Quindi abbiamo delle strumentazioni veramente con della qualità elevatissima che quindi ci permettono di vedere molto meglio e di eseguire quindi degli interventi oltre che meno dolorosi, che insomma è il classico che ci si aspetta dalla laparoscopia, anche più efficaci perché appunto vediamo meglio e riusciamo a vedere zone e distretti che in chirurgia open, aperta, quindi tradizionale, altrimenti non riusciremo a vedere.
1: Applicata alla sterilizzazione, la laparoscopia è oggi una soluzione moderna e sicura, pensata per migliorare il benessere degli animali. La procedura dura mediamente dai 20 ai 40 minuti, a seconda della specie, della taglia e delle condizioni cliniche del paziente.
2: Parlando ora nello specifico della sterilizzazione, quindi cioè della asportazione delle ovaie, che è un intervento rutinario di cui alcuni nostri pazienti necessitano, ormai le tempistiche sono notevolmente ridotte. Dico ormai perché la curva di apprendimento di noi professionisti naturalmente con l'esperienza è migliorata notevolmente, quindi questa procedura in un paziente standard, cioè né troppo piccolo né troppo grande, in 20 minuti è praticamente finita. Quindi ormai l'aspetto durata, che inizialmente poteva essere un limite perché quando abbiamo iniziato 15 anni fa non erano queste le durate, quindi erano molto più lunghe, quindi questa mini invasività era relativa perché avevamo un'anestesia molto lunga. Ad oggi invece la procedura da un punto di vista temporale è paragonabile a una chirurgia aperta, praticamente open, quindi tradizionale.
1: E quali sono i benefici di questo tipo di sterilizzazione?
2: I benefici sono insiti proprio nella laparoscopia, quindi abbiamo ormai un intervento che, come detto, dura come quello tradizionale, ma l'accesso all'addome avviene attraverso piccolissime incisioni, quindi questo implica poco dolore per il paziente, rapida ripresa, nessun farmaco nel post operatorio e una gestione delle ferite a casa per il proprietario praticamente assente perché sono due piccoli buchini, ma soprattutto per il paziente già dalla sera stessa praticamente può tornare quasi a fare la sua vita normale, ecco. Quindi non c'è una ferita da gestire, non c'è un dolore da gestire post operatorio.
1: Una cosa è certa, informarsi e confrontarsi con il proprio veterinario è sempre il primo passo per scegliere il meglio per la salute dei nostri pet. Dottoressa, per che genere di animali è particolarmente indicata la sterilizzazione in laparoscopia?
0: Indifferente, seppur diciamo a parità di animali in piena salute, preferirei questo tipo di approccio in tutti quegli animali un po' più fobici, quindi animali particolarmente agitati, in cui chiaramente è preferibile un post-operatorio il più sereno possibile.
1: Normalmente quando parliamo di sterilizzazione facciamo riferimento ai cani o gatti, che sono gli animali da compagnia più comuni, ma questo tipo di intervento può essere effettuato anche su altre specie?
0: Certamente. Anzi, ci sono grandi indicazioni proprio sulle sterilizzazioni di conigli, di altri animali, piccoli roditori, ma è molto importante affrontare questo tipo di argomento anche su questi animali che hanno dei problemi comportamentali e di salute abbastanza seri.
1: Siamo con Alma e la sua padrona subito dopo l'intervento di sterilizzazione in laparoscopia. Signora, quali erano le paure che aveva all'inizio?
3: Inizialmente l'anestesia, perché pensavo durasse molto di più, anche l'intervento, diciamo, è stata una durata brevissima. Comunque l'intervento spaventa sempre, però con questa tecnica poco invasiva ci hanno tranquillizzati un po' tutti.
1: Adesso è serena, finalmente.
3: Sì, finalmente sì. Ho visto che Alma sta bene, è già in piedi, quindi tutto bene.
1: La sterilizzazione è una scelta importante che può contribuire al benessere e alla salute dei nostri animali. Da quella tradizionale alle tecniche laparoscopiche, l'importante è affidarsi sempre a professionisti qualificati e fare scelte informate per individuare il percorso più adatto alle esigenze dei nostri piccoli compagni di vita.

0: Come promesso, 120 diventa 120 estate e si sposta dal nostro studio abituale di Studio 100 per andare fuori da quelle che sono dal nostro territorio abituale per andare a conoscere tutto quello che c'è di bello per quest'estate 2026, partendo dalle strutture, dagli eventi, dai personaggi che animeranno questa estate che vi racconteremo attraverso 120 estate. Come insomma immaginato e come sperato, anche se abbiamo una serata un po' più grigia rispetto al solito, ma sicuramente la luce e la bellezza non ne risentiranno, siamo qui a Lido Gandoli per raccontare la storia di questo posto nato qualche anno fa e adesso ne sapremo un po' di più, e poi scoprire quali sono i programmi per questa estate in corso. Con me due ospiti. Sto parlando di Marcella Alessano e Paola Alessano, le padrone di casa, con le quali faremo questo viaggio con il mare sempre qui alle nostre spalle e per raccontarvi com'è nata questa splendida avventura e come si sta evolvendo e quello che ci presenterà per quest'anno. Allora, la prima puntata, ragazze, di 120 estate, quindi siamo fuori dalla bellezza dello studio, ma anche dal fatto di essere all'aperto ci aiuterà sicuramente a raccontare le storie in maniera differente. Marcella Alessano, allora, questa storia che qualcuno già conosce, però in realtà è sempre molto bello risentirla e farla conoscere a chi magari non sa com'è nato questo splendido posto.
1: È una storia d'amore, è una storia di un sogno, è la storia di un ragazzo di 27 anni che si è innamorato di questa bellissima baia e quindi ha pensato di realizzare quello che oggi si vede, che chiaramente nasce in una maniera diversa e poi nel tempo si è evoluto così com'è. Ed è una storia di un'azienda, è una storia di una famiglia, perché insieme a questo ragazzo di 27 anni c'era la sua famiglia. Quindi c'era la mamma, i fratelli che hanno chiaramente contribuito a che questo percorso, questo progetto andasse avanti, e poi nel tempo siamo arrivati noi, i piccoli dell'epoca, siamo arrivati noi che abbiamo un po' stravolto anche la conformazione del posto, perché chiaramente questo è un posto che nasce nel 58 con materiali tipici del 58, ahimè cemento, e quindi invece poi nel tempo abbiamo fortunatamente modificato tutto lo stabilimento, preferendo legno verde e quant'altro. È una bellissima storia, è una storia di grande lavoro, di grandi sacrifici, di grandi emozioni, di grandi soddisfazioni, delle volte anche di grandi dolori, perché chiaramente come tutte le aziende hanno delle grosse problematicità e purtroppo, devo dire, soprattutto in quest'ultimo periodo storico, gli stabilimenti balneari, come è noto a tutti, hanno tanti, ma tanti, tanti problemi irrisolti per i quali la categoria si sta, diciamo, impegnando, ma sembra che ancora a questa risoluzione non ci sia un problema. Non ci si arrivi. Comunque, detto questo, l'estate è partita alla grande, perché il tempo ci ha aiutato, anche perché queste attività stagionali sono decisamente spinte dal tempo. Il bel tempo fa una bella stagione, il maltempo fa una stagione
0: ovviamente molto meno.
1: Che è una tragedia fondamentalmente, anche perché queste strutture che si vedono, che sono curate, sempre piene di gente, hanno ovviamente un background di dipendenti, di costi, di problemi enormi, però insomma riteniamo che anche quest'anno, come tutti gli altri anni, andremo avanti, riusciremo a fare una bella stagione. Chiaramente noi abbiamo il pienone per quanto riguarda gli abbonamenti, perché questa è la spiaggia tipica.
0: Parliamo della spiaggia, esatto. Ovviamente.

0: Assolutamente.
1: Cioè, la spiaggia tipica, si sa, è la spiaggia delle famiglie, di Dogandoli storicamente. Questo anche dovuto un po' alla struttura, se così vogliamo dire, della baia, perché la nostra baia è, diciamo, per 100 metri di camminata abbiamo un'acqua bassa che invoglia le mamme con i bambini a venire a mare, per cui i nostri abbonamenti li abbiamo tutti fatti. Adesso stiamo continuando anche a lavorare con gli ingressisti, che abbiamo la cosa bella degli ultimi anni è che anche quest'anno si è verificato che abbiamo avuto un incremento di turisti. Sono 4-5 anni che finalmente su Lido Gandoli sentiamo parlare inglese, francese, tedesco, spagnolo e quant'altro.
0: Questo ovviamente è simbolo e sinonimo del fatto che una struttura come questa sia conosciuta anche oltre, no? Cioè la zona nostra, la zona territoriale della Puglia. Ovviamente so che qui molti arrivano anche dalla BAT, dal Barese, cioè è una spiaggia molto battuta.
1: Molto.
0: E questo, diciamo, la storia che è come nata. Poi come arrivano Marcella e Paola insomma, investite da questa grande storia d'amore, da questo grande amore, insomma, che poi ha visto in voi la prosecuzione naturale per la tradizione che era nata con papà?
2: Certo. Diciamo che abbiamo ereditato la passione e quindi abbiamo cercato di mettere a frutto questa passione per portare avanti, per continuare a portare avanti questo posto. E quindi comunque, diciamo, c'è la spiaggia, c'è una terrazza che nel tempo abbiamo migliorato a livello di servizi, di layout, di prospettiva, e quindi abbiamo cercato di introdurre sempre più iniziative, no? Anche a livello sportivo. Noi qui abbiamo la SAP Academy, che tra l'altro quest'anno è stato, Lido Gandoli è stato lo scenario di un campionato internazionale molto importante che c'è stato all'inizio di maggio. Abbiamo avuto anche una tradizione dei campi di beach tennis con il campionato del Sud Italia per tanto tempo, che è stato condotto dai nostri cugini. Quindi, insomma, abbiamo cercato nel tempo noi giovani di, insomma, arricchire,
1: perché
2: adesso non siamo più giovani,
1: giovani di una volta ormai.
2: Esatto, di arricchire comunque il posto di varie iniziative. Dopodiché abbiamo anche creato una terrazza in cui è stato lo scenario di tanti concerti importanti, tu lo sai bene. Lo sai bene.
0: Ne parliamo dopo di questo.
2: Certo.
0: Insomma, parliamo di come si sono evolute poi Lido Gandoli e la terrazza, che negli anni ovviamente ha visto chiaramente l'avvio di tante attività che nei decenni si sono modificate, modificando il pubblico, modificando il gusto, modificando lo stile, che però rimane uno stile inconfondibile, quello di Lido Gandoli e della terrazza che presentiamo.
2: Sì, la terrazza è stata, diciamo, abbiamo dato il nome Oltre, adesso non ricordo bene, credo nel 2017 o 2018, perché comunque era oltre Lido Gandoli, ma era già presente da prima. Insomma, è stata una terrazza che dal 2015 piano piano ha introdotto vari concetti, quindi abbiamo il nostro lounge bar, poi è comunque stata teatro di spettacoli, di musica dal vivo, di cene spettacolo, e poi abbiamo comunque ho creato il nostro ristorante Oltre, che nel tempo, insomma, ha dato le sue soddisfazioni, perché comunque la terrazza è molto bella anche la sera, quindi accoglie volentieri gli ospiti con uno scenario molto molto suggestivo. E, per esempio, però quest'anno noi abbiamo la collaborazione di Damo, che viene qui, sta qui con noi, e collabora con noi, e si occupa del ristorante e della pizzeria, e noi abbiamo anche, continua ad esserci il cocktail bar che tutte le sere è aperto e che comunque, diciamo, può accogliere chi vuole invece venirsi a bere soltanto una cosa e fare passare una serata in maniera un pochino più easy. E poi quest'anno stiamo per inaugurare un progetto nuovo che si chiama Hit the Beat, e che prevede delle cene spettacolo in cui comunque c'è un gruppo live che ci farà divertire, ci farà cantare, ci saranno delle serate di karaoke, e inauguriamo, presentiamo un nuovo spazio che Inoltre, che è una terrazzina che è questa dove siamo, e quindi, diciamo, è questo spazio un pochino più raccolto in cui comunque ci divertiremo tutti insieme, per poi passare in alcune serate

0: andate a occupare la terrazza più grande, quindi faremo dei gruppi più importanti sulla terrazza più grande. Quindi siamo pieni, insomma, di grinta e carica per iniziare una nuova stagione e per accogliere sia di giorno che di sera, sia nello stabilimento che sulla terrazza, tutte le persone che ci vorranno venire a trovare.
1: Marcella, c'è una cosa che ricordi con piacere, c'è un episodio che magari ti è rimasto proprio in mente in tutti questi anni di attività? Non lo so, una persona che ti ha colpito, un personaggio che ti ha colpito, qualcosa di bello, perché poi è un lavoro vero, bellissimo, a contatto con la gente, però molto impegnativo.
2: Molto impegnativo.
1: E quindi ovviamente però, che dà le sue soddisfazioni, i suoi problemi, come dicevi tu prima, però ci sarà sicuramente, nel caso di tutti e due, qualcosa che magari ti è rimasta più impressa.
2: Ma diciamo che tutto quello che è successo, per quanto mi riguarda, è servito anche a rafforzare il nostro legame familiare, e in tutto questo un grossissimo merito va a Paola, che tra l'altro vive a Roma e ha seguito brillantemente tutto quello che è successo, ha seguito ed è stata la promotrice di tutto ciò che sono eventi e quant'altro, e questo naturalmente nel tempo per noi è stato importante, perché ha rinsaldato ancora di più il nostro legame familiare. Poi, per l'amor di Dio, episodi belli ce ne sono tantissimi, così come qualche anche episodio spiacevole, però dirti in particolare la cosa che più mi è piaciuta in questi ultimi anni è proprio questo, rinforzare questo legame familiare, rinforzare questo legame familiare che si è rinforzato anche nei nostri figli, anche se i nostri figli sono ragazzi come tutti i ragazzi che hanno studiato fuori, e quindi non sappiamo il domani di questo posto come potrà, diciamo,
1: evolversi
2: e procedere, anche se i nostri figli hanno anche loro un legame fortissimo nei confronti del posto, che è un legame fortissimo nei confronti del nonno, della nonna, dei genitori, di Gandoli, e quindi queste sono le cose belle che diciamo mi sento di, sono cose mie personali che mi hanno riempito il cuore, mi hanno anche dato la forza di continuare a procedere in questa avventura che, ripeto a dire, al di là di quello che può sembrare, è un'avventura molto, ma molto sacrificata, perché comunque quando chiunque è in vacanza, quando chiunque gode del mare, delle serate, di cose, dall'altra parte c'è qualcun
1: altro, c'è gente che ci lavora su questa cosa, ovviamente,
2: che non può assolutamente distrarsi con delle grosse responsabilità e quant'altro, per cui questo è quello che mi viene da dire. E oltre a questo, poi ci sono stati tanti rapporti che sono cresciuti, perché qua poi tra l'altro, oltre a Mario, abbiamo tutto un discorso sportivo che va avanti, di tanti atleti.
1: Sì, parliamo di Mario Tagarelli, con la scuola del SAP.
2: Abbiamo
1: certo.
2: Però tanti atleti, anche professionisti, e tanta gente che fa il suo lavoro e viene a svolgerlo qua per un po' per farsi pubblicità, ma anche perché
1: per la bellezza,
2: per la
1: diciamo.
2: Bellezza e per le cose. Abbiamo poi nel tempo, c'è stato la novità di Bloom, che è stato un posto che nel tempo è nato, che non è più la sabbia ma è il prato sulla destra, con gli ombrelloni, con il baretto, tutte le terrazzine che abbiamo creato che prima non c'erano, le tende sulla spiaggia, insomma tante cose che nel tempo ci sono state, il centro estetico, il parrucchiere, che sono chiaramente tutti servizi che sono stati pensati, creati per soddisfare sempre di più le esigenze di una clientela che nel tempo diventava anche più esigente, perché oggi il concetto del mare fine a se stesso, diciamo, non c'è più. Quando poi parlano, per dire, no, delle spiagge libere, bellissime le spiagge libere, però poi noi ci siamo resi conto che fino a che non abbiamo aperto, e quindi abbiamo messo su, ma quest'anno stesso, tutta una serie di servizi, sì, c'era un po' di gente che veniva, ma nel momento in cui la spiaggia era pronta, il che significa il servizio della pulizia, il servizio dei bagni, il servizio del bar, il servizio del ristorante, il servizio del salvataggio, la spiaggia si è riempita e c'è stata tanta gente che ha cercato di prenotare e non è riuscita a prenotare. E questo lo dico purtroppo con un po' di polemica, no? Rispetto a tutto quello che sta accadendo e tutta la bagarre che si sta facendo sulle spiagge libere, le spiagge non sono libere, per l'amor di Dio, ci devono essere le spiagge libere, le spiagge private, e poi sarà il consumatore a scegliere, però io devo dire che i nostri consumatori sono ben lieti nel momento in cui noi apriamo, ovviamente con un contributo che chiediamo all'ingresso, perché se è una spiaggia privata si paga.

0: qualcosa, però sono ben lieti di pagare questo qualcosa per avere i servizi di cui abbiamo parlato, servizi che ripeto stanno, ancora non ci sono tutti, ma arriveremo al 21 giugno che saremo al completo per tutto quello
1: certo,
0: che c'è da fare.
1: Certo.
0: E quindi questo.
1: Paola, tu una cosa che ti è rimasta impresso, cioè tutti questi anni di varie attività organizzate, cioè qualcosa che ti rimane, sia bello che brutto, insomma, perché poi è chiaro, cerchiamo di far conoscere cose belle, però ci può anche essere qualcosa di meno bello che poi dà la possibilità di crescere e di migliorare.
2: Allora, io ricordo con grande emozione il primo concerto all'Alba con il nostro Diodato, con il nostro Antonio Diodato, che è stato sulla sabbia, è stato meraviglioso.
0: Il più bello. Il più
2: meraviglioso, bello, sì. Ci siamo credo commossi tutti, a parte che lui ha quella voce incantevole, poi comunque era proprio veramente un'emozione incredibile, no? Ti ricordi sabbia, abbiamo allestito tutto con le candele, insomma è stato proprio una cosa veramente
1: è
2: molto magica.
1: Speciale.
2: È stata, sì, esatto, diciamo che quello è stato un momento molto molto emozionante.
0: Magico.
2: Poi magico, però l'emozione non manca mai, e sono d'accordo con mia sorella che qui lo spirito di famiglia è quello che poi in realtà accende il posto, e in realtà poi anche a tante persone che lavorano qui con noi lo avvertono e quindi si sentono a casa, e questo per noi è una grande soddisfazione. Per cui insomma, e poi un'altra cosa che veramente mi ha fatto sempre pensare, a Gandoli sono nati veramente tanti amori, nascono amori,
1: vedi,
2: in continuazione, l'amore. Noi abbiamo visto tanti amori che sono nati anche tra le persone che lavoravano con noi, tra i ragazzi, insomma tanta gente che si conosce qui e poi continua una vita insieme, tante testimonianze di questa magia di questo posto, ecco.
1: Questa è una cosa che c'è nell'aria qui a Gandoli, come si entra, no? Dalla scritta Lido Gandoli, man mano che si scendono le scale, e diciamo che forse Lido Gandoli è stata una delle prime location, suo malgrado, instagrammabile quando non esisteva Instagram, nel senso che poi quanta certo. gente si è fatta le foto all'ingresso lì, no, sotto l'arco.
0: Chi viene per la prima volta, la prima cosa
1: esatto.
0: che fa è si fotografa facendosi il selfie vista mare.
1: Adesso c'è i selfie, una volta non c'erano, quindi ovviamente certo. c'erano, no, le possibilità di fare le foto così. Quindi insomma davvero qualsiasi punto andiate c'è sempre un angolo instagrammabile, questo lo dico veramente a favore di pubblico che ha qui anche questa possibilità, insomma, di sfruttare questa location sotto questo punto di vista. Allora, insomma, prima puntata di 120 estate, chiaramente è davvero un grande piacere. Quello che voglio ricordare sono due cose. Vabbè, quindi il 21 giugno parte la stagione, l'ha detto Marcella adesso, quindi ufficialmente, anche se in realtà
0: è già partita. Chiaramente con delle punte altissime nel weekend è molta più calma durante i giorni feriali, poi dal 21 in realtà parte l'estate, anche perché un po' la nostra attività è collegata a un pubblico tarantino,
1: certo.
0: e quindi le scuole, gli esami, quant'altro è parte. Poi per l'amor di Dio ci auguriamo che
1: così arrivino da tutte le parti,
0: stanno arrivando
1: i giochi del Mediterraneo dal 21 di agosto, ma una data che io voglio ricordare subito dopo il 21 e il 22, perché a Gandoli ci sarà la cerimonia di ufficiale. Consegna ufficiale delle bandiere blu della Litorania Salentina, quindi ovviamente Gandoli rientra tra queste certo. bellezze ormai da qualche anno, quindi ne parleremo e seguiremo anche questa iniziativa, e poi il 26 si parte qui su questa terrazza con Hit the Beat, perché insomma obiettivamente la gente adesso vuole divertirsi di qualsiasi età, non c'è più molta distinzione tra i più giovani e meno giovani, che hanno tutti l'obiettivo di cantare, ballare, divertirsi, bere bene, mangiare bene, ovviamente qui abbiamo insomma in qualche modo qualche dimostrazione, e quindi la qualità, la bellezza, e quindi si potrà
0: a Gandoli la fa da padrone.
1: Quella, amore, bellezza,
0: questo,
1: diciamo che questo
0: e
1: sicuro.
0: Questo è indiscutibile. No, non è, però è indiscutibile. Poi per l'amor di Dio, a qualcuno può non piacere. Però.
1: Cioè, vabbè, questa è una cosa normale. Insomma, un uccellino mi ha detto che il 26 di giugno c'è già quasi il sold out.
2: Esatto, diciamo che abbiamo avuto un grande successo attraverso le persone che comunque ci aiutano a
1: ricordarle,
2: Mimmo Bari,
1: ecco.
2: Mimmo Bari, come no, che ci aiuta in questa iniziativa, insomma comunque abbiamo già quasi tutti i tavoli sold out, per cui invitiamo a seguirci sulle nostre pagine social per capire quali sono gli altri appuntamenti e magari a fare una prenotazione per tempo, perché la rassegna è un nuovo progetto, un progetto che ci sarà tutti i venerdì, e quindi ecco, diciamo che chi è interessato può cominciare a prenotare un pochino prima, perché devo dire i posti che metteremo a disposizione non sono tantissimi, perché vogliamo fare una cosa più raccolta, per cui comunque ecco, bisogna affrettarsi a prenotare la cena.
1: Perfetto, allora It The Beat dal 26, il 21 parte la stagione, Marcella Alessano e Paola Alessano saranno sempre qui ad accogliervi, insomma perché insomma vi possiate sentire a casa e perché possiate effettivamente continuare a sentire questa onda d'amore e di bellezza che insomma sono state da sempre lo stemma di Lido Gandoli e che continuano ad essere parte predominante di Lido Gandoli.
0: Ce la mettiamo tutta, sono 30 anni che ce la mettiamo tutta, perché in effetti la nostra entrata qui a Lido è stata sì 30 anni fa, un po' prima io perché sono un po' più grande di lei, poi è arrivata subito dopo lei e sono comunque 30 anni che è partita, diciamo, questa nuova ondata di entusiasmo che abbiamo portato noi sul posto, proprio creando tutto quello che oggi è Lido Gandoli, dopodiché il futuro non lo sappiamo.
1: Vediamo. Intanto pensiamo a quest'estate 2026, Marcella, quindi intanto portiamo questo e quindi insomma venite a Lido Gandoli e noi insomma continueremo, continueremo a diffondere le bellezze del nostro territorio. Oggi non a caso siamo partiti da Lido Gandoli. Grazie a Marcella Alessano, grazie a Paola Alessano. Noi ci stacchiamo qualche minuto e ci ritroviamo qui tra non molto per vedere gli altri ospiti della puntata.
3: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: 16 giugno abbiamo già introdotto questa nuova versione di 120 estate qui per la prima puntata direttamente da Lido Gandoli. Il mio nuovo studio per oggi è questo, poi nelle prossime settimane è uno studio itinerante che in realtà andrà a incontrare altre location, altri personaggi, altri racconti, però insomma diciamo che non mi posso lamentare di questo primo studio così all'esterno. Intanto ringrazio Giovanni Talamo con me per le riprese e poi la regia di Studio 100 TV. E allora di qui cominciamo anche a vedere altri servizi che sono stati realizzati in questa settimana. Il primo servizio è quello che riguarda l'intervista rivolta agli Agents of Time, questo duo di DJ Baresi.

Che sta spopolando in tutto il mondo con le loro produzioni dance e techno. In realtà li abbiamo incontrati perché saranno tra i protagonisti della line-up e degli artisti che si esibiranno sul palco della Rotonda del Lungomare all'interno del Medimex, e loro saranno i protagonisti.

0: Del clubbing pugliese che vede tra con loro, insieme ai Fidele, Samuei e altri protagonisti, davvero la musica che parte dalla Puglia proiettata in tutto il mondo. Quindi l'intervista con gli Agents of Time.
1: Allora, 120 questa volta, dopo aver ospitato in studio, insomma, le altre celebrità che partono da questo territorio proiettato nel mondo del clubbing internazionale, finalmente, insomma, sono qui in compagnia degli Agents of Time, che in realtà oggi sono a Taranto un po' per raccontarsi prima di quello che sarà il grande evento del Medimex del 20 di giugno, quando saliranno sul palco della Rotonda del Lungomare per fare, insomma, per aprire ai Pet Shop Boys. Andrea, Luigi, buonasera.
2: Buonasera, grazie per
1: Buonasera.
2: l'invito. Grazie per
1: Allora, possiamo
2: l'invito.
1: parlare di Puglia Invasion? Come clubbing, cioè, la Puglia sta sfornando un sacco di
2: Sta crescendo.
1: progetti interessanti, parliamone.
2: Sì, no, noi infatti, noi ormai è da tanto tempo che giriamo come Fideles o come Giorgia Angiuli, che è un'altra ragazza che è di Monopoli, che anche lei gira da un sacco il mondo, però ad esempio ora c'è Ale De Tullie, c'è Imoeake, c'è
1: Alessandro
2: tanto,
1: Basile.
2: sì, Alessandro Basile, Donato Basile, Cristian Lisco, cioè ci sono un sacco di talenti, quindi direi che la Puglia è piena di risorse, è piena di creatività. E quindi sta esplodendo sia la Puglia sia i pugliesi.
1: E noi questo volevamo sentirci dire. Allora, voi come duo, insomma, come progetto musicale nasce nel 2013, no? Cioè un po' dopo la nascita dei Fideles, che insomma anche voi avrete cominciato piano piano nei piccoli club, no? Poi mano a mano la cosa, insomma, di botto, come ho visto con i Fideles, si ha questa proiezione internazionale. A voi com'è capitato?
3: Allora, il nostro percorso è un po' particolare, nel senso che si divide in due step, in due fasce. La prima eravamo prima in tre, quindi eravamo un gruppo formato da me, Andrea e Fedele, che poi ha continuato il suo progetto da solista. Quindi all'epoca iniziamo semplicemente volendoci mascherare, non volevamo far vedere la nostra faccia, volevamo che la gente non ci riconoscesse, che è una cosa strana per quel lavoro, quel tipo di lavoro, e quindi ci mettemmo praticamente dei lenzuoli fatti dalla mamma, che è una sarta, e che incappucciati andammo a suonare per la prima volta in un locale a Bari davanti a 1.000 persone, quindi incappucciati, eravamo coperti da qualsiasi figura, diciamo, di cacca che si poteva fare, magari qualcosa, qualche, diciamo, inconveniente che poteva venire, eppure quella cosa.
1: Cioè, voi siete stati praticamente quelli che sono venuti un po' dopo i Daft Punk, un po' prima Liberato.
3: Esattamente, non volevo citare Daft Punk, però siamo stati quelli che sono venuti prima di Liberato, sì, quello sicuramente. E quindi niente, questa cosa poi è esplosa rapidamente, la gente è impazzita per questa cosa degli incappucciati, era figa, per poi arrivare poi alla seconda fase in cui poi c'è stato, diciamo, lo scioglimento di Agents of Time di un socio. E quindi è nata, cioè abbiamo dato
1: È nata la
3: vita,
1: coppia.
3: è nata la coppia, è nato un nuovo duo completamente con scenari e diciamo, confini musicali completamente differenti, quindi abbiamo dato un nuovo look, ecco, al progetto Agents of Time, e quindi è tutto un susseguirsi di casualità fondamentalmente, ma anche dietro di tanto lavoro, sinceramente.
1: Perché in realtà noi diciamo, cioè io ci tengo molto a sottolinearlo, non è più soltanto il lavoro del DJ, ma vero e proprio produzione, no? La produzione di brani vostri che poi vengono suonati da altri, così esattamente come succede anche per gli altri progetti pugliesi, e che poi questo vi dà la possibilità di essere anche conosciuti anche ai più grossi, no? Artisti, come è capitato a voi con The Weeknd, no? Che in realtà vi ha affidato la realizzazione di più di qualche remix.
2: Sì, noi eravamo in studio, mi ricordo, quel pomeriggio, io e Luigi, poi tornammo a casa, erano tipo le 23 perché quel giorno facevamo più tardi, io aprii Instagram, mi sei letto e vidi questo messaggio di The Weeknd.
1: Cominciato uno scherzo.
2: Sì, all'inizio sono uno scherzo, poi ho aperto, ho visto 35 milioni, The Weeknd, chiamo Luigi, non mi rispondeva, no, ci credo, non mi rispondo. Alla terza chiamata mi rispondi, Fra, c'ha scritto The Weeknd, ma che dici, Fra? Fidati, è vero, apre la pagina della The Weeknd. Poi ovviamente da lì abbiamo iniziato a parlare, le abbiamo mandato il nostro album a cui stavamo lavorando all'epoca, Universo, che uscì su Compact, e gli piacque tantissimo. E quindi, diciamo, iniziò una collaborazione e da lì nacque il fatto di creare il remix di Take My Breath, di cui ovviamente noi siamo super orgogliosi. Credo che sia e sarà per sempre uno dei momenti più belli della mia vita, che ho condiviso con Luigi, che mi porterò dentro, perché essendo amante della musica, comunque arrivare all'artista numero uno al mondo.

0: all'epoca e tuttora, diciamo che non poteva esserci cosa più bella. Quindi ricordo, eravamo io e lui insieme a Medellin, ci abbracciamo, iniziamo a piangere quando uscì il disco, eravamo da soli, perché alla fine siamo partiti da soli, siamo tuttora soli, continuando a inseguire i nostri sogni.
1: Vabbè, sogni che comunque si realizzano. Un altro di questi sogni, probabilmente non ve l'aspettavate nemmeno, è questa appunto presenza sul palco del Medimex il 20 di giugno, insomma in apertura ai Pet Shop Boys, che voi sapete bene hanno fatto la storia della dance, no? In qualche modo, cioè diciamo adesso magari le melodie, le ritmiche sono cambiate, però molti dei DJ, soprattutto del vostro ambito, si ispirano molto agli anni 80.
2: Beh sì, sicuramente. Volevo fare uno step back riguardo, sì, proprio all'annuncio della nostra partecipazione. Sì. Ovviamente il nostro mi dà fastidio un po' definire, dare delle definizioni. Poi diciamo, chiamiamolo il nostro braccio destro, sì, ecco, Matteo Santoro, che poi non è altro, sì, che l'amministratore della nostra società. Ci disse: ragazzi, c'è una cosa che bolle in pentola, stavo parlando con Cesare, Cesare sta premendo perché voi quest'anno dovete fare il Medimex, quindi mettendo un po' di pressioni addosso, già non è, diciamo, siamo circondati da pressioni dalla sera alla mattina, benissimo, ne aggiungiamo un'altra. Quindi no, ricevere questa notizia per noi è stata veramente una cosa di grande orgoglio, anche perché suonare in Puglia l'abbiamo fatto tante volte. Però suonare in questo palcoscenico, davanti a questa gente, comunque ci sarà anche sicuramente tanta gente che verrà da Bari a sentirci apposta, comunque ti riempie d'orgoglio. E poi vedere le foto nostre in giro per Bari anche, magari, che ne so, la collega di mia madre, l'ex collega di mia madre, che dice: ma io sto ragazzo lo conosco, ma chi è, chi è? E mia madre che è orgogliosa, quindi quelle cose ti riempiono di gioia. Per tornare ai Pet Shop Boys, ovviamente aprire un gruppo del genere rientra poi in quelle che sono le skill del curriculum, certo, e quindi ovviamente ti riempie d'orgoglio farlo poi in Puglia. Accentua di più tutto quanto.
0: Anche il fatto di portare la scena elettronica in un festival come il Medimex, secondo me c'è da fare un grande applauso a Cesare, che comunque ha scommesso su di noi, però in generale sul genere della musica elettronica, e quindi che in Italia tutt'oggi è visto come un posto dove ci si va a drogare, quindi un posto di esclusione, invece qui viene riportato in un contesto governativo, quindi ufficiale, per dare appunto il significato che la musica elettronica può essere ed è un lavoro, perché noi in primis abbiamo combattuto contro i nostri genitori, e quindi cercare di aiutare i nuovi giovani a credere veramente nei propri sogni.
2: Per essere un po', mi intrometto, anche per essere un po' più, aprirsi un po' di più al mondo, proprio oggi leggevo il fatto che Berlino, proprio il governo, cioè chi è al governo a Berlino, ha deciso nella pubblica amministrazione di dar manforte a quella che è la scena culturale dei club, mentre prima, quindi bloccare l'esplosione immobiliare, perché a Berlino è una problematica attuale, cioè è sempre stata vista come la capitale della nightlife, e invece venivano tolti questi posti per l'uso musicale, culturale, per costruirci condomini. Adesso la pubblica amministrazione a Berlino ha detto stop, diamo vita a questo, continuiamo ad alimentare quella che è la cultura, perché bisogna anche dissacrare sta roba, cioè il club non è solo alcol, droga e delinquenza, perché non lo è. Tutti questi fatti che sconvolgono, anche il Divine Follie per esempio, sono tematiche molto importanti che però a noi toccano, perché è la nostra passione, il nostro lavoro, e c'è anche tanto lavoro, c'è tanta gente che dietro ci lavora, certo, quindi è bello anche che ci sia proprio questa unione del Medimex proprio con questa scena un po' più underground, più elettronica. È figa la roba.
1: Figa. Allora, l'ultima domanda, anzi in realtà sono due brevissime, che mi dovete rispondere tutti e due. Okay. Primo disco acquistato?
0: Primo disco acquistato? Bob Sinclair, anzi. Love Generation, Dub Vision, Division. Sì.
2: Io non ricordo il titolo, però era un remix di Trent Moller per Yoshimoto, non ricordo What Do San, qualcosa, non mi ricordo il titolo, bomba, però il primo proprio CD mi è stato comprato da mio zio e avevo 3 anni, era l'album solo di Freddie Mercury a cui mi sono innamorato, è iniziata proprio una traviazione mentale per i Queen e Freddie Mercury, quindi quello, anche se non l'ho acquistato io ma mi è stato acquistato, lo ritengo come il primo acquistato.
1: E invece, se vi ricordate il primo disco che avete messo in console, cioè il primo, proprio la prima cosa che proprio vi ha dato cioè che proprio ha detto no, io questo lavoro lo devo fare a vita, proprio come professione.
0: La prima serata fu una festa di una mia compagna di scuola che mi chiese di suonare, cioè in realtà lei aveva chiamato Tommy P che all'epoca faceva tutte le feste e disse non posso suonare pure io, vabbè dai 10 minuti, però il primo disco forse era Michael Clay's La Mezcla.
1: Oh fantastico, fantastico, fantastico. Tu invece?
2: Devo andare molto molto più indietro rispetto a lui, avendo 40 anni. penso che uno dei primi dischi che ho suonato è stata una prima serata, quindi completamente out of genre, praticamente suona il Roman Flugelgesang, in una serata, prima serata in cui tendenzialmente si suonava Pitbull, quindi musica tutta hip hop, tanti
1: il primo reggaeton di una volta,
2: il primo hip hop di una volta, quello era, e si ballava quello, io arrivai in console e misi il Roman Flugel, ovviamente.
1: Hai scardinato tutto.
2: Non è andata benissimo.
1: Allora, ragazzi, io vi ringrazio per questa bella chiacchierata. Ovviamente l'invito è quello di insomma, seguirvi sul palco del Medimex sabato 20 di giugno, Rotonda del Lungomare, intorno alle 21, Agents of Time, e poi ovviamente ci saranno i Pet Shop Boys. Abbonamenti ancora in vendita, biglietti ancora in vendita. Niente, dobbiamo essere tutti sotto al palco a fare il tifo per voi.
2: Non mancate.
1: Grazie agli Agents of Time, grazie Andrea, grazie Luigi. E a proposito di Medimex, ieri 15 c'è stata la conferenza stampa di presentazione o quantomeno proprio dell'inizio della settimana che vedrà il Medimex giungere nella nostra città. All'interno dell'università sono stati presenti gran parte dei protagonisti che hanno raccontato ciò che accadrà per questa settimana, che si preannuncia sempre densa di avvenimenti attorno al mondo della musica, ma anche con tanti ospiti che arriveranno da tutte le parti del mondo. E quindi diamo uno sguardo al servizio sulla conferenza stampa appunto del Medimex.
3: Presentata questa mattina nell'Università in via Duomo a Taranto l'edizione 2026 del Medimex, l'International Festival and Music Conference, che si svolgerà nel capoluogo ionico dal 17 al 21 giugno, consolidando il ruolo di Taranto come punto di riferimento della programmazione culturale regionale. Accanto a concerti, il programma proporrà mostre, presentazioni di libri, incontri, dibattiti e momenti di approfondimento ospitati anche al Teatro Fusco, con l'obiettivo di valorizzare il dialogo tra linguaggi artistici e la crescita culturale del territorio.
4: Il Medimex non è solo un palcoscenico, non è solo i concerti di Pet Shop Boys, Agents of Time, Suez, Lodive, New York Redux, è uno spazio di confronto, di riflessione sul nostro tempo. Oggi vorrei porre l'accento proprio su questo, cioè sulle varie iniziative che si tengono e che non sono i concerti della Rotonda.
5: Il Medimex, come questi eventi, sono presidi culturali, presidi che servono non solo appunto a chi viene a farci visita, ma servono anche ai cittadini di Taranto perché possano capire di vivere una realtà internazionale, una città che punta gli occhi oltre il Mediterraneo e che quindi ha la mission di potersi mostrare sotto i migliori riflettori, e il Medimex è uno dei migliori riflettori che abbiamo.
6: Per noi il Medimex è uno spazio di creatività per i pugliesi, uno spazio dove i pugliesi si conoscono e si fanno conoscere, è un luogo dove tendiamo a far stare insieme gruppi internazionali, famosi in tutto il mondo, con giovani musicisti, operatori del settore, il grande pubblico degli appassionati. È un modo per stare insieme e ci sono già delle contaminazioni da diversi anni.
7: Leggevo qualche ora fa i dati relativi al primo quadrimestre e alle proiezioni di maggio che ci arrivano dall'Istat e sono tutti quanti molto positivi. Non solo per la Puglia abbiamo un più 5%, un più 8% per maggio, ma anche per Taranto e la provincia di Taranto. Abbiamo un più 4%, abbiamo in generale una presenza di stranieri superiori rispetto alla l'anno scorso dell'11%, quindi stiamo lavorando bene, evidentemente la Puglia tira moltissimo, e soprattutto considerando che questi dati sono relativi alla prima parte dell'anno, quindi quella che non tiene in considerazione il turismo balneare, quindi proprio il fatto che alcune destinazioni siano prevalentemente scelte per il mare, evidentemente si sta lavorando bene anche nel fuori stagione.
8: l'evento è internazionale.

0: internazionale, quindi i biglietti li comprano non solo dall'Inghilterra e puntiamo, come diceva appunto il Presidente, ad altre attività, ad altre azioni forti di caratura internazionale per poter rendere sempre più attrattiva la nostra città, legandola alla creatività, alla musica, alla cultura.
1: Altro ospite della puntata, abbiamo incontrato Bruno Infante, che è di For Friends, dell'associazione For Friends, con il quale abbiamo parlato degli eventi che questa settimana si terranno al Villanova, sulla strada per Pulsano, in via Basento, che ha visto l'inizio delle sue attività qualche settimana fa, delle quali abbiamo anche parlato in studio, e con Bruno appunto parleremo di quelle che invece sono i grandi eventi protagonisti di questa settimana, a partire da mercoledì 17 di giugno, e quindi sentiamo ciò che ci ha raccontato Bruno Infante. Ritroviamo degli amici che avevamo già incontrato qualche settimana fa per parlare della prosecuzione della stagione del Villanova in via Basento a Pulsano, e quindi con noi Bruno Infante, Nicola De Bellis di For Friends. Buonasera ragazzi.
2: Buonasera, buonasera.
1: E un nuovo amico, Paolo Carucci dell'associazione I Delfini in Scena. Allora, parliamo un po' di questa stagione, di come sta andando e dei prossimi appuntamenti importanti che riguardano questa e la prossima settimana.
2: La stagione sta andando bene, siamo soddisfatti, abbiamo fatto qualche giorno fa Gianni Ciardo, ha iniziato il cabaret, e domani un evento a cui teniamo tantissimo, che è la Disco Baby. Abbiamo già parlato l'altra volta, domani inauguriamo con degli ospiti speciali, Rumi delle Antrix per i bambini e Spider-Man. L'ingresso sarà completamente gratuito, quindi aspettiamo tutti i bambini e i loro genitori domani da noi. Poi piano piano arriviamo venerdì, dove la giornata del live ci sarà un ospite che già conosci molto bene,
1: che avevamo già preannunciato, Will Diamond, con col suo stare sulle scene in maniera assolutamente originale e straordinaria.
2: Spettacolare, quindi anche lì invitiamo tutti a non perdere questo evento importantissimo. E poi arriviamo al 25. Il 25 noi facciamo teatro, una commedia.
1: È la prima volta che c'è il teatro quest'anno?
2: È la prima volta quest'estate, e ci sono i Delfini Scena. Vi presento a questo punto il diretto interessato, Paolo Carucci.
1: Allora, Paolo Carucci, con questo lavoro teatrale che si chiama Non mi dire, te l'ho detto.
3: Sì, è un lavoro teatrale di Paolo Cagliazzo.
1: Sì, come no.
3: Sono due atti, Non mi dire, te l'ho detto, è una commedia brillante, comica, e parla dell'uso dei social e dei cellulari da parte dei sessantenni. Cioè, i famosi leoni da tastiera che stanno di dietro, poi quando arrivano al fatto e ti devono guardare negli occhi, non succede quello che realmente poi si dice tramite la tastiera. E siamo otto attori, e c'è anche il regista Cristian Palmisano, che si è dedicato parecchio a questa commedia. E chiaramente I Delfini in Scena è stata creata da tanti anni dal professor Pasquale Strippoli, che adesso per problemi suoi si è ritirato.
1: Famoso scenografo.
3: Scenografo famosissimo a Taranto. E quindi devo dire che gli spettatori, il pubblico, secondo me si divertirà molto, perché è una commedia molto ma molto bella.
1: Bene, e quindi insomma partirete con questo esperimento del teatro al Villanova. Insomma, ormai li state toccando un po' tutti i generi, dal cabaret alla musica, DJ set, i bambini, il teatro. Torneremo a parlare, anzi vi verremo a trovare per parlare sul posto, no, di quelli che saranno i prossimi eventi. Di qualche altro nome che vuoi lanciare, Bruno, perché immagino che ne avete tanti.
4: Bruno, no? Abbiamo mercatini.
2: Piano piano faremo tantissime altre iniziative. Voglio ricordare le feste a tema, che a noi piacciono tantissimo. Il 31 luglio è prevista la festa caprese, con la musica dedicata, il menù dedicato, insomma riproporremo la Capri dentro il Villanova, per cui abbiamo tantissimi altri ospiti in palinsesto. Una che mi piacerebbe sottolineare è Tyrin Spielman. È un artista internazionale, la voce di Walt Disney, quindi parliamo di un artista a tutto tondo, e anche per lei abbiamo pensato un evento speciale il 10 luglio, quindi poi pian piano, mano a mano, sappiamo che sarete nostri ospiti al Villanova, quindi

0: Ne parleremo direttamente lì.
1: Ok, i DJ stanno andando, sì, stanno DJ lavorando, perché io ve lo dico, la gamba non parla, però
0: sono stanchi, perciò non parlano. Sono stanchi perché lavorano molto.
2: Uno deve parlare,
1: ha ragione, guarda, portavoce ufficiale Bruno Infante.
0: Una cosa che ci tengo a ricordare è l'iniziativa che noi facciamo la domenica. La domenica è previsto dal rientro da mare dalle ore 19 in poi fino alle 20:30, un menù molto speciale: pizza, patatine e coperto a 10 euro, che stanno iniziando a provare tantissimi, quindi invito tutti al rientro da mare ancora sporchi di sabbia, in costume, a venirci a trovare e mangiare la pizza, che al Villanova è buonissima.
1: È che è buona. Va bene, allora ci rivedremo, come già anticipato, insomma, verremo direttamente sul luogo, insomma, degli accadimenti. E grazie ancora a For Friends, a Nicola De Bellis, a Bruno Infante e Paolo Carucci, insomma, grazie per questa l'anteprima del teatro al Villanova con questo lavoro Non mi dire te l'ho detto, in scena il 25 di giugno. Grazie ragazzi, buon lavoro e continuate a raccontarci di ciò che accade nella nostra provincia. Grazie e buon lavoro. E noi ci fermiamo qualche secondo.
3: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sugli 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
1: Altro ospite di questa puntata di 100 eventi estate è Luigi Palmulli, CEO della società di produzioni Lora Sesta Produzioni, con i quali abbiamo parlato di ciò che è accaduto nel mese di maggio con una serie di iniziative attorno a un progetto di formazione sul cinema che sono state, insomma, collaterali anche alla realizzazione di un corto che ha visto appunto la città di Taranto protagonista. Il corto era di Anna Piscopo. Noi invece abbiamo fatto una chiacchierata con Luigi Palmulli. Nel mese di maggio Taranto è stato teatro naturale, teatro di posa naturale per accogliere le riprese di un cortometraggio dal titolo La coperta della regista Anna Piscopo, e nell'ambito delle riprese e di altre attività collaterali che si sono tenute in quei giorni noi finalmente incontriamo in studio Luigi Palmulli, produttore, CEO dell'Ora Sesta Produzioni, sì, che si è occupato tanto della produzione del corto, quanto anche di queste attività didattiche che hanno coinvolto i giovani del territorio. Allora, diciamo che a un mese più o meno, no, dalla realizzazione c'è un primo bilancio di quelle che sono state le attività e soprattutto parliamo di cosa esattamente è successo in quei giorni, a parte insomma le riprese del film.
2: Ma guarda, noi abbiamo fatto questi 2 giorni dove abbiamo chiamato appunto Stati Generali del Giovane Cinema Pugliese, che era una maniera per poter, diciamo così, legarla alle scuole.
1: Sì.
2: Abbiamo fatto questi 2 incontri con circa 200 ragazzi dove hanno incontrato tante professionalità, ci sono state tanti dibattiti, tante domande e siamo stati molto felici di essere riusciti a farlo. Questa è soltanto la prima, ma già stiamo lavorando per il prossimo anno. Dunque, è stato veramente un bel momento, hanno incontrato registi, hanno incontrato scenografi, direttori della fotografia. Questo perché abbiamo deciso di farlo perché crediamo che Taranto abbia potenzialità enormi inespresse a riguardo. Cioè, io credo che tocca assumersi la responsabilità di iniziare a far fare le cose ai ragazzi che sono interessati a entrare nel mondo dell'audiovisivo, e questo, come ti dicevo poc'anzi, l'abbiamo fatto anche
1: con
2: l'Istituto Cabrini, esatto, dove abbiamo portato, con questo accordo che sai che abbiamo fatto di alternanza scuola-lavoro, abbiamo portato 5 ragazzi

0: Hanno veramente stupito tutti perché pensavamo che, no, ufficialmente erano stagisti, però pensavamo ormai erano persone della troupe, nel senso che tutti gli effetti. Dunque siamo molto contenti di questo risultato e di questo esperimento ed è esattamente questo che vorremmo provare a fare con futuri progetti che, insomma, siamo intenzionati fortemente a portare a Taranto.
1: Luigi Palmulli, tu vieni da Roma,
0: Sì.
1: ovviamente, quindi diciamo l'amore per questo territorio ovviamente ti è nato proprio perché ci sono delle capacità inespresse, come dicevi tu, e poi perché comunque, come dicono in tanti, è un territorio che si presta molto bene dal punto di vista proprio dell'approccio cinematografico, no? Quindi chiaramente c'è una serie di cose che andrebbero sfruttate e quindi grazie a produttori come te che diciamo in qualche modo rivolgono l'attenzione al territorio.
0: Sì.
1: Ovviamente poi nasce questo discorso che ci auguriamo possa continuare,
0: Sì,
1: insomma.
0: esatto, perché credo che poi io sono venuto qua qualche anno fa con un film di, veramente sono stato a Paolo VI come
1: Approccio.
0: mio primo approccio, sì, su un film che si chiamava Ruggine. Dunque io poi l'ho conosciuto meglio durante la serie televisiva che poi alla fine ho
1: Diciamo qual era la serie
0: Sei
1: televisiva.
0: donne,
1: Sì,
0: questa per
1: sei
0: Rai,
1: donne,
0: esatto,
1: certo,
0: per Rai 1, regia di Vincenzo
1: sì.
0: Marra. Dunque, io sono stato qua mesi, mesi e mesi e credo che, appunto, come dicevi tu, ci sono delle potenzialità. Tu immaginati che qualsiasi progetto parte ovviamente da, diciamo, un supporto importante che dà Puglia Film Commission,
1: Certo, come no.
0: il Ministero, ma Puglia Film Commission è comunque fondamentale. Credo che ci siano veramente tante di quelle location e tante di quelle zone, diciamo così, da raccontare, non solo su Taranto, io dico spostandoci di 30 km, che ci può fare qualsiasi film,
1: Certo.
0: c'è il mare, c'è la realtà, quella un po' più ruvida come in tutte le città, ci sono location straordinarie, poi voglio dire c'è questo tema importante. Diciamo legata all'Ilva, ma io vengo qui perché è un posto straordinario, un posto dove c'è un mare fantastico e abbiamo trovato anche con questo progetto esattamente quello che cercavamo, le location giuste, persone accoglienti, un'amministrazione che ci è stata vicina da subito, insomma, Piero Bitetti, insomma, ci hanno veramente supportato per poter, insomma, mettere un piccolo semino con questo primo nostro progetto.
1: Progetto, dove si vedrà la coperta? Parteciperà a dei
0: Guarda,
1: festival,
0: sì, esatto,
1: presumo, no?
0: immagina che adesso ovviamente siamo in questa prima fase dove l'abbiamo iscritto alla Biennale di Venezia, ma
1: Sì. A
0: voglio dire, abbiamo fatto in tempo a farlo
1: inserirlo.
0: anche grazie al lavoro di tutti, anche grazie al lavoro di Alessandro Piva, che insomma ci ha aiutato molto, che è il supervisor della parte post-produzione. Dunque siamo riusciti a scriverlo, farà tutti i percorsi dei festival, quelli più importanti, e poi speriamo di fare questa proiezione, come forse vi dicevo prima, in Senato, perché tratta un tema sociale, insomma, importante. E dunque il percorso sarà un percorso che vogliamo seguire molto molto da vicino,
1: Da
0: sia
1: vicino.
0: io che la regista, è un accordo, come dire, col sangue per poterlo inviare a più eventi e farlo partecipare a più
1: Più
0: festival
1: eventi. Allora,
0: possibili.
1: intanto ricordiamo Anna Piscopo che ovviamente era la regista
0: Sì.
1: della coperta e insomma, quando ti rivedremo a Taranto
0: Ma
1: come
0: guarda, io
1: produttore?
0: spero che noi abbiamo fatto adesso delle domande, stiamo aspettando risposta da Puglia Film Commission per dei progetti che abbiamo presentato, di cui uno di questi tre riguarda Taranto, dove appunto ho spostato un film da un'altra regione a questa, e in particolar modo in questa zona. Io spero presto, io credo che comunque vada per questo progetto e per la vicinanza, credo che vadano comunque, ripeto, ringraziate delle persone che sono appunto Lelio Miro,
1: Sì.
0: presidente di Banca di Bari e Taranto, Paolo Vinci dell'Isola,
1: La cooperativa sociale.
0: Esattamente, che veramente ci è stato vicino, ha fatto e fa sul territorio un lavoro
1: Tantissimo, certo.
0: davvero, davvero molto, molto importante. Silvio Busico, per quanto riguarda appunto Cliccom, perché è una nuova realtà dell'audiovisivo, secondo me importante e farà delle cose importanti sotto la sua guida. Vorrei ringraziare ovviamente Fabio Tagarelli di Fondazione 25, perché lui forse è stato uno dei primissimi a supportarci e ad aiutarci. Dunque, ci sono tante, ripeto, realtà a cui va spiegato che la cultura, come dire, produce delle
1: Ah
0: cose, no?
1: certo,
0: In qualche
1: assolutamente.
0: maniera.
1: Produce anche una narrazione differente della città e questa è la cosa con la quale molti
0: Esattamente,
1: sono impegnati.
0: sono d'accordo, sì.
1: Allora, grazie a Luigi Palmulli, noi lo attendiamo a Taranto, ogni volta vorrà venirci a raccontare le sue
0: Grazie,
1: visioni di cinema.
0: grazie tante, grazie.
1: E noi ci fermiamo qualche secondo.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend. Mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
3: Anche per questa versione estiva di 120 io ho il mio Giuseppe De Filippis, sempre al seguito. Non ce l'ho qui materialmente, però personalmente, però comunque l'ho incontrato per parlare sempre sulla falsariga del format dedicato ai matrimoni di cui abbiamo già parlato. Abbiamo parlato di un altro format che ruota sempre attorno al mondo dei matrimoni, degli sposi. E quindi sentiamo un po' che cosa ci ha raccontato questa volta Giuseppe De Filippis, che prima o poi mi aspetto che sbuchi da qualche parte, però intanto ce l'ho in studio.
1: Come ha suggerito il nostro regista Giuseppe Candelli, qua è roba di algoritmo. Ridi tu, ma è vero. Ma perché dico questo? Perché il mio amico Giuseppe De Filippis, che è qui al mio fianco,
0: Buonasera.
1: praticamente, buonasera a te, praticamente adduce
0: Sì, do
1: all'algoritmo
0: la colpa all'algoritmo.
1: il fatto che ormai gli arrivino tutte cose strane da quando ha cominciato a fare ricerche nel web circa delle, insomma, particolarità dello stesso web che voleva evidenziare. Allora, siccome la volta precedente abbiamo parlato del fantasposi, ormai in automatico l'algoritmo gli propone tutte cose sui
0: Sì, mi ha
1: matrimoni.
0: tolto tutte le app di incontri, adesso tutte cose che riguardano i
1: Niente,
0: matrimoni.
1: adesso questo ti
0: È una condanna. Vorrei far capire all'algoritmo che oramai ho superato una certa età, non
1: esulerà.
0: si può
1: E
0: fare.
1: allora, detto questo, perché vi spieghiamo, insomma, questa introduzione così? Perché in realtà Giuseppe De Filippis è venuto a conoscenza di un format che si chiama Fake Wedding e a parlarne abbiamo due amici, Stefano Appignani e Paolo Dottore, che sono in collegamento con De Filippis.
0: Eccoli.
1: Beh, ciao ragazzi!
4: Ciao.
0: Allora, chi è Stefano e chi è Paolo? Perché abbiamo sempre parlato al telefono.
4: Io sono Paolo.
5: Io sono Stefano, piacere.
0: E invece qui io sono Giuseppe e lei
1: Ah,
0: Sabrina.
1: che simpatico ragazzo! Allora, ragazzi,
0: Non
1: diteci
0: vedevo
1: da
0: l'ora di farla
1: in
0: sta battuta.
1: battuta, questa, insomma, diteci da in che provincia siete? Siete nel Salento,
0: No,
1: presumo?
0: sono di
1: Dove siete?
0: Pescara.
1: Addirittura da Pescara, quindi siamo andati oltre
0: Sì, sì,
1: territorio.
0: sì, sì, sì.
1: Molto bene. E allora parlateci, raccontateci questo fake wedding, di che si tratta?
0: Dove nasce questa idea o come nasce questa idea, ragazzi?
4: Allora, in pratica eravamo a cena tra amici, comunque siamo un gruppo di 28enni, 29, 30 anni e quindi si avvicina sempre di più il momento del matrimonio. Ed è uscito così parlando su chi sarebbe stato il primo a sposarsi. Poi evidentemente nessuno si è pronunciato e abbiamo pensato che
5: Però vedevamo tutti propensi comunque a partecipare alla festività del matrimonio e quindi ci guardiamo io e Paolo e diciamo: perché non crearne uno finto giusto per replicare l'ambiente festivo del matrimonio in sé per sé?
0: Allora,
5: Poi
0: ragazzi,
5: i tempi che corrono.
0: vi devo fare però una domanda a questo punto, perché io lavoro anche, io e Sabrina, ve l'avevo accennato per telefono, lavoriamo nell'ambito dei matrimoni.
6: lei è una DJ, io ho una struttura che fa anche matrimoni, ci fanno matrimoni. Per me l'invito al matrimonio è una tortura, quindi perché organizzare un finto matrimonio, cioè, e volere proprio del male anche a chi state costringendo ad andare? Cosa c'è di figo nell'andare a un finto matrimonio e non un matrimonio vero?
1: Non sposarsi, è chiaro.
5: Guardate, pensate che la prossima data è il 12 luglio a pranzo, quindi
6: è cattiveria,
5: quanto può essere torturante.
6: Però, comunque, però vediamo se riesco a venire con Mimmo Frusi.
1: Dicevi, Paolo.
4: Il disagio di solito è il regalo, la bustarella, poi comunque passi il matrimonio con i parenti, signori anziani, invece là è tutta festa, c'è tutti giovani, nessuno si conosce, non hai il regalo da fare. E poi comunque
5: ed è anche una seconda possibilità, diciamo, per sfoggiare, soprattutto per quanto riguarda le ragazze.
1: Il look, praticamente, giusto?
5: Nuovamente i vestiti già usati nei precedenti matrimoni, che di solito rimangono sepolti nell'armadio, qui almeno hanno una seconda vita.
1: Senti, ma quindi praticamente che cosa accade il 12 luglio, per esempio? Cioè, vi presentate tutti a questo matrimonio vinto per fare una festa? E i due sposi finti fanno finta di essere sposi, cioè praticamente che cosa succede?
5: Allora, diciamo che comunque noi abbiamo voluto riscrivere la funzione del matrimonio un po' in chiave ironica, anche con l'aiuto delle figure che comunque ne fanno parte dell'artistico, anche ad esempio il prete, che diciamo è stata una figura centrale per noi, che teniamo anche a ringraziare.
6: Ma un prete vero o finto?
5: No, ovviamente finto. Lui è un personaggio un sacco ironico, quindi diciamo che è stata tutta è stata tagliata, diciamo, la parte noiosa del matrimonio e lasciata soltanto quella del divertimento. Quindi la giornata si svolgerà con appunto l'arrivo degli sposi, quindi ci sarà un prosecco di benvenuto, finger food, successivamente appunto la funzione, che durerà circa una mezz'oretta, ovviamente in chiave ironica, nulla di serioso. E poi si siede a tavola, c'è un pranzo spettacolo comunque con anche le figure che comunque girano per i tavoli e coinvolgono i partecipanti. Ah, da premettere che i tavoli comunque sono realmente come i matrimoni, quindi sono tavoli circolari da 8-10 persone, appunto per replicare l'atmosfera e, diciamo, inserire il social table per far socializzare di più, eccomi, cioè più persone magari che non si conoscono, e far vivere l'emozione come se fossero amici di una vita.
4: E comunque possono prenotare anche in 2, 3, 4 e noi li raggruppiamo in un tavolo unico.
1: È fantastico, è curatissimo. Poi tra l'altro vedo nei dettagli ex dello sposo, il tavolo ex dello sposo è veramente bello. Ma ragazzi, ma alla fine poi non è che qualcuno ci ha preso gusto e si è sposato davvero, delle coppie che partecipano a queste feste?
5: Guarda, per ora siamo agli inizi, quindi è ancora presto, però
4: vedremo.
5: Abbiamo avuto anche un addio al celibato nel primo evento.
6: Cioè, nel senso, un fake addio al celibato o un addio al celibato vero?
5: No, un vero addio al celibato nel fake wedding.
6: Madonna, bellissimo.
1: Geniali, assolutamente geniali.
6: Bello, bello. Ditemi un po', ragazzi, cosa costa? Giusto per far capire, siccome c'ho un paio di amici che volevano
1: sposarsi per finta.
6: Sì, esatto. Un appello lo faccio a Luca Cardenio, poi scopriremo chi è.
1: Addirittura.
6: Quanto costa partecipare al fake wedding?
4: Noi facciamo il menù da 50, quindi paghi 50 euro, ti fai tutta la cerimonia, tutto il pranzo, benvenuto, antipasto, primo, secondo, dolce, e poi
5: una bottiglia di vino ogni 3
4: e poi parte la disco fino a sera.
6: I cocktail e il resto delle bottiglie sono
5: cocktail a parte, perché praticamente il dopo pranzo si svolgerà con il lancio del bouquet da parte della sposa. Nel primo evento abbiamo fatto anche da parte dello sposo, poi non so,
6: sì, stiamo seguiranno vedendo novità. Le foto
5: E niente, poi c'è la parte disco, diciamo, per concludere l'evento fino al tramonto.
1: Beh, ragazzi, geniali, complimenti, visto veramente tutto. No, tra l'altro poi c'è cioè, quasi una, come dire, un fake di quelli che fanno matrimoni a prima vista,
6: sì,
1: no?
6: Sì,
1: cioè
6: sì,
1: proprio
6: sì.
1: È un parallelo.

0: Di matrimonio a prima vista, che però non porta da nessuna parte se non a divertirsi davvero.
1: Io adesso, appena chiudiamo, chiamo Mimmo Frusi e vedo se è disponibile. Che giorno?
2: Il 12 luglio, domenica.
1: Il 12 luglio, vedo se riusciamo a venire io e Mimmo Frusi
0: a fare le riprese. Ci abbiamo anche questa cosa.
1: Però Sabrina, io ti dico, e lo dico qui ai ragazzi, qua in Puglia, a Taranto, location ce l'abbiamo. Abbiamo anche una DJ che è abbastanza brava.
0: Ma no, ma guarda, già fake di mio.
1: Se volete venire a esportare il vostro format qui, siete i benvenuti, eh?
0: Lo lanciamo sul territorio qui, ragazzi. Lo lanciamo
2: anche perché stiamo già lavorando per portare direttamente il format in giro per adesso. Vorremmo girare la nostra regione, poi
0: certo,
2: però si può pianificare un'uscita.
0: Nel frattempo fate ancora esperienza, ma siete davvero geniali, quindi i nostri complimenti a Stefano Alpignani e Paolo Dottore.
1: Un'ultima cosa ai ragazzi, ovviamente
2: grazie.
1: Quando vi chiameranno anche a voi da Radio DJ, da Radio 2, ditelo che vi abbiamo scoperto prima noi.
0: Che qua l'algoritmo
1: uscirà
0: non
1: anche
0: fa
1: a loro,
0: sconti,
1: arriverà
0: non
1: anche
0: fa
1: a loro.
0: Sconti. Grazie ragazzi, veramente grazie, niente, buon lavoro quindi a questo punto,
1: e ci
0: buon divertimento.
1: A luglio, se tutto va bene.
0: Se tutto va bene, ve lo trovate a luglio. Ciao ragazzi, grazie.
1: Ciao, grazie.
2: Grazie a voi, ciao. Ciao.
3: E allora, tanti ospiti anche per questa puntata, la prima della serie estiva di 100 eventi estate. Io chiudo da questa terrazza bellissima all'interno di Lido Gandoli, sempre il mare alle mie spalle a fare da sfondo, insomma, perché vi abbiamo voluto catapultare subito nel mood estivo, appunto con questa idea di 100 eventi estate. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Ci auguriamo che questa questo nuovo format, insomma, vi piaccia e vi faccia anche sentire, anche attraverso Studio 100 TV, l'odore dell'estate che sta per arrivare. Grazie a tutti, ci rivediamo la prossima settimana.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Buon pomeriggio, 100 storie, puntata 6 della seconda stagione. Oggi un ospite dal cuore rosso-blu. Benvenuto Mario Biondi.
2: Grazie, buona giornata a tutti.
1: Allora, Mario Biondi è uno di quei sinonimi di Taranto Calcio, di passione, di cultura sportiva, identità tarantina.
2: Sì.
1: Perché il tuo accento comasco c'è ancora, però sei a Taranto da?
2: Dal 67. Si può dire
1: dal 67,
2: fatti il conto, sono quasi
1: 60 anni.
2: Eh sì.
1: Quindi complimenti, hai superato anche tu abbondantemente i 60 anni.
2: Sì. E sono tra un quarto d'ora, sono 80.
1: Tra un quarto d'ora, allora durante la trasmissione diamo gli auguri a Mario, è un modo di dire, ma
2: sì,
1: vai verso gli 80.
2: Sono
1: 80, di cui sostanzialmente 60 a Taranto. Sei più tarantino che comasco.
2: E praticamente ho fatto 34 anni nel Taranto.
1: E quindi
2: il resto a Taranto come cittadino tarantino.
1: Quindi 34 anni sul campo, ma 60 anni in città.
2: Sì.
1: Quindi sei tarantino. Quindi tu potresti anche raccontare con un occhio terzo, più oggettivo, le evoluzioni e le involuzioni di questa città. C'è un osservatore.
2: Sicuramente.
1: Che città era nel 67? Quando sei arrivato?
2: Allora, nel 67. Considera che io ero militare nel 67, per una storia che è un po' lunga da raccontare. Arrivai a Taranto vestito d'alpino, perché facevo il militare, con la presa per il culo da tutti, che diceva: questo si è perso le montagne.
1: Un alpino tra migliaia di marinai era tosta.
2: Questo si è perso le montagne, dicevano. Vabbè, comunque arrivo, Piazza Fontana, viale della stazione, uguale, standard.
1: Sì.
2: Arrivo a Piazza Fontana e chiedo: dov'è la sede del Taranto?
1: Quanti anni avevi?
2: 21 anni. E mi indicano, dice: guardi, deve fare quella strada, e mi indicano la ringhiera, alla fine chieda, va bene,

0: Non so
1: Tu vestito
0: se
1: da alpino.
0: vestito da alpino perché venivo da alpino in licenza. E non so quanti di voi si ricordano com'era la ringhiera nel 67.
1: No, io
0: Ecco,
1: nasco 4 anni dopo.
0: sicuramente ti dico che non è stata una bellissima impressione.
1: Era un percorso vissuto.
0: Mentre passavo sulla ringhiera vedevo queste finestre diroccate, queste
1: Ok.
0: case cadenti proprio. Dice, Madonna, io che al massimo che ero sceso al sud ero andato a Jesi.
1: Ah, quindi tu proprio il meridione
0: Mai,
1: di quel periodo,
0: niente,
1: Taranto, mai?
0: niente, niente, non
1: Quindi ti
0: so,
1: colpì lo scenario.
0: proprio male. Dice, Madonna, io adesso mi giro, torno indietro e vado a casa sud. Poi sono arrivato a Piazza Castello. E lì ho cominciato a respirare. Poi ho attraversato il ponte Girevole e
1: Per fortuna la ringhiera oggi è
0: era bene.
1: meravigliosa
0: Oh,
1: ed è
0: beh,
1: in
0: non c'è,
1: costante
0: no, ma non c'è
1: riqualificazione.
0: paragone. Adesso è bella.
1: Certo.
0: Adesso è bella, con i punti è proprio bella.
1: Sì.
0: Ma allora, ragazzi, poi pensate a me che venivo
1: Fu
0: da
1: un
0: su,
1: impatto
0: per me
1: abbastanza.
0: l'impatto, cioè
1: Tu
0: queste
1: perché
0: cose.
1: da alpino nel 67, tra virgolette, sbarchi a Taranto?
0: È perché io ero in prestito dalla Juventus, io ho fatto 4 anni a Torino nella Juventus e poi mi hanno dato in prestito a Taranto
1: Ecco,
0: dicendomi, sì,
1: un attimo, che
0: dicendomi.
1: forse io ho tra le foto che ho saccheggiato dai tuoi ricordi social e non solo, ho proprio una foto di te alla vestizione, no?
0: Sì, questo
1: Siete tre
0: era
1: ragazzi.
0: lo spogliatoio, il magazzino della Juventus.
1: Quindi
0: Questo è il
1: tu sei il
0: magazzino della
1: ragazzo al
0: Juventus, sì.
1: centro e stai guardando con degli occhi incuriositi le
0: Erano
1: maglie.
0: le prime maglie che ti davano, no? Considera che allora c'era per esempio il giocatore della prima squadra che ci davano le scarpe nuove da mettere per poter sformare un pochettino, perché allora
1: Per
0: non era.
1: adeguarli al
0: Sì,
1: piede.
0: e qui no, no, per sformarle un po', per cominciare a muoverle un po'. E lì appunto stavamo scegliendo, ci stavano dando le scarpe. Di Sivori, figurati,
1: Ma
0: di
1: tu hai
0: Sivori.
1: conosciuto Sivori?
0: Sì, ci ho giocato assieme. Un giovedì,
1: All'allenamenti ragazzi e
0: sì,
1: squadra.
0: un giovedì lui era già sulla via di Napoli perché poi se ne andò.
1: Sì.
0: E la cosa simpatica è che si metteva lì e giocava con noi, e non giocava con la prima squadra, giocava con noi, mi guardava e mi diceva, vai ragazzo, io partivo sulla fascia,
1: Sempre a destra, sempre
0: sinistra, no, sinistra, allora
1: a
0: giocavo
1: sinistra
0: sinistra, sì.
1: allora. Ah, ok.
0: Partivo sulla fascia e quello con un calcio dei suoi mi faceva passare il pallone sopra la testa, cadeva e si stoppava da solo, no? Cioè, tu
1: E tu
0: rimanevi.
1: dicesti, ecco il calcio.
0: Questo che. E lì stavamo appunto vedendo le scarpe. Ti stavo dicendo del fatto del
1: Sì,
0: militare,
1: torniamo
0: no?
1: al
0: Del
1: militare. Quindi
0: militare. Biondi, destinazione Merano. Accidenti. Telefono. In società, guardate che a me mi hanno mandato a Merano. Ti preoccupare, fatti dare una licenza che sistemiamo tutto.
1: Niente.
0: Mi faccio dare una licenza, vengo a Taranto, facciamo il ritiro a Castellaneta, allenatore Biagini Raguso. Dopodiché, scaduti i giorni della licenza, mi fanno ricoverare all'ospedale militare, mi fanno dare una
1: Si
0: convalescenza.
1: marcava visita in certe occasioni.
0: Mi
1: Certo che
0: fanno.
1: parliamo di un'Italia, di un paese che adesso,
0: Va
1: adesso con i militari professionali questa roba non è
0: No,
1: così.
0: vabbè,
1: Qui è
0: non
1: la
0: c'entra
1: leva
0: niente.
1: di un
0: Prima la Leo, sì,
1: calciatore, no?
0: vabbè.
1: Siamo al romanticismo, stiamo
0: Sì,
1: quasi.
0: no, ma la cosa bella è che poi.
1: Tu non eri nel gruppo sportivo.
0: No, e no, perché
1: Ok.
0: avevo rinunciato.
1: Ah, avevi
0: Avevo
1: rinunciato.
0: rinunciato per poter rimanere a
1: Quindi
0: Taranto,
1: marchi
0: fare il
1: visita,
0: militare a
1: ospedale
0: Taranto.
1: militare?
0: Mi danno la convalescenza. A
1: Ok.
0: 2 giorni dalla scadere della convalescenza, arriva un telegramma da su, proprio da Merano, e mi dicono: guarda che se non rientri ti facciamo passare per
1: Eh
0: disertore.
1: certo.
0: Rientro, mi chiama il colonnello comandante proprio di. Non so come cacchio. Dice: senti, amico mio, hai voluto fare il furbo? Siccome qua adesso comando più io
1: Del ministro,
0: del
1: diciamo.
0: ministro, perché allora era zona particolare, là c'era l'irredentismo dell'Alto
1: Sì,
0: Adige,
1: c'erano
0: ci mettevano le bombe.
1: tensioni
0: Sì,
1: sociali,
0: dice,
1: sì.
0: qua comando io, ho voluto fare il furbo, adesso ti fai 15 mesi d'artiglieria da montagna.
1: E tu 15 mesi non hai giocato
0: Non
1: a
0: ho giocato niente, ho
1: calcio.
0: fatto soltanto un paio di tornei
1: Quanti anni
0: militari,
1: avevi?
0: 21.
1: Certo, hai rischiato di interrompere la carriera lì.
0: No, ero che.
1: Quindi,
0: Poi.
1: dopo il congedo, come si rimette in moto la carriera?
0: Perché la Juventus rinnova il prestito.
1: Non ti aveva mollato?
0: No.
1: Questo
0: La Juventus rinnova il prestito al Taranto. E quindi comincio da lì.
1: è. Quindi Taranto nel destino.
0: Nel destino. Sì.
1: Quindi arrivi da Alpino. Arrivi e quindi. ha preso in giro, ha detto però subito Taranto ti prende.
0: Sì, sì, no, no, bello. No, poi, no, poi vista la città, allora cominciava l'espansione di Taranto. Certo. Quindi

0: bene. Eravamo...
1: E l'Ilva era aperta da 8 anni, quindi l'Ilva apre nel 59-60.
0: Sì. Perché mi ricordavo, l'avevo vista un Natale che mi pare venne un Papa, Paolo VI.
1: Ma è quell'anno là? Parliamo di quell'anno
0: là. Sì, ma io l'ho vista da casa.
1: Eh sì, perché...
0: E non pensavo di finire a Taranto comunque.
1: Però vedi, ce l'avevo sempre avuto nel... Sì, fece la messa di Natale anno. Infatti poi l'intitolarono il quartiere a lui.
0: Nel 66.
1: 66-67.
0: E io ero forse a... No, perché io non ero a Taranto. Ero a Carrara.
1: Senti, allora arrivi a Taranto e giochi... La Taranto è in Serie B in quegli anni.
0: No, Taranto è in Serie C.
1: Sei arrivato in C tu?
0: Sì, ho fatto il primo anno di C che non conta niente. Anche secondo qui... anno di C ho fatto le ultime 15-16
1: Intanto
0: partite.
1: Io becco una foto di te in bianco e nero. Questo è il presidente Di Maggio.
0: Sì, questo è Di Maggio. Okay. Presidente Di Maggio.
1: E qui proprio
0: ma
1: siamo...
0: Ma qui mi sa che è già Serie B, eh?
1: Sì, perché stiamo al Salinella che proprio Di Maggio fece costruire. Tu hai mai giocato al Mazzola?
0: No. Io non sono arrivato che in pratica era stato l'ultimo anno di C che ho cominciato a giocare. Le ultime 15 partite, prima non giocavo io. Ero lì che aspettavo di entrare e poi invece Cacciagli, l'allenatore... Mi inserì in formazione e da allora non so quante partite ho fatto di fila senza uscire più.
1: E tu hai giocato di fila nel Taranto dal 67-68 al?
0: Al 67.
1: A 77-78. Quindi 10-11 stagioni calcistiche.
0: Sì, sì.
1: Intanto però la tua vita si è diventata a Taranto. Sì. Matrimonio, figli.
0: Sì, figli e niente. E poi capita che... Sto finendo la carriera.
1: No, aspetta, facciamo un passo indietro. Sì. Tu sei quindi tra i protagonisti di quella famosa querela Taranto-Casertana.
0: Sì,
1: cioè, entrambi vincono il campionato, Taranto voleva che la Casertana avesse una penalizzazione per alcuni motivi.
0: Di Maggio.
1: Invece va la Casertana in B, Taranto si blocca, protesta, blocca il Ponte Girevole.
0: Certo.
1: Che succede sul Ponte Girevole?
0: Allora,
1: prima me l'hai raccontato ed è simpatico.
0: Allora, io ero...
1: c'era la protesta dei tifosi.
0: Vivevo in una pensione che gestiva una signora e in questa pensione c'erano due stanze, una dove vivevo io e nell'altra abitava Cacciagli, che era, ci vennero a chiamare, cioè vennero
1: Cacciagli
0: a chiamare Cacciagli,
1: l'allenatore. Perché non c'era.
0: Sì, ci vennero a chiamare, perlomeno chiamarono Cacciagli, visto che c'ero anch'io, vieni anche tu che... E andammo di fronte al Ponte Girevole, forse all'Ammiragliato, c'era un balcone e ci affacciamo dicendo alla gente, ragazzi, pazienza, però vedete, liberate il ponte perché...
1: Eh sì, perché diciamo, non c'era il ponte Punta Penna.
0: No,
1: quindi bloccare il ponte all'epoca era ancora
0: era
1: più...
0: Niente, bloccavi dovevi fare il Circo Marpiccolo.
1: Sì, quindi...
0: Allora... Ragazzi, bravi, ci vengono a prendere e ci portano sulle spalle, dentro in questo portone. Fermatevi che il portone è basso, contro il portone.
1: Poi finì bene perché il Taranto ebbe ragione.
0: Sì, poi il Taranto andò in B, infatti noi la prima partita di quel campionato non la giocammo, perché era ancora incerto, non c'era ancora la sentenza.
1: Non c'era la sentenza definitiva.
0: Infatti la prima partita non la giocammo e la recuperammo poi.
1: E comincia l'epopea della B consecutiva.
0: Sì.
1: È lì che si sedimenta proprio il tifo della nostra generazione.
0: Sì, che quello poi è stato un periodo veramente, veramente bello. E il Taranto sembrava quasi che seguisse l'andamento della città. Cioè, la squadra del Taranto cresceva e Taranto cresceva, perché in quel periodo Taranto era in espansione.
1: Sì, perché ci fu il raddoppio Ilva e Ital Sider.
0: Sotto tutti i punti di vista, raddoppiarono gli impegnati dentro l'Ilva.
1: E Taranto, arrivavano dalla Calabria, dalla Puglia,
0: dappertutto
1: lavoratori.
0: Taranto ogni due metri si aprì un negozio.
1: E lo stadio era sempre pieno.
0: Il famoso Salinella. Sì. Bellissimo.
1: Con i tubi innocenti e le sedioline. Ma le sentivate in campo queste sedioline?
0: Sì, e come non facevano sentirle? Tu metti 5-6 mila sedioline sbattute
1: così. Perché
0: non
1: c'era, la gente sbatteva il sediolino sotto.
0: Erano sediolini di ferro con questi sedili bascolanti.
1: E quelli venivano usati per...
0: Ti alzavi così e sbattevi.
1: Centinaia di tamburi erano.
0: Poi c'erano sulle gradinate e battevano i piedi, quindi tavoloni di legno. E tutti battevano i piedi, no?
1: Voi avvertivate questa?
0: Sì, vabbè, quando arrivavi li sentivi proprio, era una carica incredibile.
1: Ma tu hai fatto, eri anche in campo con la famosa amichevole con Real Madrid?
0: No, perché era l'anno del militare, era l'anno del militare e io lo vidi la partita dalla tribuna perché

0: ero arrivato, non avevo proprio, non mi ero proprio allenato.
1: Allora, Mario Biondi, piccolo salto indietro, perché io ho delle foto tue. Ecco, qui sei, hai, quanti anni hai? 2 anni?
0: Ma no, lì avrò, non manco un anno, non vedi che non cammino manco.
1: Neanche un anno, beh, stai in piedi. C'hai già la postura del terzino, devo dire.
0: È gamba storta.
1: Ma lo volevo dire, l'hai detto tu. Senti, qui sei a Como.
0: Sì.
1: Ecco, ma tu che ricordi hai della tua Como?
0: Belli perché è stata un'infanzia felice, figlio di operai.
1: Qui siamo negli anni 50 in quella foto.
0: No, quella 40, 40.
1: 48 addirittura. 40.
0: Sì, 48.
1: Quindi dopo la guerra quella foto, poco sì, dopo sì, la guerra. Sì. Che infanzia è stata? Che famiglia era la tua?
0: Una famiglia di operai, c'è stato un periodo che lavoravamo tutti, eravamo in sei, lavoravamo in sei, perché là c'era il boom allora, no?
1: E beh, poi,
0: una bella infanzia passata in quei boschi e quelle colline intorno a Como, proprio passati con allora potevi andare tranquillamente, c'era il lago, il bagno nel lago.
1: Senti, scusa, in sé dove lavoravate? In che azienda?
0: Tutta roba di tessuti. Mia madre e mia sorella facevano dei tessuti, non saprei spiegarti, facevano dei lavori particolari per cui da lì uscivano
1: operaie del tessile, diciamo.
0: Sì, sì. Mio fratello faceva il fotoincisore, anche lui nel tessile, mia sorella lavorava al telaio e mio padre era un falegname e costruiva i pezzi in legno per il telaio.
1: E tu anche hai lavorato in quella fabbrica?
0: Sì, in fabbrica, uno studio di disegno, ho fatto un paio d'anni così al volo, proprio perché con la scuola non mi trovavo bene.
1: Preferivi il pallone?
0: Ma neanche, perché lì col pallone è stata tutta una combinazione, dai, la mia vita è fatta di, come la vita di tutti, dai, d'altra parte, è sempre fatta di momenti particolari, di combinazioni, di occasioni. Ecco, di occasioni.
1: Beh, un alpino che viene a Taranto e gioca a pallone, figurati, è una bella storia, è l'inizio di un libro proprio.
0: No, ma l'inizio del libro è io che sto in questa squadretta. Questa squadretta, neanche il Como, perché al Como li avevamo ammazzati perché eravamo più forti come squadra.
1: Ma eravate una squadra minore, tra virgolette.
0: Sì, come potrebbe essere qua la Pro Italia.
1: Rispetto al Taranto.
0: Sì, sì.
1: Sì.
0: E gioca finale addirittura regionale contro l'Inter di Gori, non so se ti ricordi, centravanti del Cagliari. Poi fu...
1: Che quando corriva a Cagliari.
0: Sì, sì, sì, okay. Corriva a Cagliari, c'era Facco,
1: difensore. Come si chiamava questa società? La tua?
0: Olimpia.
1: Quindi eravate, e poi ti vide il Como?
0: No, e poi andammo a fare una partita amichevole a Torino, perché il mio presidente aveva degli agganci, andiamo a fare una partita amichevole contro la Juventus.
1: Ah, quindi tu non giochi nel Como?
0: No, mai, eravamo contro il Como.
1: Ah, rivalità?
0: Sì, infatti. Li davamo ammazzata.
1: Quindi tu non tifi Como? Tifi Taranto? Taranto e Juventus, credo.
0: Sì.
1: Parliamo di Torino.
0: E niente, arriviamo là, facciamo questa partita contro
1: io intanto cerco foto.
0: Contro gli allievi della Juventus e ci convocano in sette per fare un'altra prova.
1: Della tua squadra?
0: Della mia squadretta di Como. Andiamo in sette e ci prendono in cinque. Poi ogni anno di questi cinque...
1: Eccoti
0: uno,
1: qua, appena preso magari.
0: No, questo ero già...
1: Eri già da qualche
0: non vedi con lo scudetto di Coppa Italia...
1: Coppa Italia è la stella dei 10 scudetti.
0: Sì, dei 10 scudetti.
1: Didi, continua, che poi c'è anche una formazione qui della Juve.
0: Eh sì, qui questa stiamo facendo un amichevole amato con la prima squadra. Qui era già l'ultimo anno che sono stato là. Era l'ultimo anno.
1: Con la prima squadra formazione. In che senso? Del Mantova o della Juve?
0: No, della Juve.
1: Perché tu eri nella Rosa a un certo punto.
0: Sì, e beh, noi ci allenavamo assieme eravamo un 4-5.
1: Ed eri convocato a volte in prima squadra?
0: E ci allenavamo con la prima squadra.
1: Quindi quello è un amichevole.
0: Alle volte eravamo convocati, però allora non c'era neanche il tredicesimo, quindi figurati, andavi giusto per fare numero, no?
1: Fa curriculum.
0: Sì, sì.
1: E poi le foto per un'intervista 60 anni dopo. Raccontami, allora, arrivi a Torino e prendi consapevolezza di cosa sia una società di calcio strutturata, famosa.
0: È tutta un'altra storia. Cioè la Juventus è la Juventus, non c'è niente da fare. E cominciamo queste, e faccio tutta la trafila, allievi, primavera, tra l'altro vinco il campionato italiano della primavera, e poi l'ultimo anno con la Juventus, proprio prima squadra.
1: Chi è incrociato?
0: Allenatore Riberto Herrera.
1: È Riberto il fratello di Elenio, vero? Era?
0: No, non c'entrava nulla? Niente, lui era uruguaiano.
1: Quindi Elenio... non c'entrava niente con Elenio Riberto?
0: No, assolutamente. Era un... E il periodo di Salvatore,
1: gli storici del calcio saranno, ci saranno.
0: Anzolini.

0: Boeing, Salvatore, Castano, Sarti, Leoncini, Nenè.
1: Gente anche della nazionale, insomma.
0: No, e c'erano tutti i
1: Certo,
0: nazionali.
1: certo.
0: E ho fatto tutta la trafila. Alla fine, finisce il campionato, mi danno in prestito al Taranto. E lì comincia.
1: È dello primo switch, direbbero i ragazzi oggi, la
0: E
1: svolta.
0: comincia, sì, e comincia, è la prima svolta.
1: Senti, i tuoi da calciatore,

0: tu non pensi mai, puoi fare mille progetti, poi ci sono degli avvenimenti che ti cambiano la vita, o in positivo o in negativo. Proprio secondo me tutti hanno avuto il momento che ti ha cambiato la vita. E per me è stato così, nel corso proprio della mia vita, a cominciare da questo fatto che sono andato a finire in quella squadretta e non in un'altra.
1: E certo.
0: Vedi,
1: se uno va a ritroso trova sempre delle casualità, no? A volte negative, a volte positive.
0: Sto quello che ho detto io.
1: Mi sembra di cogliere a te sostanzialmente sempre positive.
0: Beh no.
1: Qualcosa. No, parliamo del calcio.
0: Momenti difficili perché considera che io ero uno da 38 partite all'anno, infatti uno dei record a cui sono più affezionato sono 117 partite di campionato di fila.
1: Di fila. Con la maglia del Taranto. È uno dei record sicuramente.
0: Sì, 117, cioè senza uscire mai, senza infortuni, senza squalifiche, che per un difensore non è facilissimo.
1: Tu espulsioni mai?
0: Sì, una volta a Modena perché che ci facevo là, ero all'attacco. E uno mi tirò la maglia e io gli dirò.
1: Ah, pure in attacco hai fatto fallo d'espulsione,
0: sì,
1: manco in difesa.
0: Sì.
1: Certo, se ci fosse stato il VAR, uno come te sarebbe stato espulso quasi ogni domenica.
0: No, espulso quasi ogni
1: domenica.
0: No, ma era di. Sì,
1: a proposito
0: proprio,
1: di Benetti.
0: Non
1: no?
0: proprio, non proprio cattiveria, diciamo decisione, che è diversa dalla cattiveria.
1: Cattiveria sportiva.
0: Sì, decisione.
1: Ti facevi sentire?
0: Sì, beh sì, difensore, sennò che lo facevo, stavo a far passare gli altri.
1: Anche perché tu eri alla Burnic, non
0: sì,
1: eri alla Facchetti.
0: Sì, ero il marcatore di quelli piccoli, ero un piscatole di quelli piccoli, davano tutti a me
1: Senti, a proposito di un piccolo che è rimasto nella storia e nel cuore di questa città, tu l'hai incrociato, Iacovone, ci hai giocato?
0: Sì, ci ho giocato e non ci ho fatto l'allenatore.
1: Cioè, nel 76-77 ci giochi?
0: Ci gioco.
1: 77-78, l'anno proprio della sua morte?
0: Faccio il secondo, di Rosati.
1: Ecco, che persona era, che ricordo hai di Erasmo,
0: allora,
1: del ragazzo?
0: Bravo ragazzo, mi ricordo che ritiro a Asti, lui si era appena sposato, e Rosati faceva fare ai giocatori una salita con un pallone medicinale.
1: Quelli pesanti.
0: In braccio. Proprio.
1: Come si chiama? La palla medica?
0: Sì, la palla medica, sì. E Erasmo aveva fatto, cioè anche un po' di pancetta, era appena sposato.
1: Quindi si è rilassato quel ragazzo,
0: sì.
1: Ci sta.
0: E non ce la faceva a fare queste salite, arrivava in fondo, proprio non ce la faceva più. E mi ricordo che gli ultimi metri gli prendevo io il pallone.
1: Era fuori forma.
0: E io gli prendevo il pallone e lo accompagnavo su. Però era uno che poi in allenamento comunque bestemmiava, ma
1: certo, non era altissimo, ma c'aveva un'elevazione. No.

0: Era fortissimo.
1: Beh, no, che ti devo dire? Lì,
0: tu hai visto Selvaggi, Jacopone, Mori, Graziano, Jacopone,
1: Morel, Maiellaro, De Vitis, dai.
0: Paolucci.
1: Sì, Paolo, ma non a livello di De Vitis.
0: Infatti, De Vitis ha conosciuto la buona.
1: No, ma proprio anche come uomo, De Vitis.
0: Era una bella persona.
1: Bella persona, proprio. Bella persona. Beh,
0: ha fatto anche una buona carriera.
1: Sì, sì, sì.
0: Maiellaro, talento puro. Pazzo, sì. Scatenato. Infatti, uno che prende il posto di Baggio a Firenze si impone, vuol dire che, no?
1: Eravamo in ritiro loro, lui con la Fiorentina.
0: Pazzo, scatenato, senza, sì, era proprio genio, simpaticone. Sì, no, genio e sregolatezza.
1: Ti dico,
0: no?
1: Eravamo in ritiro.
0: Ma lui ci giocava anche su.
1: Eravamo in ritiro. In Alto Adige, mi pare con Nicoletti, e lui era in ritiro con la Fiorentina in un paese vicino e veniva da noi, veniva sempre da noi, no? Ma non fai allenamento oggi, no? Che me ne frega, io sto con voi.
0: Comunque grande, simpatico, anche nei commenti oggi, sì, veramente sì, simpaticissimo, sì. Di Candela Foggia, di Candela. Grande Maiellaro, sì. Devo dire, posso dirlo personalmente, il mio idolo proprio del Taranto Calcio, perché sì, era ragazzino a scuola e c'era Maiellaro.
1: No, Maiellaro
0: noi
1: forte,
0: a Napoli cantavano forte. Visto Maradona, noi cantavamo visto Maiellaro.
1: Sì, sì.
0: Spareggi no. A Napoli. Ricordo che Veneranda era squalificato dopo Taranto-Genova 3-0 a Lecce, sì. Grande partita.
1: Sì.
0: Noi ci guadagniamo gli spareggi,
1: e io
0: squalificato ti fa fare l'ultimo allenamento prima e poi in panchina.
1: E poi in panchina.
0: Quegli spareggi sono stati un punto della tua carriera anche.
1: Bene, va bene, no.
0: Battemmo il Napoli e pareggiamo. No, battemmo la Lazio e pareggiamo il Campobasso. Giocammo a Napoli.
1: A Napoli. Beh, bello, l'emozione, bello. L'emozione. Cioè, bello adesso perché è andata bene. Come quando facemmo poi battemmo la Casertana nello spareggio successivo, penultimo anno che rimanevo io. Cioè, buonanotte, che sono rimasto a Taranto. E allenatori.
0: Chi avevi?
1: No. Vabbè,
0: di che anno parliamo?
1: L'ultimo anno di. Madonna mia.
0: Allora facciamo così, Mario. Lapsus. Facciamo così. Recuperiamo l'anno, andiamo in pubblicità, 30 secondi, sì. E intanto riavvolgiamo.
1: Vitali, Gian Piero Vitali, ma come faccio a non ricordarmi di Gian Piero Vitali?
0: Grande uomo, grande persona, grande allenatore.
1: Un fratello, Gian Piero Vitali.
0: Allora su Vitali, e ci torniamo su Vitali, e poi magari parliamo anche degli allenatori con cui è legato, con cui hai fatto il secondo. Sì. Pubblicità, pochissimi secondi e ripartiamo da Gian Piero Vitali e dagli spareggi di Ascoli.
1: Sì.

0: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Viss, scelti per proteggere.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Eccoci qua di nuovo con Mario Biondi. Parlavamo di Giampiero Vitali, uno degli allenatori più
1: Fratello.
0: amati di Taranto.
1: Sì,
0: Purtroppo non c'è più
1: sì,
0: Vitali.
1: sì.
0: Tu hai lavorato da secondo, da fine anni 70 sino all'inizio degli anni 90. Hai lavorato con.
1: Allora, ho cominciato con Tom Rosati. Tom Rosati è pratica, diciamo che l'anno precedente, allenatore Seghedoni, vabbè, lasciamo stare, 38 partite, tutti gli anni, quell'anno 7
0: Fu una
1: partite.
0: stagione così così.
1: 7
0: Poi
1: partite.
0: però
1: Decido che non me ne devo andare.
0: e
1: Me ne devo
0: parliamo del
1: andare.
0: fine anni
1: 78,
0: quell'anno in cui
1: fine
0: morì Iacovone,
1: 78,
0: quella l'ultima stagione da
1: sì.
0: ok.
1: Decido che me ne devo andare.
0: Sì.
1: No, l'anno precedente.
0: L'anno precedente.
1: Decido che me ne
0: Ah,
1: devo
0: ok.
1: andare. E dovevo andare a Monopoli, mi pare. Avevo dei contatti con Monopoli. Mi chiama Giovanni Fico e dice: Mario, perché invece di andartene, siccome viene un allenatore nuovo, Rosati, non ti fermi e gli fai il secondo?
0: Perché tu eri l'esperto, il veterano, eri
1: Sì, ero quello un po' più anziano. Poi con Giovanni Fico avevo un bel
0: capitano.
1: rapporto. E sì, e lì ho cominciato a fare il primo
0: Assistente.
1: assistente. L'anno successivo Rosati mi vuole portare a Salerno perché lui va a Salerno. Io vado a Salerno, parlo con la Salerno, con quelli della Salernitana, mi fanno un contratto che a Taranto me lo sognavo. Torno a Taranto, ci ripenso, chiamo Rosati, dico: non ci
0: Quindi
1: vengo più,
0: rinuncia a quel contratto più
1: rimango a
0: redditizio.
1: Taranto. Poi, beh, poi lo viene a sapere Giovanni Fico, non ti dico, che mi diede dell'infamone,
0: Dice,
1: del co
0: non,
1: come.
0: traditore,
1: Con
0: come
1: infamo, no, traditore era troppo
0: vai? Vamo.
1: infamone, proprio. Figurati che lo incontrai poi un
0: Grande
1: anno, lo
0: presidente.
1: incontrai un anno a teatro,
0: Che ancora.
1: lui era lui, gli ultimi periodi suoi,
0: Eh
1: no,
0: sì.
1: era
0: Nel
1: già messo male, e
0: senso che non stava bene.
1: io
0: Non
1: stavo
0: stava
1: con,
0: bene. Non
1: non
0: stava
1: stavo
0: bene,
1: già più,
0: ok.
1: e stavo con la mia seconda moglie,
0: E ancora si ricordava.
1: e ancora ti ricordi quando mi hai fatto
0: Però non
1: quell'infamità?
0: tradisti, però non
1: No,
0: tradisti. Rimane
1: no, sono rimasto lì
0: Taranto.
1: e mi sono fatto lui, dopo Rosati venne, chi è che venne? Venne Renna, mi pare.
0: Dopo Rosati.
1: Dopo Rosati, no, dopo Rosati venne Mazzetti e ne ho passati in altri due o
0: Tu
1: tre.
0: eri in panchina Taranto-Milan 3-0 l'Immacolata.
1: No, perché
0: 80.
1: era l'ultimo anno, quel Taranto, io non ero più in panchina perché Seghedoni, che è un nome ricorrente
0: Ho capito.
1: nella mia
0: Non
1: vita,
0: facessi il secondo a
1: mi
0: Seghedoni. Ok.
1: fece fuori,
0: Le cose di
1: ha
0: calcio.
1: preferito un altro. Sì,
0: Ok.
1: va bene. Sì. Preferì un altro e io passai al settore giovanile. Mi ricordo di
0: Ah, quindi
1: quel.
0: non eri in panchina, ma eri del Taranto, nello
1: Sì,
0: Sasso.
1: ero del
0: Ok.
1: Taranto, ma facevo gli allievi. E di quell'anno la cosa molto positiva che invece che mi ricordo è che feci venire a Taranto Gregucci, che andai a prenderlo, lo vidi giocare a San Giorgio e l'anno dopo giocava
0: Che più in là del Taranto, più in là
1: negli allievi del
0: diventerà bandiera
1: Taranto,
0: della
1: poi
0: Lazio.
1: diventerà. Sì.
0: E adesso
1: Eh
0: allenatore
1: sì.
0: bravo.
1: E niente, dopodiché non ci sono più, l'anno successivo il Taranto li retrocede e io vado a Massafra. Dopo Massafra feci un bel campionato, mi chiamarono in C2 a Brindisi. Lì sono
0: Quindi lì
1: cominciate
0: pensavi di cominciare
1: le.
0: ad
1: Eh
0: avviarti come
1: sì.
0: allenatore.
1: E
0: Poi hai fatto
1: infatti.
0: anche Grottaglie, se non
1: Sì,
0: sbaglio, mi hai
1: sì,
0: detto.
1: sì. E,
0: Però poi.
1: no, è successo che ho fatto Brindisi, poi ho avuto delle vicissitudini personali
0: Sì.
1: che mi hanno completamente sbandato. E per
0: Cioè
1: fare
0: la tua vita
1: allenatore, la
0: privata
1: mia vita privata
0: era in un
1: è
0: periodo.
1: interferita
0: Ok.
1: in una maniera
0: Sì.
1: incredibile. Devi fare l'allenatore, devi pensare solo alla tua squadra. 24 ore su 24, non puoi avere altri
0: Invece fu un tuo
1: problemi.
0: momento particolare.
1: Niente, è andata male, andò male. Poi avevo pensato al futuro, pensando al futuro, avevo aperto anche un negozio di articoli sportivi che non andava benissimo perché
0: Siamo alla
1: cominciavo.
0: presenza, siamo arrivati alla metà anni 80?
1: Metà anni 80,
0: Sì.
1: no, metà anni 84,
0: Ok.
1: 83-84,
0: Sì.
1: perché poi tornai a Massafra che mi rivolgono a Massafra, non feci bene.
0: Quindi questo è stato il tuo periodo di vita
1: Nero,
0: nero,
1: nero.
0: perché è il
1: Poi
0: periodo che.
1: dopo Massafra andai a
0: Sì.
1: Grottaglie e anche lì,
0: Non andò bene
1: sì, ma
0: l'esperienza.
1: lì non c'entravo io. Dopodiché decisi di chiudere col calcio, perché? ero a Taranto da solo con due figli che, di cui mi ero fatto carico.
0: Quindi io, c'era un papà e un uomo che doveva, pensare alla famiglia.
1: E andai a fare il, come posso dirti, a vendere le macchine da Musolino. Andai a fare, mi assunse Musolino, allora c'aveva la filiale in Viale Virgilio di fronte al Jolly. E ero lì, il mio destino,
0: scrivania, ormai, penna, carta, lavoro.
1: Il mio destino era quello. A un certo punto, verso la maggio,
0: Di che anno?
1: Dell'85. Il Taranto passa a Fasano.
0: Sì, quindi dopo Pignatelli.
1: Il Taranto passa a Fasano.
0: Dopo Pignatelli, siamo in C.
1: Siamo in C. E io ormai ci avevo messo una pietra sopra col pallone.
0: Ma seguivi però, andavi?
1: Sì, vabbè, avevo altri problemi, poco più importanti, cioè più importanti, seri. E a un certo punto sono lì e vedo entrare una persona nella concessionaria che io conoscevo, dico, questo era Rosati, che mi guarda e mi fa, ma tu che ci fai qua? Mister, io devo campare, ho due figli da mantenere, che devo fare? Aspetta. Sale sopra dall'ufficio da Musolino e mi con me dice, questo me lo porto.
0: Questo è uomo di calcio.
1: No, questo me lo porto.
0: In campo.
1: Come te lo porti? sì, me lo porto. E da lì ho ricominciato.
0: E riprende...
1: E lì ricomincio. Lui tra l'altro, questo è un episodio triste, tra l'altro non stava bene. Dobbiamo partire per il ritiro, tutto organizzato, mi fa Mario, guarda
0: Stiamo parlando della Rosa... impareremo a conoscere Maiellaro, quella rosa è d'Ottavio,
1: D'Ottavio, Paolucci,
0: Rosati Pesce, costruì una squadra che poi
1: di Serie C,
0: la B,
1: eravamo in Serie C,
0: E Pesce d'Ottavio,
1: e
0: Donatelli
1: dice,
0: c'era già?
1: Guarda che io mi devo ricoverare un attimo perché devo fare degli accertamenti, comincia tu. Parto, ritiro da solo, l'unico, non c'era, allora non si usava il secondo, il preparatore dei portieri, facevo tutto io, preparavo i portieri, gli infortunati, il dottor Guido Petrocelli c'era, che mi dava una mano, e, ripeto, il periodo di Fasano, e tutti i giorni io telefonavo, mister, quando viene? No, tu che stai facendo? Ah, io sto facendo, bravo, vai avanti così.
0: E lui stava affrontando operazioni, non stava bene.
1: Passavano i giorni e sono breve. Ho fatto 15 giorni di ritiro da solo.
0: Ed è agosto.
1: L'ultimo verso Ferragosto, facciamo la consueta partitina di fine ritiro. Lui viene, lo vedo e rimango interdetto. Rosati era un animale, proprio una bestia, e vedo
0: una persona provata e ma proprio scarna.
1: Non so come spiegare, proprio magro.
0: Stava male.
1: Va bene, dirige la partita, finisce il ritiro, ognuno a casa sua, comincia la Coppa Italia e lui non si presenta.
0: Siamo all'inizio di settembre, presumo.
1: No, fino a agosto.
0: Fine agosto, okay.
1: Una partita di Coppa Italia, due partite di Coppa Italia, tre partite di Coppa. Rosati non riesce. Io tra l'altro cosa non potevo neanche andare in panchina perché non avevo i titoli. E parlo alla dirigenza e dico guardate che qua non possiamo andare avanti, va bene, partiamo io, Uzzi,
0: grande William Uzzi,
1: allora c'era Rizzo direttore sportivo, andiamo a trovarlo, saliamo in casa,
0: era l'epoca anche del Cavalier Piccenna quella,
1: c'era anche Cavalier Piccenna, andiamo in stanza, io lo vedo, esco di corsa e mi metto a piangere perché... Cioè, aveva un lenzuolo sopra e gli si contavano le costole. Mister, allora, no, adesso io vengo, te la faccio breve, il giorno dopo è morto.
0: E infatti in città fu una notizia.
1: Il giorno dopo è morto.
0: Sconvolgente, i tifosi conoscevano, era amato Rosati, benvoluto.
1: Era bravo, eccezionale.
0: Quindi arriva Renna, Tarantino.
1: Tarantino,
0: poi sarà esonerato...
1: No, Renna, Tarantino, Renna le accese.
0: Sì, però, avevi i figli a scuola a Tarantino, il figlio che giocava a pallone veniva a scuola... al Bachelet, ecco perché mi sono confuso.
1: E anche con lui un ottimo rapporto e lì ho ricominciato.
0: Hai fatto il secondo Renna, poi Renna esonerato, se non sbaglio, dopo una sconfitta ulteriore a dicembre, però batteste il Parma di Sacchi 3-0,
1: e venne,
0: il fortissimo Parma di Sacchi.
1: Dopo Renna,
0: Veneranda,

0: anche con
1: che raccolse la squadra ottimo, con pochi punti
0: e facemmo un bel campionato.
1: E se non sbaglio, il Taranto con l'Atalanta quell'anno, l'Atalanta di Sonetti, fortissima, vinse praticamente il girone di ritorno.
0: E poi l'anno che abbiamo fatto gli spareggi.
1: Ma il girone di ritorno fu da promozione in Serie A.
0: Sì, bene, bene, con Veneranda. Splendido rapporto.
1: Veneranda sembrava chiuso Burbero.
0: No, no, beh, era un po' così.
1: Sembrava
0: un carattere,
1: pubblicamente.
0: Un carattere
1: però
0: da
1: come allenatore.
0: Suo carattere. Io andavo d'accordo perché
1: era un grande allenatore.
0: Perché, boh.
1: Andavi d'accordo, era una persona per bene.
0: Sì, sì, sì, no, no.
1: Come tutti gli allenatori che
0: è rimasto. Veneranda, ci salviamo, dopodiché l'anno dopo viene...
1: Verrà esonerato, comincia sì, e poi verrà esonerato.
0: Sì, viene, e viene Clagluna.
1: Clagluna.
0: Con cui anche lì bel rapporto proprio fraterno con Clagluna, tanto che quando poi lui va via da Taranto...
1: Aspettano, con Clagluna, record con
0: record
1: i due punti,
0: due
1: 51 punti,
0: punti
1: in
0: cima. Sì, sì.
1: Con Roselli, Giacchetta Coppola,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì, sì, sì.
1: Quella squadra là.
0: Quella partita che, vedi anche lì, per esempio, giochiamo a Siracusa, se perdiamo quella partita esonerano Clagluna, e l'abbiamo vinta rocambolescamente.
1: E non cambia nulla.
0: Non solo non cambia nulla, ma ripartiamo con la squadra e vinciamo il campionato.
1: È il calcio poi, no? C'è
0: queste cose qua. E niente, stavo dicendo il rapporto con Clagluna, ottimo, veramente ottimo, tanto che lui qualche anno dopo deve andare a Cagliari e mi telefona e mi dice: Mario, vuoi venire con me a Cagliari? Poi invece prese Romazzone e non se ne fece più niente.
1: Però quindi hai sfiorato il pensiero della Serie A anche in panchina,
0: sì, sì.
1: Sarebbe stata una bella esperienza.
0: Beh, lì sarei andato.
1: Beh, sì,
0: Ormai i ragazzi erano grandi.
1: Che poi i ragazzi sono Luca
0: e Glenda.
1: E Glenda, sei anche nonno?
0: Sì, di due bei nipoti, non perché sono i miei.
1: Potremmo dire, dicono tutti così. No, sono belli, sono sì, belli. Sì, diciamo. Beh, sì, sono belli anche i figli, quindi è giusto
0: sì,
1: che i nipoti lo siano.
0: E Glenda invece è tornata alle origini.
1: Senti, qua c'ho una foto, cioè?
0: È tornata a Como.
1: Lei a Como.
0: Si è tornata a Como, ha aperto una clinica veterinaria e vive là. Ormai ci sentiamo tutti i giorni per telefono.
1: Quindi lei è comasca, anche se ha studiato a Taranto?
0: Sì, sì, sì. No, ma lei è nata a Taranto.
1: Sono
0: sì,
1: tarantini
0: sì,
1: tuoi figli?
0: Sì, sì, sì, tarantini.
1: Scuola a Taranto, vita
0: sì, sì,
1: giovanile
0: sì,
1: a Taranto. Luca è ancora a Taranto?
0: Luca, sì, sì, Luca.
1: Senti,
0: a
1: qui c'è un'aula.
0: E questo è Coverciano.
1: E qui ti vedo io.
0: È Coverciano.
1: Qui che prendi appunti.
0: Sì.
1: Ecco qua, Coverciano.
0: Coverciano. E ci avevamo, considera c'era Ventura con noi, c'era Reia quell'anno. C'era Anzolin.
1: C'è anche questo allenatore, no?
0: Mario Russo.
1: Mario Russo.
0: Sì,
1: era riconosciuto. Un altro ottimo allenatore. E qui perché eri a Coverciano?
0: Allora, ero a Coverciano perché io, con Giovanni Fico, non mi feci mai fare il tesseramento da allenatore, mi facevo fare sempre il tesseramento da giocatore. Quindi arrivava a un certo punto che volevo fare l'allenatore. Però non potevo perché non c'avevo i titoli, in pratica avevo sempre fatto il giocatore.
1: Cioè, referto non potevi risultare allenatore.
0: Perché ero... e lì entrò in scena Donato Carelli, che telefonò in federazione e disse: questo qua deve fare il corso.
1: Quindi il giocatore fece il corso e poi prendesse il patentino fino a livello B?
0: Fino a B.
1: Ok, con quello che è ancora?
0: Sì, sì.
1: Quelli
0: sì.
1: Non scadono mai quei titoli?
0: No, no, scadono perché poi quando ho fatto il dirigente ho dovuto rinunciare al patentino d'allenatore, all'allenatore.
1: Ok, Biondi, un'ultima domanda. Che ci fai qua al timone di una barca?
0: Allora, lì diciamo che a un certo punto...
1: Qui il calcio non vedo palloni qua.
0: Parliamo nell'anno 2000, 99-2000, ero appena sposato con l'attuale mia compagna che...
1: Sì.
0: Saluto e ringrazio perché in effetti
1: si è presa
0: dei bei carichi addosso.
1: Ti sopporta.
0: Si è presa dei bei carichi addosso a partire dai figli e dai nipoti. Si fa la nonna proprio a tempo pieno, quasi, ma che va in pensione. E niente, il calcio l'avevo un po' abbandonato, non sapevo cosa fare. Uscivo dalla palestra, sono andato in palestra, incontro un amico che mi fa: senti, da dove vieni? Sono andato in palestra, vieni, ti faccio vedere una cosa. E mi portò sulla sua barca. Da lì mi sono fatto 10-12 anni
1: da lì, un'altra casualità.
0: Di velista, bello.
1: Ti piace?
0: Emozionante.
1: Vai ancora?
0: No, perché in pratica a un certo punto ho avuto problemi all'anca.
1: Ah, quindi?
0: Mi sono dovuto operare, poi lì sono venute altre...
1: Classico del calcio,
0: per forza. Vero? Poi sono venuti altri problemi e in barca a vela, siccome ho fatto tante regate d'altura, tanti campionati, anche a livello internazionale.
1: Ah, l'agonismo l'hai ritrovato in mare?
0: Sì. E quindi, siccome io sono uno... sono agonismo, proprio l'agonismo mi piace, in barca ti devi muovere, non puoi star lì.
1: E no,
0: dai, vieni, fai il tattico. No, io che devo fare il tattico, io se non partecipo, e ho lasciato da qualche anno, ma sono stati una quindicina d'anni proprio entusiasmanti.
1: Senti, da quant'è che non tiro un calcio al pallone in una partita? Calcetto o calcio che sia?
0: No, basta.
1: Da tanti anni non giochi?
0: Ma sì, ormai se dovessi giocare mi viene il fiatone anche a giocare a dama, penso se mi metto a giocare a pallone.
1: Va bene, grazie. Allora, con questa battuta io ti ringrazio, è stato bello perché abbiamo figurato parecchie delle cose, poi il fotoracconto ci aiuta. Cimpiel,
0: Biondi
1: Colletta. È come Zoff Gentile Cabrini, come Goletti Biondo Cridelli, come Sarti
0: Burnis Facchetti.
1: È l'inizio di una poesia.
0: Come Rosetta Caligaris.
1: È l'inizio di una poesia, ognuno ha la propria. Sì. Claudio Frascella ci ha fatto il titolo di un bellissimo libro, di cui tu sei protagonista nel senso proprio iconico.
0: Diciamo che non l'abbiamo fatto assieme, ma ci sentivamo spesso e io gli raccontavo le storie.
1: Adesso non mi lantare diritti d'autore.
0: No, ma perché... tante cose, lui non poteva saperle.
1: Vabbè.
0: E quindi, siccome sono amico.
1: Hai fatto consulenza.
0: Bravo, ci sta,
1: perché Claudio è un bravo giornalista, bravo scrittore, anzi, bellissimo libro, stiamo vedendo la copertina.
0: No, ma il fatto è che non. Perché è bello sto libro?
1: Ma eravamo ai saluti, Mario, noi rischiamo di ricominciare la trasmissione, ora è vero? Con Mario Biondi è bellissimo. Però del libro poi parleremo anche con Claudio, Studio 100, perché andatelo a comprare, è un pezzo di storia, storia di un raccattapalle.
0: Tu l'hai letto?
1: È bellissimo, lo sto leggendo, ed è veramente bello.
0: No, è l'idea che è bella.
1: Una sola cosa ti voglio chiedere, che sensazione si prova a essere parte integrante di un titolo di un libro? È bello, è un riconoscimento.
0: Sì, bello. Ecco, lo prendo come un riconoscimento.
1: È bello,
0: sai?
1: Vero?
0: Anche se in effetti è un po' come Rosetta Caligari.
1: Sì, è l'inizio di una poesia.
0: È un coro.
1: Bene, sei in verso di una poesia, Biondi. Complimenti. Ci vediamo lunedì prossimo con 100 storie. Leggete il libro di Frascella.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione delle 19.30 di 100 Notizie. Apriamo con l'ex Ilva. Il ministro Urso mette in guardia: quelli di luglio saranno gli ultimi 140 milioni in arrivo per lo stabilimento tarantino che consentiranno la continuità produttiva, dopodiché si chiuderanno i rubinetti. Intanto lo stesso ministro ha allontanato l'ipotesi di una vendita totale dell'asset. Poi parliamo del post gara di Taranto Gladiator. È arrivato il primo arresto, si tratta di un tifoso rossoblu di 44 anni che avrebbe colpito un agente di polizia. Proseguono comunque le indagini della Digos. Poi ci soffermiamo sulla mattinata difficile degli automobilisti tarantini che sono rimasti per ore negli ingorghi che si sono creati in tutto il territorio della città a causa dell'apertura simultanea di diversi cantieri. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Nubilere si addensano sul futuro del siderurgico. Ieri, nell'incontro con i sindacati, il ministro Urso ha ribadito che a luglio arriveranno gli ultimi 140 milioni di euro per garantire la continuità produttiva, poi i rubinetti si chiuderanno mentre si allontana la vendita dell'intero asset. È arrivato il primo provvedimento dopo i disordini seguiti alla finale playoff tra Taranto e Gladiator. Un tifoso tarantino di 44 anni è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di aver aggredito un poliziotto durante gli scontri. Intanto proseguono le indagini della Digos. Mattinata da dimenticare per migliaia di automobilisti tarantini, alle prese con lunghe code e pesanti rallentamenti causati dall'apertura contemporanea dei diversi cantieri nelle principali arterie cittadine. Disagi dal centro alle periferie, una situazione che ha acceso la protesta sui social. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione delle 19.30 parlando di ex Ilva. Il ministro Urso, durante l'incontro con i sindacati, ha confermato che quelli in arrivo a luglio saranno gli ultimi 140 milioni per lo stabilimento siderurgico tarantino, serviranno a garantire la continuità produttiva, dopodiché i rubinetti si chiuderanno. Lo stesso ministro però ha allontanato la vendita totale dell'asset.
1: Gli ultimi 140 milioni di euro per garantire la continuità produttiva di ex Ilva arriveranno a luglio. Quello che accadrà dopo resta un'incognita. La situazione del siderurgico si sta complicando ulteriormente. La conferma è arrivata ieri sera al termine dell'incontro convocato dal ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso al Mimit con i sindacati dei metalmeccanici. Una riunione richiesta fortemente dai rappresentanti dei lavoratori e da cui è emerso un quadro difficile. Per garantire il pagamento degli stipendi, l'acquisto di forniture e le manutenzioni servono soldi e il governo non sa più dove trovarli. La Commissione europea aveva dato l'ok ad un prestito ponte per un massimo di 390 milioni di euro in attesa della vendita dell'intero asset, ma a luglio anche l'ultima parte del prestito sarà finita e la cessione è in alto mare a fronte di perdite che solo negli ultimi sei mesi del 2025 hanno superato i 580 milioni di euro. Restano le interlocuzioni con il gruppo indiano Jindal e il fondo americano Flex. Una società del Qatar potrebbe affiancarsi all'italiana

0: Vedi, ma i tempi sono lunghi. Intanto Exilva marcia con un solo altoforno e 3.100 dipendenti su 8.000 in cassa integrazione. Una lenta agonia che preoccupa non poco le imprese e i sindacati.
1: Aspettiamo dall'anno scorso che ci fosse la vendita e la vendita non c'è stata. Aspettavamo che ci fossero delle soluzioni industriali che non ci sono state. Per cui cosa sta aspettando il governo? Che la fabbrica si chiuda, si consumi da sola, che i lavoratori siano esausti. Noi questa cosa non l'accettiamo.
2: È arrivato il momento di trovare delle soluzioni alternative e quindi trovare anche degli strumenti straordinari di tipo risarcitorio per tutti i lavoratori dell'appalto, dei lavoratori diretti e dei lavoratori di Ilva e Aessa.
0: Dall'inizio dell'anno nell'appalto Ilva sono andati persi quasi 400 posti di lavoro, denunciano Sascha Colautti e Francesco Rizzo di OSB Esecutivo Nazionale, e entro il 30 giugno se ne perderanno altri 200 a causa del taglio del 30% di diverse attività in appalto, conseguenza della riduzione delle manutenzioni e dei servizi all'interno dello stabilimento. È uno dei motivi per cui AIGI, associazione di categoria che riunisce molte imprese dell'indotto, se non arriverà a breve una convocazione dal governo, ha annunciato uno sciopero. Intanto domani a Bari il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro tornerà ad incontrare i sindacati, mentre oggi il ministro Urso avrà una nuova interlocuzione con i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia. Il quotidiano Il Giornale avanza l'ipotesi che lo Stato faccia da finanziatore e garante azionista sul modello Terni e Piombino, ma lì investitori già ce ne sono, a Taranto no. Il ministro degli Affari Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani però mostra ottimismo. Solo poche ore fa ha dichiarato: "Siamo al lavoro e speriamo bene, quella della produzione d'acciaio è una questione europea".
3: E adesso torniamo sul post partita della sfida tra Taranto e Gladiator. A meno di 48 ore dalla partita è arrivato il primo arresto. Si tratta di un 44enne che avrebbe colpito un agente di polizia. Guardiamo il servizio. A meno di 48 ore dai disordini avvenuti allo Stadio Italia di Massafra è scattato il primo arresto domiciliare nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Digos. Ai domiciliari è finito un tifoso tarantino di 44 anni ritenuto il presunto responsabile dell'aggressione a un poliziotto impegnato nel servizio d'ordine al termine della gara che valeva la promozione in Serie D. L'uomo è stato individuato grazie all'analisi delle immagini registrate dalle telecamere presenti nell'impianto sportivo. L'agente ferito è stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove i medici gli hanno diagnosticato la frattura di due costole, prognosi di 15 giorni. Nelle prossime ore il fascicolo passerà all'attenzione della procura, che potrebbe chiedere la convalida del fermo e il giudizio per direttissima. I fatti sono avvenuti subito dopo il triplice fischio della finale contro il Gladiator. La delusione per la promozione sfumata nei secondi conclusivi ha provocato la reazione di un gruppo di facinorosi che ha sfondato i cancelli e invaso il terreno di gioco. Alcuni tifosi hanno tentato di raggiungere i calciatori rossoblu diretti negli spogliatoi, tra cui il capitano Nicola Loiodice, Dramane Konaté e Antonio Guastamacchia. L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze più gravi, nonostante i violenti scontri scoppiati nei pressi degli spogliatoi e il tentativo di alcuni ultras di avvicinarsi ai sostenitori campani presenti nel settore ospiti. Intanto la SS Taranto ha preso nettamente le distanze degli episodi di violenza. La società ha annunciato che si costituirà parte civile nei procedimenti giudiziari e ha incaricato i propri legali di avviare un'azione risarcitoria contro l'uomo accusato di aver colpito il quarto ufficiale di gara. Il club sostiene che il soggetto non sia un proprio tesserato e denuncia un grave danno d'immagine derivante da quanto riportato negli atti del giudice sportivo. Le indagini della Digos proseguono per identificare tutti i responsabili dei disordini. E adesso continuiamo a parlare di cronaca, ma ci spostiamo in provincia, più precisamente alla Terza, dove un 31enne del posto è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento dei carabinieri è scattato nell'ambito di una segnalazione per dissidi familiari presso l'abitazione dell'uomo. Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto all'interno di un pensile della cucina un panetto di hashish da 93 grammi e una modica quantità di marijuana, oltre a un bilancino di precisione. La droga e il materiale sequestrato saranno analizzati dal laboratorio analisi di sostanze stupefacenti del comando provinciale dei carabinieri di Taranto, mentre il 31enne è stato trasferito in carcere. E lo abbiamo anticipato nei nostri titoli: mattinata da dimenticare per migliaia di automobilisti tarantini imbottigliati nel traffico a lungo per diverse ore a causa di problemi alla viabilità dovuti all'apertura simultanea di diversi cantieri. Monta la protesta sui social, ma si riaccende l'attenzione su un problema che sta diventando ormai annoso.
4: È stata una mattinata di pesanti disagi per la viabilità a Taranto, rimasta letteralmente ostaggio di numerosi cantieri stradali aperti in contemporanea nelle ore di punta. I rallentamenti hanno intrappolato gli automobilisti dal centro alla periferia con code lunghissime sul ponte Punta Penna e lungo la Circumar Piccolo, ma anche in Corso Due Mari, a Porta Napoli e al quartiere Tamburi. Una situazione esasperata dalla conformazione stessa della città, che concentra il traffico in pochi punti di collegamento e limita le vie d'ingresso ed uscita alla città. L'assessore alla mobilità Giovanni Patronelli ha fatto il punto sulla mattinata, toccando anche l'argomento BRT e ringraziando i cittadini per la pazienza.
5: Innanzitutto c'è un problema, un trasformatore lungo l'ultimo tratto di Corso Umberto in corrispondenza di Corso Due Mari, è nella distribuzione intervenuta d'urgenza, e questo intervento d'urgenza ha causato la chiusura dell'ultima parte, quindi del tratto di Corso Umberto, arrivata all'altezza del ponte di pietra per effetto dei lavori BRT. Sono andato personalmente sul posto circa un'oretta fa. Effettivamente inizialmente era stato realizzato un senso unico alternato, in attesa di rendere più ampio lo scavo, sistemare con delle lamiere metalliche per dare la possibilità di avere un doppio senso di circolazione. Una volta ottenuto il doppio senso di circolazione, si è liberata l'arteria stradale al traffico, e con l'ausilio dei miopieri, eliminando il senso unico alternato semaforizzato, adesso il transito all'ingresso della città è molto più agevole sul ponte Punta Penna, dovuto a un cantiere che non è in carico all'amministrazione, ma poiché sappiamo benissimo che ponte Punta Penna è di competenza ANAS. Dobbiamo ringraziare il responsabile del procedimento, che sta dando un impulso alle attività lavorative, tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici che non si sono sottratte a questo impegno, e dobbiamo anche ringraziare soprattutto la cittadinanza, che sta mostrando tanta ma tanta pazienza, perché è un cantiere sembra infinito, ma che troverà luce a breve e avremo la possibilità di respirare un po' di più tutti quanti, anche noi addetti ai lavori.
4: Una pazienza però messa a dura prova. Sui social è infatti esplosa la polemica, con i residenti che hanno chiesto a gran voce di spostare i cantieri in orario serale o notturno per non paralizzare chi si sposta per motivi di lavoro. La situazione è tornata alla normalità solo in tarda mattinata, ma il dibattito sulla gestione della mobilità resta aperto.
3: Poi però ci sono anche le belle notizie. Questa mattina la proclamazione di 8 nuovi giovani medici made in Taranto presso la Facoltà Ionica di Medicina e Chirurgia nell'ex Banca d'Italia. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
6: 8 nuovi camici bianchi made in Taranto, 8 storie di impegno, sacrificio e futuro. Questa mattina presso la Facoltà Ionica di Medicina e Chirurgia si è svolta la proclamazione ufficiale di altri giovani medici completamente formatisi a Taranto. Un traguardo che rappresenta la realizzazione di un sogno coltivato con determinazione e passione.
7: È un sogno che coltivo personalmente da 35 anni. Era presidente della provincia Domenico Rana e insieme, ripeto, sogniamo questo momento. Io lo sto vivendo adesso, e quindi comprendete bene quanto sia emozionante. Ho detto ai ragazzi: avete accumulato moneta su moneta, un tesoro che però deve essere a disposizione di non vostra mai, ma sempre della comunità e dei pazienti, che saranno i vostri referenti.
6: Una nuova generazione di professionisti è pronta a mettersi al servizio della comunità, portando con sé entusiasmo, conoscenza e voglia di fare la differenza. Abbiamo chiesto ai neodottori di raccontarci quali saranno i prossimi passi del loro percorso professionale, con l'auspicio che il prezioso patrimonio di competenze, talento ed esperienza maturato in questi anni possa continuare a crescere e generare valore per il nostro territorio.
8: Speriamo di poter continuare questo percorso a Taranto, assolutamente. Abbiamo voluto l'università, l'abbiamo ottenuta, e speriamo di poter avere anche questo San Cataldo, possa ospitarci tutti nei prossimi anni.
9: Anche per me rimanere a Taranto è stata una scelta, e se ci fosse la possibilità rimarrei anche per la specializzazione, che ad oggi purtroppo non c'è, però farò la specializzazione fuori con l'obiettivo di ritornare, ovviamente.
10: Io invece non sono di Taranto, ma l'esperienza tarantina è stata davvero fantastica, davvero io la raccomando a tutti coloro i quali si vogliono appunto iscrivere a questo percorso. Io vorrei continuare con il mio percorso in endocrinologia, non sarà possibile purtroppo qui a Taranto, in quanto appunto non esiste ancora una scuola di specializzazione, ma perché dire non in un futuro tornare, non

0: sarebbe una cattiva idea.
1: Sono orgogliosa di essere tarantina e vorrei diventare una ginecologa e il mio ideale sarebbe spostarmi fuori, imparare delle nuove tecniche chirurgiche e metterle in pratica a Taranto, dove sono nata e cresciuta.
2: Da un palazzo storico ci trasferiamo in un'altra sede storica della nostra città, ovvero Palazzo Archita, al via la gara da 10,5 milioni per il rifacimento delle facciate. Lavori che dureranno 2 anni con una nuova illuminazione e un colore più chiaro per il completamento, però servono ancora 30 milioni. Il servizio di Giovanna Calabrese.
3: Dopo anni di attesa, Palazzo Archita si prepara a cambiare volto. Al via la gara per il restauro delle facciate da 10,5 milioni di euro, ma per completare il recupero dell'edificio servono ancora 30 milioni.
4: Quindi interverremo con 10 milioni e 500 mila euro distribuiti come risorse tra finanziamenti del Comune e CIS. È stato chiuso il progetto su 3 livelli di progettazione, conferenza di servizi e tante complessità che non vi nascondo, sono legate appunto alla stratificazione delle facciate, a tante questioni che abbiamo dovuto vedere e affrontare con la sovrintendenza. Oggi abbiamo l'iter di pubblicazione del bando, 35 giorni, è un bando aperto ovviamente perché sono 10 milioni e mezzo di euro, quindi è un bando sopra soglia, e contiamo entro la fine dell'anno di aggiudicare i lavori delle facciate da far partire ovviamente il prima possibile.
3: Il cantiere avrà una durata prevista di 2 anni, consentirà il recupero delle facciate, la rimozione delle impalcature che da anni caratterizzano l'immobile e la realizzazione di un nuovo impianto illuminotecnico esterno. Previsto inoltre un intervento sul colore delle facciate. La tonalità definitiva sarà definita nel corso dei lavori attraverso ulteriori verifiche tecniche, ma secondo quanto spiegato dall'amministrazione sarà più chiara rispetto a quella attuale. Resta invece aperta la partita degli interni.
4: Gli interni avvieranno una fase parallela a quella dell'aggiudicazione delle facciate, perché noi abbiamo strutturato il progetto in 3 parti, il lotto A e il lotto B, e abbiamo poi a sua volta distribuito il lotto A su 2 stralci funzionali, questo è il primo. Adesso avvieremo la progettazione degli interni, per i quali abbiamo le risorse di progettazione, dopodiché noi già sappiamo che mancano 30 milioni di euro. E quando io dico che il CIS Taranto negli ultimi anni non ha aggiunto risorse, intendo questo: o il governo mette a disposizione le risorse e le aggiunge, ma sono 4 anni che lo dice e di fatto non lo ha mai fatto, oppure dobbiamo ragionare su un altro modello, che è quello del progetto di finanza, cioè cercare dei soggetti privati che inseriscano all'interno della loro progettualità anche Palazzo Archita, con un intervento da superiore ai 30 milioni di euro da parte privata.
3: La dirigente alle grandi opere, Simona Sasso, ha definito questo passaggio fondamentale sia per la posizione strategica dell'edificio sia per il valore storico che Palazzo Archita riveste per la città.
5: È un passaggio fondamentale perché sappiamo quanto per posizione strategica e soprattutto per storia intrinseca questo immobile, l'intera cittadinanza attende l'avvio di questi lavori di lavorazioni che ovviamente non saranno definitive, nel senso in cui ci saranno poi ulteriori step da dover espletare, finalizzate appunto a portare a completamento quella che noi definiamo la parte destinazionale, quindi gli ambienti interni, ma questo è un passaggio prodromico necessario affinché finalmente questo immobile venga restituito nel pieno del suo splendore all'intero territorio.
2: Sigfrido Ranucci, Cecilia Sala e Lino Banfi sono solo alcuni dei nomi che comporranno il parterre della 22esima edizione dell'Angolo della Conversazione, la rassegna che si terrà dal 19 di giugno al 31 agosto allo Yachting Club, il servizio di Teresa Picchierri.
6: Tutto pronto a Taranto per la nuova edizione dell'Angolo della Conversazione, storica rassegna culturale dell'estate cittadina. Questa mattina allo Yachting Club di San Vito è stato presentato il cartellone della 22esima edizione.
7: Ogni anno non è facile superarsi e raccogliere e mettere insieme un numero di ospiti di livello, anche per l'indubbia difficoltà di convincere le persone a venire a Taranto, anche se ogni volta che vengono poi se ne innamorano. Però anche quest'anno ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti e dirò alcuni dei nomi, quelli forse più di prestigio: Sigfrido Ranucci, poi tanto amato Maurizio De Giovanni, Dario Fabbri, opinionista ex Limes, famoso, che ovviamente sarà il suo incontro molto attuale perché lui è esperto di Medio Oriente e di Ucraina. A proposito di Medio Oriente, siamo riusciti, non è stato facile, ad avere Cecilia Sala. anche Paolo Cessisoglu, poi il finale con il botto, Lino Banfi. Per finire ricordo che continua con grande nostra e direi reciproca soddisfazione la partnership con l'orchestra della Magna Grecia, quindi in programma anche due concerti.
6: Anche quest'anno a sostenere l'iniziativa, che prenderà avvio il 19 giugno e si concluderà il 31 agosto, una rete di realtà imprenditoriali e associative del territorio.
0: Quest'anno c'è una particolarità, che la stagione coincide con i Giochi del Mediterraneo, quindi l'offerta di Taranto dal punto di vista sportivo e dal punto di vista culturale diventa veramente importante. Taranto in questi mesi sarà al centro dell'attenzione nazionale e anche internazionale, quindi speriamo come tarantini di fare tutti la nostra bella figura, e l'angolo di conversazione sicuramente dà il suo contributo.
8: Fare cultura, fare impresa attraverso la cultura è veramente uno degli impegni più importanti che lo yachting porta avanti in questi anni, e le imprese del territorio devono assecondare, devono essere accanto alla loro determinazione e alla loro progettualità.
9: Riteniamo che quello che viene sviluppato all'interno di questa rassegna coincide esattamente con quello che è il nostro impegno all'interno della città, del territorio tarantino e comunale, e quindi noi vogliamo che le aziende, il sistema imprenditoriale sia vicino in maniera tale che così questo principio della cultura possa svilupparsi ancora di più.
2: Per molti martinesi è semplicemente la piazzetta di Padre Pio. Parliamo di Piazza Umberto, che non è soltanto un luogo dove fermarsi per un momento di spiritualità, ma anche un luogo dell'aggregazione tipico della città di Martina.
10: Sono devoto di Padre Pio, per cui è qualcosa che mi hanno inculcato i miei genitori.
11: Un luogo di preghiera e raccoglimento nel cuore della città, in Piazza Umberto, davanti alla statua di Padre Pio. Non è raro vedere fedeli fermarsi per un momento di silenzio o di preghiera. Con il passare degli anni questo spazio è diventato un punto di riferimento per tanti martinesi, tanto che per molti è semplicemente la piazzetta di Padre Pio. In precedenza altre due raffigurazioni del santo, realizzate in gesso, erano state danneggiate da atti vandalici. L'attuale statua in bronzo è presente da circa 15 anni. Tra i devoti c'è anche Angioletto Gianfrate, assessore del comune di Martina Franca e coordinatore dell'associazione Amici di Padre Pio, legato al santo di Pietralcina da oltre 30 anni.
10: Noi stavamo facendo la raccolta, dovevamo iniziare la raccolta per metterci la statua, poi c'è stato un imprenditore di Martina Franca che l'ha voluto donare lui, scusate, la statua, e poi abbiamo continuato a venire qua e fare le varie ricorrenze, diciamo, sia la ricorrenza della nascita e sia l'anniversario, quella della sua morte.
11: Che cosa rappresenta questa statua per la città di Martina Franca?
10: Ma questa statua, quando è stata messa qui, se voi vedete, c'è Padre Pio con due bambini, con due ragazzini. Quei ragazzini, quando questa piazza era proprio, c'erano sempre tantissimi ragazzini qui, poi magari si sono spostati in altre aree, e quella là la disegnai appunto per dedicata a loro.
11: Un'opera che richiama anche i più giovani raffigurati accanto al santo.
10: Se noi vediamo nella tasca sinistra del ragazzo c'è un piccolo gonfiore. Quello non è il gonfiore che ha all'interno, ma è la fodera fuori, per dire che all'epoca non c'era nulla, per cui è stato studiato anche per quello che era, no, l'epoca di quando ha vissuto Padre Pio.
11: Anche lo scorso anno la statua è stata presa di mira con la sottrazione dell'aureola e di alcuni oggetti lasciati dai fedeli, episodi che hanno suscitato amarezza senza però scalfire il legame che unisce tanti martinesi a questo luogo di preghiera.
2: Lo sport come mezzo di inclusione è l'obiettivo di Remiamo Insieme, la manifestazione legata alla voga inclusiva giunta alla sua seconda edizione. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
12: Presentata al centro commerciale Porte dello Ionio, la seconda edizione di Remiamo Insieme, la manifestazione dedicata alla voga inclusiva che si svolgerà il 17 giugno ai Cantieri del Sud di San Vito. L'evento è promosso da WISP Taranto insieme ai Vogatori Città di Taranto e Vogatori Taras, con il sostegno di istituzioni ed enti del territorio. L'obiettivo è quello di valorizzare il mare come luogo di incontro e condivisione, promuovendo inclusione sociale, partecipazione e benessere attraverso verso la pratica sportiva.
13: Stiamo parlando di una manifestazione inclusiva a 360 gradi, dove i protagonisti sono le persone che hanno dei disagi, che hanno delle difficoltà, delle persone speciali. Naturalmente Taranto è una città che risponde sempre bene quando

0: Stiamo parlando di iniziative di questo tipo e Sport e Salute ancora una volta è anche orgogliosa di aver concesso il patrocinio.
1: Stiamo mandando un messaggio importante che è quello della partecipazione, dell'inclusione e soprattutto il senso di comunità. Buona voga a tutti, giorno 17, vi verrò a trovare.
2: Noi di Fondazione Taranto 25 sosteniamo questi ragazzi, ma tutte le attività sportive di qualsiasi genere, specialmente laddove vengono coinvolti i ragazzi, che è la nostra fonte principale.
3: E adesso la nostra pagina sportiva.
4: Duro sfogo del Taranto dopo i pesanti provvedimenti del giudice sportivo seguiti al match contro il Gladiator. Sulle pagine dell'edicola del Sud il presidente Sebastiano Ladisa rompe il silenzio e annuncia battaglia. Agiremo in sede civile e penale contro chi ha danneggiato il club e i suoi tesserati, ha dichiarato il numero uno rossoblu dissociandosi categoricamente dai disordini di fine partita. La società respinge con forza soprattutto la ricostruzione del giudice sportivo su un episodio chiave, l'aggressione al quarto uomo da parte di un soggetto indicato nel dispositivo come tesserato del Taranto. Non è legato alla nostra società, né lo è mai stato, precisa Ladisa, che poi sottolinea il paradosso in cui si trova il club. Siamo vittime perché un nostro tesserato è stato colpito da un fascino roso e carnefici perché uno sconosciuto ha aggredito il quarto uomo. Qualcuno decida da che parte stiamo. Il presidente conclude ribadendo la totale fiducia nelle istituzioni e la condanna di ogni violenza, lanciando un appello chiaro. Taranto merita più rispetto e sostegno. Un vero e proprio terremoto si abbatte sul Taranto, travolto dalle pesantissime decisioni del giudice sportivo che ridisegnano completamente lo scenario della prossima stagione. Fino al prossimo 15 novembre la squadra ionica sarà costretta a disputare tutte le partite casalinghe lontano dalle mura amiche, giocando in campo neutro e rigorosamente a porte chiuse, privando così il gruppo del fondamentale supporto dei propri tifosi. Come se non bastasse l'isolamento forzato, la scure della giustizia sportiva ha colpito anche la classifica con una penalizzazione di 2 punti da scontare nella prossima stagione. Per la società si tratta di una mazzata terribile, un verdetto che non solo frena quella che sarà la corsa sul campo dei rossoblù, ma pesa enormemente sull'intera programmazione presente e futura del club.
3: E con la pagina sportiva si chiude la nostra edizione serale di 100 notizie. Alle 20.30 vi ricordo l'appuntamento con 100 eventi estate condotto da Sabrina Morea. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata ovviamente su Studio 100.
5: Nuova Renault Clio arriva da 5 Motors e oggi si presenta con una delle offerte più interessanti del momento. Finanziamento tasso zero, TAN zero, TAEG, a partire da 1,22% e soprattutto disponibile anche GPL Eco GE. Una compatta che negli anni è diventata un vero punto di riferimento grazie a un perfetto equilibrio tra stile, tecnologia, comfort e piacere di guida. Nuova Renault Clio evolve il suo design con linee ancora più moderne, sportive, eleganti. Il frontale ridisegnato, la nuova firma luminosa full LED e i dettagli scolpiti della carrozzeria rendono Clio immediatamente riconoscibile su strada. Ogni elemento è stato progettato per dare alla vettura una presenza più dinamica, più contemporanea, ancora più distintiva. Ma nuova Clio non è soltanto design, è un'auto pensata per accompagnarti ogni giorno.

0: da 5 Motors, puoi entrare nel mondo Renault Clio con finanziamento tasso zero, TAN zero, con rate da 199 euro al mese. Un'offerta pensata per rendere ancora più accessibile una delle vetture più amate del segmento. Ma c'è di più. Per chi desidera ancora maggiore convenienza nei consumi, nuova Renault Clio è disponibile anche nella versione GPL EcoGE, sempre inclusa nella promozione a tasso zero. Una soluzione ideale per chi percorre molti chilometri, per chi cerca bassi costi di gestione e per chi vuole un'auto versatile, pratica ed efficiente. Grazie alla doppia alimentazione benzina e GPL, Clio EcoGE garantisce autonomia elevata, consumi contenuti e tutta la comodità di una tecnologia affidabile e collaudata. Per chi invece desidera il massimo dell'efficienza tecnologica, Renault propone anche la motorizzazione Full Hybrid E-Tech, una soluzione innovativa che unisce brillantezza, fluidità di guida e riduzione dei consumi, offrendo un'esperienza ancora più evoluta. Nuova Renault Clio riesce così ad adattarsi perfettamente a esigenze diverse, mantenendo sempre lo stesso carattere moderno, elegante e dinamico. Scopri nuova Renault Clio da 5 Motors. Ti aspettiamo negli showroom di Taranto e Brindisi.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vince, scelti per proteggere.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Blodgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema finalmente.
2: Sembra di sì, zia Betty.
3: Ciao, papà.
4: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
2: Delizioso.
3: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele. Né un morto né una sparatoria in tutto il film.
4: Beh, in tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
3: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
2: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
1: Tu e i tuoi benedetti film. Non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
5: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
2: Ciao, nonna.
5: Ciao, tesoro.
1: Ovviamente nessuno mi ascolta.
5: Perché ti lamenti continuamente.
1: Sempre in giro per i cinematografi. La casa è ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
4: Oh, sorellina. Si è giovane una volta sola, lo sai.
1: Ah! Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
4: Perché, cara, cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
2: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
3: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un autografo.
5: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
3: Oh, signorina, lei è la
5: Andiamo.
3: Mia attrice preferita. Su. Qual è il segreto del suo successo?
2: Uffa, lasciami in pace.
4: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
1: Ah, te lo dico io cosa le hai preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
2: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno.
4: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zol...
1: Ah.
5: Sapevo di trovarti sveglia. Mica, smettila di piangere. Tanto non serve a niente.
2: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangli.
5: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
2: Beh, credo di sì, nonna.
5: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano e piano piano dimenticano tutto, anche i loro bei sogni.
2: Oh, io non voglio fare questa fine, voglio diventare qualcuno.
5: Oh, sì, tu vuoi diventare qualcuno. Ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci. Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre... volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
2: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
5: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai. Perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
2: Sì, ho capito.
5: Saprai resistere. Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore. Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci. Ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. Ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti, anche quando è nata tua madre.
2: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
5: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a Matthew o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Basta con queste sciocchezze. Ecco, prendi questi e va a Hollywood.
2: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
5: Perché no?
2: Sono i tuoi risparmi.
5: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
2: Oh nonna, come posso ringraziarti?
5: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
2: Parola d'onore.
5: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata. No. Oh, ecco, ci siamo.
2: Ti aiuto io, nonna.
5: Oh, lascia stare, faccio da sola. Oddio,
2: ho salutato freddo. Papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
5: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
2: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
5: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
6: Sta arrivando.
5: Oh, grazie, è molto gentile, vero Esther? Beh... eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
0: Tutti in carrozza!
2: Ciao!
1: Ciao! Arrivederci, nonna!
2: Ciao!
0: Vuole andare a casa ora?
2: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: $6 la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: Beh, è un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierà il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh?
1: Uh-huh.
0: Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: $6, prego. In anticipo.
0: Oh. Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: Voglia scusarmi? Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: No, mi dispiace.
3: Buongiorno.
2: No, per ora niente, provi più in là.
3: Allocamento spettacolo.
2: No, attenda in linea, grazie.
3: Per ora niente, anche provi più in là.
2: Pronto? Collocamento spettacolo.
3: Sì, no, mi dispiace.
1: Ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro. Cambiamo spesso, le centraliniste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema? Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.
0: Quella probabilità può essere la mia.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Oh, no. Jesse Lasky e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
3: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante se lei è d'accordo.
2: No, ascolti, proprio... signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista, sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
1: Oh, guardi che cosa ha fatto.
2: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con l'intenzione di ferire i suoi sentimenti.
0: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
2: Lo so. Io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
0: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino. Mi sono rimasti $11.
2: $11? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo. Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
0: Non importa. E quando firmerò un contratto chiederò che lei diriga tutti i miei film.
2: Lei è una vera amica.
0: Oh, ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
2: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
0: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh... sono capace di non firmare.
2: Già, proprio così. Cosa ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
3: Conto da pagare $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Beh, per la quinta corsa bisogna, non so, trovare... Allora, la quinta corsa, possiamo...
2: Il programma promette bene stasera. E vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria, o che so io? Siamo qui per festeggiare. E ricordati che domani comincio a lavorare.
0: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
2: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so, dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
0: Forse.
2: Perché non torni a casa, Pico?
0: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
2: Beh, se hai problemi di soldi, io posso prestarti qualcosa.
0: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone. Sembra che ci sia tutto il mondo. Oh, guarda! Quello è Norman Maine.
2: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
4: Grazie.
0: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
4: Oh. Ehi, ciao, Rod.
5: Ciao, Norman.
6: Ehi, signor Maine. Signor Maine. Mette il braccio attorno alla signorina Richards.
4: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
6: Ha paura della folla, eh?
4: Via, via, togliti di torno.
6: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
4: Non voglio essere fotografato stasera.
6: Allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
4: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
6: Grazie, signor Maine. Silenzio!
0: Basta!
5: Fermo!
4: No! Lasciatemi! Prendetemi la mare di dosso.
0: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
5: Silenzio.
4: Ciao, Rod.
5: Ciao, Norman.
0: È sempre in quelle condizioni.
2: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
0: Oh, è così affascinante sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti! Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso! Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: ovviamente
1: in esterno.
0: Ovviamente non sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
0: È stato molto carino da parte tua.
1: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
0: Posso far sì che mi notino?
1: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
0: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, oh no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
1: Niente da mettere? Ah, oh. Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Ah, taglia perfetta!

0: Sei andato poi alla prima ieri sera?
1: Sì, certo.
2: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
0: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
1: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
0: Oh!
2: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
3: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
2: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
4: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?

0: Ciao, Oliver.
1: Oh, ciao, Casey.
0: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
1: Cosa c'è che non va?
0: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
1: Mm-hmm.
0: Tu eri il mio produttore preferito.
1: No, un momento. Tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei divi me ne occupo io. So come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
2: Mi scusi, signor Niles.
3: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario la vuole al telefono. Dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
1: Grazie. Oh, probabilmente sarà una stupidaggine.
0: Mm-hmm. Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
1: Ciao, Libby. Che c'è di nuovo?
4: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
1: Senti, Libby, finirà sui giornali?
4: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso, mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
1: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci su.
5: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
6: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
5: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
6: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
5: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
6: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
5: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
7: Oh, ciao, Norman.
5: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
1: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
5: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
1: Non conosci la parola basta, eh?
5: Non mi piace questo discorso, Oliver. Mm.
1: Avrei preferito non vederlo.
5: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
1: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica. Ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con
5: te. Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
1: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti
5: altri.
1: Perché
5: non ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
1: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
5: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
1: Non urlare.
5: Conosco tanta gente che lo farebbe.
1: Sì, certo, anch'io, ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
5: Che vuoi dire con questo?
1: I primi segnali sono sempre gli stessi. Non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza. Perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
5: Va bene,
1: da tanto
5: Oliver, sei una brava persona. Non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario. Quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
1: Buono solo per il divertimento.
5: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda. Scotch e soda.
8: Bene.
5: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
6: Caviale, signore?
5: No, grazie. Mi scusi. Incantevole, incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. Ma davvero? Lei quale prenderebbe?
6: Non lo so.
5: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
6: Il signor Maine non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
5: No. Normie non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch and... No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuta?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: Oh, no, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori e a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ha fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. M'hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazzina.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
0: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
2: Guarda cosa hai fatto!
0: Venga, mi aiuti.
1: È ferito.
0: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
1: Oh, non posso, non ho ancora finito.
0: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
1: Cosa?
0: Buonanotte.
1: Buonanotte e grazie.
0: Ehi, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
1: Perché dice che è folle? Lei, allora?
0: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque... mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
1: Beh, questo è molto carino da parte sua.
0: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
1: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ma non è arrabbiato?
0: No, no. Sono affamato.
1: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
0: Notte, signorina Blodgett.
1: Buonanotte, signor Maine.
0: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò?
1: Spero di sì.
0: Glielo ha mai detto nessuno che è così adorabile. Beh, adesso lo sa.
1: Grazie.
0: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono... lo sai. E nel privato sono... lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
1: Sì, credo di aver capito.
0: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
1: Beh, meno male.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
3: Ah, fai silenzio. Non è possibile. Non se ne parla neanche.

0: Pronto? Chi parla? Oh? Norman! Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia. Capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
1: Tu senti che ha qualcosa.
0: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
2: No, no, te l'ho detto, Oliver. Lei ha quella sincerità, quell'onestà. Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
0: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
2: Oliver, senti... Adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco del telefono? Dov'è? Ehi, telefono. Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono, l'elenco del telefono.
3: Oh,

course.

0: Telefono.
1: Per me?
0: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
1: Oh, grazie. Scendo subito.
2: Signorina Blodgett, gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino?

0: ンタ、ごめん。おおおお、シーシー、ci sarà。おお、グラッチ。Danny, che cosa ne pensi? Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
1: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
0: Oh!

0: Mary, trucco,
1: trucco, dov'è il trucco?
0: No, dire meglio
2: quel fondato. Porta via quel globo, accendete quel proiettore.
3: No, non ancora.
2: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
4: Va bene, lasciala così.
2: Metti un filtro su quel 90, abbassalo un po'.
0: È fatto, fatto.
5: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiate bene a male, ma... Questo è solo un provino.
6: Pronto, signor Buck? Pronto, signor Buck? Pronto,
5: signor Buck?
6: Pronto, signor Buck?
7: Siamo pronti, signor Buck.
5: Va bene, giriamo.
6: Silenzio!
8: Silenzio!
9: Silenzio!
6: Silenzio!
5: Pronto, Norman?
10: Sì.
5: Pronta, signorina... come si chiama?
10: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
0: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
10: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Arlo, Lombard, Myrna Loy. E adesso... Esther Blodgett.
0: Va bene. Sono pronta.
5: Pronti a girare, silenzio.
8: Chuck.
5: Azione.
11: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia, e credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico. Questo è importante.
0: Ah, certo. Ho capito. Cioè, credo d'aver capito.
11: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
0: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
11: Ma devi ancora sperimentarlo su di sé. Mi sono prolungato troppo. Volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura, ha un cuore d'oro, solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa, anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.

0: Pur apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
1: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
0: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
1: Esther Victoria Blodgett.
0: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria, Victoria... Vicky, com'è Vicky?
2: Oh, secondo me è molto carino.
0: Dunque, Vicky, Vicky come?
1: Vicky, si pronuncia Vicky, Vicky.
0: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester...
1: Oh, questo è molto carino.
0: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
2: Oh, questo mi piace.
0: Lo dica?
2: Vicky Lester.
0: Lo ridica?
2: Vicky Lester.
0: Ancora.
2: Vicky Lester.
0: Dillo. Dite Vicky Lester.
3: Vicky Lester.
2: Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
2: Vicky Lester.
5: Flash, lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
6: No, non così. Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
7: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
5: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
8: Secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
7: Sì,
8: ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
5: Bocca un po' piccola, eh?
8: Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
6: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
7: Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
6: Ecco.
9: Società autotrasporti Acme.
7: No,
9: il signor Smith per il momento non c'è.
10: Glielo porto subito, signore.
11: Buongiorno. Cosa le porta, signor Maine?
12: Si vede che lavori qui da poco tempo.
13: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
12: Non lo so. Devi chiederlo a mia madre.
7: Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
14: Acme? No, Smith non è qui.
7: Società autotrasporti Acme.
13: Posso parlare col signor Smith?
7: Il signor Smith non... Norman!
13: Che traffico c'è tra te e Smith?
7: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
13: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
7: No, dovevo essere qui presto stamattina.
13: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
7: È iniziato il tuo film, vero?
13: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
7: Gesù... Credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
13: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
7: Cosa?
13: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
7: Cosa stai dicendo? Non
13: capisco. Prendi tutto, vieni. Vieni. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della distribuzione.
7: Mi eserciterò giorno e notte,
13: e io le starò accanto, Oliver.
7: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
13: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
8: Va bene.
3: State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Maine in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
4: Aspetta di sentirli alla fine del film.

0: Credi che ci abbiano...
1: Nessuno ci ha visti. Sono troppo impegnati a giocare a cricket. Ti amo da tutta la vita.
0: Ma ci siamo conosciuti solo 2 giorni fa.
1: La mia vita è cominciata in quel momento.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
3: bravura. Beh, forse perché è una bella ragazza.
4: Beh, May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
5: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
6: È uno schianto, Libby.
7: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo. Quella Lester è una miniera d'oro.
3: Non vi è piaciuto Norman May?
7: C'era anche lui.
4: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
7: Cosa fatta? Beh, legato con dei magnifici nastri rosa.
8: Dove sono Norman e Vicky?
7: Non lo so, pensavo fossi con loro.
8: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
1: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
9: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
1: Stupendo, vero? Un'altra punta di luci.
9: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
1: Tu sei felice?
9: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
1: Oh, forse arriverà.
9: Credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
1: Oh, non è troppo tardi?
9: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
1: Tu puoi. Norman, tu puoi.
9: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere.
8: Colpisci adesso. Guardia destra. Bello, vero?
1: Eccitante.
8: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto?
1: È fatta?
8: Sì, ma si rialza. Ti piace?
1: Sì, certo.
8: Ti piace?
1: Sì, certo, Norman.
8: Boom. A proposito, mi vuoi sposare?
1: No, grazie. Tu...
8: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
1: Perché non sei affidato?
8: Tiragli un destro!
1: E hai le mani bucate!
8: Fallo a pezzi!
1: Perché bevi troppo!

0: sia affidabile in tutte le circostanze.
1: Sì!
0: Ehi, Gaucho, gli abbiamo dato una lezione! Ho vinto!
1: Hai visto? Ce l'ha fatta!
0: È stato proprio un bell'incontro.
1: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
0: No, certamente no. Erano solo ipotesi. Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
1: Tutte e due.
0: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
2: Quando? Dove?
0: Ah, beh, pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
1: Qualcosa non va?
0: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
1: Lo è?
2: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
0: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
1: L'abbiamo detto soltanto a te.
3: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman Maine, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
0: Orrendo.
1: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
3: Dovete farlo. Sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
1: Hai intenzione di venire con noi?
3: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli? Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
0: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
3: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky è il pericolo pubblico numero uno.
2: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
3: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
2: Pensa a progettare la fuga.
3: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
2: E il posto abituale credo sia una chiesa.
3: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia. Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici, come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
4: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
0: Lo voglio.
4: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
1: Lo voglio.
4: Le metta l'anello al dito.
0: Sì.
4: Presto, per favore.
0: Certo.
4: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Bardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
5: Silenzio!
4: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
1: Grazie.
0: Grazie, signore. Grazie.
1: Oh, Danny.
4: Ora, se per favore firma la licenza.
5: Ah, sì.
4: Sa, signor Henkel, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
1: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Bardo.
4: Sa, anche la sua faccia non mi è nuova.
0: Davvero?
4: Signor
0: ecco
4: Henkel.
0: Qua. Grazie di nuovo.
5: Oh, grazie, ricevuto. Davvero, grazie.
0: Arrivederci.
4: Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Ci rivedremo.
1: Come?
0: Volevo dire addio.
5: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
0: Ma solo per un pelo. Quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva
1: visto.
0: Comunque
1: siamo sfuggiti a Libby.
0: Ciao, Libby.
3: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Enkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre...

0: iniziali.
1: Lieti di averti visto, Libby.
0: Aspetta un momento!
1: Leggilo, Danny.
0: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
2: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
0: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
3: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver
4: violato... Giovanotto, questo è oltraggio alla corte!
0: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
4: Sono fermamente deciso a farla arrestare.
0: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny... Sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norma Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14.30.
4: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wahoo!
1: Ehi, hey, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
0: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
1: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
0: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
1: Complimenti.
0: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve
1: caro?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman! Norman, sta arrivando un'auto.
0: Chi sta arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto!
2: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto.
0: Ma così prenderò freddo.
1: Poi tornerai a scaldarti.
0: Già. Aspetta, quelli mi riconosceranno.
1: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane.
3: Salve, amico.
0: Salve, amico.
3: In panne?
0: Già, hai indovinato. Per favore, può darci una mano?
3: Penso proprio di no, sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati là.
0: Io devo tirarmi fuori da qui, c'è anche mia moglie.
3: Ama la campagna?
0: No, siamo a corto di cibo.
3: C'è selvaggina in questi boschi?
0: No, mia moglie non sa sparare.
3: Se...

0: Con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
1: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
0: Come?
1: Norman Maine.
0: E io sono Doug Baker. È stato un piacere. Arrivederci, eh?
1: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
2: Che effetto fa essere Norman Maine? No!
3: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
4: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti da ridere quando do una notizia decente su Maine.
5: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
4: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero. Ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Beh, ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
2: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
1: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo. Fermi così! Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
2: Piuttosto innovativo,
1: sì,
2: eh?
1: Sì, ma in un modo carino. Ah. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
2: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
3: Ciao, felice di rivedervi.
2: Grazie.
3: Vicky, hai un aspetto
0: Ciao,
3: splendido.
0: Ciao, Oliver.
3: Vi ho interrotto?
2: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
2: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
3: A dopo, Vicky.
2: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
4: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
2: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
3: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
2: Mossabile la mia di vendere le azioni, eh? Beh, il denaro quando serve, serve.
3: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
2: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
3: Sì, capisco, ma continuo a essere nuvolo.
2: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi. Mm-hmm. Non è così?
3: Oh, certo, certo.
2: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
3: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
2: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
3: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
2: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
3: Forse il ruolo non era adatto.
2: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
3: Riesci a sopportarlo?
2: Va avanti.
3: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
2: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
3: Norman, Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dà il diritto di essere dei critici. E le tue 2 ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
2: Ricordi? Ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
3: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose.

0: Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho la bozza di una sceneggiatura per te.
1: Riguardo a Esther, se pensi che io possa esserle d'intralcio...
0: No, in effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
1: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Di con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi. L'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, come vuoi. Metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
0: Certo, ci proverò, Artie.
1: Stupendo. Ciao.

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa. Ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna. Non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no, sei stanca. Resteremo qui.
0: Oh, no, non sono così stanca.
1: Ah, sì che lo sei. Hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici, non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi.

0: Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque. Dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampo?
1: Ottima idea.
0: Va meglio?
1: Oh, sì.
0: Non guardare adesso, ma... sai, credo che quel tizio alla tua sinistra sia innamorato di te.
1: Lo spero proprio.

0: È il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, no, no, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Solo un momento, tesoro. Torno subito.
2: Abita qui, Vicky Lester?
3: Sì.
2: Qui c'è un pacco per lei.
3: Ah, firmo io.
2: Chi è lei?
3: Sono suo marito.
2: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto. E...
1: Oh, tesoro, non voglio sapere
0: niente.
1: No,
0: senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Hai chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, ottavo banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
3: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
3: Ma no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
4: E ora è il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna in Sogno senza fine. La signorina Vicky Lester.
1: Andiamo, andiamo.
4: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
1: Grazie.
5: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
1: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopre che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con il mio...
6: Ehi là, brava! Un discorso davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di Antecaglia. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia e cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale, una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio tre statuette per le tre peggiori interpretazioni dell'anno, perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
3: Libby, di all'orchestra di suonare.
6: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete sì o no!
1: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
3: Vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
6: Ciao, Oliver.
7: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
1: Ti ringrazio.
8: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato, a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione, Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.
1: Dimmi di Norman.
0: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
1: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto. Beh, non potevo fare altro.
0: Lo so.
1: E lui è stato... Come sta?
0: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
1: Ecco, forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
0: Oh, Oliver... Puoi farlo?
1: Certo.
0: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
1: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
0: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
1: Grazie. Lo porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno del...

0: ai nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cine prese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton. Ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Ah, capisco. È migliore del ruolo principale.
1: E naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo? Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo.
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
0: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Noi ceniamo alle 5:30 qui. Fa diventare la notte più lunga.
1: Beh, arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
0: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
1: Ciao, Norman.
0: Grazie per la visita.
1: È stato un piacere.
0: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?
2: Ehi,
0: hey Bert, Sam. Ciao, Marion.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Come va, Norman?
0: Lieto di vedervi.
3: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti.
1: Mi si accappona la pelle.
2: Anche a me.
4: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
0: Salve.
5: Salve, signor May. Non la vedevo da molto tempo.
0: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
5: Un ginger e che cosa?
0: Un ginger e un ginger.
5: Ah, volta pagina.
0: Volto tutto il libro. Grazie.
6: Scotch, liscio.
0: Ciao, Libby.
6: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
0: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
6: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
0: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
6: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
0: Ehi, vacci piano, Libby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
6: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
0: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
6: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora? Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
2: Avanti, figliolo.
7: Ehi, un momento, un momento.
5: Fuori di qui.
7: Lasciatemi, io sono Norman Maine.
6: Beh, non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
7: Va bene, signor Libby, se lo dice.
6: Certo, lei. Lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.
0: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
6: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
8: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
1: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
8: Cosa c'è?
1: Niente, niente.
8: Oliver, dimmi.
1: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito. Vado a tirarlo
8: fuori.
1: Vengo
8: anch'io.
1: Vicky, non è posto per te. Se dovesse finire sui giornali...
8: Fermi le porta dei giornali, vengo con te.
9: Tribunale della Contea di Los Angeles. Ha inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
8: Sei riuscito a fare qualcosa?
1: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
9: Pronti, vostro onore.
10: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi 5.
9: Gregory, Rails, Maine, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
10: William Gregory.
11: Eccomi qua, sono io.
12: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla 5ª strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
10: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
11: Non mi sento molto bene.
10: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
11: Colpevole, credo.
10: Quando sei uscito l'ultima volta?
11: 2 giorni prima di Natale.
10: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
12: Chiaramente sbronzo. Arrestato a Brooklyn Avenue. Medicato all'accettazione dell'ospedale. Poi trasferito in prigione.
10: Quanti anni hai, Rails?
13: 17, signore.
10: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
13: Sì, signore.
10: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
13: No, signore.
10: Ti consiglio di farlo. $5 e 2 giorni. Con la condizionale.
13: Giudice, io...
10: Alfred Ankle, più comunemente noto come Norman Maine.
12: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
10: Come si dichiara?
0: Colpevole.
10: Lei è Norman Maine l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone che guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
8: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
10: Sì, la riconosco, signorina Lester.
8: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
10: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
8: Certo.
10: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
8: Grazie.
9: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
10: José Rodriguez.
12: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main. Seconda trasgressione.
10: Come si dichiara?
11: Credo di essere colpevole, signor giudice.
10: 60 giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Maine! Una foto! Guardi qua!
0: No, per
1: una dichiarazione per
0: no,
1: la
0: no! Toglietevi dai piedi!
2: Norman Maine rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della Stella che implora per la libertà del marito.
3: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
4: È la cosa migliore per lui.
3: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami. E renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
4: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
3: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
4: Sono molto affezionato a entrambi.
3: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
4: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
3: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
4: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
3: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
4: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
3: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
4: Vieni, accompagnami alla porta.

Addio, Vicky Lester. Sei stata un'eccellente ragazza. Auguri, signora Maine.

Oh,

0: Tesoro. Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.

0: Infatti, credo d'aver bevuto un po' troppo.
1: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
0: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
1: Beh, sì, più o meno così.
0: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
1: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
0: Adesso?
1: Certo.
0: Ti fa piacere se vengo con te?
1: Certo, se ti va.
0: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
1: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo? Volevo dire una minestra calda per quando torno.
0: Una minestra calda?
1: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
0: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
1: Ciao, tesoro.
0: Non stare via troppo.
1: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: Largo, per favore.
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora a me.
2: Non disperare, Vicky, verrai fuori.
3: Indietro! State indietro, per favore.
4: Non piangere, cara, non era un granché.

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di farlo.
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly Hills.
2: Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglia di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite! Avanti, che aspettate? Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa, ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi. È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare, il mio cuore si è spento.
2: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta, ricordi?
3: Sì, lo ricordo.
2: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
3: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
2: Mi spiace di averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
3: Oh, ma nonna, io...
2: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
3: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
2: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
0: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare adesso, perderà il treno.
3: Faccia rimettere l'auto in garage.
2: Grazie, nonna.
4: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo, la signorina Vicky Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: Spero che questo non la intimorisca troppo.
1: Intimorisce, ma non diamola a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire, la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bella.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Ah, grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 70, 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanere.
3: Grazie infinite, signora.

0: Signorina Lester, questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria. La cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.

0: Ma credo che sia un'occasione straordinaria per la nostra città avere questo palcoscenico importante che Rai ci ha regalato e quindi la possibilità di andare in prima serata con un bentornata festa che mi sembra una cosa importante che riguarda l'intera nazione. Il fatto stesso che sia scelta questa città e questo scenario meraviglioso credo che sia un motivo di orgoglio non solo per il sindaco ma per tutti i tarantini.
1: Sono le 20:30 in punto, manca poco all'inizio dei collegamenti e sembrerà un luogo comune, ma fervono davvero i preparativi, siamo in frenetica attesa, i tecnici, le varie troupe della Rai stanno dando le ultime aggiustatine ai fari, potentissimi proiettori di luce che illuminano davvero a giorno il ponte di volo del Vittorio Veneto, sembra di stare su un'astronave, non sembra più neanche una nave militare. Abbiamo scoperto che nella scaletta ci sono una serie di sorprese che verranno svelate man mano nel corso della serata, ma tra i volti noti, quantomeno i tarantini, abbiamo letto nella scaletta che ci sarà anche l'esibizione della banda della Marina, la fanfara dipartimentale appunto del Dipartimento Militare Marittimo di Taranto. Il maestro Giovanni Passaghe dirige questa banda. Allora un bel ritorno d'immagine per questa la banda tarantina della Marina, maestro.
2: Taranto, sì, banda dipartimentale.
1: Che cosa eseguirete stasera?
2: Stasera eseguiremo solamente la ritirata.
1: E c'è da svelare un'altra piccola chicca. La banda della Marina Militare, la banda di Taranto, sarà trasportata sul ponte di volo. C'è un effetto scenico un po' particolare. Ci vuole raccontare che cosa accadrà?
2: Niente accadrà che ci metteremo sulla piattaforma, ci solleveranno, nel frattempo inizierà la ritirata.
1: Quindi uscirete dall'elevatore di nave Veneto?
2: Usciremo dai sottofondi della nave con la marcia di dama. A questo punto poi si formerà tutta una scenografia intorno a noi, con, da quello che so io, il capo di stato maggiore della Marina e il CINC, comandante della squadra navale di Taranto.
1: Siete emozionati?
2: Beh, in queste circostanze di solito lo siamo.
1: Grazie al maestro Passaghe. Passaghe, nel frattempo, se Martino Vinci inquadra, sono arrivate anche le allieve ufficiali dell'Accademia di Livorno che hanno la divisa, mi faccio dare un piccolo consiglio adesso sul termine, la SEB quella, maestro, la SEB, quindi servizio base se non mi sbaglio, ecco, la consulenza del maestro Passaghe. Adesso cercheremo di disturbare anche le cadette per farci raccontare quella che sicuramente è un'esperienza nuova, non solo per loro ma per il nostro paese, quella di avere le donne nelle forze armate. Questi sono i corridoi di nave Veneto che ospitano gli alloggi degli ufficiali e qui sulla porta di questo camerino leggiamo capo componente sonar. Ci saremmo aspettati dunque di vedere all'interno militari, invece ci sono delle bellissime signore sorridenti che attendono di entrare in azione. Questo è un vero e proprio team, un team completo, è tutto a disposizione di Donatella Bianchi. Cosa siete voi? Quali sono i vostri compiti?
3: Allora, costumi, trucco e parrucchieri.
1: Lei, signora, proprio cosa fa?
3: Costumista.
1: Cosa metterà questa sera Donatella?
3: È un abito molto bello di Gattinoni, fatto apposta per lei e per questa serata particolare.
1: Ci sveli qualche dettaglio?
3: È un abito molto bello, colori che poi saranno comunque d'accordo con la serata e con l'occasione.
1: Si parla di mare, sarà un abito da sirena, no?
3: Vedrete, vedrete.
1: Non ci vogliono svelare nulla, nessun particolare. Il trucco?
4: Il trucco molto leggero, dato che ha dei bellissimi occhi, di non forzare troppo.
1: Anche per voi questo è un tour de force, da quanto si

0: in 2 ore di registrazione.
1: Ma c'è molta preparazione perché ci vuole tempo.
2: Ma si fanno anche le prove dei costumi e di trucco anche prima della scena?
1: Certo, sì, c'è la prova del trucco e del vestito per vedere come viene in camera e così via.
2: Che tipo di attività è la vostra? Sicuramente siete sempre in movimento o comunque siete sempre in giro per l'Italia?
3: Sì, abbastanza. Dipende dove fanno le trasmissioni, dalle navi agli elicotteri, dovunque siamo.
2: Voi appartenete alla troupe di Linea Blu, seguite Donatella?
3: No, no, della Rai. Rai.
2: Quindi a seconda di quello che vi capita?
3: Tutte le trasmissioni che ci capitano. Poi lei è la mia collaboratrice, che si occupa poi del retroscena dei vestiti, e lei è la parrucchiera di Donatella, che la seguirà adesso, che la prepareremo.
2: Allora sentiamo anche loro. Ma due parole. Che cosa significa retroscena del vestito? Lei cosa fa, signora?
4: Beh, l'aiuto a vestire, a prepararsi, gli preparo l'abito, tutte queste cose.
2: Com'è il rapporto con delle persone che poi sono anche dei personaggi noti, no? Dei volti televisivi? Che tipo di rapporto avete voi con loro?
5: Abbastanza intimo, perché si sta a stretto contatto con la persona.
2: Chiacchierate, vi raccontate anche degli episodi, le vostre giornate?
5: Dipende sempre da loro.
2: Ora in attesa, ma questo è un team pronto a scattare non appena la conduttrice della serata sarà pronta per essere vestita, truccata e pettinata. Siete più veloci dei meccanici della Ferrari?
3: È un pit stop qua, sicuramente.
2: E allora da questo tra virgolette pit stop ci spostiamo, ce ne andiamo in un altro locale per svelarvi un altro di retroscena di questa bentornata festa.

0: disturbiamo le operazioni di trucco di Donatella Bianchi. C'è qualcuno che fa rumore nei corridoi. Davvero, ecco, un'intrusione questa.
1: Questo è un restauro, non è un'operazione di trucco. Dopo 12 ore di lavoro siamo veramente al restauro e lei fa il miracolo.
0: C'è da dire che sono state 3 giornate intense queste per te a Taranto, perché avete abbinato questa grande serata a una puntata di Linea Blu.
1: Molto, molto intense, con inizio lavori alle 7 del mattino e poi un tuffo in quest'altra dimensione che devo dire è molto bella e molto affascinante anche per me, e che ho scoperto che però è un qualcosa che ti costringe a tempi della giornata quotidiani diversi, nel senso che si deve poter dormire la mattina facendo questi eventi, perché fai tardi la notte, vai a cena tardi, finisci alle 2, alle 3 e non ci si può svegliare per andare al mercato obiettivamente o a pescare alle 5 del mattino, quindi insomma far convivere queste due situazioni non è stato facilissimo, sono molto provata.
0: Tu ormai sei, possiamo dirlo, di casa a Taranto, perché con Linea Blu, insomma, chiaramente Taranto di Marini ne ha due, non solo uno, ci siete stati parecchie volte. Come l'hai trovata stavolta?
1: Guarda, ho trovato segnali davvero incoraggianti di un risveglio che mi sembra, insomma, la dica lunga rispetto a quello che potrà essere il futuro di questa città. Molte belle iniziative legate al recupero del patrimonio storico, artistico, culturale, una seria regolamentazione di tutto quello che è l'aspetto economico dell'economia legata al mare, e in particolare mi riferisco alla maricoltura, che abbiamo visto appunto adesso è oggetto di una regolamentazione molto attenta. E poi belle iniziative come per esempio il ripopolamento con le barriere artificiali delle Keradi, insomma ho annotato tutta una serie di segnali molto forti che vanno nella direzione giusta per una città come questa, che necessariamente deve continuare a vivere del suo mare.
0: Tra l'altro, probabilmente la prossima volta che tornerai a Taranto, l'isola di San Paolo, che sta per essere dismessa, sarà, speriamo, una scuola di vela, ancora di più dunque questo segnale.
1: Bellissimo museo, una scuola di vela, chissà, lo attendiamo davvero tutti con ansia. Fra l'altro quella fortezza è gemella di una fortezza sempre napoleonica che sta nella mia città, La Spezia, sull'isola della Palmaria di fronte a Porto Venere. Sono due uguali proprio per

0: tipologia, per impostazione, per dotazioni anche belliche, e quindi insomma per me rientrare ancora una volta lì è stato un po' rivivere un momento legato alla mia infanzia, al mio mondo. La fortezza della Palmari è già stata acquisita e sono iniziati i lavori di recupero da parte di provincia con fondi comunitari, e diventerà un museo del mare, fra pochissime settimane verrà inaugurato, quindi davvero auguro a San Paolo anche in tempi molto rapidi la stessa fortuna.
1: Parliamo di qualcosa di più spettacolare, di un momento diverso, pur nella solennità della ricorrenza della Festa della Repubblica. Qualche anticipazione di questa bentornata festa qui a bordo del Veneto, cosa farete?
0: Guarda, intanto guardiamo la città da qui, che è il mio modo sempre di interpretare il mondo, no? Vedere le cose dal mare. A bordo di una ammiraglia della Marina Militare Italiana come il Vittorio Veneto, seconda soltanto al Garibaldi, circondati da italiani che davvero hanno fatto molto per questo paese, lo fanno ogni giorno sacrificando la propria esistenza, con amici che arrivano da lontano, addirittura vietnamiti che sono stati salvati dall'equipaggio di questa nave, e attorno a noi un corollario di altre unità, fregate, sommergibili, elicotteri. Insomma, è una festa che coinvolge la Marina Militare Italiana in tempo di pace, e così ci consente di parlare di questo nostro impegno importante dell'Italia, che è anche un punto strategico sul Mediterraneo per quello che è l'accoglienza anche di persone in difficoltà. Quindi dunque il segnale che parte dal Vittorio Veneto è un momento per rievocare alcune pagine lontane della storia anche dell'impegno sociale del nostro paese, pagine che però continuiamo a vivere tutti i giorni, per cui insomma per non dimenticare, soprattutto per fare molta attenzione a quello che capita quotidianamente nei nostri mari.
1: La Marina Militare dunque è ambasciatrice di pace. Era il 1979 quando il Veneto partì alla volta dell'operazione Boat People, stavolta fortunatamente insomma è un momento un po' diverso, sicuramente un grande momento di festa, ma ho saputo che c'è anche una piccola sorpresa che farete al Capo di Stato Maggiore, lo dobbiamo svelare o non lo diciamo?
0: Beh no, quella aspettiamo di vederla direttamente in onda.
1: Grazie, scusaci per il disturbo.
0: Finisco il restauro, se no.
1: Un saluto agli amici di Taranto.
0: Un abbraccio grande, grande, e grazie davvero ogni volta che torniamo con Linea Blu e con la televisione in generale, grazie di questa accoglienza, di questo calore straordinario, della partecipazione, insomma di manifestare ogni volta questa vostra voglia di esserci, di essere sempre più presenti e sempre così in prima linea per il rilancio della vostra bella città.

Manca davvero poco allo start delle trasmissioni, tra poco si accenderanno le lucine rosse sopra le telecamere, sarà il segnale che questa bentornata festa da Taranto parte per diffondersi in tutto il paese. Noi siamo di nuovo sul ponte di volo dell'incrociatore Vittorio Veneto, come vedete alle nostre spalle è cominciato ad affluire il pubblico, i pochi fortunati che sono stati invitati a prendere parte, a prendere visione dal vivo, live, a questa trasmissione. Ci sono i ragazzi delle scuole, ci sono le donne che da quest'anno sono in Accademia Navale a Livorno, ci sono i tenenti che sono già medici e che a fine, dopo l'estate, insomma, a fine stagione verranno imbarcati.

0: pirate anche sulle nostre navi grigie, ma soprattutto qui accanto a me c'è il padrone di casa, Franco Favre, il comandante del Vittorio Veneto. Grazie naturalmente per la ospitalità, come sempre davvero la Marina coltiva questa cultura dell'ospitalità, soprattutto con le troupe delle televisioni tarantine. Comandante, è stato un lavoraccio.
1: No, è stato un piacere. È stato un piacere rivedere questa festa che sta riprendendo i connotati di una volta e che sempre di più ha il consenso della gente. È stato un piacere per noi riproporci alla gente di Taranto, cosa che non serve peraltro perché ci proponiamo ad essa ogni giorno della nostra permanenza qui in questa città dei due mari. E quindi sì, una fatica, ma tutto veramente con una grande gioia e un grande spirito da parte di ognuno di noi dell'equipaggio.
0: Ecco, l'equipaggio in particolar modo, come ha vissuto questi momenti alla vigilia della trasmissione, che poi tutto si esaurirà in un paio d'ore, però voi siete al lavoro già da parecchio.
1: Sì, noi poi veniamo fuori da un lungo periodo di lavori, quindi abbiamo dovuto riassettarci in modo molto veloce. L'equipaggio, metà di questo equipaggio è tarantino e forse qualcuno di più, sicuramente i 4/5 sono pugliesi, quindi per loro entrare tramite la televisione a casa è come andare in franchigia, quindi è un regalo in più.
0: Lo chiediamo a loro però, comandante.
1: Senz'altro, senz'altro.
0: Allora, cosa vi aspettate da questa manifestazione?
1: Ma ci aspettiamo sicuramente una presenza negli schermi nazionali, che è sempre una cosa a cui la Marina tiene molto, una presenza soprattutto in questa festa, di cui noi siamo una parte integrante, essendo noi stati considerati forze di pace. Io vorrei ricordare che noi siamo stati la prima missione di pace, quando siamo andati in Vietnam a salvare la gente dei Boat People. E quindi siamo l'inizio di quello che speriamo diventi una tradizione, seppure speriamo che dentro i nostri cuori di missioni di pace ce ne sia sempre meno bisogno.
0: Certo, è che la Marina serva come ambasciatrice del nostro paese all'estero durante le missioni. Voi a questo proposito siete particolarmente deputati a questa missione, perché da qualche anno avete funzioni anche di nave scuola, tant'è che è imminente la crociera, la campagna addestrativa estiva.
1: Sì, senz'altro, quella dei marescialli, che sarà sviluppata in due fasi con 200 marescialli in ogni fase. Toccheremo tutto il Mediterraneo praticamente, andremo fuori nell'Atlantico fino alla Spalmas e poi in Mar Nero a portare la nostra bandiera in giro per i paesi amici.
0: Il Veneto è dal 69 che solca tutti i mari del mondo, davvero, forse non gliene manca neanche uno. Ma quando la mandate in pensione questa cara nave?
1: Allora guardate il Veneto e ditemelo voi.

0: abbiamo appena trovato Albano a dare autografi a tutti i tarantini. Allora, intanto qual è
1: a tutti no, sono così pochi i tarantini.
0: No, no, visto che ha fatto un bel giro.
1: Come va, tutto bene?
0: Qui va tutto bene. Albano, qual è il tuo sentimento per questa commemorazione?
1: Beh, la patria è la nostra seconda mamma, è giusto venerarla e trattarla bene perché ha tante sorprese ancora da dare, oltre a quelle che ha già dato nell'arco di millenni.
0: Tu sei portatore di musica da tanti anni, ma la musica in fondo è aggregazione, porta anche i sentimenti dell'unità, della patria, eccetera.
1: Io penso che la musica sia una delle più belle medicine che l'essere umano ha saputo inventare. Non c'è momento della propria esistenza in cui la musica non sia stata la protagonista della tua esistenza o perlomeno la compagna della tua esistenza. Senza, diceva Nietzsche, diceva una frase molto bella, che la vita senza musica sarebbe un gravissimo errore. Io sono d'accordissimo con lui.
0: Taranto è stata scelta perché è anche città del mare. Il mare è un grande simbolo. Tu che rapporto hai col mare?
1: Guarda, sembra che stai a parlare con un marziano. Io sono nato qua a due passi. Il mare per me è la placenta, il mare per me sono i primi passi della vita. Ho imparato a camminare prima nel mare e poi sulla terra quasi.
0: Ci puoi dare un anticipo? Cosa stai per andare a cantare?
1: L'anticipo è questo, c'è un brano bellissimo di Franz Lehár che si chiama Tu che mi hai preso il cuore e

0: pubblico dietro alle quinte chiama Renzo Arbore. Renzo Arbore è appena sceso dal palco, sì, e ha fatto un bel omaggio a un nostro caro tarantino, Mario Costa.
1: Ma io spero che nessuno se lo sia dimenticato a Taranto. Non ne sento parlare, oggi mi è capitato di sentire. Dice, ma come? Ah, è Tarantino, un tassista tarantino.
0: Ce lo ricordiamo bene.
1: Voi ve lo ricordate, è una gloria nostra, formidabile, ha scritto le più belle canzoni con Salvatore Di Giacomo, tra le più belle canzoni del repertorio napoletano, e poi un grande compositore, personaggio straordinario.
0: Ma devo dire che una caratteristica di Renzo Arbore è quello di scoprire i talenti, portarli alla luce, quelli un po' dimenticati.
1: Mi piace fare, sì, credo che bisogna dare l'onore al merito, il merito a chi... di dovere, sì.
0: Ma soprattutto portare la Puglia a spasso per il mondo, ambasciatore, sì, della Puglia nel mondo.
1: Questo sì, abbiamo anche a Tokyo fatto un'operazione molto carina, perché abbiamo fatto vedere durante il nostro concerto 17 minuti di bellezze pugliesi, e poi abbiamo parlato della nostra regione, e devo dire che i giapponesi erano molto attenti a queste cose, soprattutto quando li ho presi anche per la gola, perché loro, ma a forza di mangiare sushi, cose eccetera, poi se mangiassero il purè di fave con le cicorie, lo ricchietto.
0: Poi Renzo Arbore l'abbiamo già visto l'estate scorsa e devo dire che è ritornato piacevolmente, spero, ha fatto qualche assaggio del
1: Ma avete
0: tarantino.
1: Visto l'estate scorsa a Gallipoli?
0: No, a Taranto due anni fa.
1: Quello è stato due anni fa, un concerto bellissimo del quale ringrazio ancora i tarantini, perché ebbero una gran pazienza, non per colpa nostra arrivammo in ritardo, non noi, ma arrivavano in ritardo credo gli impianti, alcune cose, oppure non era pronto lo stadio eccetera, quindi non era assolutamente colpa nostra.
0: Assaggiato le nostre cozze?
1: Come ho assaggiato? La prima cosa che ho venuta è già fatto, abbiamo già dato, ce l'ho tutte qua.
0: E che cosa si dice nel mondo di Taranto?
1: No, si dicono tante cose belle, ma non vorrei che la fama di Taranto fosse legata soltanto alle cozze pelose o alle cozze nere e a tutte le mie meraviglie del mare di Taranto, no, anche alla storia di Taranto, io come pugliese sono molto orgoglioso, che poi all'ospitalità mi è piaciuto anche che durante lo spettacolo stasera ci sia stato questo accenno ai bambini e ai ragazzi di tutte le razze che sono ormai italiani, così come sono ormai italiani quelli che sono andati via dall'Italia, e molti pugliesi tra questi, e sono andati in America, in Australia, in Canada, e sono diventati canadesi, australiani, americani, ma sono rimasti italiani. È la stessa cosa.
0: Ecco, una bella riflessione di Arbore su questa festa della Repubblica, e considerando anche un altro aspetto, quello degli immigrati.
1: Dobbiamo renderci conto che il futuro è quello. Chi non può mangiare va nei posti dove lo si può fare. Noi, quando non potevamo mangiare, siamo andati lontanissimo. E devo dire grazie, devo dire bravo a tutte quelle nostre donne soprattutto, che sono andate così lontano senza sapere le lingue, senza lavorare, quindi rimanendo ad accudire figli in una terra ostile o che non conoscevano, molto diversa dalle loro, soffrendo la solitudine, e si sono imposte. Quindi è una cosa bellissima che l'Italia e la Puglia in particolare dia ospitalità a questi, adesso tocca a loro.
0: Bene, noi, insomma, il pubblico è tutto tuo, un apprezzamento sul tuo look, sempre molto ricercato,
1: sì,
0: facci vedere.
1: Fa un po' fresco, per cui non ho sfoggiato il gilet, vabbè, lo sfoggerò adesso.
0: Viva il cappello.
1: Viva il cappello, ciao a tutti.

0: Il tempo ha retto, siamo ormai agli sgoccioli, manca soltanto l'ultimo collegamento dal ponte di volo della nave incrociatore portaelicotteri Vittorio Veneto. Lo scorcio, la cartolina che arriverà nelle case di tutti gli italiani da Taranto è stata veramente meravigliosa. Fotogrammi, icone di questa città, il castello, il ponte girevole, le navi che lo attraversano, il calore dei tarantini. Migliore pubblicità questa città non poteva avere all'estero, un proscenio dunque nazionale ma anche internazionale, perché la Rai 1 sicuramente si vede, varca i confini nazionali. Adesso attendiamo l'ultimo collegamento, il saluto finale e poi un meraviglioso scorcio dal castello aragonese, dai bastioni, partirà infatti uno spettacolo di fuochi pirotecnici. Intanto la festa va avanti.
1: Antonella Celletti è stata la prima donna ad entrare in Alitalia, praticamente a mettere su questa divisa. E che tipo di esperienza è stata?
2: È stata un'esperienza bellissima perché era il mio sogno e l'ho coronato 12 anni fa quando sono entrata a fare il pilota, ancora di più quando sono diventata comandante 2 anni e mezzo fa.
1: Come vivi questa giornata, questa commemorazione, quella del 2 giugno che si festeggia stasera?
2: È una cosa molto bella perché spero che riscopra il nazionalismo, il patriottismo degli italiani, che in fondo esiste in tutti noi ed è un'occasione per riunirci, insomma.
1: Ma secondo te, se oggi si dovesse rivotare per la Repubblica e per la Monarchia, gli italiani cosa voterebbero?
2: La Repubblica.
1: Lo dici tu che viaggi sui cieli, quindi...
2: Sono convinta, sì, nella Repubblica.
1: Senti, tu non sei tarantino, ovviamente.
2: No, io sono di Ravenna.
1: Di Ravenna, è la prima volta che vieni qui a Taranto?
2: La prima volta che vengo a Taranto.
1: È la prima volta che vedi il nostro mare?
2: Sì,
1: nella prima. Il mare quanto è
2: lo
1: bello?
2: Vedo dall'alto, sì. Sì, lo ci passo.
1: Com'è dall'alto?
2: È bellissimo.
1: È più bello, è vero?
2: Beh, no, più bello qua. Più bello qua.
1: Sì, sì. Grazie.
2: Grazie a voi. Grazie.
1: Abbiamo qui un'altra super donna, possiamo dirlo, perché Amalia Bruni è una ricercatrice che ha fatto un'importante scoperta, anzi due, per il morbo di Alzheimer, vero?
3: Sì, noi abbiamo lavorato sulla malattia di Alzheimer da quasi 20 anni e in particolare su un sottogruppo che è genetico, per cui siamo riusciti 5 anni fa a isolare il gene di questa malattia e questo ha permesso l'ampliamento degli studi ulteriori e ha permesso quindi di arrivare a quest'altra scoperta che è stata invece molto recente. A settembre abbiamo identificato una nuova proteina delle membrane cellulari neuronali che prima non era nota e che anche questa è implicata nel meccanismo dell'Alzheimer, proteina che è stata chiamata nicastrina in omaggio esattamente alla città Nicastro dove io lavoro e in cui abbiamo ritrovato e studiato questa famiglia.
1: La cosa più interessante è che questa sera veramente abbiamo personaggi che vengono da tutte le parti d'Italia e soprattutto da tutti i settori più vari. Lei come mai è qui alla Festa della Repubblica? Domanda d'obbligo.
3: Ma diciamo che io ho ricevuto il premio Bellisario qualche giorno fa, l'ultima edizione, e quindi questo ha fatto un po' di rumore, un po' di scalpore, quindi hanno voluto proseguire queste mie apparizioni televisive, altrimenti normalmente non vado in televisione.
1: Ma lei lo sente questo sentimento della patria? Vive nella quotidianità?
3: Assolutamente sì, perché sento moltissimo il sentimento della terra. Io sono voluta rientrare a lavorare in Calabria e dalla Calabria non mi sposto, anche se i viaggi sono frequenti, ma

0: è lì. Tra l'altro amo moltissimo Taranto, dove sono venuta spessissimo perché ho tantissimi colleghi, c'è molta gente che lavora sulla malattia di Alzheimer, tante associazioni dei familiari, ho fatto molte conferenze, molti convegni e quindi sono anche molto legata a questa città. Tra l'altro mio marito è stato qui ufficiale di Marina moltissimi anni fa e quindi ho apprezzato anche la Taranto turistica, se vogliamo. Quindi è il sud, è il nostro sud che credo che sia la nostra patria vera.
1: Bene, belle, belle cose, anche bello che queste cose si scoprano sempre dagli altri. Noi tarantini a volte non siamo abbastanza consapevoli di quello che si muove nel, diciamo, sottobosco della ricerca e della cultura. Grazie ancora, complimenti.
0: Grazie a lei.
1: Le campionesse dello scherma, Vezzali, Trillini e poi manca una terza.
2: La terza è rimasta a Roma, impegnata nel suo... è rimasta a Roma, però ci siamo noi due, io e Giovanna, a rappresentare la scherma stasera.
1: Ho visto che cantavate l'inno di Memeli, lo sapete a memoria?
2: Ma come ho già detto, lo cantiamo ogni manifestazione che vinciamo e fortunatamente fino adesso ne abbiamo vinte tante, da qui, come ho già detto, alle prossime Olimpiadi del 2004 speriamo di cantarlo altrettante volte.
1: Questo 2 giugno che significato ha per le donne che portano la divisa e che rappresentano anche molto bene l'Italia per lo sport?
3: Ma sicuramente un significato molto particolare, soprattutto per noi donne che abbiamo tenuto tanto la conquista di questa divisa, adesso ce l'abbiamo, ce la teniamo stretta e per quello che possiamo fare noi nel livello dello sport cerchiamo sempre di tenere alto il nostro nome.
1: Voi fate scherma, ma vi difendete bene con gli uomini?
3: A livello di scherma?
1: No.
3: Ma è come tutte le persone, tranquille, normali, quindi io sono sposata, credo di difendermi tranquillamente con mio marito.
1: Non hai bisogno di difenderti, insomma, no, questa cosa aiuta nella vita, a parte gli scherzi.
2: Sì, sicuramente essere dei campioni, riuscire a sfondare nel proprio sport ti aiuta nella vita per poi affrontare tutte le altre, insomma, avversità che ti capitano.
1: Scusami, c'è Rossi che vuole intervenire,
4: ancora,
1: vuole fare una
4: ancora.
1: Allora, stasera mi dà una mano.
4: No, allora. Scusa, facciamo una domanda storica anche. Qual è che era la domanda storica che dovevamo fare a Valentina? Parlaci del 2 giugno.
2: No, non mi hanno fatto questa domanda, Antonio.
4: La faccio io adesso, allora. Devi parlare del riferimento storico del 2 giugno, perché il 2 giugno
2: è la festa della Repubblica.
4: Qua ci arriviamo tutti, dai, insomma, indossi anche una divisa. Cerca di spiegare qualcosa ai bambini che ci stanno seguendo, perché il 2 giugno?
2: Perché in questo giorno è stata proclamata la festa della Repubblica e quindi noi siamo qui per festeggiare questo avvenimento. Dimmi tu in che anno?
4: Nel 46.
2: Grande, bravo.
1: Gliel'ho detto prima io.
2: Hai visto, Antonio?
4: Lo sapevi. Era una delle domande quando sono entrato 13 anni fa in finanza, quindi me la ricordo ancora.
1: Quella del test.
4: Esatto, sì, è quella. E quindi insomma me la ricordo bene.
1: Senti, ci canti un pezzettino dell'inno di Memeli?
4: Qua ci vogliono le schermitrici, perché senza loro tutti...
1: 2 e 3, vai.
4: Io la prima strofa e lei la seconda, okay. Quella siamo pronti. Dai,
2: Italia. No, d'Italia è meglio, no, tu. Perché...
4: Ma devi capire che sul palco lei faceva...
2: No, non
4: e non cantava, diceva.
2: Si vedevano le tonsille quando cantava.
1: Infatti è la prima cosa che gli ho
4: chiesto. Non ha cantato.
1: Pensavo un pezzettino.
4: La cantavamo solo io e Giovanna, si sentiva benissimo.
1: Come fa, vai?
4: Fratelli d'Italia.
1: Fratelli d'Italia.
2: L'Italia sta a destra.
4: Dell'Elmo di Scipio, sei cinta la testa.
2: Bravo.
1: Bravissimi, allora alla prossima, eh.
4: All'ecco.
1: La prossima all'Ecco. No, noi facciamo tanti complimenti a questa bella rappresentanza femminile che ci ha rappresentato così bene, insomma, all'estero, per così dire. Ciao e facciamo gli inviti tutti a ritornare a Taranto. Ciao. Qui c'è un gruppo davvero straordinario, si chiamano gli Arte e Balletto e pensate, è una compagnia italiana che gira tutto il mondo. In questo momento veramente è il momento più delicato perché si stanno riscaldando, come potete vedere alle mie spalle, e praticamente io mi intrufolo perché voglio sapere qualcosa in più di loro. Ciao. Voi naturalmente siete nel momento, nella fase insomma più delicata, vero?
5: Sì, ci stiamo preparando per fare lo spettacolo, perciò ci stiamo scaldando un attimino, ripassiamo i passi, un po' tutto.
1: Come ti chiami?
5: Io Valerio.
1: Valerio, tu stai per salire sul palco, ma non mi sembri particolarmente emozionato. Sei uno che ha molto self-con.
5: Ma cerco di non far trasparire molto questa cosa.

0: Però diciamo che sono emozionato, poi è sempre una prima volta per andare in scena.
1: Senti, le tappe più belle che avete girato in giro per il mondo, insomma.
0: Sì, siamo stati, voglio dire, in Brasile, siamo stati dappertutto. Poi io sono nuovo della compagnia, io ho lavorato prima con il Balletto di Toscana, un'altra compagnia molto, molto forte della danza contemporanea in Italia, quindi bello.
1: Grazie. Scusami, quanti siete in tutto? Vi disturbo? Sì, come vi chiamate?
2: Io non parlo bene italiano.
1: Tu non parli italiano? Di dove sei?
2: Sono belga.
1: Ah, abbiamo anche una belga in questo gruppo. Beh, in effetti è un gruppo internazionale. Tu da dove
3: vieni? Sono italiano.
1: Tu sei italiano e quindi puoi parlare bene con me l'italiano. Quanti siete in questo gruppo?
3: Siamo 24 più o meno. I ballerini sono 24, poi c'è lo staff tecnico.
1: Quanti italiani e quanti non italiani?
3: Una ventina di italiani, forse no, forse meno, 12 italiani diciamo sui 24.
1: Io faccio questa domanda perché oggi è la festa tutta italiana, però è bello che la festa tutta italiana poi si tinga di altri colori un po' internazionali. Tu come lo festeggi per esempio? Questo 2 giugno è la festa della Repubblica Italiana, la festeggi anche tu stasera con noi?
2: Sì, certo.
1: E tu come la festeggi?
3: Con voi.
1: Ok, grazie. L'autore della bellissima torta che abbiamo visto sul palcoscenico è questo signore. Fa parte della grande famiglia storica,
4: esatto,
1: degli Zefferino.
4: È molto importante che sappiano che è un gruppo familiare che adesso va per la quinta generazione. Siamo 5 fratelli con le nostre mogli e tutti quanti che facciamo appunto questo lavoro, ma con tanto amore e con tanta gioia, perché questo lavoro si fa solamente così. Allora sì che veramente si fa il discorso che i turisti, gli stranieri, come mai che piace la cucina italiana? Perché veramente la facciamo con tanto amore.
1: Voi siete una famiglia genovese che poi tra l'altro ha cucinato per tantissimi personaggi noti.
4: Sinatra, che tutto il mondo lo sa, il Santo Padre, Luciano Pavarotti, Gorbaciov, Céline Dion, ma tutto. Ma noi, vedi, non è che cuciniamo solamente per questi grandi, noi vogliamo cucinare e far da mangiare bene a tutti quanti.
1: Per esempio il Santo Pontefice, che cosa ha chiesto? Ha chiesto
4: un particolare molto carino per il Santo Pontefice. Che l'ultima volta che l'abbiamo servito a Genova, che ha mangiato bene, poi è andato a fare un riposino, mi ha detto a tutto il gruppo familiare: siete l'unica famiglia che mi avete preso per la gola. Perciò vuol dire che anche lui ha peccato.
1: Invece Pavarotti?
4: Pavarotti, lui gli abbiamo dedicato un piatto che si chiama i paffutelli alla Pavarotti. Sono raviolini di erbette con ricotta, formaggio, frutta. Sono 10 ingredienti, ne ho già detti 4, basta.
1: Sinatra?
4: Sinatra invece lui è un grande amante del pesto, che ancora oggi la Barbara Sinatra vuole che sempre noi andiamo avanti con quella tradizione di mandarci il pesto in America. Ultimamente il pesto l'abbiamo mandato a tutti i grandi capi del G8 e l'abbiamo già mandato ai russi, l'abbiamo mandato ai tedeschi, l'abbiamo mandato ai giapponesi e anche a Bush.
1: Senta, so che il pesto ha una formula segreta per voi genovesi, ecco, ma come si fa il pesto in realtà?
4: La formula segreta è questa qua, che bisogna che ci sia prima di tutto il basilico che abbiamo noi, che è una fogliettina molto piccola, è verdolina, è chiara e grossa come un'unghia. Poi quello che è importante, l'olio buono, il formaggio buono, il sardo, ma sono le dosi, anche i pinoli. Quello che conta sono le dosi, se uno ha le dosi giuste viene buono. Sì che noi lo facciamo nel mortaio, ma lo si può fare anche a casa, basta che ci siano ingredienti giusti.
1: Senta, il pesto aiuta anche la gola, per esempio, di una cantante come se non...
4: Come no? Ma guardi, il pesto uno lo può mangiare anche sulla bruschetta, non è detto che lo può mangiare solamente anche con la pasta. Ed è molto buono perché è leggero.
1: Comunque complimenti, perché tra l'altro è uno degli ospiti d'onore di questa festa del 2 giugno a Taranto.
4: Loro hanno fatto questo perché noi siamo, come ho detto prima, a Ciampi, la famiglia Ciampa ci apprezza, ci ammira, perché siamo una grande famiglia italiana vera, unita. Ed io un augurio che faccio a tutti gli italiani, cerchiamo di stare uniti con tanta serietà e amore.

0: abbiamo qui Ferrei in persona, gli applausi alle nostre spalle. È stata una serata elegante, lei che è uno stilista.
1: È stata una bella serata, sì.
0: Che cosa
1: veramente italiana.
0: Come bisogna essere per essere italiani?
1: Ma esprimere il calore che abbiamo dentro.
0: E Taranto lo esprime?
1: Sì, sì.
0: Senta, prenderà ispirazione da questa città per, dei colori?
1: Poco. Sono arrivato oggi alle 6 di sera, riparto domattina alle 9.
0: Senta, ma nei suoi abiti ci mette qualcosa dei colori della patria?
1: Sì, ma non è obbligatoriamente, a me piace il rosso, mi piace un certo verde e li uso.
2: Bentornato 2 giugno, ciao a tutti! E mentre dalla Fortezza Aragonese partono i fuochi d'artificio, io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa serata. Albano è già qui, Renzo Arbore, l'Orchestra Italiana, Filippo Giordano, Gianfranco Ferré, Later Palletto, e poi ancora il coro del Teatro Petruzzelli di Bari, il coro Modugno di Monopoli, l'orchestra diretta da Leonardo De Micis, i nostri sportivi Valentina Vezzali, Giovanna Trillini, Massimo Rosolino, Domenico Fioravanti, Antonio Rossi, del Capo dello Stato, Ciampi. E noi, che dirvi, vi lasciamo ancora alla festa e vi ricordiamo anche che domani mattina alle 9 ci sarà la grande sfilata dai fori imperiali, a via dei fori imperiali. E quindi, che dire ancora, tutti quanti insieme, buona festa a tutti, buon 2 giugno!

0: si rinnova il senso di questa festa il 2 giugno voluta dal Presidente, insomma il rilancio della Repubblica sotto tutti i punti di vista.
1: Lo spettacolo è finito, penso che Milly Carlucci abbia in assoluto collezionato più autografi, com'è andata?
2: Ma per gli autografi è andata benissimo, sono talmente affettuosi, così c'è talmente tanto calore a Taranto che è un grande piacere.
1: Per te era la prima volta che venivi qui a Taranto?
2: Ci sono stata di passaggio, però è la prima volta che ho lavorato e quindi sono rimasta un po' di giorni qui in città.
1: Senti, ma a fine serata, questo 2 giugno, questa festa della Repubblica, che cosa rimane nel cuore?
2: Beh, rimane intanto per chi ha fatto questa serata, io credo veramente un po'... un sentimento un po' particolare, perché noi qui abbiamo veramente tutti quanti insieme costruito un'attesa e quindi abbiamo visto le canzoni, abbiamo vissuto insomma delle emozioni belle. E il 2 giugno poi sarà, secondo me quest'anno sarà una festa particolarmente sentita, devo dire che molto in merito del Presidente Ciampi, che ha davvero risvegliato la nostra consapevolezza di essere insomma un popolo che può dirsi orgoglioso di quello che fa.
1: Non è una domanda politica, ma secondo te se gli italiani potessero oggi votare Repubblica o Monarchia cosa voterebbero?
2: Beh, io penso, guarda, che la monarchia sicuramente in molti paesi è un grande simbolo, penso all'Inghilterra, no? Però ormai insomma il nostro è un paese di Repubblica da talmente tanti anni, non lo so, io per esempio ormai sono generazioni che sono talmente abituate alla Repubblica che non potrebbero pensare proprio di vivere diversamente.
1: Come mai noi italiani abbiamo pensato di rifesteggiarlo dopo 15 anni?
2: No, perché probabilmente ci serviva che qualcuno ci ricordasse che poi tutto sommato forse c'è un costo nel fare sfilate, nel anche fare una giornata di assenza dal lavoro, perché è una giornata di festa, però forse sono dei soldi spesi bene se servono a compattarci e a darci la sensazione che siamo veramente non solo un popolo, ma devo dire un bel popolo.
1: Il nostro inno tu lo cambieresti?
2: Senti, io l'ho imparato quando ero proprio piccola, facevo la prima elementare e quindi per me è più bello che c'è. Poi dopo sono convinta, sì, che la Marsigliese, mica dico che non sia bellissimo, per carità, però insomma a me piace così com'è.
1: Come fa? Ci fai un pezzettino così chiudiamo?
2: Fa, allora...

0: Dove la, guarda, la so perché me la ricordo dalla prima elementare, quindi
1: ringraziamo Milly Carluccio, tanti complimenti per la sua eleganza e per il suo bel sorriso che ha portato sullo sfondo di questo mare meraviglioso che è il nostro.
0: Complimenti a voi che siete, che vivete qui davanti a questo mare bellissimo. Ciao.

0: Non dirmi che non credevi che fosse carica.
1: Silvi!
2: Oh,
0: mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
2: Va a giocare, mon chéri. Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va.
0: Silvi, ho deciso di divorziare.
2: Come? Da Charles?
0: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
2: Ma cosa?
0: Oh, non so.

0: So spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
1: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare. Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
0: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
1: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
0: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Sylvie. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Sylvie. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
2: Questo è roba sua?
0: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
2: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
0: Oh, grazie.
2: Noi ci conosciamo?
0: Che cos'è che glielo fa credere?
2: Non so, me lo stavo chiedendo.
0: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuno non posso far conoscenza con nessun'altra.
2: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
0: Pappamoscia.
2: Cosa ha detto?
0: Lei si arrende con molta facilità, vero?
1: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
2: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.
0: Lei mi nasconde il panorama.
2: Scusi, quale parte del panorama preferisce?
0: Quella che mi nasconde lei.
2: Ho capito.
0: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
2: Peter Joshua.
0: Io mi chiamo Regina Lampert.
2: Esiste un signor Lampert?
0: Sì.
2: Congratulazioni.
0: Non c'è di che, sto per divorziare.
2: La prego, se è per me non lo faccia.
0: No, no, no, è che non lo amo più.
2: Beh, almeno lei è onesta.
0: Esiste una signora Joshua?
2: Sì, ma siamo divorziati.
0: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
2: Suo marito è qui con lei?
0: No, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
2: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
0: Ora si è arrabbiato.
2: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
0: Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
2: Shakespeare non se l'è mai sognato.
0: E lei come lo sa?
2: È terribile, lo ha inventato lei.
0: Ma forse hai ragione, proverà a telefonarmi.
2: E sull'elenco?
0: Beh, c'è Charles.
2: C'è un solo Charles Lampert?
0: Signore, spero di sì.

0: Arrivederci, Silvia, grazie.
1: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
1: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
1: Ok.
0: Arrivederci.

0: Madame Regina Lampert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre, della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: Ne è proprio sicura? Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Ah, svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco, secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets Lamper.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a 250.000 dollari. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i 250.000 dollari. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
1: Posso vederla, prego? Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geve è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Ho scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
0: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
1: Scoperto niente?
0: Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti. Un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta, può portar via tutto con sé.
1: È finito, posso andarmene?
0: Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
1: Sì.
0: E questo?
1: Io non capisco.
0: E questo? E questo?

0: Ho telefonato ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare ma il campanello non ha suonato.
1: Eh già, non c'è corrente.
0: Beh, ma dove è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro. Invece a me piace anche così.
0: Cosa conta di fare?
1: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
0: Che lavoro?
1: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
0: Divorzio all'italiana, insomma.
1: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
0: Venga, lei non può restare qui.
1: Ma non so dove andare.
0: Le troverò un albergo.
1: Non troppo caro, eh? Ora non sono più una ricca oziosa, sa?
0: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
1: Okay.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare?
1: Ma Sean non aveva nemmeno un amico?
0: Non chiedeva a me, io sono solo la vedova.
1: Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì. Almeno lui sa come ci si comporta a un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
0: Fino a 2 giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapessi nemmeno quello.

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore.

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana. Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
3: Ieri con un blef ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
4: Perché te la prendi tanto?
3: Se son capace di fregarla così, pensa a cosa possono fargli i russi.
2: Si può? Si può?
5: Che cosa dice Miss Tompkins?
2: Miss Tompkins non c'è.
5: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
2: La signora Lambert, la moglie di Charles Lambert.
5: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lambert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscito a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Ponthieu, ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
2: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
5: Sì, la vedova di Charles Lambert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà. Come di

0: la Central Intelligence Agency, CIA.
1: Vuol dire spie e cose del genere?
0: Noi li chiamiamo agenti.
1: Noi? Vuol dire che lei...
0: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
1: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
0: Oh, io non sono un agente, io sono un impiegato. Lavoro a tavolino e cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fonti. Il congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
1: A un agente?
0: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
1: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
0: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
1: Posso avere un sandwich, per favore?
0: Pollo o fegatelli?
1: Pollo.
0: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
1: Era per questo?
0: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass, vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia per dirci se riconosce... Ah, a proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
1: Molto piacere.
0: Grazie. Dunque, signora Bass...
1: La prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lambert.
0: Ah, mi scusi tanto. Signora Lambert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
1: Ma questo è Charles?
0: Sì.
1: È molto giovane, quando è stata fatta?
0: 1944. E quegli altri?
1: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
0: Il nome di Tex Pentolomi non le dice niente?
1: No.
0: Vuole un po' di vino?
1: No, grazie.
0: Avanti un altro.
1: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
0: Lei lo conosce, signora Lampert, Leopold V. Gideon?
1: No.
0: Ora guardi l'ultimo.
1: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
0: Herman Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
1: No, grazie al cielo.
0: Signora Lambert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
1: Perché dovrei correre un grosso rischio?
0: Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
1: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
0: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
1: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
0: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lambert, il denaro. I 250.000 dollari che Charles Bass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
1: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
0: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
1: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
0: È nostro. Oh. Charles Bass aveva rubato 250.000 dollari al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivolgiamo.
1: Ma io non ce li ho.
0: Ma è impossibile, signora Lambert. Lei è l'unica persona che può averli.
1: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
0: Tuttavia, signora Lambert, lei deve averli.
1: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte, tutti in contanti?
0: No, un assegno circolare, o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lambert, sono certo che li troverà, li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero, di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio e il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma... si ricordi di quel che è successo a suo marito.
2: Salve.
1: Salve, Peter.
2: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
1: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
2: Nemmeno una parola, ma lei è una traduttrice simultanea.
1: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
2: Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi.